0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Eccoci.

nel 1987 dall'album Una città tra le mani arriva Rosanna, una ballata che è una dichiarazione d'amore piena di tenerezza. La voce calda di Buonocore accarezza ogni parola. L'arrangiamento è essenziale ma curatissimo e la melodia si insinua nella memoria al primo ascolto. Rosanna è un nome di donna, ma potrebbe essere il nome di un ricordo, di un sogno, di una speranza, un brano che sa di intimità, di sguardi che si incontrano, di amori vissuti con dolcezza. Nino Buonocore, Rosanna.

e con Rosanna la scaletta è stata un mosaico di emozioni e voi siete stati la cornice perfetta. Siamo nel 1968, gli anni del beat, dei complessi con le chitarre elettriche e delle melodie che entravano nelle case.

attraverso la radio e i jukebox. Loro sono The Rogers e questo brano, semplice, immediato e pieno di ritmo, fu uno dei loro maggiori successi. Questa canzone la dedichiamo con tanto affetto a Viviana Lustri per ricordare il suo caro Isadoro, una persona che ci manca tanto e che continua a vivere nei ricordi, nelle emozioni e, perché no, anche nelle canzoni che hanno accompagnato tanti momenti della nostra vita.

si chiude qui, guarda dei Rogers, lenta, senza spezzare il momento. C'è una canzone che sa fare questo, riportarci vicino, anche solo per pochi minuti, a chi non è più accanto a noi. Un abbraccio a Viviana Lustri, buona domenica cara, e da questa delicatezza e da questo momento di ricordo ci spostiamo verso un'esplosione di energia italiana che ha conquistato il mondo. Siamo nel 79 quando Umberto Tozzi, reduci dai successi di Ti Amo e Tu, pubblica Gloria, scritta insieme a Giancarlo Bigazzi, un brano che Rita, la nostra ascoltatrice, ricorda bene di quell'epoca e della sua giovinezza. Nasce da un semplice riff di pianoforte che diventa subito un tormentone, primo in classifica in Italia per mesi e capace di sfondare anche all'estero. Nel 1982 arriva la versione in inglese di Laura Branigan che porta Gloria fino al secondo posto in America e dentro il film Flashdance e sulle piste da ballo di tutto il mondo. Quel ritornello continua a far cantare a squarciagola e sono sicuro che Rita continua a cantarlo ancora oggi. Ecco a voi Umberto Tozzi con Gloria.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Ross al microfono, studio Sanremo. Se siete appena sintonizzati, benvenuti a Giradischi, il programma che vi riporta indietro negli anni più belli. Mettetevi comodi, si ricomincia con un salto, ma il salto è grande. Pino Daniele ci porta nella sua Napoli tra mare e passione con una canzone che è un inno alla bellezza e alla libertà. Chitene o mari è una perla del suo secondo album Pino Daniele, che contiene alcune delle sue canzoni più amate. Questo lo dedico ad Antonio perché è un brano in dialetto napoletano, un inno alla bellezza del mare e alla fortuna di chi lo possiede, con la speranza che queste note possano riportargli alla mente i bei ricordi di tempi lontanissimi, quei momenti che anche quando gli anni passano continuano a vivere dentro di noi. Un capolavoro di semplicità e profondità, una di quelle canzoni che sembrano parlare sottovoci ma arrivano dritti al cuore. Con Chitene o mari, Pino Daniele racconta Napoli, il mare e quella particolare malinconia di chi porta dentro di sé ricordi, luoghi e persone che il tempo non riesce a cancellare. Pino Daniele, Chitene o mari.

Dal mare di Napoli passiamo ora a tutt'altra atmosfera, quella notturna, elegante e un po' surreale di Enzo Carella. Barbara e compagnia è un brano raffinato, ironico e sorprendente, capace di far muovere la testa seguendo il ritmo e magari di strapparci anche un sorriso. Enzo Carella è stato uno di quegli artisti che sembravano essere arrivati dal futuro, troppo originali e troppo avanti rispetto ai gusti del grande pubblico del loro tempo. Nell'80, con l'album Sfingi, Carella propone un universo musicale fatto di ironia, ritmo, fantasia e melodie imprevedibili. Barbara e compagnia ne è un esempio perfetto, una piccola storia surreale costruita attraverso giochi di parole, immagini curiose e una musica che mescola pop, jazz e quella particolare eleganza della canzone italiana. Il groove è irresistibile, ma dietro l'apparente leggerezza c'è un artista raffinato, intelligente e sorprendentemente moderno. Carella aveva il raro talento di far sorridere, far pensare e far ballare nello stesso momento, ed è proprio per questo che ancora oggi Barbara e compagnia conserva una freschezza straordinaria. Enzo Carella, Barbara e compagnia.

che su Realtà di Carella, troppo bella, richiesta da Maria Lopresto, alle atmosfere europee e malinconiche di Garbo. A Berlino, va bene, è una canzone che sa da notte di strade lontane, di sospensioni, un piccolo classico nascosto della New Wave italiana. Garbo, al secolo Renato Abate, è stato uno dei pionieri della New Wave italiana, capace di creare atmosfere uniche con sonorità elettroniche e testi colti. Nel 81 pubblica A Berlino, va bene, un brano che è un piccolo capolavoro di malinconia europea. Berlino è la città simbolo della divisione, ma anche della speranza di un mondo diverso. La voce profonda di Garbo, l'arrangiamento essenziale e ipnotico creano un'atmosfera sospesa, quasi cinematografica, un pezzo che ha influenzato generazioni di musicisti italiani, da sempre il preferito di chi ama le canzoni che fanno pensare. Garbo, A Berlino, va bene.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Qui di nuovo, dopo la pausa, come un vecchio disco che riprende a girare. La puntina torna sul vinile e la magia ricomincia. Adelaide, siete pronti? Perché adesso arriva qualcosa di speciale, richiesta da Carmelo Buonfiglio, con un nome che forse non vi aspettavate, Gigliola Cinquetti. Sì, proprio lei, la ragazza di Non ho l'età, la vincitrice di Sanremo, la voce più candida della musica italiana nel 70, incide un pezzo che si intitola Romantico Blues, e già il titolo è tutto un programma. Romantico, sì, ma blues, cioè la canzone d'amore incontra il lamento, la melodia incontra il groove, l'innocenza incontra la malinconia. Gigliola, con la sua voce cristallina, ci regala un blues che è quasi una filastrocca, ma che nasconde una profondità inaspettata. Un pezzo che forse molti hanno dimenticato, ma no il nostro Carmelo, quindi merita di essere riscoperto.

romantico blues. Gigliola Cinquetti, con la sua voce che sembra uscita da un'altra epoca, ci ricorda che il blues può essere anche dolce, quasi etereo. Non c'è la chitarra distorta, non c'è l'armonica che grida, ma c'è quel sentimento di malinconia leggera che è l'essenza stessa del blues. Ma ora, per chiudere per oggi, ritorniamo nel 63, quando l'Italia sta cambiando e la musica leggera italiana cerca nuove strade. Bobby Solo, che all'epoca era un giovanotto con una voce che faceva impazzire le ragazze, incide un 45 giri. Da una parte Blu è blu, un pezzo che forse i puristi storceranno il naso, ma che ha il merito di aver portato il blues nelle case degli italiani, in televisione, al festival, e con la sua voce pulita, quasi ingenua, ci regalò un pezzo che è rimasto nella storia come uno dei primi tentativi di fare i blues in italiano, con tutto il rispetto per i puristi, naturalmente. Ecco, Blu è blu, Bobby Solo.

0: blu è blu. Bobby Solo con quel suo fare un po' melenso e un po' trascinante ci dà il permesso di sorridere anche quando la sera si fa più scura, perché la musica, quella vera, ha il potere di trasformare il grigio in azzurro e il dolore in un passo di danza. E così, cari ascoltatori, anche questa puntata di Giradischi volge al termine e abbiamo chiuso in dolcezza con il blues all'italiana di Bobby Solo. Grazie per i messaggi, per i ricordi che condividete con noi, per essere qui puntata dopo puntata. Voi siete il cuore di Giradischi. Io metto solo i dischi sul piatto, ma è la vostra voce che li fa vivere. Alla prossima, che già ci prepariamo con qualcosa di speciale. Insomma, tenete le orecchie aperte e il cuore pronto. Adesso la musica continua, ma noi ci fermiamo qui. Un abbraccio grande a tutti voi, a chi ci ascolta in macchina, in cucina o con le cuffie nei pensieri. Ci ritroviamo presto con altri solchi da far girare e altre storie da raccontare. Buona musica. E ricordate, il giradischi non smette mai di girare finché c'è qualcuno che ascolta. Ciao da Giradischi e alla prossima.
1: Ciao.

0: Sabato 12 settembre Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'1 alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Teplice Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
1: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
0: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
1: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
0: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
1: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
3: Radio Italiana 531.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419-590-529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

Gesù non è venuto per escludere la gente, ma è venuto per condividere con loro l'esperienza dell'amore del Signore. Mentre celebriamo la sua risurrezione, ricordiamo che il Signore vuole tutti inclusi nel suo regno. Stando in piedi, uniamoci al canto iniziale.

In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ricordiamo e preghiamo per queste persone defunte: Vincenzo, Ottavio, Rosangela Tassone, Mariangela Loi, Domenico Carrera, i defunti delle famiglie Tassone, Carrera e Aloi, per Libera Michele, Vito Cocca, Marco Piteo, Marco Bartemucci, Antonio Esposito, deceduto i giorni scorsi in Italia all'età di 82 anni, per Valeriano De Rossi, che era un membro della nostra comunità, deceduto giovedì scorso, per Vittorio, Nicola Femie, Domenico, Francesco Carzo, Michelangelo e Angela Mercuri. Ognuno di noi ha il dovere anche di ricordare i propri padri defunti, se sono defunti, o se sono vivi ancora meglio, ricordarli in preghiera in questa prima domenica di primavera. Siamo la prima domenica di primavera. Ricordando poi il Vangelo che ascolteremo, riascolteremo, la correzione fraterna è importante, è parte dell'amore che dobbiamo avere tra di noi come cristiani e come persone umane, ed è un richiamo che il Vangelo ci fa in questa domenica. Quindi pensiamo un momentino se magari non abbiamo aiutato qualcuno che sbagliava ripetutamente e non abbiamo avuto il coraggio, la forza di farlo, possiamo e anche perdonare a noi stessi, perché qualche volta, non sempre, ma spesso e volentieri sbagliamo anche noi, e lo facciamo recitando insieme questo

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

Bambini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

preghiamo. Molte preghiere che facciamo durante la messa includono la parola Padre.

Oh Padre, che ci hai liberato dal peccato e ci hai donato la libertà di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,

dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desiste dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte della sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

0: Entrate, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci hai fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
0: Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meribah, come nel giorno di Massa del deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. Se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.

Quando io sono arrivato in Australia 54 anni fa, come il 2 di settembre, una parola che ascoltavo e sentivo spesso era Keep Australia Beautiful. E nei miei diversi posti dove sono stato, anche a Sydney, a Wollongong, in Brisbane, ho partecipato diverse volte. La prima domenica di marzo, a quella che si chiama la domenica per andare in giro per le strade e pulire. Non so se l'avete mai fatto. Keep Australia Beautiful, forse perché quel tempo in Italia, adesso le cose sono un pochino cambiate, ma anche ai paesi di montagna, io vengo da un paese di montagna, molta gente scaricava cose vecchie nei torrenti, nei corsi di acqua. Non era una Italia molto bella, parlando, diciamo, di scaricare immondizie a destra e a sinistra. Keep Australia Beautiful. Non so se l'Australia era più bella 50 anni fa o è più bella oggi, non lo so. Forse il Vangelo e le letture di quest'oggi ci chiedono di guardare, non tenere l'Australia o farla più bella di quello che è, ma di guardare un pochino all'interno della nostra comunità o magari all'interno delle nostre famiglie, perché la carità incomincia da casa propria. Charity start at home. Quindi se le cose funzionano bene in famiglia, siamo d'accordo con tutti i parenti, amici, paesani, compari e comari, può darsi che anche la comunità. Charity start at home, ok? Ho sentito una volta un signore anziano, si chiamava Filippo, mi disse: padre, ho conosciuto un signore, anzi una famiglia, il figlio, c'erano diversi figli, ma uno dei figli, quando tornava a casa, portava sempre qualche cosa di nuovo, magari un giorno portava una bicicletta, un altro giorno qualcosa d'altro, e mai nessuno ha detto niente, mai, finché questo giovane è stato messo in carcere, in prigione, e il padre è andato a trovare il figlio in prigione e il figlio gli ha detto: ma papà, perché non mi hai mai chiesto e non mi hai mai rimproverato quando io portavo a casa? Non sarei qui. Quindi è stato il figlio che ha rimproverato il padre, in un certo senso, invece che il padre rimproverare il figlio, come sarebbe stato di dovere. La prima lettura di oggi ci parla di una sentinella. O figlio dell'uomo, io ti posto come sentinella. Non so se qualcuno di voi ha fatto il militare. Fare da sentinella vuol dire la notte o anche di giorno stare di guardia alla caserma. Qualcuno di voi ha fatto il militare? Sì? Sapete cosa vuol dire fare da sentinella? Stare in guardia perché il pericolo potrebbe essere, potrebbe arrivare a qualsiasi momento. Essere da sentinella, potremmo applicarlo anche ai genitori o al papà, potremmo applicarlo anche al papa o ai vescovi o anche ai sacerdoti, che hanno una responsabilità. Essere da sentinelle. Proviamo a rileggere questa lettura che è molto corta, è solo 3-4 versetti. O figlio dell'uomo, è Dio che parla al profeta. Io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu lo dovrai ripetere, dovrai avvertirli da parte mia. Quindi Dio che si
chiede al profeta di ripetere quello che sente da Dio. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà. Morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto anche a te, sentinella. Ma se tu avverti il malvagio della sua cattiva condotta perché si converta, ed egli non si converte della sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. La corresponsabilità, anche quando c'è del male, magari nelle comunità o nelle famiglie, o generalmente nella società, essere corresponsabili, non solo parlare, anche parlare, ma soprattutto di aiutare la situazione e migliorarla. Questo è il primo pensiero che vi lascio. Secondo pensiero, dal Vangelo di oggi. Vi ricordate il Vangelo? Il Vangelo è il capitolo 18 di Matteo, Parla della comunità. Magari le nostre cose con Dio sono abbastanza buone, ma quando ci relazioniamo con gli altri, allora le cose possono qualche volta scricchiolare. Il mio rapporto con Dio è perfetto, ma il mio rapporto con gli altri, come mi trovo in rapporto? Gesù parla in termini di delicatezza. Se tu vedi uno che sbaglia, ma sbaglia di grosso, non che fa una cosa che a te non piace, potrebbe essere anche una cosa giusta quella che fa, ma se a te non piace, non piace. Gesù parla di delicatezza quando uno sbaglia, parla di prudenza, parla di umiltà, parla di attenzione nei confronti di chi ha commesso una colpa, evitando quello che si chiama il chiacchiericcio. A tutti piace dire la propria quando uno sbaglia, ma quando le cose non vanno secondo i propri gusti. Io credo che questo Vangelo ci insegna qualche cosa di molto importante. Prima di tutto di aiutare quando uno sbaglia, ma non pubblicamente. Se uno sbaglia lo devo correggere o aiutare personalmente. Questo Vangelo credo che ha molta psicologia. E forse noi di psicologia qualche volta ne usiamo molto, molto, molto poca. Un pizzico di psicologia anche nei rapporti familiari. Quando è il tempo di dire una cosa, il tempo giusto, il luogo giusto, il momento giusto, Gesù ci invita a non applicarlo soltanto alla comunità, forse il Signore ci invita ad applicarlo anche alle nostre famiglie. Davanti a Dio siamo tutti peccatori. Io ho raccontato di quel giovane australiano che è andato in Italia a trovare suo zio che era prete, e lo zio gli ha fatto vedere tante cose belle in Italia, monumenti a destra, chiese a sinistra, e avanti avanti. È stato tutto contento il nipote perché aveva come guida turistica uno zio prete, pensate. E alla fine il nipote l'ha ringraziato e ha detto: zio, ti ringrazio di tutto quello che hai fatto per me in questo tempo di vacanze, ma torno volentieri in Australia, perché in Australia i preti dicono noi peccatori, mentre voi quando predicate qui in Italia dite voi peccatori. Siamo tutti peccatori, bisognosi del perdono tutti. Gesù infatti ci ha detto di non giudicare. La correzione fraterna di cui parla il Vangelo di oggi è un aspetto dell'amore e della comunione che devono regnare nella comunità cristiana. È un servizio reciproco che possiamo e dobbiamo renderci gli uni agli altri. Correggere il fratello se sbaglia di grosso è un servizio ed è possibile ed efficace solo se ciascuno si riconosce peccatore e bisognoso del perdono del Signore. All'inizio della messa magari lo facciamo un pochino in fretta questo atto penitenziale, ma dovrebbe essere un momento importante.
Signore, abbi pietà di me. Qualche volta magari capita che se andiamo a confessarci personalmente, magari una volta ogni morte di Papa, diciamo i peccati degli altri, invece di dire i nostri peccati personali. Abbi pietà di me, Signore, io sono peccatore, confesso a Dio Onnipotente i miei peccati, ho peccato molto in pensieri, parole, opere e missioni. È lo Spirito Santo che parla al nostro spirito e ci fa riconoscere le nostre colpe alla luce della parola di Gesù. È lo stesso Gesù che invita tutti, santi e peccatori, alla stessa mensa, raccogliendoci dai crucicchi delle strade. E tra le condizioni che accomunano i partecipanti alla celebrazione eucaristica, due condizioni per andare alla messa: tutti siamo peccatori e a tutti Dio concede la sua misericordia. Sono due condizioni che spalancano la porta per entrare alla messa bene e per uscire bene. Domandiamo questo anche come dono anche alla Vergine Santissima, che ricorderemo nella festa di martedì, il giorno della Natività della Madonna. E siccome ieri era la festa di Santa Teresa di Calcutta, morta il 5 settembre del 1997, 29 anni fa, lei è stata canonizzata, dichiarata santa 10 anni fa, nel 2016, e la comunità di lingua albanese celebrerà la festa domenica prossima, anzi preparerà la festa di domenica prossima con un triduo, e lo leggete lì nel bollettino delle notizie, in questa settimana, e domenica partiranno alle 11:30 dalla riserva di Glen Eagle, dove si celebra la festa di Sant'Ilarione. Avete cambiato? Ah. È bene saperlo, nelle notizie apparse sul e anche qui. Allora, siccome ci sarà la processione qui, invece di farla da dove è stato stabilito tempo fa, allora noi alla messa italiana dovremo fare una messa un pochino più corta per dare spazio a questa processione. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, fratelli e sorelle, riuniti nel nome di Gesù, chiediamo al Padre Celeste il dono dello Spirito per poter amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come noi stessi. Preghiamo e diciamo: Signore, insegnaci ad amare.
1: Perché la Chiesa sappia intervenire con il coraggio della verità e perdoni con quel dialogo amico che conduce alla conversione. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Perché avvertiamo sempre più forte il bisogno di unirci in Cristo, che ha fondato un'unica Chiesa come comune per tutti gli uomini. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Signore, impariamo a vedere il bene che c'è negli altri prima di vedere i loro limiti e difetti. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Signore, benedici tutti i papà del mondo. Guidali ad essere modelli ai loro figli e aiutali ad essere padre come tu lo sei. Dona loro la grazia e la pazienza di agire sempre con amore verso la loro famiglia. Preghiamo.
0: Per tutti i bisogni delle comunità grandi e piccole che si radunano in questa chiesa di settimana in settimana. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
0: E affidiamo tutte le persone defunte, specialmente i nostri padri defunti e le persone che abbiamo nominato all'inizio della celebrazione. L'eterno riposo
1: dona loro, Signore,
0: e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposano in pace.
0: O Padre, converti a te i nostri cuori e concedi che con la grazia dello Spirito Santo impariamo a correggerci gli uni gli altri per crescere insieme nel tuo amore e a trattarci veramente da fratelli per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: stando ora in piedi. Sorelle, fratelli, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà, la concordia, la fraternità dei tuoi figli per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te noi riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio su questa terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito nel quale ha risuscitato Gesù Cristo dai morti e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo grande mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando insieme con festosa esultanza.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni del pane e del vino con la rugiada del tuo Spirito. Perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci riuniti come famiglia in questa chiesa a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ti riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua chiesa diffusa su tutta la terra, e quella qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e si è resi partecipe della sua vita immortale. Rendi questa chiesa perfetta nell'amore, nella riconciliazione, nel perdono, in unione con il nostro Papa, che è sentinella della Chiesa, il nostro Vescovo, Patrick, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordi Vincenzo, Ottavio, Rosangela, Maria Antonia, Domenico, Libera, Vito, Marco, Marco Bartemucci, Valeriano De Rossi, Antonio Esposito, Domenico e Francesco Carzo, Michelangelo e Angela Mercuri, Vittorio e Nicola Femmia. E ricordati anche di tutte le persone decedute recentemente in questa comunità cristiana, anche dei nostri padri defunti. Ricordati quelli che sono vivi, che sono magari più bisognosi del tuo spirito, della tua sapienza, della tua forza. Di noi tutti che siamo peccatori, abbi misericordia. Abbi misericordia. Donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Teresa di Calcutta, i santi e i martiri che veneriamo in questa chiesa di Madre Cristi e tutti quelli che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo eternamente la tua lode e la tua gloria.

Ricordando questo discorso che Gesù nel capitolo 18 di Matteo ha fatto sulla comunità cristiana, dove le cose non erano perfette, una volta non sono perfette, neanche oggi, ma Gesù alla fine ha detto: dove sono due o più, pregate, chiedete qualsiasi cosa buona, Dio ve la concederà. Questa è la nostra certezza, la nostra speranza. E quei due o tre potrebbero essere il nucleo familiare, generalmente marito e moglie, se c'è ancora marito e moglie nelle case, perché alcuni di voi siete vedove o vedovi, non tutti, grazie a Dio, e due o tre è la famiglia, il nucleo familiare. Vediamo cosa dice Gesù nel Vangelo. Le ultime parole, anche quando ci sono piccoli problemi, ma mica sempre problemi, qui Gesù dice: dove due sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Che bello, pensate quando siete in due, anche un compare, un altro compare, e l'invito è anche a pregare. E pregare spesso, magari non solo in chiesa, magari quando ci riuniamo, anche due o tre persone fanno comunità, lì c'è Gesù. Scriviamole queste parole,

0: e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, anche mali di piccole o grandi discordie familiari, perché l'amore, l'unità, la concordia vengono sempre alimentati. Con l'aiuto della tua misericordia noi vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento inutile, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di ascoltare la tua mensa, ma di ascoltare la parola e io sarò salvato.

se non abbiamo fretta, non sono ancora le 11:30, ci stiamo seduti qualche due minuti a fare il ringraziamento. Non a chiacchierare, per favore. Magari facciamo una chiacchierata con Gesù, se è possibile.

Ringraziamo il Signore anche per il dono delle nostre famiglie, il papà per coloro che ce l'hanno ancora vivo, il papà che abbiamo avuto, adesso molti di noi ce l'hanno in paradiso. Ringraziamo il Signore anche per il dono della comunità dove due o tre o più sono riuniti nel nome suo, lì c'è Gesù che prega con loro e per loro.

0: Preghiamo. O Padre che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della tua parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Durante il mese di settembre ci sono diverse feste. Una ve l'ha già accennata, è la festa di in onore di Santa Teresa di Calcutta, domenica. Potete unirvi o possiamo unirci alla comunità di lingua albanese per le tre sere. La prima sera sarà anche il coro, anche la seconda, la terza sera. Il coro non fa prove domani sera, ma martedì sera, prima o dopo il triduo, o meglio il triduo è mercoledì, giovedì e venerdì, ma martedì è la natività della Beata Vergine Maria, quindi alle 8:15 c'è la messa in italiano e alle 7 in inglese. E poi tutte le altre feste, non ultima sarà la festa della Madonna di Monte Vergine. Qualcuno di voi avrà già preso il programma stampato così come tutti gli altri anni, l'ultima domenica di settembre nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton. E poi ci sono tutte le altre feste, la festa della Madonna di tutte le grazie, Maria Santissima di tutte le grazie, per qualche motivo è stata trasferita da settembre a novembre. Non chiedetelo a me, perché io non si vida. A una signora che è molto devota di questa Madonna, a Maria Santissima, ho detto: le feste dei santi e delle Madonne sono feste mobili, si possono trasferire da una data a un'altra per qualsiasi motivo, eh? E poi c'è anche la festa dei migranti e dei rifugiati, l'ultima domenica di settembre, alla chiesa di Puraka dei vietnamiti. Il vescovo, l'arcivescovo, sarà presente. Io gli ultimi anni sono andato in cattedrale, non ho visto molti italiani partecipare. Tre anni fa, quando sono arrivato, c'era una famiglia, marito e moglie, vecchierelli anche loro come me, ed era l'unica famiglia italiana presente a questa festa dei migranti e rifugiati. Comunque la festa è il giorno 27 a Puraka, alla chiesa dei vietnamiti, all'1:30 del pomeriggio. E poi tutte le altre cose le leggete lì con vostro comodo. Per favore, portatevi a casa una copia della newsletter. Siete stati tutti molto bravi, più del solito questa mattina. Siccome non ci sono battesimi, allora ho prolungato gli avvisi di qualche mezzo minuto. E buona festa del papà. Adesso il coro ci canterà questo canto che a me piace da morire, ma non è un canto di chiesa, ma chiudiamo mezzo occhio per oggi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Buona festa a tutte le vostre famiglie. Andate in pace. Yeah.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'1 alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53 Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Come profumi, che gonna, che bella che sei.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e O Furno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
5: Nel programma All'Angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Cisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
7: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
4: Un amico è la cosa più bella.
3: Aspettiamo! Yeah.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:02.
2: Speed camera locations per
3: domenica 6 settembre. Blacks Road, Gillis Plains, Kelly Road, Modbury, Kings Road, Paralowie, Lions Road, Holden Hill and Research Road, Paraka.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
5: Veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
7: Radio Italiana 531.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy. Sono cresciuta.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
5: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
6: Belle cose brutte.
4: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
5: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
4: Buonasera.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Radio Italiana fa.

0: Dio, Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14:02.
2: Speed camera locations per
3: domenica 6 settembre. Blacks Road, Gillis Plains, Kelly Road, Modbury, Kings Road, Paralowie, Lions Road, Holden Hill and Research Road, Paraka.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
7: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
7: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
8: Radio Italiana 531.
9: La vostra radio, la radio italiana 531.
10: Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina in tre.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. La data delle elezioni è fissata al 4 dicembre 2026. Tale data corrisponde all'ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento facendo pervenire apposita domanda di opzione entro e non oltre il 4 novembre 2026. Il comitato da eleggere sarà composto di 12 membri sulla base della consistenza della collettività residente.
5: Molte tese, chicche e corte.
6: Non ci c'entra in dam, ma da uno fattai, sono da parlare di che cosa succede in due mondi, quando ha la ricetta, per mangiare lo fattai e dello dolce. Tune in at 5 p.m.
7: Every Saturday.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone.
1: Chi?
0: Simone! Tengo Ris Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
1: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
5: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
1: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
5: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
1: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
5: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
2: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15:04.
2: Speed camera locations per
3: domenica 6 settembre: Blacks Road, Gillis Plains; Kelly Road, Modbury; Kings Road, Paralawi; Lions Road, Holden Hill; and Research Road, Paraka.
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
5: Nubini Pizzanini.
6: Tralalelo tralala.
7: Trippi troppo troppo trippa.
5: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
6: 531.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Riderà, riderà, riderà.
7: L'Avvocchietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma L'Avvocchietta. Buon ascolto.

0: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

0: Bambini piccianini,
1: tralalelo tralala,
2: trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
1: 531.

0: temperatura.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Domenica 6 settembre. Blacks Road, Gillis Plains, Kelly Road, Modbury, Kings Road, Paralawi, Lions Road, Holden Hill, and Research Road, Paraka.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
7: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
8: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
7: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
8: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
7: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
8: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
7: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
8: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
7: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
9: You're listening to Radio Italiana.

0: Buonasera, siete collegati con lo studio della RAI 531 in Adelaide per trasmettere una puntata speciale di All'improvviso. E la buona domenica oggi l'auguriamo a tutti i papà della nostra comunità, che oggi è il loro giorno, il loro con onomastico, quindi papà di tutte le generazioni, auguri, auguri, auguri. E nel nostro studio vediamo ci sono gli ospiti, Franco, ciao Franco.
1: Ciao Gabriele,
0: auguri anche a te.
1: Auguri anche a te.
0: Grazie. E la nostra Vincenzina, che è molto indaffarata a seguire il Norwood, che oggi sta giocando in questo momento.
2: In questo momento sì, ciao Gabriele, ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, al momento Norwood sta giocando il second semifinal contro Sturt. Norwood adesso 28 punti, Sturt 11 punti.
0: Ah.
2: Quindi
1: allora sta vincendo, no?
2: Per il momento sì.
0: Vabbè, ma sai com'è, sono quattro quarti, è molto lungo.
2: Sì, perché la partita che era appena finita, Glenelg contro the Eagles, Glenelg stava avanti per tanto e poi hanno perso per 4-5 punti.
0: Quindi ma succede,
2: non si sa mai.
0: Le sorprese del football sono quelle là, e anche
2: sì,
0: del calcio.
2: È come la Roma, ieri sera stava perdendo 1-0, poi negli ultimi 5 minuti ha fatto 2 gol e quindi ha vinto contro l'Atlanta.
0: Ah, ha vinto?
2: Ha vinto, sì.
0: Oh, ho capito. Allora ci sono altre squadre che hanno vinto, mi sembra, vero?
1: Sì, anche Inter 3-2 contro...
0: Dino sarà contento allora.
1: Sì, il nostro Dino. Quando lo chiamiamo...
0: Esulterà di gioia perché ha vinto. Quali le altre squadre che hanno giocato? Quali sono state?
1: Ma per dire la verità...
2: No, la maggior parte giocheranno stanotte.
0: No, ci sono state delle squadre che hanno giocato. Ma la Fiorentina, per esempio il Torino, mi sembra che abbia battuto la Fiorentina 2-1.
1: Sì. Beh, Inter-Napoli 3-2, che fa vedere un po', qua è altro c'era.
0: Torino-Fiorentina, mi sembra.
1: Torino-Fiorentina?
0: Vabbè, su.
1: Te li prende dopo di...
0: Non importa, abbiamo tempo per fare alcune descrizioni appunto delle partite. Allora, benvenuti a questa trasmissione di oggi, giorno 6 settembre. Come ho detto dall'inizio, festa del papà, in quinti... Oggi si festeggia in tutta la nostra comunità, nei club, nelle associazioni, nelle case, case di riposo, e c'è tutto un trambusto perché è la festa del papà, è una festa riconosciuta in tutto il mondo. Beh, non proprio in tutto il mondo, perché nella nostra Italia la festa del papà si celebra il 19 marzo, la festa di San Giuseppe. Allora, oggi dicevamo, il santo del giorno appunto di questa domenica è San Zaccaria.
1: Zaccaria.
0: Altri santi e beati del 6 settembre di oggi sono Sant'Onesiforo, discepolo di San Paolo, San Euvurzio, vescovo di Orleans, San Cagnoaldo di Laon, vescovo, e San Magno di Fussen, abate. Poi c'è stato anche l'ultimo, beato Olinto Marella, che era un sacerdote. Allora, diciamo un pochino la storia di Zaccaria. È il penultimo dei profeti minori. Inizia il suo ministero nel 520 avanti Cristo, nel periodo della ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. Le sue parole, tra le più citate dalla Bibbia, dopo Isaia, esortano con visioni e parabole alla penitenza, perché si avverino le promesse di Dio. È il penultimo di 12 profeti minori. Nell'ottavo mese dell'anno di Dario fu rivolta questa parola dal Signore al profeta Zaccaria, figlio di Berechia e figlio di Iddo. Oltre che profeta, potrebbe essere stato anche sacerdote, da come si deduce dal libro di Neemia. Allora, secondo gli studi di Sant'Agostino, Sant'Epifanio, Sant'Isidro, si potrebbe ipnotizzare che Zaccaria abbia esercitato il suo servizio a Babilonia per poi condurlo in Palestina. I contenuti delle sue profezie sono rivolti ai giudei rientrati dall'esilio. Dal libro che porta il suo nome emerge un uomo attento alla giustizia sociale, contro i cattivi pastori, così parla il Signore mio Dio. Pascola quelle pecore da macello che i compratori sgozzano impunemente e di cui i venditori dicono: sia benedetto il Signore, mi sono arricchito, e i loro pastori non ne hanno pietà. Neppure lo perdonerò gli abitanti del paese. Perciò io dissi: non sarò più il vostro pastore che vuol morire. Muoia chi vuol morire, perisca quello che rimane. Quelle che rimangono si divorano tra di loro. È appunto dai sonetti di Zaccaria del 10, perché Zaccaria è molto nominato spesso nella Bibbia. La Parola del Giorno è un podcast quotidiano che propone le letture seguendo il calendario liturgico vaticano, corredate da un commento di uno dei papi più recenti. Allora, senz'altro anche il nostro Papa Leone farà la sua imposizione, la sua critica. Ok, questo era. Allora, tutti coloro che portano il nome di Zaccaria, ne conosci qualcuno? Conosci qualche Zaccaria? Tu, Vincenzino, conosci qualche Zaccaria?
2: Sì, però un greco che si chiama Zaccaria.
0: Zaccarias. Allora, a tutti coloro che portano questo nome che noi non conosciamo, facciamo tanti tanti auguri. La festa continua. Oggi, allora, festeggiano tutti, festeggiamo anche noi. Tu hai festeggiato oggi o no?
1: Sì, abbiamo fatto un bel pranzo.
0: Nel piccolo ho festeggiato. Vincenzino, tu no, perché non hai fatto neanche pranzo, scommetto.
2: No.
0: Ecco, hai visto la solita indaffarata, Vincenzo.
1: Lei si preoccupava di noi oggi, ha capito? Quindi...
0: Col football, poi indaffarata. Vabbè, comunque faremo qualcosa.
1: Allora, Zaccaria.
0: Allora, Zaccaria è appunto un santo profeta che era molto conosciuto appunto da quello che ci dice il suo libro e la Bibbia. Ne parla spesso di San Zaccaria. Era un uomo di giustizia sociale, come ce ne sono pochi al giorno d'oggi.
1: Ma come hai detto tu, avanti Cristo, 500 anni, quindi...
0: Nel 520.
1: Avanti Cristo, no? Allora...
0: No, non ho detto avanti?
1: Mi sembra così.
0: Avanti Cristo? Avanti Cristo, appunto nel periodo della costruzione del Tempio di Gerusalemme,
1: appunto,
0: quindi lì c'erano gli israeliti, c'erano tutti quanti, ma come sembra strano, a quei tempi sembrano che gli israeliti andavano molto d'accordo con i palestinesi, oggi è una continua guerra, non si riesce a capire la fonte da dove viene, capisci?
1: Purtroppo...
0: Quindi sono problemi che... È come scoprire il vaso di Pandora, non sai dove inizia e dove finisce. Quindi noi ci auguriamo che anche la guerra finisca quanto prima, perché la guerra, come dice anche il Papa spesso, non porta pace, la guerra non porta soluzione. Lo diceva anche il Papa Francesco, smettetela la guerra, perché la guerra crea altre guerre, difatti.
1: Infatti, guarda, tu devi pensare una cosa, che le guerre sono tutto roba che va
0: è una
1: indietro, ma va indietro per anni, hai capito? Per dire, anche all'epoca le guerre dei cristiani,
0: le crusades, cristiani, le guerre puniche, le guerre, ma tutte guerre, è una continuazione di guerre.
1: Sì.
0: Quanto sarebbe più facile che ci smettessero tutte le guerre, il mondo riuscisse veramente a respirare aria fresca, aria di libertà, aria pura. Però è un problema anche quello che c'è con questi spostamenti, con le guerre. Adesso non si riconosce, questo paese è invaso da questo, quello da quell'altro, questi che scappano vanno in un altro, è tutto un mescolamento, è tutto un minestrone.
1: Sì, ma invece adesso mi hai fatto venire in mente. Se vedi, quelle guerre c'erano per dire i re che dovevano avere i soldi per mettere in onda un'armata, no? Però oggi, nel mondo di oggi, le guerre perché ci sono? Perché con le guerre si arricchiscono tante persone, capito? Quindi oggi come oggi.
0: Allora vorresti dire in poche parole che la guerra è un business.
1: Porca vacca.
2: Sempre stato. Comunque ci fermiamo un attimino, mettiamo una canzone che farà emozionare tanti.
0: Però volevo ricordarti che gli ascoltatori di Radio Italiana si sono scialati. Dall'una in poi c'è stata una continuazione di canzoni, quindi c'è stato un po' per tutti, capisci? Comunque, se tu hai scelto, io mi fido ciecamente di te.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Slegato.
4: Ok, allora Gabriele, ti è piaciuta la canzone?
3: Veramente devo dire è stata una scelta ottima, perché non l'avevo mai ascoltata, però è molto significativa.
4: Sì. Cercherò di far piangere tutti quanti.
3: Una di quelle un po' strappalacrime. Allora, dicevamo, prima avevamo dato gli auguri a tutti i papà della nostra comunità, però è un dovere della Radio Italiana dare anche un augurio al cielo di tutti i papà che non ci sono più con noi.
5: Sì, sì.
3: Noi in particolare ricordiamo molti papà della Radio Italiana che ci hanno lasciato. E in particolare uno della nostra squadra era Gary...
5: Riccardo.
3: Quindi anche a loro dall'alto del cielo mandiamo gli auguri più affettuosi e più sinceri che ci possano.
5: Ma pensi che stanno ascoltando?
3: Ma io mi auguro, perché sì, loro erano molto abitudinari di questo studio, quindi facevano parte con tutta la loro anima, facevano parte di questo studio e gli sarà mancato molto. Quindi ciao Gary, ciao Riccardo e un saluto a tutti, un caro ricordo a tutti i papà della nostra comunità che ci hanno lasciato per una vita migliore o per un altro mondo. Benissimo, noi continuiamo, purtroppo la vita dice, la vita, the life goes on, la vita va avanti, continua, bisogna andare avanti e andiamo avanti noi.
5: Sì,
3: andiamo
5: allora
3: avanti,
5: cosa vogliamo...
3: Anche un'altra novità, che il nostro corrispondente dall'Italia, che la prossima settimana sarà qui nel nostro studio. E allora noi sarà l'ultima comunicazione che facciamo in diretta dall'Italia.
5: Telefono.
3: Forse lo avremo nello studio la prossima settimana.
5: Lui viene e io me ne vado.
3: Ecco, un'altra nota è che Franco ci lascia di nuovo. Per, non so, forse 5-6 settimane.
5: 5 settimane.
3: 5 settimane.
5: Sì.
3: Questa volta
5: andiamo...
3: La destinazione?
5: Libano.
3: È in Libano.
5: In
3: Libano è un pochino...
5: Un po', sì, ma speriamo che...
3: È un po'
5: che...
3: sotto le bombe adesso, sotto,
5: sì, ma
3: guerra.
5: Quello è il sud del...
3: sud del Libano.
5: Invece al nord si sta un po' più
3: io
5: caldo.
3: Mi auguro, cioè ci sì, auguriamo tutti noi che sia... un viaggio veramente di piacere,
5: sì,
3: e non di tristezza, perché no. Così dovrebbe essere, perché dicono, sì, poi anche che il Libano
5: è un bel posto,
3: una nazione molto attraente, molto carina.
5: Sì, sì, ma infatti ci sono i posti meravigliosi, sa? Ci sono, sa, a pensare che, sa, anche i romani avevano passato da lì e hanno rimasto... ma prima,
3: certo,
5: dei romani c'erano i Phoenicians, cioè loro...
3: I Fenici,
5: cioè, è un popolo che va indietro... Sa,
3: migliaia di anni.
5: Quindi... E poi anche, guarda, se tu ti ricordi, negli anni 60 dicevano specialmente Beirut, la chiamavano il Parigi dell'Est. You know, Paris, sì, of the East. Sfortunatamente.
3: Purtroppo, come le guerre, come dicevamo prima. Le guerre che rovinano.
5: Sì, sì.
3: Rovinano le relazioni dei popoli, rovinano gli edifici, la tutto quanto.
5: Sì,
3: se tu alle volte, non so, viene voglia di non guardare, però la devi guardare, perché quando fanno vedere questi giornali radio la Ucraina come è diventata, era una nazione bella, fiorente, piena di cose, di università, ospedali, di scuole, di asili infantili, è tutta rasata al suolo, non è rimasto quasi niente, ancora si tiene per miracolo, però se uno la guarda tutta bombardata, tutta a pezzi, perché non hanno neanche il tempo di poter cominciare a ricostruirla.
5: Boh, hai visto adesso, parlando proprio di quelle, un paio di ore fa io stavo a casa e guardavo Landline, non so se tu hai mai guardato
3: Landline, molto interessante.
5: Landline, che loro parlano dei
3: country, cioè, parlano dell'agricoltura,
5: dell'agricoltura australiana,
3: mercati.
5: Infatti stavano a parlare proprio di quello, perché c'è la guerra in Ucraina, che l'Ucraina producono un mare di grani,
3: grano.
5: Ma che loro sfamano il mondo. Però con queste cacchie di guerre che stanno succedendo negli ultimi 4 anni, sa, ne esce di meno. Quindi, però, gli australiani, vedi, loro per dire, perché ci manca il grano da Ucraina, l'Australia, crescendo di più, ne smercia di più pure, capito? Quindi, quello che è male per uno, lo sa, fa bene un altro.
3: Ma è sempre, c'è stato un proverbio che dice sempre, quello che per una persona non è buono, per un'altra è una ricchezza. Allora, difatti è così. L'economia funziona in questo modo. Franco, non possiamo entrare nel campo dell'economia, perché è un campo minato, molto difficile.
5: Alla fine, guarda, come ho sempre detto e continuo a dire, tutto quello che succede è tutto questione della...
3: Come diceva il nostro amico Gary, l'argent fa la guerra.
5: Senta, capito?
3: Cioè tutto... la moneta fa la guerra.
5: Sì, sì, ma è tutto basato su quello.
3: E se c'è la pace, chi c'ha moneta induce proprio a creare una nuova guerra.
5: Ma sì, ma tu vedi un po'... Cioè,
3: perché...
5: Il problema è anche in America, che dicono qualcuno si spara, si ammazzano, si vanno. È per dire, lì, sai, il commercio d'arme è di più di quelle che si comprano un esercito, sa.
3: Sì,
5: e loro tutti i giorni vendono milioni di...
3: Il commercio d'armi in America e in tutte queste nazioni che fabbricano le armi è una risorsa particolare, una risorsa che tiene la nazione su, a galla. Altrimenti, come uno potrebbe dire, beh, eliminiamo a fare le armi e poi cosa fai? Allora non possono fare più la guerra. E che cosa succede? Allora faranno altre cose. Ma io mi auguro che il buon Dio gli faccia aprire il cervello.
5: Ma qualche giorno, sai.
6: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
7: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
8: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
9: Festa in onore della Madonna di Crochi.
10: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
9: 19 Susan Street, Virginia.
10: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
11: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
10: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
11: Intrattenimento musicale con
10: Angela Cutri,
11: Domenico Greco,
10: Rocco Carpentieri
11: e Mira San Gregorio and the Boys.
10: Non mancare, domenica 13 settembre.
11: Festa in onore della Madonna di Crochi.
10: 19 Susan Street, Virginia.
11: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
12: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
13: Ti ho guardato dormire ieri sera in poltrona, la televisione accesa, il giornale sul petto, le tue mani screpolate sopra la coperta, quelle mani che hanno tenuto su tutta la mia vita. Non hai mai chiesto niente, papà, mai una volta, hai solo lavorato, taciuto, sorriso piano.

Grazie, papà, per essere stato tu. Ho ritrovato la tua vecchia tuta da lavoro, l'odore di benzina, di sudore onesto.

0: Allora?
1: Allora, prima di tutto mi devo complimentare con le canzoni che Vincenzina sta scegliendo, perché sono veramente, a parte che sono, non le ho mai non le abbiamo mai ascoltate, ma sono molto belle.
0: Ma,
1: grazie Vincenzina, brava, brava.
0: Si vede, sono proprio canzoni fatte per oggi.
1: Per oggi, sì, la festa del papà.
2: È un po' strappalacrime anche.
1: C'era una canzone del, mi sembra che è Mimì, la sorella di...
2: Totò.
1: No, Vincenzina, fa la serie.
2: Loredana Bertè.
1: Di la storia,
2: Mia
1: che cantava una canzone a mio padre, mi sembra.
2: Sì.
1: Quella la devi trovare perché è bellissima, guarda. Okay. Quella dopo. Allora, adesso, siccome già siamo scaldati, siamo in piena euforia mattiniera, perché ci colleghiamo con il nostro corrispondente.
0: Ma sai oggi che giorno è?
1: Cioè, dall'Italia.
0: Adesso sta il compleanno dei cavalli, mi sembra. Quando è?
1: Prima, no, è il primo ottobre.
2: No, il primo agosto.
0: Primo agosto.
1: Sai, non è il primo ottobre,
0: no,
1: primo,
0: no,
1: agosto.
0: Primo agosto. Allora quest'anno, sai, è il 100° anno della nascita di un famoso cavallo australiano.
1: Sì.
0: Te lo ricordi?
1: Come no? Che fu ammazzato in America.
0: No, infatti hanno detto quello, che cioè non sanno perché lui fu nel... Cioè,

0: il cuore di Falep, ma l'avevano mandato per... Dice che stamattina dicevano che l'avevano mandato un paio di anni fa, l'avevano mandato per fare un accertamento in Francia, no?
1: Sì, durante
0: il periodo che stavano per
1: hanno
0: fare...
1: scambiato.
0: No, hanno cancellato, cioè il museo perché non volevano sapere veramente era...
1: Certo, ma sono cose che ormai sono sotterrate e non bisogna riportarle, perché se vogliamo riportare questi fatti che dà fastidio alla gente, è un fatto recentissimo di un giornalista italiano che abbiamo di Ranucci, che abbiamo seguito, che lo stanno massacrando, perché adesso addirittura passa come, non come eroe, ma come un antieroe, un attaccabrighe, un delinquente, perché quello che lui ha scoperto dà fastidio a molte persone.
0: È molto scomodo, capito?
1: Ecco,
0: però quelli stanno belli tranquilli.
1: Noi possiamo solo ascoltare e non parlarne, perché possiamo metterci anche nei guai.
0: No, ma per dire, ma in Italia è sempre quello. Lo chiamiamo così, parliamo anche con...
1: Allora, noi dobbiamo dare il benvenuto anche per l'ultima volta che dall'Italia, perché... Sì, adesso dobbiamo dire, Dino.
2: Pronto?
0: Pronto? Buongiorno, Dino.
2: Buongiorno.
1: Prima di tutto, Happy Father's Day.
0: Auguri per il cioè, qui in Australia, come sai, è il giorno del
1: papà.
0: Del papà, capito? Tu l'hai già festeggiato parecchi mesi fa.
1: Sì. Ma noi te lo facciamo festeggiare anche oggi, Dino.
2: Sono un papà bis, allora.
1: Sì, come no. Allora, va bene, le cose come stanno, le cose? Facci sapere le ultimissime.
0: Ma io so che tu stai molto contento oggi, eh? Dopo ieri stai molto, molto contento.
1: Ma quello si sapeva. Io quando ho sentito che l'Inter ha vinto, dico, oddio, Dino chissà come salterà dalla gioia.
2: No, allora vi dico... Vi dico a tappe la situazione di ieri. Allora, io ieri in quell'orario lì ero in un parco con i bambini, perché stavano festeggiando il compleanno di mio nipote. Ad un certo punto, verso la fine del pomeriggio, inizio sera, ci stavamo salutando, e siccome c'erano diverse persone di fede nerazzurra, ho sentito uno che... Dopo un'imprecazione ho detto: stiamo perdendo 2-1. E che io ho preso la roba che avevo portato, che avevo in aggiunta a mia figlia, ho girato i tacchi e sono andato a casa. Nel frattempo, dopo, ho cominciato a vedere la partita Roma-Atalanta, e mi sono, devo dire, divertito, perché mi è piaciuto molto come avevo visto la partita venerdì del Como con il Genoa. Ad un certo punto, finita la partita, vado a letto, dico, guardo per scaramanzia, magari, sai, alla fine magari saranno riusciti a pareggiare. Quando ho guardato e ho visto il risultato, sono rimasto così a bocca aperta. Mi sa che ho fatto anche diverse fatiche a prendere sonno, già che in questi giorni faccio una fatica tremenda, perché penso che appunto martedì devo partire. Giovedì, se tutto va bene, speriamo di sì, alle prime ore del mattino, verso le 7, le 8 dovrei essere lì ad Adelaide, per cui sono un po'...
1: Ma no, perché non dovrebbe? Cos'è questa FIFA? No, dai, un interista come te ha paura di un piccolo volo? Ma scherziamo?
2: No, allora...
1: Ma piuttosto... Fatti la balice.
2: Ho cominciato a tirare fuori la roba sul tavolo, e la valigia è aperta ed è vuota, devo solo metterla dentro.
1: Ecco, bravo.
2: Però, no, la preoccupazione è solamente una sola. Io non ho avuto, sempre anche su indicazione di mia figlia, non ho avuto caso di fare la solita tratta con Emirates, facendo Venezia, Dubai, Dubai, Adelaide, perché ogni tanto parte qualche drone, c'è qualcosa che mi ha fatto prendere un po' di paura, per cui questa volta parto da Venezia, vado

0: a Parigi, da Parigi vado a Singapore, da Singapore dovrei arrivare ad Adelaide. Per cui
1: è più sicura, vero?
0: Teoricamente spero di sì, in pratica lo vedremo. Dopo c'è uno scalo in più e diciamo ci sono più ore, perché aspetto diverse ore sia a Parigi che a Singapore, però
1: vabbè, che ti fa stare più tranquillo, dai.
0: Beh, sì, allora, che...
2: allora cosa dovessi dire io, che vado da Adelaide a Dubai, a Dubai in Beirut?
1: Allora uno parte e uno viene, dai.
0: Allora se sapevo così, se tu mi avvisavi, io guarda facevo la stessa tratta, perché non è che sono entusiasta di quel cambio, sai come si dice qua da noi, non cambiare la vecchia strada, perché lasci quella vecchia ma non sai quella nuova cosa trovi, se è meglio, peso o cose di questo tipo. E diciamo che per non andare contro il pensiero di mia figlia ho accettato di buon grado la via diversa.
2: Sì, ma anche andare, guarda, come hai fatto tu che vai a Singapore, sì, anche bene, perché cioè fai un scalo di più, però alla
1: più
2: fine
1: tranquillo, dai, più tranquillo.
2: Stai più tranquillo, capito? Anche la famiglia sta tranquilla.
0: Sì, mi dicono anche che probabilmente il tempo che passerò lì, non so se non ho neanche guardato bene di preciso, perché proprio ho come una, non dico un'allergia, ma insomma non ho guardato bene, perché mentre gli altri orari dell'altro giro li so a memoria, qui non ho guardato. Però mi hanno detto che è molto bello come aeroporto, che quindi mi passerà anche in fretta il tempo, insomma, sì, ecco, sì, questo, sì. Quello di Singapore. Sì. All'inizio era un po' contrario a passare comunque per Singapore, perché sembrava forse che ci volesse un visto. Però dopo mia figlia mi ha tranquillizzato, perché diceva che il visto serve se tu entri, ma se tu rimani in aeroporto non serve.
2: Sì, perché tu sei in transit, hai capito?
0: Sì. Speriamo che sia vero, perché se prima non arriva giovedì orario di Adelaide alle ore 8.
1: Ci fai una telefonata, no. Dai.
0: Vale.
2: Ti veniamo a prendere.
1: E poi è bello conoscere
0: a prendere.
1: Conoscere posti nuovi, capisci? È bello.
0: Ok, ciao. Ho salutato qua degli amici che...
2: Ah, tu stai a bar, parlare. No? Stai a bar?
0: Sì, però oggi sono in un altro bar, perché ho dovuto... Dopo dovrei tornare nel bar, quello solito del paese. Sono venuto a salutare delle persone con cui una volta facevo le maratone, adesso siamo diventati un po' tutti vecchi e maratone non ne facciamo più, però ci troviamo in un posto qui vicino dove scorre il fiume e dopo facciamo 5, 6, 7 chilometri a seconda e poi andiamo a prendere un caffè in un altro bar, ecco.
1: Ma non è che fare il bagno dopo, no?
0: No,
1: il bagno nel fiume.
0: Sì. No, andiamo nel bagno, perché non...
1: Si può fare nel fiume, vero? Si può fare bagno?
0: No, quando ero ragazzino sì, lo facevo, adesso purtroppo non lo si fa più.
1: Tu non lo fai, però si può fare. È lecito?
0: Diciamo che...
1: Per legge?
0: In alcuni posti... No, allora, qui sconsigliano, perché non è igienico, dicono, ci sono...
1: Ho capito. Troppi coccodrilli.
0: No, fortunatamente qui non ci sono, però diciamo sconsigliano, perché le acque non sono...
2: Sono un po' inquinate.
1: Non sono salutari, sono, dai.
0: Sì, sono poco salutari, hai ragione.
2: Non si sa cosa hanno hanno messo dentro, è vero?
0: No, ci sono. Allora, in alcuni fiumi, tipo il nostro, poi anche altri, Purtroppo ci sono tante industrie, tante aziende chimiche, tante cose.
2: Scaricano tutto lì.
0: Scaricano tutto lì, esatto. Dopo da qui vanno al mare, quindi non lo so dove andremo. Sì. Non lo so dove andremo a finire, perché io mi ricordo che quel fiume lì, qualche volta, noi quando eravamo ragazzini, facevamo il bagno, lo attraversavamo da sponda a sponda, che era comunque bello largo. C'era qualcuno ai miei tempi che magari aveva qualche anno in più, addirittura si tuffava dal ponte, che ogni 2-3 chilometri a seconda c'è un ponte che attraversa la città, e loro si tuffavano da sopra il ponte e facevano il bagno. Io ero ragazzino e purtroppo, o per fortuna vorrei dire, non ho avuto mai il coraggio di fare quelle cose lì. Poi, diventando un po' più grande, l'ho provato e l'ho fatto in piscina, però lì ero più tranquillo, insomma, perché c'era anche un grosso problema. Qualche volta in un paio di occasioni, purtroppo due ragazzi sono morti, perché praticamente sono entrati nel vortice. Ogni tanto si creava quel vortice, che girello, praticamente girello, ti prendeva e ti tiravano giù, hai capito? Dopo magari un po' di inesperienza, un po' per il fatto che l'acqua comunque la vedevamo anche stamattina. Difatti uno dei miei amici ha detto: mamma mia che sporca che è, perché ogni tanto quando fa qualche temporale, soprattutto in montagna, scaricano di tutto, e poi mano a mano che viene giù l'acqua è sempre più torbida, passa praticamente da un verde scuro a marrone, sembra proprio che sollevi addirittura il fango che c'è sotto. Poi chiaramente ci sono dei passaggi che fortunatamente riescono a bloccare rami, tronchi e quant'altro, però non è che è il massimo per quanto riguarda l'acqua. Poi ci sono altri fiumi che sono messi meglio, ci sono anche delle piccole cascatine, nel senso un paio di metri che vanno giù, è stato creato anche un po' di, come dire, di spiaggette sia sull'Adige sia sul Brenta sia sul fiume Piave. Però anche lì ogni tanto, soprattutto gli extracomunitari, ci vanno, perché non dico che fanno i picnic lì, se la godono eccetera, poi si buttano in acqua dopo che magari sono stati per un bel po' di tempo al sole, al caldo. Purtroppo l'acqua del fiume è abbastanza gelida e ogni tanto qualcuno ha fatto un colpo o un collasso o un infarto ed è morto. Purtroppo è un po' come succede quando io ero a Sydney e andavo a Bondi Beach, perché da dove abitava mia figlia lì facevo una bella camminata e poi ritornavo. Una volta avevo ancora più fisico di quello che ho adesso, facevo 10 km per andare da Coogee a Bondi Beach, e lì vedevo in diretta proprio ho visto più di qualche intervento proprio di turisti che venivano, andavano tranquillamente a fare il bagno, ma dopo un po' l'acqua è profonda, le onde sono alte e si trovavano in difficoltà, non riuscivano più a rientrare. Allora,
1: perché molti di questi che sono arrivati non sanno nuotare.
0: Sì,
1: e allora lì è il pericolo, e loro pensano che sia facile, vanno dentro l'acqua e poi magari sanno che c'è un'istituzione di salva persone che veramente fanno un monitoraggio dappertutto la spiaggia.
0: Questo è vero,
1: è qualcosa
0: è vero.
1: Di incredibile.
0: Però a me è successo che io non è che mi ritengo un bravissimo, però perlomeno un esperto nuotatore. Il fatto che ho fatto per diversi anni immersioni in giro per gli oceani di quasi tutto il mondo, eccetera, però mi è successo che è arrivata su un'onda ed ero nella spiaggia che è molto più tranquilla, quella di Coogee, e l'onda ha detto sì, mi metto di fianco così non mi prende, mi ha scaraventato a terra con la faccia, ho raschiato il fondo sulla sabbia, sui sassolini, mi sono grattato un po' dappertutto, ho visto tutto marrone e mi sono trovato dopo 8-10 metri, al che ho detto mai più, nonostante la, sì, nonostante la mia stazza, nonostante che io ero a 8 metri, ero in piedi, avrò avuto l'acqua a 80-90 centimetri di altezza, quindi non è che ero in un punto dove magari non riuscivo a mettere i piedi a terra, mi sentivo, anche perché io fisicamente e da un punto di vista, diciamo così, natatorio, mi sentivo un signore perché avevo esperienza, avevo questo, però l'onda, la forza dell'acqua. Io mi ricordo, mia madre ha subito negli anni 50, ha dovuto sfollare perché il Po aveva esondato. Mi diceva sempre, attenzione, acqua e fuoco stanno lontano, perché se si muovono non c'è scampo. E penso che nel suo piccolo, nella sua intelligenza dell'epoca, esperienza, ecco, non mi veniva, avesse veramente tanta, ma tanta ragione, perché alle volte
1: è un proverbio che è molto azzeccato e deve essere molto rispettato, perché
0: è vero.
1: Non si combatte, ci sono tutti questi mezzi.
2: Ma ci abbiamo proprio adesso, ci abbiamo proprio davanti a noi quello che è successo una settimana fa in Tibet e in Nepal.
0: Vedi,
1: non è questione di nuoto, quello è diverso.
2: Acqua, come dici lui,
1: l'acqua che è scesa là, non era l'acqua,
0: ma
1: una pioggerellina, è stato un grande coso, di neve che si è sciolto.
2: Sì, ma per dire l'acqua, che potenza c'ha, ma è una cosa incredibile.
1: Infermabile. Non si ferma l'acqua. Nell'acqua c'è fuoco, come diceva Dino. Ma siamo lontani, è meglio essere previdenti, la previdenza salva la vita.
0: È stato un evento in grande, come quello che è successo da noi negli anni 60, della diga del Vajont, è saltata, diciamo. Ma la Vincenzina c'è?
1: La Vincenzina è qui. È molto concentrata nell'ascoltare la squadra del football.
3: Sono qui, Dino, ciao,
0: perché,
3: come stai?
0: Perché io ieri sera ho visto la partita e non ti nascondo, Vincenzo, intanto ciao, ti dico che non tantissimo, ma 4-5 volte ti ho pensato intensamente, perché ho detto chissà se è sveglia e sta guardando la partita, guarda, ero sicuro, volevo anche scrivere perché da noi era un orario normalissimo, mentre per voi un po' meno, però sono rimasto sorpresissimo, perché mi ero divertito, mi pare venerdì sera, vedendo il Como che ha giocato una partita magistrale, d'accordo che magari davanti aveva il Genoa, non chissà quale altra squadra, eccetera, però ha giocato una partita bellissima. Ieri sera, dopo che sono tornato appunto dal compleanno, che mi ero perso l'Inter e che ho saputo dopo la fine della partita della Roma, perché appunto avevo le notizie che stava perdendo l'Inter, ho guardato la partita e non staccavo gli occhi dal televisore, e mia moglie mi ha anche guardato un po' così, perché diciamo, finché io guardo la partita, insomma, lei non. Ma hanno giocato una partita proprio veramente con due squadre forti a viso aperto, cioè c'era un rovesciamento di fronte dietro l'altro, diciamo che vista da come l'ho vista io, dopo non so, magari tu mi correggi, però alla Roma gli è andata bene, nel senso che sull'1-0 l'Atalanta aveva avuto due possibilità di segnare, e poi io ho detto pian pianino, come al solito, gol mancato, gol subito, ma addirittura ne ha subiti due nel giro di pochissimo. Ho visto proprio Carnesecchi, il portiere dell'Atalanta, che proprio nel secondo gol proprio è rimasto a terra,
3: sì, è rimasto, ma comunque. Beh, se pensi, però, la Roma ha fatto circa 35 tiri in porta che non sono arrivati, quindi potevano finire anche il primo tempo con 4-5 gol.
0: Sì, Sì, sì, sì, è vero, è vero, è vero. Ma a me è piaciuto anche Gasperini, mi è sempre piaciuto quell'uomo lì, perché ho visto che non ha avuto remore di nessun tipo nel fare le sostituzioni. D'accordo che penserà, sicuramente avrà pensato anche all'esordio in Champions della settimana prossima, sì, eccetera. Però non ha avuto nessun scrupolo, nessun dubbio, quello che lui doveva fare, che aveva pensato di fare con le sostituzioni, non ultima se non la prima di Malen, lui non ha guardato non guarda in faccia nessuno, va dritto, no, per la sua strada.
1: Ma così deve essere l'allenatore, no?
0: Dovrebbe essere, ma
3: no. No, Malen è stato bravo nelle due prime partite, però appunto Gasperini si come dici, non pensa,
0: sì, sì.
3: E se uno lo deve sostituire, sì, sì, lo fa,
0: sì, sì. E probabilmente dico probabilmente non è proprio dalle prime, tipo da Juve, Inter o Milan, perché l'ambiente lì forse gli crea troppi problemi, ma con le squadre un attimino, teoricamente, perché la teoria è una cosa, poi la pratica è un'altra, dove lui ha possibilità di esprimersi, lui lo fa, non, effettivamente non guarda in faccia a nessuno, e i risultati obiettivamente gli danno ragione, perché ha fatto 9 anni stupendi, ha portato l'Atalanta, che non sapeva neanche cosa fosse, sì, la Champions League, e dopo anche lì un po' di inesperienza, la titubanza, perché io alle volte mi immagino i calciatori che magari venivano da un campetto di Serie B, debuttano in A e poi si trovano a giocare la Champions, che ha un fascino, mentre magari scende in campo, che ne so, il Milan, che ha un blasone diverso, e magari anche se i giocatori sono nella stessa identica situazione, però si comportano in maniera diversa, tra virgolette, da Milan, penso io, sai, dopo, dopo magari i limiti che hanno i giocatori, dopo si traducono nel campo.
3: Giovedì abbiamo il Champions e poi dopo di 4 giorni abbiamo il Torino, quindi bisogna anche riposare alcuni dei giocatori.
0: Sì, sì, no, ma io di fatto io l'ho pensata sta cosa, ho detto sicuramente l'avrà fatto anche per far rifiatare le persone, anche perché c'è una cosa da dire, è la terza partita di campionato, al di là di qualche amichevole, così eccetera, quindi le persone non tutti possono essere o tutte le squadre possono essere già al 100% della forma, anche perché secondo me se fosse così forse è peggio, perché poi il campionato e la Champions sono lunghe e quindi non è che uno può tra virgolette essere al 100% per 9 mesi di fila, perché ci sono squadre che magari entrano in forma prima e altre che magari riescono, fanno una preparazione meno intensa e magari il top lo raggiungono all'inizio della primavera dell'anno successivo, però anche lì sono tutte cose che penso io sapranno loro, tutti i preparatori, tutto lo staff, come fare funzionare tutte le persone. Poi il calcio è una macchina veramente complessa, perché si tratta di tantissime persone che devono andare tutte per il verso giusto, dopo non sempre, secondo me, questo succede, perché basta che ci sia un personaggio che prende un sacco di soldi e l'altro gregario che ne prende un decimo, qualche volta magari la palla non gliela passa, penso io, sai, dopo
1: fanno i dispetti.
2: Dino, quello che hai detto tu, se tu ti, no, non so se tu ti ricordi, ma è successo a un famoso giocatore negli anni 70, e si chiamava Mr. 2 miliardi, ti ricordi?
0: No, non mi ricordo.
2: Beppe Savoldi, mai sentito?
0: Ah, sì.
2: Ti ricordi?
0: Sì, sì,
2: che
0: sì,
2: passò,
0: sì,
2: dal Bologna,
1: sì, a Roma.
2: Passò da Bologna,
0: sì, sì,
2: a Napoli.
0: Napoli,
2: e nel,
0: sì,
2: Napoli doveva, sì, andare a centrocampo per prendere palle.
0: Sì, sì. E dopo ho avuto un attimo di titubanza, però quando hai detto mister 2 miliardi stavo per dire anch'io Savoldi, ma non ho fatto a tempo, che tu sei più bravo, più ferrato su questo discorso.
1: Lui
0: qua
1: è un'enciclopedia calcistica.
0: Hai ragione. Dagli una pacca di sostegno sulla spalla. Sì, ha ragione. Io ho seguito perché mi piaceva all'epoca, negli anni 70 giocavo anche, però non mi ricordo tutto come sa lui, come fa lui. Lui si ricorda veramente per filo e per segno i nomi dei giocatori, la finale, chi ha giocato, chi ha segnato, adesso anche questo fatto qua, ma ne sa tantissime, ne sa, perché io mi ricordo le prime volte che venivo lì, che lo sentivo parlare, a parte che era bellissimo perché c'erano anche altri personaggi. Io solo guardarvi, solo ascoltare, mi divertivo da matti. Poi ho avuto anche la fortuna di continuare ad essere presente, lo sono tuttora, e io spero la settimana successiva, quando arrivo, di vedervi, di sentirvi, anche perché mia figlia mi sta organizzando, anzi ha già organizzato un giro, perché ha detto: papà, io quest'anno non ho fatto ferie, è dall'anno scorso quando sono venuto giù a trovarvi ad agosto che non faccio un giorno di coso, di sosta, e quindi ha programmato una serie di uscite che vi dirò.
1: Vabbè, ma è bello così, dai.
2: Così vedi un po' dell'Australia, no?
0: Sì, mi porta anche fuori, guarda, non ho... Sì, so a larghe linee dove più o meno, ma non ho guardato perché, ripeto, questa volta non ho guardato neanche per filo e per segno bene tutto il viaggio che devo fare per arrivare all'Adelaide. So solo che devo partire verso le 7 di sera di martedì da Venezia, però che arrivo al mattino del giovedì, non mi ricordo se alle 7, se alle 8, quello che è, è lì ad Adelaide, però... non so quanto mi fermo a Parigi, non so quando riparte poi da Singapore, sono più in ansia questa volta qui che tutte le altre, spero che
1: Dino,
0: da un lato no, sì,
1: lascia, calmati un momento. Allora, se arrivi giovedì mattina, noi venerdì a pranzo siamo a Norwood, ma non al solito posto, siamo all'opposizione, dall'altra parte del...
0: ho capito, sì, dove
1: siamo lì da...
0: Buongiorno,
1: ecco, bravo.
2: No, buonasera.
1: E allora, vedi, forse
0: a buon pranzo
1: forse ci capiterai un po' proprio a tempo, capisci? Ma io allora, prima di concludere, perché parliamo, io volevo una risposta da te, perché ho visto nel giornale radio che il partito in forza dell'Italia, con tutti i loro partecipanti, a Bari faranno una grande dimostrazione per far vedere alla gente tutto quello che sono stati capaci di fare. Non so come gli italiani la prendono questa festa. Non so se è una presa in giro, è una cosa culminante di 4 anni di servizio che danno al popolo, non so proprio come prenderla, capisci?
0: Allora,
1: e l'opposizione è talmente rigida che c'è sempre un continuo, ma gli italiani in generale come vedono questo momento che di festeggiare?
0: Il discorso è abbastanza semplice secondo me. La maggioranza non fanno altro che festeggiare, perché effettivamente anche loro molto probabilmente non pensavano di arrivare a questo traguardo. Effettivamente oggi possono dire con tutta assoluta tranquillità di essere il governo che ha durato di più, e quindi questo è un vanto, è un onore per loro. Però la cosa comunque mi dà sempre la sensazione di essere una propaganda in attesa di risvolti, diciamo così, elettorali. Per quanto riguarda l'opposizione, loro secondo me, indipendentemente da 2 punti, loro fanno opposizione, anche se dovessero fare una cosa che potrebbe essere perfetta, giustissima, perché se chiedi a 100 persone, 100 persone diranno, potrebbero dire, sì, la Meloni ha fatto bene perché ha fatto questa cosa qui, eccetera. Solo per il fatto di essere opposizione, per loro non andrà mai bene. Ecco, questo
1: ecco perché esiste l'opposizione, no?
0: Sì, sì, perché loro sono l'opposizione.
1: Perché
0: poi
1: qualsiasi cosa devono opporsi.
0: Devono, sì, sì, loro, il loro compito, che è questo, lo fanno, e lo fanno anche secondo me molto bene. E dopo però il problema qual è? Che alle volte, ma questo è un mio pensiero, dicono ma sono 4 anni che sono lì, avevano promesso di fare questo, questo e questo, non l'hanno fatto, e hanno lasciato questi disastri, eccetera. Però fino all'altro giorno che c'erano loro, non è che loro hanno fatto qualcosa di diverso. Anzi, io non è che voglio patteggiare per l'uno piuttosto che per l'altro, però soprattutto pensando a quello che è successo, che era una cosa eccezionale, del Covid, loro ne hanno fatte di tutti i colori, perché sia per quanto riguarda le spese pazze di tutto quello che girava attorno del Covid, sia poi con i banchi di scuola, sia con i bonus 110, noi stiamo pagando ancora adesso disastri che hanno lasciato loro. Quindi dopo anche lì, adesso tutti si lamentano perché questo è un dato di fatto, ma probabilmente come è aumentata la benzina da noi, è aumentata un po' dappertutto in giro. Loro, cioè, sì. è un fatto eccezionale, che colpa ne hanno loro se il gasolio scarseggia, il petrolio scarseggia e quindi i prezzi sono aumentati. Loro stanno anche facendo del loro meglio per abbassare, per dare, togliere qualche accisa, eccetera. Ma dopo ogni tanto esce tutto l'elenco delle accise che ci sono, dalla guerra di Eritrea al terremoto del Friuli o quant'altro. Però allora però potrebbero togliere queste accise, avevano promesso di togliere. Però anche gli altri che c'erano prima potevano fare la stessa cosa. Ma probabilmente quegli introiti lì no, servono. Dopo, che si possano fare delle distinzioni, si possono fare così dei risparmi su certi costi. Io sono il primo a dirlo, cominciando a togliere privilegi e quant'altro, senatori a vita, tutte questi privilegi che si tramandano di padre in figlio, nipoti e quant'altro.
1: Nepotismo.
0: Ce ne sono, però dopo anche lì, come posso dire, sì, potrebbero risparmiare diversi soldi, potrebbero aiutare tantissime persone. Tra l'altro noi qua abbiamo avuto dei passaggi in cui praticamente la sanità, che era un fiore all'occhiello nel Veneto, soprattutto anche nella zona di Padova, hanno fatto talmente un risparmio da un punto di vista delle spese sanitarie, che mancando il personale, se uno ha bisogno deve rivolgersi al privato, e il privato praticamente sappiamo più o meno che fanno riferimento a qualche partito, perché poi alla fine questo è il discorso. È un po' come adesso si stanno lamentando perché arrivano pochi immigrati, perché le cooperative, che sono gestite dalla sinistra, non incassano i soldi. Ci sono un sacco di situazioni e di edifici che adesso sono abbandonati, sono vuoti perché non ci sono gli immigrati. Ma allora possiamo dare la casa a persone che sono in difficoltà, che sono italiani? Cioè, c'è gente che dopo che ha lavorato una vita magari nei campi e quindi hanno delle pensioni molto basse, praticamente prendono 500-600 euro, l'immigrato stanziano 35 euro al giorno, all'immigrato gliene danno 8, gli altri 27 le tiene la cooperativa. Però alla fine lo Stato paga 1050 euro all'immigrato e gli paga la pensione di 550-600 euro al lavoratore, ex lavoratore italiano, che è la metà.
1: Va bene, però tutto questo verrà alla fine, perché adesso c'è il cavallo di Troia che farà qualche cosa sensazionalmente, capisci? Allora aumenterà la pensione, mi dicono, a 750 euro, la minima proprio. Sì. E allora farà tante di quelle cose. Ma mi sembra che sta prendendo piede. Come lo sentite voi dalle vostre parti? Anzi, allora, volevo anche dirvi che la vostra regione è la quarta che ha adottato, è già stato approvato, il consenso della morte assistita.
0: Sì, del fine vita, sì, proprio in questi giorni qua.
1: Non so la definizione.
0: Sì, in settimana è stato approvato. Era un disegno di legge presentato dall'ex presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Sì, anche quella, diciamo che, secondo il mio punto di vista, è una conquista, perché veramente ci sono delle situazioni in cui le persone stanno soffrendo e non c'è possibilità che le cose migliorino, e quindi loro continuano a soffrire. Poi dovremmo sempre cercare di capire che non ci siano degli eccessi che possono portare a delle morte premature, perché poi alla fine la prima domanda che si pongono è se sono i figli, perché prima, quando sei in quelle condizioni lì, dicono, siccome è un danno anche per noi che dobbiamo assistere i nostri genitori, i nostri fratelli, i nostri parenti, eccetera, prima se ne vanno meglio è, e soprattutto prendano i soldi relativi all'eredità, perché molto spesso il problema parte da lì, anche se è brutto dirlo, ma è così. Per carità, non...
3: No, ma Dino, qui bisogna avere il consenso di minimo di due medici prima che...
0: Sì, brava, sì. È giusto, è corretto, spero che... Sì, ma vedi, ultimamente abbiamo... Noi siamo abbastanza delusi da come funziona la giustizia, perché in questi giorni c'è stato un fatto eclatante di un extracomunitario che ha... usato violenza a una ragazzina di 13 anni e prima l'aveva fatto su una donna di 40. Il giudice, che tra l'altro è donna, l'ha scarcerato dicendo che, siccome è incensurato, questo si è anche pentito, non succede nulla, e quindi gli ha dato l'obbligo di firma. Mentre a suo tempo, non so se vi ricordate, ma Francesco sicuramente, c'è stato un tifoso che all'uscita di una partita, ripreso dalle telecamere, c'era una ragazza che stava facendo un servizio sull'esito della
1: che
0: partita,
1: gli ha palpato.
0: Sì, esatto, okay. Quello lì ha preso un anno e qualcosa e ha fatto il carcere, ma quello l'ha fatto alla luce del sole, sembrava
1: sì,
0: io
1: sì,
0: penso,
1: sì, mi ricordo.
0: Una goliardata, nel senso che, insomma, da lì alla violenza sessuale.
1: Però Dino, se certe cose non si possono fare, è inutile che noi discutiamo, perché se la legge dice che non puoi fare certe imposizioni, e allora devi, poi chi sbaglia paga, vedi, anche lo fa scherzando, fa uno scherzo, uno potrebbe anche come dare una pacca sulle spalle a qualcuno, può darsi si infastidisce e ti denuncia,
0: certo,
1: bisogna stare molto attenti.
2: Ma quello che ho sentito, cioè che ho ascoltato io, che il problema in Italia è che ci sono tanti carcerati, non c'è più spazio per...
1: Quello è un
2: altro
1: problema.
2: No, appunto sto dicendo. Quindi anche se quello deve prendere, non so, un anno, due anni, ma a dove lo mettono? Hai capito?
0: Ma anche gli ultimi femminicidi in giorno, perché ormai ce ne sono uno dietro l'altro. Praticamente uno degli ultimi aveva, non so, quante denunce a piede libero, quante volte aveva rubato, quante volte aveva fatto, eccetera, ed era libero finché poi, nel momento maggiore di stizza, diciamo così, ha ucciso la persona. Ma allora io dico, dopo tutti questi precedenti, la persona che è abituata a fare furti, rapine, spaccio di droga, se non la fermi, continuerà a farlo. Dopo io mi domando, ma le persone che fanno il lavoro di arrestare queste persone, che rischiano in prima persona, e il giorno dopo se lo vedono di fronte, perché a me è capitato che ho conosciuto delle persone, che uno era in polizia e un altro era nei carabinieri, e mi ha detto, Io il giorno dopo l'ho visto, lui era di là della strada e con il dito indice mi ha fatto segno, guarda che ti conosco, so dove sei. E dopo, se lui agisce magari in maniera spropositata, lo inquisiscono, lo mettono dentro, allora no, cioè, siamo come il cane che si morde la coda, non ne usciamo più, non ne veniamo più fuori. E invece, se ci fosse un po' di ordine, probabilmente, e le persone sanno che se commettono qualche infrazione, a seconda del tipo di infrazione, hanno una pena, scontano dei giorni di prigione. Cioè, basta vedere anche i ragazzini, sti maranza che dettano la legge, che colpiscono, che adesso c'è un ragazzo che gli è andata una bottigliata in testa, ma io non volevo, mi volevo difendere, avevo paura, e questo aveva 17 anni, l'altro è in coma.
2: Ma ormai tutto il mondo è un paese qua, mi sa.
1: Allora io mi ricordo sempre Bartali cosa diceva: le c'è tutto da rifare.
2: Ok Dino, allora guarda, abbiamo arrivato che dobbiamo andare un po' pubblicità, paio di canzone. Ci vediamo in settimana.
1: Saluta Franco perché non lo vedi.
2: Io ti saluto perché non so, o altrimenti ci vediamo venerdì o non ci vediamo per 5 settimane minimo. Tu quanto tempo stai qui?
0: Venerdì. Io sto lì 2 mesi. Venerdì ci sono, magari ti chiamo veramente o mi vieni a prendere se sono, non lo so in che situazioni arrivo.
2: Fammi sapere o altrimenti ci vediamo quando rientro.
0: Ma io venerdì ci sono allora.
1: Dino, ti auguriamo un buon viaggio.
2: Ci vediamo venerdì allora.
1: Ciao. Tante cose.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
2: With My Choice Care, you can enjoy La Dolce Vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Beh, allora il nostro corrispondente
4: si sta preparando,
3: vedi,
4: sta preparando la valigia.
3: Dice che c'è un po' di FIFA, perché dice...
4: Vabbè, ma guarda che viaggiando in Europa, specialmente dall'Australia, è lungo il viaggio.
3: Sì, sì.
4: Allora avrebbe dovuto fare Roma.
3: No, no, ma lui prima, come ha detto lui, da Venezia andava a Dubai e poi da Dubai a Adelaide.
4: Facile,
3: no?
4: Quella era...
3: Invece adesso, come ha detto, deve andare a Parigi, quindi c'ha un stop a Parigi. Deve aspettare quante ore, non si sa.
4: Non lo so.
3: E allora anche lui ha detto che non sa. Poi da lì a Singapore, poi vede a Singapore più o meno per venire in Australia. You've been to Singapore?
4: Sei stato?
3: No, perché lì loro partono la mattina presto, capito? Perché si arrivano qua alle 8 di mattina e sono un 7 ore di.
4: Sette, dieci ore, penso.
3: No, allora lasciano verso mezzanotte lì. Allora se lui arriva, non so, nel pomeriggio, deve aspettare svariate ore.
4: Ma
3: è tutto perché, vedi, lui si preoccupa perché dice, se vado a Dubai, dice, quelli ci sono dei drone. Allora, ma però se quelli cominciano a sparare, quelli subito fermano.
4: No, ma loro sparano per fare la festa al santo, per i fuochi d'artificio, no? Celebrazione.
3: Sì.
4: Come fa le feste qua da noi quando fa un santo?
3: Ma però vedi, ho sentito, non so se Vini, se hai sentito, dice che Dubai se la sta vedendo molto molto male. Dice che il turismo lì ha calato parecchio. Dice che sa.
4: Vabbè, si vede che hanno un momento di riposo, di riflessione, perché lì tanto, come si dice, c'è una fontana che è sempre aperta.
3: No, veramente quella fontana lì per loro quasi quasi è finita. Perché Dubai, per dire, stesso ha finito, il petrolio si sta finendo. Invece
4: il buon Dio dovrebbe fare sì che questo petrolio si trovasse anche in altre zone. Lascialo finire dove è stato per tanti anni in abbondanza. Allora fallo venire anche ad altri posti dove tutti possono respirare, finalmente, diciamo.
5: Cosa? Allora, Norwood ha vinto.
3: Bravo, adesso Vini. Vini.
4: Adesso ha ripreso vita. Adesso. Era tutta accasciata, tutto durante il programma era...
3: preoccupato, sì, ma non vedi lei soltanto che
4: adesso
3: si preoccupava.
4: Gli è tornato anche il sorriso. Cos'è? Prima stava,
3: per quanti punti Vini?
4: Non si poteva guardare come per 17. Dire, oh, ma che t'ho fatto?
3: Ah, 17, allora è stato la più grande, perché gli altri hanno vinto per 4-5 punti.
4: 17 quindi, punti, sono 3 gol e un punto.
3: No, meno un punto meno di 3 gol.
4: Perché 2 gol e 5 gol, non sono...
5: No, 17 no. punti.
4: Sono... 6, 12, 18.
3: No, 17.
4: Dico quasi 3 punti.
3: No, no, 3
4: io
3: gol.
4: Ho detto quasi 3 punti.
5: 3 gol.
4: Ma mi sono confuso perché io non sono un football man, capisci? Allora...
3: Allora tu non foot.
4: No, io quando guardo il football, 5 minuti, 10... Proprio 10 minuti deve essere qualche cosa, ma poi mi stanco. Dico, ma che lo guarda a fare? Dico, non c'è interesse, non c'ho, non è che faccio il tifo per una squadra o per una particolare, no. Non c'ho nessuna squadra preferita, allora non, sì, ma, allora ma... non guardo.
3: Sì, ma io invece, vedi, io mi ricordo quando iniziai a guardarla negli anni 60, facevano questo tipo di gioco dove se, non so, quando tu... Sai, uno prendeva la palla, tu prendi la palla e aspetti. Aspetti che vanno tutti, si mettono e poi dove stanno tutti, gli tiravano la palla lì.
4: Sì, ma
3: ti ricordi?
4: No, no, quello adesso è cambiato.
3: È logico, no? Perché poi dopo piano piano che è cambiato, è logico che è cambiato.
4: Certo, adesso è, quello più, che, quello è che, più veloce. È
3: sì,
4: più...
3: ma quello che qui l'ha cambiato fu quello New Curly, capito? Che io mi ricordo che anni fa lui parlava...
4: D'accordo. Nacco,
3: sì, che infatti lui era grande amico di Mario Corti, ti ricordi? E che hanno, allora io mi ricordo che Mario mi dice sì, aveva fatto un discorso che gli diceva, ma perché non fate come il calcio che io guarda dove ci sta, dove c'è spazio, no? Dice, non butta la palla dove stanno tutti
4: il mucchio,
3: e dice allora tu passi la, e lui per dire hanno ascoltato e piano piano Keus incominciò a giocare attivo,
4: nuovo sistema.
3: Un po' come, perché il calcio è fatto così, tu non tiri la, dai la palla a quello che c'ha tutti i giocatori attorno, tu la metti nel spazio e lui, you know. Ma che può fare? Allora Vini, che facciamo? Un'altra canzone, che dici? Qualcosa?
5: Yes, adesso mettiamo una canzone.
3: Una bella canzone per il papà, no?
5: No, no, adesso mettiamo una
3: per le mamma.
4: Quella di Mimì.
3: Quella
5: no,
3: di
5: quella
3: mamma.
5: L'abbiamo già messa.
4: Ah, l'hai messa? Io dov'ero?
5: Eri qui però, eri concentrato.
4: Oh.
5: Ok.
3: Allora ne mettiamo uno per mamma.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
3: a proudly family-owned business established in 1971,
2: has been providing the finest quality foods.
3: You can find Gagamis products in all
2: Romeo's,
3: Drake's,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: the Central Market,
2: Delicatessens,
3: and fruit and vegetable stores.
2: And if you're making tomato sauce, wine,
3: or other traditional preserves and sausages,
2: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
3: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
2: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
3: and Tipo Double Zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostimini.
2: Did you know that all pensioners shopping at Gagamis Warehouse in Hindmarsh are entitled to Paul's Club discounts? Simply show your pension card at the checkout to enjoy exclusive discounts and benefits.
4: Gagamis, flavours from around the world.
5: Ok, siamo quasi giunti al termine di questa trasmissione. Io adesso sto ancora con un orecchio, sto ancora seguendo il dopo partita.
6: Ah, di... ma ti interessa anche il dopo partita?
5: Ma certo.
6: Allora sei per me una tifosa.
7: Ma infatti dopo partite è

0: più importante del pre-partita, capito? Loro ci hanno, mi sembra che chi è l'allenatore del Kroos, è quello che aveva dei problemi, no? Vieni, è vero o no? Beh, ora right, lei, allora Gabriele, cosa mi dici tu?
1: Io veramente,
0: allora la prossima settimana ci abbiamo il nostro corrispondente che arriva.
1: La prossima
0: poi dopo...
1: settimana il fatto che tu non ci sei.
0: Facciamo a cambio, no?
1: Facciamo,
0: si prende il posto mio, così
1: dobbiamo prossimi... fare un po' di scuola allora, vediamo quante novità ci porterà. Allora, noi, siccome siamo quasi arrivati alla fine della nostra trasmissione, vogliamo ringraziare tutti coloro che sono stati in ascolto, che ci hanno ascoltato, tutte le telefonate che abbiamo ricevuto, quindi facciamo di nuovo auguri a tutti i papà. Continuate la festa, perché la festa del papà è come quella della mamma, non è solo un giorno, è tutto l'anno.
0: Sì.
1: Allora ricordiamoci bene che dobbiamo sempre osaggiare, omaggiare sia il papà che la mamma continuamente. Quindi poi dovete anche ascoltare insieme ai vostri genitori qualche volta anche i programmi di Radio Italiana, perché non è che siano proprio così da buttare via. È molto importante seguire la nostra lingua, perché possiamo anche apprendere nozioni nuove, parole nuove, soggetti nuovi, problemi nuovi. Quindi la radio è per questo, per comunicare e per far ascoltare agli italiani. Oltre alle canzoni, anche il parlatorio è importante, perché bisogna parlare, parlando si scoprono i problemi.
0: Ma come tu sai, il nostro programma l'abbiamo intitolato all'improvviso, perché un sacco di cose succedono, nel senso che
1: Devo dire all'improvviso che in Italia ho avuto modo di seguire, sono i campioni per organizzare festival di canzoni. Se tu guardi il programma italiano, ogni volta fanno un concerto, fanno quanta gente qua va, 100.000. C'era un cantante a Roma, Cremonini, 100.000 persone al Foro Italico lì, a Circo Massimo. Ma è qualcosa di incredibile, perché poi fanno reclame uno dopo concerto dopo l'altro, un concerto dopo l'altro, un concerto dopo l'altro. Ma dico, allora proprio sono i campioni di organizzatori di concerti.
0: Ma lì, se non mi sbaglio, c'è stato un concerto di 250.000.
1: Sì,
0: ma adesso non mi ricordo.
1: Ma dove le mettono tutte queste persone?
0: Tutto lì.
1: 250.000 è un paese.
2: No, c'erano 300.000 quando la Roma giocò contro il Liverpool, che Antonello Venditti fece un concerto al Circo Massimo.
1: Sì. Circo Massimo dove fanno i grandi concerti.
0: Sì, ma ci vanno ancora di più però.
1: Ma se tu vedi quanti concerti organizzano adesso, poi è l'opera di coso, e le fanno di qua, mamma mia, beati loro.
0: Ma mi sembra che in Italia vanno anche gli stranieri, i cantanti stranieri vanno a San Siro per dire, e prendono
1: anche
0: 90.000, 100.000.
1: Ho anche notato che tutti coloro che vanno al concerto cantano le canzoni che canta quello dello stage, del palco.
0: Ma infatti
1: sanno tutte le parole di tutte le canzoni di tutti i cantanti. Allora per quello dicono che l'Italia è una nazione di canto, di musica.
0: Ma in quel periodo si perdono completamente dove sono, capito?
1: Quindi
0: poi magari si scordano.
1: Per i concerti, per queste cose qua sono imbattibili, guarda. Per quanto fanno, ad esempio quando fa le funzioni alla Basilica di San Pietro, l'organizzazione, com'è tutto ben predisposto anche fuori, è qualcosa di bello a vedere. Comunque chissà se noi fossimo in Italia andremo anche noi là in, a partecipare.
0: Beh, se ci sta qualche concerto che sai che ti appassiona, allora tu vai, perché lì vanno tutti gli appassionati, no? Come uno va a vedere una partita di calcio, va a vedere anche un concerto.
1: Di calcio. Ieri sera, stamattina, dopo la messa, ci siamo fermati a parlare con alcune persone anziane come me o di più di me, e una signora mi diceva: quanto, dice, volevo andare, ma c'aveva il bastone, dice, ma non potevo. Dico: meglio che sei stata a casa davanti al televisore, almeno, dico, sei più comoda, nessuno ti grida, fischia, ti insulta, ti spinge. Dice: ma quasi quasi c'hai ragione. E dico, ma detto, c'erano 51.000 persone. E guarda che 51.000 persone al con i Crow che hanno giocato ieri sera.
0: Ah, l'altra sera?
1: Contro Bulldog. Per l'eliminazione di qualche cosa. Io non ho capito bene che cosa li si eliminavano. Per continuare, forse.
0: Ah, sì, no, questo è un po' come il calcio, no? Loro ormai, per dire, adesso tutte le partite, chi perde va fuori. Hai capito? Okay. Per dire, la settimana scorsa hanno fatto quelli primi, e adesso, per dire, l'unico e due che hanno avuto il doppio, per dire, sono quelli che hanno finito dal primo posto al quarto okay. posto. Loro ci hanno doppio, you know.
1: Parlando appunto di calcio, venerdì si parlava che i Blue Eagle avevano un'ultima possibilità di giocare contro il Croazia. Però avrebbero dovuto vincere
0: 4-0. Sì.
1: Allora mi aveva detto anche il proprietario del caffè lì, Remo, dice, ma sai, loro mancano al Croazia, mancano due difensori forti, questo e quell'altro, forse che c'è la possibilità. Invece, leggendo il giornale stamattina, il Croazia ha vinto per 4-0. Forse cose che capitano.
0: Ma hanno abbinato quei quattro con i tre che avevano segnato la settimana prima, capito?
1: Allora, in due partite hanno fuori, fatte 3-4-7.
0: Se fuori casa ci hanno battuto, hanno vinto 3-0, in casa 4-0, un 4-0 ci stava, no?
1: Tanti auguri al Croazia, perché è una squadra che ha giocato, gioca molto bene il calcio e si vede, sa dove vuole arrivare.
0: Sì,
1: quindi, infatti, di nuovo tanti auguri al Croazia Soccer Club.
0: Ok, allora
1: noi a questo punto
2: vogliamo salutare,
1: salutare, perché Vincenzina è ansiosa di mettere l'ultima canzone. Allora, vi ringraziamo.
0: Allora,
1: Franco, ti salutiamo, ci rivedremo fra 6 settimane.
0: 6 settimane, va bene.
1: È lunga, 6 settimane.
0: Dipende come vanno le cose con voi, capito? Perché dalle volte...
1: No, ma le cose con noi vanno continuamente...
0: Sì, no, ma dipende sui broadcast outside.
1: Il broadcast lo facciamo normalmente, no?
2: Eh no, adesso ci sono tante feste, quindi...
0: Che portassi... Spero che...
1: Dipende tutto da Vincenzina, lei che c'ha il...
0: Sì,
1: la chiave di questo programma.
0: Lei c'ha le chiavi di San Pietro, capito?
1: Allora, appunto, se lei dice che è busy, non possiamo farlo. Beh, non so se...
2: Fra 2 settimane il Novo gioca nel Grand Final.
1: Tra due settimane.
2: Sì, poi c'è la festa di San...
1: Ma non la prossima settimana.
2: Novo non gioca la prossima settimana, però mi sembra ci sono due feste, c'è anche Madonna di Montevergine in comunque
1: la prossima il 27 settembre.
0: Sì, ma come vanno le cose, dovrebbe essere il 20, no? Il 20 di settembre, fra 2 settimane.
1: Oggi 6, 7, 13
0: e 7, 20.
1: 13 e cosa possiamo
2: comunque
1: avere?
2: Comunque, se ci sentono, ci possono ascoltare.
1: Possiamo avere anche Dino allo studio, se Franco non c'è, capisci?
0: Sì.
1: E sarebbe una bella cosa, sarebbe. Vabbè, grazie a tutti di nuovo, comunque voi siate, continuate.
0: Vi saluto.
1: A celebrare la festa del papà. Franco, a te ci rivedremo fra 6 settimane.
0: Sì.
1: Tanti auguri, buon viaggio.
0: Grazie.
1: Divertiti, cerca di stare attento. Non andare a nuotare nei fiumi fangosi.
0: No.
1: Mi raccomando.
0: Nei fiumi non ci vado.
1: Noi ci risentiremo, mi auguro, sempre tra... Tra 5-6 settimane.
2: Okay.
1: Vincenzina, a te ti ringrazio di nuovo, veramente oggi sei stata fenomenale con le prime canzoni e mi auguro che lo sarai nelle prossime settimane, anche per dare il benvenuto al nostro corrispondente. Quindi noi vi auguriamo buona fine settimana, buon principio e tanti tanti auguri, come diceva uno della radio, che potete vincere la lotteria.
2: Ok, ciao a
1: che
2: tutti.
1: Possiate.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ci vediamo.

0: ora e per sempre sarà.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
3: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'1 alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon

0: a te.
1: Radio Italiana 531.
2: Speed camera locations per
3: domenica 6 settembre. Blacks Road, Gillis Plains, Kelly Road, Modbury, Kings Road, Paralawi, Lions Road, Holden Hill, and Research Road, Paraka.
4: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
5: Apo, io non ho voglia di cucinare.
4: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
5: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
4: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
5: Alta Villa Club, 281 The Parade, Beulah Park.
6: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pick a Local, Pick a 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pick a Local, Pick a 6!
7: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
8: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
8: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
8: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
9: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: celebrazioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. La data delle elezioni è fissata al 4 dicembre 2026. Tale data corrisponde all'ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento facendo pervenire apposita domanda di opzione entro e non oltre il 4 novembre 2026. Il comitato da eleggere sarà composto di 12 membri sulla base della consistenza della collettività residente.

è il sorriso che ti strappo, sai che colpo scacco matto, ti basta essere te, non so fare quello che conviene, mi lascio i dolori alle spalle, si corre più veloce.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Sidwickoff e Jared Kushner, i due rappresentanti di Donald Trump, hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
5: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
4: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
5: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Elish Line. La Presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
4: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex Presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Elish Line, che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
5: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni, il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli, l'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
4: Chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A. Inter e Roma vincono il rimonte, volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di 2 reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Dardelli è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Block. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
6: 19 Susan Street, Virginia.
7: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
6: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
7: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
6: Intrattenimento musicale con
7: Angela Cutri,
6: Domenico Greco,
7: Rocco Carpentieri
6: e Mira San Gregorio and the Boys.
7: Non mancare, domenica 13 settembre.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: 19, Susan Street, Virginia.
6: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
8: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi, vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
9: Radio Italiana 531.

0: Molt fetese, chic e cor.
1: Non c'è niente in da, ma da un fattai, se andiamo a parlare di che cosa succede in due mondi, andiamo alla ricetta per mangiare un fattese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con staffa tenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, prende il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se il fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi mi stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet, gradito campagna.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi si so paticiente, ma chi si fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele poi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma la dinta mi sta da pagare, e vorrei chissà se ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si ha fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con

anche oltre i miei cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 4 minuti.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Tempo di salame da Banquet Foods!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per le gare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Ucraina, i delegati di Trump a Kiev dopo l'incontro a Mosca con Putin, Witkoff e Kushner, da Zelensky, appello del Papa per la fine del conflitto. A Cernobbio le prospettive economiche dell'Italia, il confronto maggioranza-opposizione, gli imprenditori apprezzano la stabilità del governo. Il femminicidio di Lorena a Firenze, stasera scende in piazza ad Avellino donna aggredita a martellate dall'ex compagno. Estate agli sgoccioli, ancora caldo e afa, per pochi giorni e sulle strade traffico intenso per il rientro dalle vacanze. Mostra del cinema di Venezia, oggi 3 i film in concorso sul red carpet, Susan Sarandon e Luca Marinelli, protagonisti di The Echo Chamber. Musica in Negramaro sul palco di Trento per celebrare 20 anni di carriera e chiuso il tour per la band salentina, una pausa rigenerativa. Formula 1 alle 15, il via del Gran Premio d'Italia, in pole a Monza c'è Gasly, seguito da Russell, seconda fila per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Serie A, dopo le vittorie di Inter e Roma, stasera in campo Juventus e Milan. Europei volley femminili, alle 18 l'Italia sfida la Turchia per il titolo. Buongiorno da Alice Andreoli. In primo piano i tentativi di porre fine alla guerra in Ucraina, arrivati a Kiev gli inviati di Trump dopo l'incontro con Putin di ieri. Witkoff e Kushner vedono Zelensky. Poco prima del loro arrivo un drone di Mosca ha ucciso 5 persone, vittime anche in Russia, oltre 250 i droni intercettati dal Cremlino. Ci aggiorna in studio Carla Frogheri.
3: Era una tregua per consentire i negoziati, che però è una bolla per proteggere solo le capitali, perché nel resto dei due paesi continuano a piovere droni, a morire civili. Gli inviati degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner stanno per incontrare il presidente Zelensky dopo il vertice con Putin ieri a Mosca. Sono arrivati in treno nella capitale ucraina e obiettivo del doppio appuntamento è portare avanti il programma di pace del presidente americano Trump. Piani concreti, riferisce il sito americano di notizie Axios, forse facendo anche ricorso alla leva economica, perché accompagnare la delegazione americana c'è anche il funzionario del tesoro responsabile delle sanzioni. Cauta la nota del Cremlino dopo il vertice di oltre 3 ore di ieri, negoziati franchi, si legge, e Putin ha comunque ribadito che il suo obiettivo militare resta la conquista totale del Donbass. Auspica la pace, ma che sia una pace dignitosa e con garanzie per la sicurezza, il presidente Zelensky, preparandosi ad accogliere i rappresentanti della Casa Bianca.
2: Grazie Carla Frogheri. E da Piazza San Pietro, durante l'Angelus, è arrivato l'accorato appello di Leone XIV. Ascoltiamolo.
4: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
2: Medio Oriente, ancora attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, il bilancio è di 4 vittime, tra le quali 2 donne e 20 feriti. Intanto l'esercito di Tel Aviv ha reso noto di aver effettuato incursioni in territorio libanese dopo un attacco con droni da parte di Hezbollah. Andiamo ora sul lago di Como per il forum di Cernobbio, dove si discute delle prospettive economiche, di energia e lavoro. Tra poco l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti, in diretta la nostra inviata Paola Anania.
5: Sì, buongiorno. Il ministro Giorgetti dovrebbe parlare tra poco, chiudendo la 3 giorni del forum di Cernobbio. Questa mattina sono molti ministri intervenuti qui sul lago di Como. Si è parlato di energia con il titolare dell'ambiente Pichetto Fratin, che ha dato alcuni dati interessanti sulle energie rinnovabili. Ha detto che siamo in linea con il piano da 131 gigawatt al 2030, che al 30 giugno sono stati raggiunti 28 gigawattori su 38 autorizzati. Insomma, dei dati confortanti. Poi ha parlato di nucleare, sentiamolo.
6: Chi dice mettici 1 miliardo nel 2027 o nel 2028 per il nucleare, dice un'assurdità, perché questo va costruito, e va costruito con i reattori, e i reattori prima del 2032, 33, 34 non sogniamoceli neanche.
5: In mattinata gli imprenditori hanno votato il gradimento al governo dopo 4 anni di lavoro, lo hanno promosso a larga maggioranza. Poi si è discusso di lavoro con gravi vertenze come quella di Electrolux con 1450 licenziamenti, che vertenze che sono arrivate anche nel mondo, diciamo così, ovattato di Villa d'Este. Ne ha parlato la ministra del lavoro Marina Calderone, anche lei presente, sentiamola.
0: Noi offriamo tutta la nostra azione, a partire ovviamente da quello che è il nostro obiettivo, quello di poter garantire la piena occupazione dei lavoratori anche attraverso dei percorsi di riconversione e di riqualificazione.
5: In apertura le voci politiche dell'opposizione, che hanno presentato le loro proposte, hanno riflettuto sul valore della stabilità anche per l'economia. Proprio stabilità ed economia stanno animando il confronto tra maggioranza e opposizione. Su questo sentiamo in servizio poi da Cernobbio con Alberto Gaetano. A voi la linea.
7: La stabilità è un successo per tutti, non di una parte, per Fratelli d'Italia. Lo ribadisce Arianna Meloni all'indomani delle celebrazioni di Bari per il record di longevità raggiunto dal governo. Da Forza Italia, il vice premier Antonio Tajani.
8: Sono cresciuti i posti di lavoro, è stato ridotto lo spread, cresce l'export, ora bisogna andare avanti. Meno tasse e grande difesa della casa.
7: E intervenendo al forum economico di Cernobbio, anche l'altro vicepremier, il leghista Matteo Salvini, insiste sulla stabilità. Spero di essere ministro nel 2033. Questo governo, ribadisce, arriverà a fine legislatura e si voterà in autunno. Salvini vuole votare a ottobre? Se vuole tirarla per le lunghe è perché ha paura, incalza Matteo Renzi da Italia Viva. La stabilità ha un valore, dice dai 5 Stelle Giuseppe Conte, ma dopo 4 anni di governo poco benessere per gli italiani.
9: Abbiamo il record di pressione fiscale negli ultimi 10 anni, abbiamo anche un problema serio per i salari reali, che sono calati costantemente, questo significa perdere il potere d'acquisto.
7: Usare i 14 miliardi di flessibilità per contrastare il caro energia, insiste dal PD la segretaria Elly Schlein, no alla spesa in armi per i singoli stati europei, sì alla difesa comune, giustizia sociale e climatica. Le priorità di Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per oltre 1.700.000 elettori. Secondo i sondaggi, Alternativa per la Germania, AfD, ha circa il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra, un partito di estrema destra potrebbe quindi guidare il governo di un Land tedesco. Rai Radio 1, le 13:07, siamo alla cronaca. Il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata da un cavalcavia dell'autostrada 1 dal suo ex, che poi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Domani verrà effettuata l'autopsia sui corpi mentre si indaga per fare piena luce su diversi punti ancora da chiarire. Intanto emergono le ultime parole della donna durante la drammatica chiamata al 112.
10: Lorena era ancora viva quando è stata lanciata dal cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello? È la domanda centrale a cui domani dovrà cercare risposta l'autopsia. Federico Vella, 36 anni, aveva organizzato tutto, secondo i magistrati, che hanno acquisito anche la telefonata della 45enne alla 112. 20 drammatici minuti. Lorena Isceri, legata mani e piedi, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, riesce a trovare il cellulare. Il mio ex mi ha picchiata e sequestrata, dice lei. All'ottavo minuto però succede qualcosa, l'auto si ferma, il portabagagli si apre, il telefono registra tutto. Federico, cosa fai? Io ti amo, non ti preoccupare, torniamo insieme, dice la donna in un ultimo disperato tentativo di salvarsi la vita. Lui, che da settimane la tormenta perché non accetta la fine della loro relazione, richiude e riparte. Pochi minuti e la getta nel vuoto. Dopo un lungo tentativo di dialogo da parte della polizia, si lancerà anche lui. Intanto risuonano le drammatiche parole del padre di Lorena.
11: Prendete provvedimenti affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza.
10: Bruno Sokolovic, GR1.
2: In provincia di Avellino una donna è stata aggredita a martellate dall'ex compagno.
12: Un martello, le urla e i vicini che chiamano i carabinieri. Ancora un grave episodio di violenza nei confronti di una donna. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino, quando una tunisina di 28 anni è stata brutalmente aggredita a martellate dall'ex compagno, un connazionale coetaneo. A scatenare l'ira dell'uomo sarebbe stata la decisione della 28enne di interrompere la loro relazione. E secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è introdotto nell'abitazione della giovane, colpendola ripetutamente alla testa per poi darsi alla fuga. A lanciare l'allarme sono stati appunto i vicini di casa, attirati dalle urla disperate della donna. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di intercettare il fuggitivo a circa 10 chilometri dal luogo dell'aggressione, a Lioni, dove è stato bloccato e fermato. La 28enne è stata portata in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza. Le sue condizioni restano gravi ed è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Napoli, Alessia Meloni, GR1.
2: Ancora un tragico incidente sul lavoro accaduto nelle campagne tra Alcamo e Palermo, dove un uomo è morto rimanendo incastrato in una mietitrice. Gravemente ferita un'altra persona trasportata in eliambulanza all'ospedale civico del capoluogo siciliano. Grave incidente nella seconda giornata di gare al 10° rally della Val d'Aveto. Durante la prima prova speciale nell'entroterra di Genova, un'auto è uscita di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo, mentre ieri nel rally 1000 miglia nel Bresciano un 63enne è deceduto dopo essere stato travolto da una vettura impegnata nella gara. Ore di apprensione per le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare dei 5 Stelle, colpito il 28 agosto da un malore mentre si trovava a Cuba. È stato operato d'urgenza ieri a La Habana in seguito a un improvviso peggioramento nel giorno in cui era previsto il suo rientro in Italia. Giornata di traffico intenso sulle strade per il rientro dei vacanzieri, con temperature che restano al di sopra della media stagionale, ma da mercoledì arrivano piogge e temporali. Le previsioni con il maggiore domenico

0: già portato conseguenze che pone interrogativi sulla sovranità digitale. L'inviata.
1: Si chiama morte digitale o, prima ancora, progressiva scomparsa. Quello che dopo i giudici e procuratori della Corte Penale Internazionale sta accadendo al collettivo Autistici Inventati, da quando gli Stati Uniti lo hanno inserito nella lista nera del terrorismo, impedendo al gruppo che fornisce servizi ad associazioni e movimenti del terzo settore di avere rapporti con aziende e altri fornitori statunitensi, quelli da cui passa la maggior parte delle attività che ormai scandiscono la nostra vita quotidiana, privata e professionale. Emanuele Frontoni, docente di informatica all'Università di Macerata.
2: È come se avessimo cancellato qualsiasi traccia digitale di questo gruppo. Questo ci preoccupa molto, come oggi l'amministrazione statunitense sta guardando al digitale come arma, dare un vantaggio agli Stati Uniti rispetto al resto, contro qualsiasi norma internazionale.
1: Questo ci ricorda perché è importante che l'Europa si doti di infrastrutture digitali proprie.
2: Esatto, perché se poi l'unica forma di pagamento, l'unica forma di autenticazione è basata negli Stati Uniti e sottostà a norme e dettami di qualcuno che non è europeo o che non ha in mente lo stesso nostro concetto di libertà, il problema c'è, e quindi l'Europa dovrebbe cercare un po' di affrancarsi in maniera tale che nessuno possa uccidere digitalmente nessun altro.
1: Da Valdo Biadene, Paola Guarnieri, GR1.
0: Colorate, esagerate e molto apprezzate sono le panchine giganti installate in luoghi suggestivi e panoramici dal nord al sud Italia.
3: Lungo il sentiero troverete una panchina gigante.
4: Sono diventate meta di escursioni, attrattiva turistica, cornice da selfie, ma restano comunque uno spazio pensato per rilassarsi e ammirare quel che c'è intorno. L'ideatore della panchina gigante è Chris Bangle, designer americano che vive a Clavesana, nelle Langhe, dove è stata installata la prima di una serie di panchine con seduta e schienale extra large, dai colori vivacissimi, fucsia, verde, arancione, e su cui bisogna facilmente arrampicarsi. Una sorta di giocattolone pensato per cambiare prospettiva e guardare il paesaggio con gli occhi di un bambino e le gambe a penzoloni.
5: Ecco la panchina gigante, bel panorama.
4: Le panchine, visitatissime stando ai filmati in rete, sorgono in punti panoramici come strumento di valorizzazione delle comunità locali e del territorio. Ce ne sono 477, altre 64 in costruzione.
6: Una nuova panchina gigante?
4: Le installazioni fanno capo alla fondazione Big Bench Community Project. Sul sito c'è anche la mappa per localizzarle. Donatella Gori, GR1.
0: La mostra del cinema di Venezia, tre i film oggi in concorso, tra questi di Echo Chamber di Andrea Pallauro, che porta in passerella Luca Marinelli e Susan Sarandon, l'inviata.
7: Stars and... Susan Sarandon canta anche in The Echo Chamber, l'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci che Andrea Pallauro mette in scena e porta sul Lido in concorso. È la storia di un produttore musicale, Luca Marinelli, e dei suoi fantasmi. Con Alicia Vikander sarà loro la passerella principale della giornata al Lido, dove approda anche Serpenti, il nuovo film di Valerio De Paulis, in cui un omicida non riesce a far prendere sul serio la sua confessione.
8: Fin del reale, sembra grottesco, assurdo, folle, paradossale, il limite dell'assurdo si è talmente alzato che non bisogna avere paura di niente.
7: Scritto dai fratelli d'Innocenzo con Valeria Golino, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, l'avvocato, e lui è Leonardo Lidi.
9: Lo Stato davanti a me diventa in qualche modo complice del male.
7: In concorso oggi anche Storie d'amore e classe in Possible Love del coreano Lee Chang-do e Woman Unknown di Mael Tukey, la regista danese con il suo film sulla storia con la S maiuscola che passa sul corpo delle donne. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Musica, stasera il gran finale del Trento Live Fest con i Negramaro. La band salentina sta quasi concludendo il suo tour Una storia ancora semplice, che ha infiammato le piazze.
10: E adesso non c'è niente al mondo.
11: Una lunga tournée estiva, quella dei Negramaro, partita da Campobasso a giugno e che ha attraversato l'Italia nei principali festival e nelle più importanti arene. Stasera, in una scenografia imponente dominata da grandi scritte luminose e immagini che accompagnano il loro viaggio musicale, Giuliano San Giorgio e la sua band chiudono il Trento Live Fest, continuando a celebrare oltre due decenni di carriera tra cavalli di battaglia e brani più recenti.
12: minuti per parlarti.
11: 9 album di inediti, innumerevoli concerti e stadi pieni a partire dal leggendario debutto a San Siro nel 2008 raccontano una storia fatta di passione, amicizia e continua ricerca artistica. Ma il gruppo ha annunciato, dopo l'ultima data all'Arena di Verona il 20 settembre, una lunga pausa rigenerativa che

0: servirà, dicono, a ricaricare le energie e ritrovare il tempo per creare. Maurelia Carafa, GR1.
1: Per lo sport mi ha raggiunto in studio Giacomo Prioreschi.
2: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Iniziamo dalla Formula 1 perché fra meno di due ore andrà in scena il Gran Premio d'Italia. A Monza in pole a sorpresa c'è l'Alpine di Pierre Gasly, seguito dalla Mercedes di Russell. Seconda fila tutta Ferrari con Leclerc e Hamilton. In fondo alla griglia invece il leader della classifica piloti, Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit.
3: La passione, lo show, l'omaggio a Schumacher della Ferrari su livrea e divise. Il giro di Barrichello ieri e Vettel oggi sulla F2002 del Kaiser. L'adrenalina, le frecce tricolori e poi lo sport, che sarebbe il motivo per cui tutto questo esiste. Monza è assolata, i tifosi sin dall'alba si muovono verso il parco per prendere posto, i più coraggiosi si fermano agli ingressi dove sanno che passeranno i piloti, con cappellini da autografare e cellulari per le foto, sperando di strappare un ricordo per la vita. Dentro il paddock i VIP, come al solito tantissimi, prima della gara lo show di Lauro Pausini, ma poi dalle 15 la parola alla pista, l'essenza dell'evento. Nel tempio della velocità la pole di Gasly spiazza tutti, prima fila con Russell che sa di avere una grandissima chance, ma dovrà fare i conti l'inglese prima di tutto con la caparbietà di Pierre, milanese adottivo.
4: Ci sono qualche macchine molto veloci dietro di noi, ma siamo in pole position, vediamo di cosa possiamo fare.
3: Poi con le Ferrari, Leclerc terzo e Hamilton quarto, il monegasco qui ci ha vinto già due volte e ci crede.
5: Quello che voglio dire è che non dobbiamo smettere di sperare, perché comunque secondo me c'è qualcosa di bello che possiamo fare.
3: E quindi Antonelli parte ventesimo, il furetto bolognese leader del mondiale, per la sostituzione del motore. Sogna l'impresa, ma come sempre coi piedi ben piantati per terra.
6: Cercheremo di fare top 5, credo che potrebbe essere un risultato positivo, abbiamo lavorato tanto sul passo gara, quindi si spera che ci aiuti durante la gara.
3: Monza, Manuel Codignoni, GR1.
2: Dalla Formula 1 alla pallavolo con gli europei femminili e la finale, alle 18 l'Italia di Velasco incontrerà la Turchia, in palio c'è il titolo continentale.
7: Un anno dopo è ancora Italia-Turchia, dalla finale iridata di Bangkok vinta dalle azzurre al quinto set alla sfida di Istanbul che mette in palio anche la qualificazione olimpica. Sesta finale europea per la nostra nazionale che cerca il quarto oro continentale e che con Velasco alla guida completerebbe un ciclo vincente. Le campionesse olimpiche mondiali contro le campionesse europee, sostenute da un palazzetto intero, allenate da un italiano che di trionfi se ne intende, Daniele Santarelli, collezionista di trofei a Conegliano. È la gara più attesa, è la partita, con la P maiuscola, dice Velasco.
8: Turchia, abbiamo giocato una finale del mondiale che è durissima, poi hanno vinto la VNL, quindi insomma è un rivale il più difficile che si potrebbe trovare, quindi la partita dobbiamo giocare come la partita che...
7: Il tifo contro la forza della Turchia, difficoltà da gestire, servirà una gara di sacrificio, prevede Miriam Silla.
9: Sarà una partita da tappini e elmetto, ma noi siamo qua per questo. L'obiettivo è lì davanti a noi e bisogna cercare in tutti i modi di andarselo a prendere.
7: Istanbul, Manuela Collazzo, GR1.
2: Passiamo al calcio, la Serie A in corso la terza giornata, turno con vari scontri diretti fra le big del campionato. Ieri l'Inter ha battuto 3-2 il Napoli, la Roma 2-1 l'Atalanta. Stasera alle 20:45 si incroceranno Juventus e Milan, entrambe a punteggio pieno. Sentiamo l'allenatore bianconero Luciano Spalletti sui nuovi arrivati a Torino.
10: Abbiamo ampliato le nostre soluzioni, per cui sono molti giocatori nuovi da mettere insieme, da una parte è vero, ma dall'altra parte ci danno quelle soluzioni e quelle novità che poi, se si sanno usare, si diventa qualcosa di differente, qualcosa di più forte.
2: Le altre partite della domenica di Serie A, alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, mentre alle 18 scenderanno in campo per il derby emiliano Bologna e Sassuolo. I rossoblù ancora a 0 punti in campionato, giocheranno senza Orsolini infortunato. Sentiamo il tecnico Domenico Tedesco.
11: Ovviamente anch'io guardo come prima cosa il risultato, non sono diverso dagli altri allenatori, però devo anche distaccarmi un po' dal solo risultato, ecco, perché alla fine devo essere un po' neutro nel giudizio. Aumenti la possibilità di vincere le partite giocando bene, come abbiamo fatto sicuramente a Bergamo per lunghi tratti e anche in casa contro la Lazio, ma in generale siamo contenti perché abbiamo una buona squadra, una buona rosa.
2: In chiusura il tennis con l'ultimo slam stagionale agli US Open, tabellone maschile con un solo italiano ancora in corsa, Darderi. L'azzurro incontrerà domani il tedesco Zverev che ha battuto in 3 set il cileno Tabilo. È tutto per lo sport.
1: Direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Alessandro Pazienza e Andrea Di Marco, Alice Andreoli al microfono. Buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.
12: Onda Verde. verde. Viaggiare informati.
13: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13:22 e 22 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal nord, dalla 23 Palmanova a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio troviamo 6 km di code, traffico congestionato. 3 i chilometri di code invece tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione di Genova 2 km di code, traffico intenso. Sulla 15 Parma La Spezia, tra Emilia Romagna e Toscana siamo tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia, 3 km di code a tratti per lavori, traffico intenso. E andiamo poi in A1, tratto Milano Bologna in Emilia Romagna, tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano si è verificato un incidente, al momento le code sono attestate in 3 km ma in aumento. Traffico intenso anche al sud, in Sicilia 18, Messina Catania, tra Giardini Naxos e Taormina in direzione di Messina. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 14:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
14: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni, con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, e il nostro risveglio deve essere lì.

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo

0: ore 14.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Domenica Sport.
1: Buona domenica e bentrovati da Guido Ardoni al microfono, 14:02 ormai in diretta su Rai Radio 1 con Sergio Ciani alla parte tecnica, c'è naturalmente Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione. Si comincia, anzi si continua con la terza giornata di campionato che già tra ieri e venerdì ha raccontato cose molto molto interessanti e che culminerà nel programma odierno con il terzo big match di questo turno, ma qui ci arriviamo perché l'inizio al contrario sarà nella parte destra della classifica con le neopromosse o comunque con le squadre che sono ancora per lo più a caccia del primo sorriso stagionale. Insomma, alle 15 all'interno di tutto il calcio minuto per minuto seguiremo Parma, Monza e Frosinone Venezia, oltre a quattro partite della terza giornata del campionato di Serie B. Poi andando avanti con la massima serie, alle 18 derby Emiliano, Bologna, Sassuolo, e arriviamo così al terzo big match di questo turno, ovviamente Juventus Milan questa sera alle 20:45. Però la parola clou si adatta anche ad altri avvenimenti che seguiremo nel corso della giornata. Vado un po' a ritroso nel corso del pomeriggio. Alle 18 la finalissima dell'Europeo di pallavolo femminile a Istanbul, le azzurre di Velasco contro le padrone di casa della Turchia per completare un tris che sarebbe davvero incredibile, praticamente storico, detentrici come sono dell'alloro olimpico e del titolo mondiale. Ancora l'infinita sfida contro la nazionale di Santarelli ben prima alle 15, e dunque anche questo appuntamento andrà a confluire all'interno di tutto il calcio e non solo, minuto per minuto. Il Gran Premio di casa nostra, Formula 1, Gran Premio d'Italia a Monza, e allora partiamo proprio da qui perché per riepilogare quelle che saranno le prospettive di giornata, oltre ovviamente alla griglia di partenza e alle voci di alcuni protagonisti del passato, ma di sempre, tra pochi secondi la linea al nostro inviato Manuel Codignoni.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Speciale Formula 1.
4: Buon pomeriggio dall'Autodromo Nazionale di Monza, cari amici radioascoltatori. Alle 15 il via del Gran Premio d'Italia su una delle piste forse più affascinanti, senza dubbio una di quelle più ricche di storia in assoluto dell'intero mondiale, il Tempio della Velocità, il circuito di Monza, circuito velocissimo, circuito dove si sono scritte pagine di storia importanti per quello che riguarda il motorsport, circuito noto per essere una pista senza compromessi, una pista che non fa sconti, una pista da uomini veri, ma in questo momento in pista ve lo dobbiamo raccontare. C'è una scena che invece è assolutamente tenera, se così vogliamo dire, perché per celebrare un anniversario legato ad un noto cartone animato, in questo momento assieme alla safety car c'è in pista e sta affrontando la parabolica l'automobile che rappresenta Lightning McQueen, Saetta McQueen, ovvero sia il protagonista del noto cartone d'animazione della Pixar Cars, che in questo momento, messa diciamo concretamente su strada, sta facendo il giro di pista davanti agli occhi del pubblico che se la sta letteralmente mangiando con gli occhi. Questa macchina rossa con gli occhietti sul parabrezza, la bocca davanti e il fulmine, la saetta gialla sulla fiancata, macchina ovviamente rossa che immagino tanti i nostri ascoltatori conosceranno, insomma chi ha avuto la possibilità, magari perché ha dei bambini piccoli o semplicemente perché è appassionato del genere, di vedersi il cartone animato, assolutamente diciamo in mente questa cosa. E è stata fatta diciamo realmente questa vettura che ha fatto questo giro di pista che si conclude adesso in questo momento, un momento diciamo molto all'insegna della tenerezza, così possiamo dire, mentre un'oretta fa c'è stato un momento all'insegna della nostalgia di cui parleremo fra poco. Ma adesso dedichiamoci rapidamente anche a quello che è successo ieri e quello che succederà poi fra poco meno di un'ora. Ieri le qualifiche con la pole position a sorpresa in assoluto di Pierre Gasly con l'Alpine, prima pole position stagionale per il pilota francese che peraltro è milanese dell'adozione, vive a Milano ed ha imparato anche a parlare l'italiano in questo periodo da quando correva con la allora Toro Rosso, scuderia nata dalle ceneri della ex Minardi. Pierre Gasly ha ottenuto la prima pole position in carriera sulla pista dove nel 2020 in una gara pazza era riuscito anche a conquistare il primo successo in carriera. Del tutto a sorpresa l'Alpine davanti a tutti, davanti a quello che era il grande favorito per la caccia alla poll di ieri, ovvero sia George Russell con la Mercedes, che aveva la possibilità, diciamo, di poter contare anche sulla scia del compagno di squadra Kimi Antonelli, che gliel'ha tirata sia nel suo primo che nel suo secondo tentativo, ma si è fermata ad appena 60 millesimi dal pilota transalpino e dunque partirà in prima fila. In seconda fila, stante la penalizzazione di Oscar Piastri per impeding nel corso del Q2, ovvero sia per aver ostacolato Liam Lawson, si era piazzato terzo. La terza posizione viene ereditata da Charles Leclerc e la quarta da Lewis Hamilton. Ferrari dunque che scatteranno dalla seconda fila, staccate di 2 decimi. Ieri ci hanno detto i piloti della Ferrari: ci siamo come squadra complicati un po' la vita da soli, ma quest'oggi abbiamo una buona possibilità perché il nostro ritmo gara è importante, il nostro ritmo gara ci potrebbe permettere di risalire, a patto però di restare attaccati a Russell sin da subito. Terza fila, Verstappen, 4 volte campione del mondo, Piastri come detto retrocesso con la sua McLaren dalla terza alla sesta posizione, poi in quarta fila Colapinto e Norris in difficoltà con la sua McLaren ieri, il campione del mondo in carica, colui che ha ottenuto peraltro le vittorie nelle ultime 2 corse, ovvero sia il Gran Premio d'Ungheria e il Gran Premio d'Olanda. A chiudere la top ten Lindblad e Bortoleto. Dov'è Kimi Antonelli, vi starete chiedendo, cari amici radioascoltatori? Beh, Kimi Antonelli partirà dal fondo dello schieramento, dalla 20ª posizione di fatto, perché ci sono 2 vetture che partiranno dai box, perché ha sostituito la Power Unit e dunque così facendo deve scontare questa penalizzazione, una decisione dolorosa che ha preso il team Mercedes, ma lo ha fatto sulla pista dove i sorpassi sono più semplici e dunque avrà la possibilità Kimi Antonelli di recuperare da una posizione molto arretrata, a patto di stare lontani dai guai, alla prima chicane e alla chicane della Roggia nel primo giro. E lui ci ha detto ieri che spera di poter raggiungere la top 5. È il leader del mondiale Kimi Antonelli con 59 punti di vantaggio nei confronti di George Russell e di Lewis Hamilton, che cercheranno di rosicchiargli dei punti in questo appuntamento importante per quello che riguarda il mondiale, la penultima gara della stagione europea, al netto del fatto che probabilmente si andrà a correre a Imola nell'ultima prova stagionale o nell'ultima domenica di novembre o ai primi di dicembre, ma in questo si aspetta un'ufficializzazione da parte della federazione. Tanta gente in una Monza assolata e questo è anche il fine settimana però in cui la Ferrari vuole celebrare uno dei suoi miti, Michael Schumacher. Nel 1996, 30 anni fa esatti, esordiva con la rossa in Ferrari, per l'appunto Michael Schumacher, e 30 anni fa qui a Monza otteneva il successo con la Ferrari, il suo primo successo con una vettura marchiata di rosso nel Gran Premio di casa. Per celebrare questo evento la Ferrari schiera una livrea celebrativa con lo stemma di Michael Schumacher, le 7 stelle e dei richiami che occhieggiano appunto a quella livrea del 1996. Anche le divise dei piloti e dei meccanici rimandano a quei tempi e soprattutto sono state esposte delle Ferrari che risalgono all'epoca Schumacher, e sia ieri che oggi ha girato una delle rosse più vincenti di sempre, la F2002, la vettura del 2002, quest'oggi nelle mani di Sebastian Vettel, pilota che non ha corso tecnicamente con Schumacher ma che è nato e cresciuto nel mito di Michael Schumacher. Ieri invece ha girato Rubens Barrichello, che di Michael Schumacher è stato compagno di squadra per tanti anni, ha vinto anche a Monza con la Ferrari, e ieri abbiamo avuto modo di raccogliere quelle che sono state le sue dichiarazioni dopo aver girato con la rossa. Barrichello lo sentirete molto molto sorridente ma anche molto emozionato. Rubens, prima di tutto quanto è bello tornare qui in un posto che è anche insomma casa tua, guidare una macchina storica su una pista dove hai avuto anche insomma delle belle emozioni in carriera.
0: Sì, tante belle emozioni. Poi non ho solo fatto una presentazione, sono andato a tutto quello che c'era, la macchina è bellissima e poi è una soddisfazione guidarla così forte. La Formula 1 mi ha visto sempre parlare bene, sono sempre che sorride, però quando sono in queste macchine mi metti su una 2002 che poi esco, faccio la curva grande già a fondo, io mi divento proprio matto. Ho preso anche un po' di cordoli, ho voluto fare un po' di tutto, ho salutato la gente, però ho fatto un giro veramente in pieno. Mi fa un piacere enorme di essere, aver avuto questa esperienza ancora una volta.
4: E anche farti riabbracciare da un pubblico che ti ha sempre voluto tanto bene, no? Immagino anche quello sia bello.
0: Molto molto bello. La gente non mi ha dimenticato neanche quando ho guidato per la Brown, per cui sono veramente soddisfatto di essere qua, di far presente.
4: Senti, qui si ricorda tanto Michael Schumacher, no? Tu di lui sei stato compagno di squadra, c'è un ricordo particolare che ti piace condividere, un insegnamento che hai avuto, un qualcosa che ti piace di condividere su Michael?
0: Ah, io ho avuto dei tempi buonissimi e poi a Monza Michael mi guardava e mi fa: ma vai forte, cioè sapeva che era una pista che mi piaceva e che l'ho vinto un paio di volte quando c'era pioggia, quando c'era asciutto. Sono sempre stato felice qua a Monza.
1: Grazie. Manuel Codignoni, in questo clima di Amarcord, e tu poco fa giustamente parlavi di nostalgia, la Ferrari è chiamata a rinverdire i fasti di un passato anche recente, poi nel caso di Leclerc 2024, anche lì se non sbaglio scattò dalla seconda fila, oggi sarà affiancato anche da Hamilton, tanti elementi che possono sparigliare, che hanno già sparigliato e li enunciavi precedentemente, ovviamente la pole sorprendente di Gasly, la gara di rincorsa a cui sarà chiamato Antonelli, ricordavi il suo obiettivo, l'asticella che ha fissato proprio ai tuoi microfoni, per le Ferrari alle spalle un sabato complessivamente positivo, forse con qualche brivido nella Q2, però davvero sarà imprevedibile l'esito della gara di oggi.
4: Ma sì, perché fa tanto caldo e l'usura delle gomme e degli pneumatici sarà un fattore, spesso e volentieri ci si dimentica anche di questo elemento a Monza, no? Perché si pensa a pista di motore, pista dove non ci sono tante curve, dove dunque l'aerodinamica non è neanche più di tanto importante, l'importante è scaricare le ali per cercare di avere velocità di punta. Però dobbiamo ricordarci che nel 2024 la Ferrari compì una magia.

0: gara. I piloti fanno sempre pretattica. Ieri Leclerc, lo avete sentito nelle dichiarazioni, ha detto: io credo che noi possiamo ancora fare una magia. Ha usato proprio questa parola, e questa magia è quella che si augurano ovviamente i tantissimi tifosi qua presenti a Monza, che verranno scaldati, e con questa nota vi saluto, da una specie di mini concerto di Laura Pausini, che andrà a riscaldare l'ambiente. Sentire già delle note in sottofondo in questo momento che stanno partendo, prima della gara che scatterà alle 15, che noi vi racconteremo. E nel frattempo, sulle note dell'inizio dello spettacolo di Laura Pausini, che sentite in sottofondo, un'emergenza d'amore, la canzone, noi, senza nessun tipo di emergenza ma con piacere, torniamo allo studio.
1: Insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Radio 1. Un mondo da sentire. Domenica Sport.
2: E dunque, vi sarà chiaro, ci sarà anche Emanuele Codignoni con il Gran Premio d'Italia Monza Formula 1 nella scaletta di tutto il calcio minuto per minuto. Dicevo di Parma Monza, ma qui parliamo di calcio, e di Frosinone Venezia. Aggiungiamo anche le partite della terza giornata di Serie B in scaletta: Modena Avellino, Juve Stabia Pisa, e poi aggiornamenti da studio nel programma condotto quest'oggi da Filippo Corsini su Cesena Mantova e Virtus Entella Vicenza. Non si gioca negli altri principali campionati europei, ma in Spagna si farà sul serio già tra un paio d'ore, con la capolista a punteggio pieno dopo tre partite, la Barcellona ospite del Valencia. Due le gare nella giornata odierna di Premier League: alle 15 Everton Manchester United, è solo l'antipasto del big match delle 17:30, che è Arsenal Chelsea. A proposito di antipasto, noi ce lo concederemo tra pochissimo, aspettando l'inizio di Italia Turchia, la sfida che vale il titolo europeo della pallavolo femminile. Inizieremo a proiettarci su questa gara che può lanciare le azzurre di Velasco ancora di più nella storia di quanto non abbiano già fatto. Tra poco.

Ed erano già proiettati verso il successo planetario i REM ai tempi di questa pop song 89. Erano gli anni in cui nel volley maschile nasceva, anzi iniziava ad affermarsi, la cosiddetta indimenticabile generazione di fenomeni. Erano gli anni in cui, 1989, dunque finire degli anni 80, c'era una

0: squadra che nel volley femminile dominava, conquistando o riuscendo a detenere contemporaneamente il titolo a cinque cerchi, quello mondiale e quello europeo. E l'impresa, ora incrociate le dita quanto volete, è alla portata anche delle azzurre di Velasco, che hanno vinto sì il titolo olimpico a Parigi 2 anni fa, sono campionesse del mondo in carica e tra praticamente meno di 4 ore affronteranno a Istanbul la Turchia nella finale che vale il titolo continentale, l'unico a loro che manca questa collezione. Eravamo sul finire degli anni 80 e a Matera si apprestava a vincere tutto in Italia e a livello internazionale. Colei la quale ci accompagnerà verso l'appuntamento che ovviamente seguiremo in diretta più tardi con Manuela Collazzo, ma intanto saluto con molto piacere su Rai Radio 1 Consuelo Mangifesta. Buon pomeriggio, ben trovata.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi, grazie mille dell'invito.
0: Grazie a te, se posso ovviamente Consuelo, perché oltre a essere la responsabile delle relazioni esterne, eventi e comunicazioni della Lega Pallavolo della Serie A femminile, ha avuto anche un ruolo da commentatrice anche sotto le bandiere della RAI, quindi mi permettevo questo eccesso di confidenza, ma al di là della forma, Consuelo, ci siamo, si va in campo tra poco, è la sfida infinita, perché è la stessa partita che ha assegnato, io citavo, il titolo mondiale e quello olimpico, quindi siamo ancora lì, la semifinale in quel caso invece è persa dall'Italia nell'ultimo europeo, tante sfide di Nations League, insomma è la grande classica del volley al femminile di questa epoca della pallavolo.
1: Decisamente sì, ormai insomma la Turchia di Daniele Santarelli è diventata effettivamente, come dire, l'obiettivo fisso dell'Italia per quando ci si appresta a giocare delle finali. Poi è chiaro insomma che gli equilibri si possono spostare da una parte e dall'altra a favore di una o di un'altra squadra, però più o meno insomma adesso Italia e Turchia sono quantomeno in Europa sicuramente le due formazioni migliori.
0: Tant'è che l'ultima partita proprio che citavamo, che ricordavamo, quella che ha segnato il titolo mondiale a Bangkok, risale esattamente a 364 giorni fa, perché era il 7 settembre del 2025, la trionfale sfida vinta al tiebreak al quinto set dalle azzurre. Andando un po' più nello specifico e guardando alla giornata di ieri, alla semifinale vinta contro la Polonia, in realtà anche al quarto di finale contro la Svezia, perché tra un po' vi faremo ascoltare davvero un assunto breve delle dichiarazioni di Velasco con Manuela Collazzo, chiedo a Consuelo Mangifesta come interpreta il terzo set di ieri concesso dalle azzurre, quello con la Svezia sono stati praticamente episodici, l'unico altro set concesso era stato al girone con la Francia, ma lì insomma eravamo con il pass bello pronto in tasca, perché a una nazionale praticamente perfetta poi si chiede la perfezione a quel punto.
1: Devo dire che adesso ci siamo abituati ad essere veramente un po' troppo esigenti nei confronti di queste ragazze, no? Perché se non sbaglio lo hai appena detto, l'anno scorso l'Italia ha vinto un mondiale al tie break, quindi le partite finiscono, diceva qualcuno più famoso di me, quando arbitro fischia, no? E quindi il fatto di aver abituato veramente tutti a, come dire, ad essere la squadra schiaccia sassi, poi perdi un set, poi è chiaro che Velasco in quel set ci vede dei dettagli, vede dei dettagli soprattutto contro la Svezia, dove ha visto probabilmente dei cali di lucidità, di appannamento proprio da un punto di vista tattico e della gestione della partita. E il giorno dopo, cioè ieri, già queste cose sono successe meno, ecco. Quindi voglio dire, alla fine non ci stiamo approcciando a questa finale giocando la migliore pallavolo, ma questo neanche la Turchia. Voglio dire, è una squadra che quella italiana, che secondo me adesso ha acquisito talmente tanta autorevolezza che è certo che quando affronta un momento difficile sicuramente lo so affrontare meglio di qualche altra squadra.
0: Oppure, prendo in prestito le parole di Velasco, ma ora ve le faccio davvero ascoltare, la stiamo giocando la migliore pallavolo, salvo quando chiaramente con 2 set già in tasca c'è un piccolo minimo, forse anche fisiologico, calo di tensione. Lo spiega il CT delle azzurre, poi si sofferma su un particolare tecnico e lo fa alla sua maniera, con grande poesia. Lo sentirete tra poco, Julio Velasco al microfono di Manuela Collazzo dopo la vittoria ieri in semifinale contro la Polonia, e poi ne parliamo con Consuelo Mangifesta. Questo è Velasco.
2: Il terzo abbiamo un po' staccato le spine, abbiamo perso un po' di compottezza muro, ci hanno fatto molte mani fuori, su palle non difficile per loro, ci hanno fatto punto lo stesso. Quello è stato un calo, secondo me, di concentrazione. Il problema del muro a volte è che la determinazione e la grinta gioca contro, no? Io le dico spesso alle ragazze che il muro è un assassino freddo, non passionale, non è che dà 40 pugnalate, è freddo. Invece a volte per voler murare siamo un po' disorganizzati. In una annata dove io ho fatto tanti cambiamenti è normale anche che le ragazze trovano un po' di difficoltà, però quello che noi abbiamo bisogno è non avere alti e bassi così pronunciati, e poi dobbiamo assolutamente isolarci dell'ambiente. L'unica cosa che deve esistere è il campo, perché quando siamo lucide giochiamo una buona pallavolo.
0: Poche parole e mille spunti nelle parole di Julio Velasco. Consuelo, visto che prima parafrasavi il grande Vujaboskov, non so se avevi mai pensato al muro nella pallavolo come assassino freddo, lucido, che ti fa secco in un solo colpo. Insomma, per strafare poi ci si scopre, e poi l'aspetto ambientale, lì ci arriviamo, perché dovrebbero essere in 15.000 oggi a Istanbul a tifarci giustamente contro, perché è nella logica dello sport che tifino per le atlete di casa.
1: Sì, però erano anche 20.000 in Serbia, in una finale europea dove l'Italia poi insomma si è affermata per 3-1. A me piacerebbe tantissimo, al di là di quello che ha detto Giulio, che l'Italia ricominciasse con la Turchia esattamente come ha finito il mondiale l'anno scorso, con un fondamentale che secondo me è poi l'arma vincente dell'Italia, perché io credo che ci siano poche squadre al mondo che murano bene come l'Italia, perché se le prendiamo singolarmente queste ragazze sono veramente spettacolari. Poi dopo è ovvio che ci sono dei passaggi a vuoto, come ha detto Velasco, l'assassino freddo, non passionale, no? Che questa me la faccio anche spiegare nel dettaglio cosa intendeva. Però penso che sia una squadra la nostra che sa gestire anche questi momenti di difficoltà. Non ti nascondo che il pubblico turco non è proprio il massimo della correttezza, e quindi ci sarà da mantenere un po' di calma all'inizio di questa partita, però ripeto, la freddezza di Egonu, la lucidità di Danesi, la grinta della Silla, la foga a volte della Fersino, insomma queste sono atlete che si sanno gestire, quindi io dicendoti anche che questa è una partita che può vincere l'Italia e può vincere la Turchia, perché sono due squadre veramente di altissimo livello.
0: Sì, meglio ci metto un po' di malizia e una speranza, perché ieri i turchi, riprendendo quello che diceva Consuelo Mangifesta, hanno i pochi che erano rimasti dopo la semifinale della Turchia stravinta contro la Serbia, alcuni ne sono rimasti. Emanuela Collazzo in diretta ci raccontava come sostanzialmente tifassero apertamente per la Polonia nella speranza, chissà, forse di avere in finale un avversario sulla carta più agevole, e poi la speranza è rappresentata dal fatto che è vero, il fattore campo, il fattore casa, ma sei anche obbligato a vincere ancora di più, quindi magari pressione, chi lo sa. L'ha appena nominata Consuelo, Paola Egonu, ascoltiamo anche lei in una manciata di secondi ancora al microfono di Manuela Collazzo. Il tema è nello specifico il suo europeo in crescita, in progressione, sentiamo.
3: All'inizio dell'europeo ancora devo un attimo riprendere il ritmo in gara, però sono molto contenta di poter dare il mio contributo e soprattutto poter aiutare le mie compagne con il modo in cui sto sperimentando poi nel club.
4: Ancora Italia-Turchia, ancora una finale con la nazionale di Daniele Santarelli in un'atmosfera che crediamo sarà incandescente, anche un duello tra opposti di notevole importanza. Come credi la vivrai?
3: Bene, fatto di rimanere presente, consapevole del fatto che abbiamo lavorato tutti i giorni per essere qui e che daremo il nostro massimo.
0: Consuelo, prima di salutarti e poi naturalmente dare ai nostri ascoltatori l'appuntamento per le 18, sì, abbiamo detto la sfida infinita, si conoscono perfettamente le due squadre, Santarelli chiaramente conosce ancora meglio le nostre, poi un tuo punto di vista, un tuo tweet si direbbe oggi proprio su Paola Egonu.
1: Guarda, lo ha affermato lei stessa, ha fatto un europeo in crescendo e credo che sia stata determinante nelle due partite che probabilmente l'Italia insomma poi ha accusato un po' di difficoltà. L'importante per Paola è entrare in campo con quella faccia che io so qual è, cioè con quello spirito e quegli occhi, senza magari troppi urli, senza magari troppi nessun tipo di atteggiamento, però che ti fa capire che sta in campo. Quando difendi una palla, quando quando non sbaglia il primo attacco, secondo me insomma è la Paola Egonu, e poi oggi insomma dai, non puoi non essere al 110% della tua forma per giocare davanti ad un pubblico che poi è stato anche il suo, perché lei, certo, in Turchia ci ha giocato.
0: Insomma, l'assassino freddo, sempre nella metafora per carità agonistica di Velasco, dovranno essere le nostre. Consuelo Mangifesta, responsabile relazioni esterne, eventi e comunicazione della Lega Pallavolo di Serie A femminile, il suo passato glorioso anche con la nazionale, con Matera, ma non solo, lo abbiamo ricordato. Forza azzurre, e non aggiungiamo altro, anzi aggiungiamoci un forza azzurri, perché poi chiuso un europeo, in ogni caso se ne aprirà un altro, quello al maschile, quei ragazzi di De Giorgi, si gioca in Italia in diverse città, grande avventura anche quella su Rai Radio 1. Un abbraccio, grazie e a prestissimo, Consuelo Mangifesta, ciao.
1: Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.
0: Un saluto, buona domenica a te naturalmente. Noi ci fermiamo per pochi istanti, spot Onda Verde, poi ripartiamo, aggiornamento ovviamente sul quadro complessivo degli altri campionati europei, ma soprattutto il nostro calcio, perché ci avviciniamo alle due partite delle 15 della terza di Serie A, ma anche al Gran Premio di Monza d'Italia, a Monza di Formula 1, il tutto in diretta su Radio 1, a tra poco.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: Viaggiare informati.
7: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14.28 e 52 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal nord. Continua ad essere intenso il traffico in A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebbe e la barriera di Govizia in direzione Tarvisio. Troviamo infatti 8 km di code, traffico congestionato. Code per 3 km invece tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova, code a causa di un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un mezzo pesante, code anche in A4 tratto Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Delle criticità poi si registrano al momento in A1 per degli incidenti tratto Milano-Bologna tra Modena Nord e Modena Sud in entrambe le direzioni, un incidente in direzione di Bologna con 3 km di code, un incidente anche in direzione di Milano, 4 chilometri di code. Per chi viaggia verso Milano si consiglia di uscire a Modena Sud, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Modena Nord. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18.55, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Quando sei uscita?
10: Ieri.
9: Che pensi di fare?
10: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
9: Le cose sono cambiate, Teresa.
10: Tu non ci devi venire qua. Io solo te.
9: Provaci a volermi bene.
11: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Domenica Sport.
1: Rieccoci ancora a voi alle 14:31 minuti. Veniva in mente che nell'ampio parterre, diciamo pure nel paddock più precisamente di Monza, dove alle 15 scatterà il Gran Premio d'Italia di Formula 1, c'è anche Yannick Sinner, che è lì, ha detto, per tifare sia la Ferrari sia Kimi Antonelli, ovviamente, che oggi dovrà affrontare, come ricordava Manuel Codignoni, il nostro inviato, una gara di rincorsa. Non è a New York, come sappiamo ampiamente da molti giorni, Yannick Sinner, US Open. Però, per chi non ci avesse seguito nella serata di ieri, proprio in coda a sabato Sport, ricordiamo che Luciano Darderi, l'unico azzurro rimasto in tabellone, per la prima volta in carriera storicamente approdato agli ottavi di finale proprio dello slam newyorkese, del quarto e ultimo slam della stagione, e avrà in dote proprio nel prossimo turno, nella giornata di domani, orario ancora da ufficializzare, uno degli avversari, come dire, più duri, più accreditati in quella parte di tabellone, ovvero il tedesco Zverev, che nella notte in 3 set ha battuto il cileno Alejandro Tabilo 6-2, poi 7-2 alla tie-break e ancora 6-2. Peraltro la giornata di oggi è, insomma, arricchita da uno dei match più attesi, perché di tale si tratta quando si parla di Carlos Alcaraz. Al suo rientro, come sapete, oggi comincia la seconda settimana dello Slam. Ebbene, alle 20 affronterà, ora italiana ovviamente, a quest'ora a New York si stanno praticamente svegliando o all'incirca, affronterà lo statunitense Tommy Paul. Ma questo è un altro capitolo che riguarda la serata di oggi, come dicevo. Nell'immediato andiamo subito a presentarvi le due gare all'interno di tutto il calcio minuto per minuto per la terza giornata del campionato di Serie A, 4 partite già disputate, altrettante in programma in queste ore. Come dicevo in apertura, siamo sì decisamente nella parte destra della classifica e siamo nel dettaglio per il campo principale, al cospetto di due squadre che cercheranno di cancellare lo zero nella casella punti della classifica e magari anche i primi dubbi su una stagione che potrebbe essere complicata. Facciano gli scongiuri i tifosi, il Parma dopo i KO col Cagliari, con la Juve, anche l'ulteriore aggravante tra virgolette di aver perso in casa la gara di Coppa Italia contro la Cremonese. Al contrario, il Monza è stato sì sconfitto da Inter e Udinese, ma almeno con il blitz in casa del Torino, sempre in Coppa Italia, si è regalato il lusso di un bel ottavo di finale contro il Milan. Ma questo è il campionato, e allora dal Tardini, campo principale di tutto il calcio minuto per minuto, per Parma Monza, presentazione, formazioni ufficiali con Giovanni Scaramuzzino. Buon pomeriggio e ben trovato.
2: Buona domenica Guido, un saluto anche a e da Andrea Neri che cura la parte tecnica. Il piatto piange in effetti, e per entrambe 0 punti dopo 2 giornate, non certo il migliore avvio di sempre, anzi un segnale che indica già un possibile scenario, l'inevitabilità cioè della lotta per evitare la retrocessione. All'appuntamento del Tardini si presenta meglio, almeno da un punto di vista psicologico, il Monza, qualificato in settimana per gli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al colpaccio esterno contro il Torino, a differenza del Parma, come già minuziosamente reso contato dallo studio, sconfitto proprio qui dalla Cremonese. Le battute finali del calciomercato hanno portato novità su ambo i fronti, attesi ora alla prova del campo, come sempre senza appello, il trasformismo del Parma di Carlos Cuesta.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso, c'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
0: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
0: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
0: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
0: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
0: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
8: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Radio Italiana 531.
9: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
10: Ciao, brava gente! Join me, Rose Senesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
11: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
12: Sono le 22 e 12 minuti.
13: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
14: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
15: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
16: Festa in onore della Madonna di Crochi.
17: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
16: 19 Susan Street, Virginia.
17: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
16: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
17: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
16: Intrattenimento musicale con
17: Angela Cutri,
16: Domenico Greco,
17: Rocco Carpentieri
16: e Mila San Gregorio and the Boys.
17: Non mancare, domenica 13 settembre.
16: Festa in onore della Madonna di Crochi.
17: 19 Susan Street, Virginia.
16: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
18: You're listening to Radio Italiana 531.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
19: Veronica vi augura buon ascolto.
20: Halal in difesa, Aino, Kike Perez, Busio, Som e Aps a centrocampo. Davanti ci sono Albion Rachmani e Akor Adams. Dunque, lo dicevamo, non recupera Yeboah, gioca titolare Rachmani, il kosovaro arrivato quest'estate dal calciomercato. Nessuna parentela con il kosovaro difensore del Napoli, però anche lui gioca nella nazionale del Kosovo, attaccante.
1: Benissimo Jacopo Barlotti, a tra poco magari ti chiederò una rapida chiosa dopo aver ascoltato le due voci, ma non necessariamente dei due allenatori, perché un po' come dicevi poco fa, tra i protagonisti della cavalcata dei ciociari verso la promozione lo scorso anno, perno del centrocampo della Frosinone, c'è Giacomo Calò. Ha parlato lui in conferenza stampa e ha ricordato proprio i due precedenti vinti dal Venezia nella passata stagione. Sentiamolo.
21: Li conosciamo magari un po' meglio a livello tecnico, tattico, avendoci giocato contro l'anno scorso, però insomma comincia tutto un altro campionato, tutti altri obiettivi, un modo diverso di giocare. Noi stiamo cercando di integrare tutti i ragazzi nuovi, sta a noi, diciamo, dello Zoccolo 2 dello scorso anno, soprattutto ora in queste prime giornate penso si sia visto Frosinone molto simile, penso, a quello dello scorso anno. Ovvio che in certe partite, in certi momenti, contro squadre di grande qualità, capita che ti abbassi. Ci deve essere una risposta importante da parte di tutti, sin dalla partita col Venezia, che sia l'inizio, che sia la fine, però è importante iniziare nel migliore dei modi.
1: Sulla sponda opposta, quella lagunare, bada al sodo decisamente l'allenatore del Venezia, Giovannino Stroppa, eccolo qui.
22: Io, al di là della partita stessa, che comunque è insidiosa, è vero che è la terza, la diretta concorrente, ma vorrei che iniziassimo a fare dei punti. Quindi credo che per quello che la squadra ha espresso, quello che la squadra poteva eventualmente meritare, dobbiamo migliorare in tanti aspetti. Sicuramente è quello di portare gli episodi dalla nostra parte. È una partita di episodi, perché è una partita di duelli, è una partita di palle inattive anche. Sappiamo le qualità del Frosinone, nelle palle inattive, in questa palla sempre verticale, e quindi bisogna controbattere al meglio e avere la massima attenzione per questi episodi.
1: In questo particolare tecnico Giovanni Stroppa individua una possibile chiave della partita, ancora un salto allo stirpe rapido da Jacopo Barlotti che ci racconterà Frosinone-Venezia, poi vuoi per il salto di categoria, vuoi per il profondo rinnovamento più da una parte che non dall'altra, come dicevi alla fine si riazzera tutto, insomma il doppio confronto dell'anno scorso, ha ragione in questo Calò, è soltanto un ricordo statistico quasi.
20: Eh sì, poi Calò ha parlato anche del caldo, è 33 gradi, giocare alle 15 forse non è proprio il massimo, e poi Calò ha parlato anche del fantacalcio, 10 gol e 15 assist l'anno scorso, lui in Serie B quest'anno magari sarà diverso, però ha detto mi sono comprato al fantacalcio, ci gioco anch'io, quindi chissà che i nostri amici fantacalcisti non possano averci fatto un pensierino. Calò sicuramente uno dei giocatori, una delle sorprese dello scorso campionato nel Frosinone, quest'anno vorrà essere protagonista anche in Serie A.
1: È vero, confermo, passaggio gustoso della conferenza stampa del centrocampista della Frosinone. Grazie per il momento a Jacopo Barlotti. Ricordo davvero in breve quella che sarà tra pochi istanti la scaletta di tutto il calcio minuto per minuto con Filippo Corsini in conduzione. Serie A, terza giornata, si parte dal Tardini, Parma, Monza. Abbiamo ascoltato poco fa Giovanni Scaramuzzino, abbiamo appena ascoltato Jacopo Barlotti che ci racconterà Frosinone Venezia, poi c'è la Serie B, anche qui terza giornata, Modena Avellino, al microfono Andrea Taffi, Juve Stabia Pisa, in questo caso Luigi Carbone, aggiornamenti da studio su Cesena Mantova e Virtus Entella Vicenza. Il nostro inviato a Monza, Manuel Codignoni, ci racconterà a partire dalla stessa ora, dalle 15, il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Dunque, tra pochissimo la sigla di tutto il calcio minuto per minuto. Era a Monza, sì, a scaldare gli ultimi istanti di attesa. Ce l'abbiamo anche noi, Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Avete ragione, la canzone di Raffa, ma si tratta di un riadattamento della star emiliana. Da Guido Ordone, grazie per averci seguito. Tra pochissimo Filippo Corsini, tutto il calcio minuto per minuto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre.

0: il calcio minuto per minuto.
1: Gentili ascoltatori, da Filippo Corsini a tutti voi il più cordiale buon pomeriggio. Terza giornata di campionato con Inter e Roma al momento che si confermano a punteggio pieno grazie alle rimonte ottenute ieri nei rispettivi anticipi contro Napoli e Atalanta, e così la classifica indica giallorossi e nerazzurri al comando con 9 punti ciascuno, aspettando il big match serale tra Juventus e Milan, che potrebbe consentire all'eventuale vincitrice di unirsi alla coppia di testa. Domani invece sarà la Lazio che in casa dell'Udinese andrà a caccia della sua terza vittoria consecutiva. Nel frattempo saranno 2 le partite in programma tra poco alle 15, che andranno a braccetto come sempre con gli incontri pomeridiani del terzo turno di Serie B e con l'attesissimo Gran Premio d'Italia di Formula 1 che sta per partire a Monza. E allora, senza perdere altro tempo, cominciamo subito con le presentazioni. Campo principale di oggi, lo stadio Tardini per Parma-Monza. L'inviato è Giovanni Scaramuzzino.
2: Buon pomeriggio, buona domenica e buon campionato a tutti. Siccome la fame è la migliore cuoca che c'è in giro, Parma e Monza ancora a digiuno. Dopo 2 giornate proveranno ad attentare i primi punti alla tavola di un campionato che già sta distribuendo le prime portate. Emiliani, tra l'altro, anche alla ricerca del primo gol biancorossi, che di reti ne hanno subite già 7, seppur parzialmente bilanciate dalle 3 all'attivo. La ricerca per un altro bilanciamento, quello in campo, rappresenta oggi un bel banco di prova per entrambe. Il turno infrasettimanale di Coppa Italia ha proiettato la squadra di Juric agli ottavi, mentre il Parma è stato estromesso dalla Cremonese. Tra gli emiliani le partenze in estate del portiere Suzuki, del difensore Circati, dell'attaccante Pellegrino sembrano pesare, e questo si sapeva. Con il mercato ormai alle spalle, l'attenzione è essenzialmente diretta all'inserimento graduale ma necessario dei nuovi, aspetto questo che anche Juric deve affrontare. Nel giorno in cui di Monza si parla soprattutto per il Gran Premio di Formula 1, il tecnico croato si augura una sgasata dei suoi anche al Tardini per iniziare il cammino verso la salvezza, ma l'obiettivo coincide in tutto e per tutto anche con quello disponibile nell'altra metà del campo. Emiliani senza Bernabé, Nicolussi, Caviglia a centrocampo, ospiti però privi di Pessina, di Ciurria, di Barella, 2 gol in campionato per lui, e non solo, Ziolkowski, anche l'ex Cutrone indisponibile dell'ultima ora. Giornata serena, fa caldo a Parma con termometro non tanto comodamente assestato sopra i 30 gradi, con leggera ventilazione quanto mai apprezzata. 3 i cambi di Carlos Cuesta rispetto alla seconda di campionato disputata allo Stadium contro la Juventus, maglia da titolare. In difesa per l'esperto Diego Carlos gioca Fabian a centrocampo dal primo minuto tra gli ospiti, Juric in avanti, si affida ai 2 inglesi Robinson e Forson. L'assistenza tecnica di Andrea Neri prelude alla lettura delle formazioni ufficiali, iniziando dai padroni di casa del Parma. In porta c'è Corvi, poi Capitan del Prato, Troilo e Diego Carlos a comporre il terzetto difensivo, rinforzato in fase di non possesso da Brischi a destra e di Valeri a sinistra. In mezzo Keita Mandela nel ruolo di interno di regia, le mezze ali Fabiane e Ordoñez, più avanti Touré a supporto del giovane Romero. Risponde il Monza con Thiam tra i pali, Quadio, Lucchesi, Andrea Carboni in difesa, Capitan Birindelli, Akin Samiro, Foloruscio e Riccardo Mangas nella zona nevralgica del terreno di gioco, e appunto Robinson e Forson a supporto di Deni Mota a costituire il trio offensivo degli ospiti. La penna di Roma, il direttore di gara, linea allo studio centrale.
1: Ce ne andiamo ora a Frosinone per Frosinone Venezia con Jacopo Barlotti.
3: Buon pomeriggio dallo Stirpe, anche da Daniele Antelmi alla parte tecnica. Frosinone Venezia, l'inno della squadra giallazzurra che è stata grande protagonista insieme proprio al Venezia l'anno scorso in Serie B, sfida inedita nel massimo campionato, ma Frosinone e Venezia si conoscono bene. L'anno scorso vinse 2 volte il Venezia, Frosinone che ha cominciato però meglio, la sconfitta con la Juventus, la vittoria 3-0 a sorpresa del Franchi contro la Fiorentina nella scorsa giornata di campionato. Venezia ancora a secco di punti e di gol soprattutto. Le formazioni: Frosinone col 4-2-3-1, Massimiliano Albini schiera Palmisani fra i pali, Oiono, Calvani, Cittadini e Bracaglia in difesa, Masini e Calò in mediana con Fini, Schmidt e Quernazze dietro al centravanti Raimondo. Risponde il Venezia di Stroppa con il consueto 3-5-2, Stankovic fra i pali, Chintien, Bella Kociap e Alal in difesa, Aino, Kike Perez, Busio, Som e Aps a centrocampo. Davanti non recupera Yeboah che va in panchina, giocano Albion Rachmani e Akor Adams. L'arbitro è Mario Perri di Roma, alla seconda in Serie A. Curiosità, è laureato in ingegneria aerospaziale. A te Filippo.
1: Ed eccoci alla Serie B, cominciando da Modena Avellino con Andrea Taffi.
2: Buon pomeriggio dallo stadio Alberto Braglia, clima di festa a Modena, la prima in casa per i canarini, squadra prima in classifica, due vittorie esterne, la seconda di queste roboante a Cremona. Ha rivalanciato anche l'Avellino che con il Tris al Vicenza ha rimesso in asse la parte iniziale del campionato dopo lo scivolone con l'Arezzo. Subito le formazioni 4-3-2-1 fluido per Daniele Galloppa, debuttante in categoria, terza partita oggi per l'ex tecnico della Fiorentina Primavera, che conferma la squadra che ha vinto allo Zini. In porta capitan Cicizzola, difesa 4 con Tonoli, Nador, Niling e Zampano, in mezzo Brugman, Bianco e Santoro, davanti ci sono Holzer e Caso a supporto di Ambrosino. Due novità invece nell'Avellino di Nesta, 145 gettoni in Serie B che conferma la difesa 3 varata dopo lo scivolone interno con l'Arezzo, 3-5-2 lo schema, in porta c'è Martinelli, difesa con Capitanizzo, Simice ed Enrici, in mezzo Di Maggio, prima novità, Palumbo e Besaggio, corsie per Missori, seconda novità, e Muruzzi. Davanti ci sono Russo e Favilli, arbitra Marco Di Loreto, quarto uomo Perenzoni, al VAR Dionisi e Giua. Attesi 11.000 spettatori al Braglia, termometro a quota 35 gradi, 1.700 tifosi dell'Avellino. È tutto da Modena, studio.
1: A Castellammare per Juve Stabia, Pisa, Luigi Carbone.
4: Buon pomeriggio dallo stadio Menti. La Juve Stabia è rivoluzionata da 40 operazioni di mercato tra acquisti e cessioni. Debutta davanti al proprio pubblico dopo due difficili trasferte e con le vele tese dopo il successo di Marassi. Personalità e voglia di stupire non mancano da queste parti. Dopo Palermo e Sampdoria affronta il Pisa, squadra candidata a disputare un campionato di vertice. I toscani cercano continuità dopo il successo in rimonta sul Catanzaro per non perdere terreno rispetto alle primissime posizioni, classe ed esperienza a volontà tra i toscani. Le premesse per assistere a una bella partita, insomma, ci sono tutte. Veniamo alle formazioni mentre le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento. De Giorgio schiera la Juve Stabia con il 4-3-2-1 con Boer tra i pali, linea difensiva composta da destra a sinistra da Ricciardi, Bettella, Bellic e Scuderi. A centrocampo agiscono Caric, Buio e Piero Bon, le ali sono Patanè e Piscopo, alle spalle della punta che è Candellone. Bianco risponde con il 3-4-2-1 con Confente in porta, Calabresi, Canestrelli e Bojinov in difesa, Vural, Leone, Correia e Angori a centrocampo, Leris e Tramoni dietro la punta che è Petagna. Arbitra Andrea Calzavara della sezione di Varese, Laudato e Rinaldi assistenti, quarto ufficiale Mirabella, VAR Marini, AVAR Baroni. Debutta anche il nuovo manto erboso del Menti in sintetico di ultima generazione. C'è il sole e fa caldo qui a Castellammare di Stabia, c'è un pubblico nutrito con quasi 4.000 spettatori e la linea può tornare allo studio.
1: Fin qui la scaletta di tutto il calcio minuto per minuto. Per quanto riguarda invece Cesena, Mantova ed Entella, Vicenza, sarà lo studio centrale ad aggiornare la situazione. Vi ricordo alle 18 il programma proseguirà con Bologna Sassuolo, radiocronista Cristiano Piccinelli, alle 20.45 Juventus Milan con Giuseppe Bisantis, domani gli ultimi posticipi Cagliari Lecce alle 18.30, alle 20.45 Udinese Lazio, alle 20.30 per la B Palermo Sampdoria a chiudere il programma. Ma dicevamo, c'è anche il Gran Premio d'Italia di Formula 1, si corre a Monza, grande attesa, grande pienone di pubblico, e noi andiamo subito dal nostro inviato che è Manuel Codignoni. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a tutti quelli che ci ascoltano. A Monza fa caldo perché ci sono 32 gradi, 55 gradi la temperatura dell'asfalto, ma soprattutto fa caldo perché il termometro, quello che qui conta veramente, quello della passione, schizza a dei livelli che non vengono neanche monitorati in un'ipotetica scala Richter dell'adrenalina. Parte in questo momento il giro di formazione, ne approfittiamo per ricordarvi quella che è la griglia di partenza, ma per darvi anche la scelta degli pneumatici, molto interessante. In prima fila Gasly con l'Alpine, a sorpresa, completamente a sorpresa, al suo fianco George Russell con la Mercedes, entrambi partiranno con le gomme medie. Per quello che riguarda la seconda fila, stante la penalizzazione di Oscar Piastri che si era qualificato terzo ma per aver ostacolato Lawson nel corso del Q2 scatterà dalla sesta posizione, salgono le due Ferrari di Leclerc e Hamilton in terza e quarta posizione, e sia Leclerc che Hamilton che Verstappen, che è quinto ad aprire la terza fila, hanno optato invece per le gomme soft, per le gomme più morbide, gomme che hanno una durata evidentemente inferiore ma che danno la possibilità di avere uno scatto migliore al via. Terza fila Verstappen, Piastri, in un certo senso l'avevamo anticipata, poi a chiudere la top ten Colapinto, Norris il campione del mondo in carica sull'ottavo con la McLaren, Lindblad Racing Bulls e Bortoleto con la Audi. Per quello che riguarda Kimi Antonelli, leader del mondiale, ha cambiato la power unit, partirà dal fondo della griglia, ma non ultimo, perché ci sono state due vetture che hanno cambiato ancora più pezzi. Parliamo di Fernando Alonso, Aston Martin, e Liam Lawson, Red Bull, che partiranno dalla corsia dei box. In più, sostituzioni anche sulla macchina di Alex Albon con la Williams. Dunque, di fatto, Kimi Antonelli partirà 19esimo in decima fila. Ieri il furetto bolognese, 20 anni qualche giorno fa, ci ha detto: sarei contentissimo di artigliare una top 5. Questa è una gara in cui abbiamo dovuto prendere una decisione dolorosa, ovvero sia quella della sostituzione del motore, per poter cercare di recuperare su una pista dove i sorpassi evidentemente si possono fare, ma bisognerà cercare di limitare i danni, e una top 5 sarebbe senza dubbio un qualcosa di molto importante. Le vetture si vanno schierando.
1: Allora scusami Manuel, ricordo velocemente la scaletta con l'ordine degli interventi dei campi di Serie A e B, poi ti daremo la linea. Campo principale il Tardini per Parma Monza, a seguire Frosinone per Frosinone Venezia, Modena per Modena Avellino e Castellammare per Juve Stabia Pisa. I microfoni Giovanni Scaramuzzino, Jacopo Barlotti, Andrea Taffi e Luigi Carbone. Allora andiamo a Monza, la partenza, e poi entreremo nel vivo anche delle partite. Linea Codignoni.
5: D'accordo Filippo, si vanno schierando anche le ultime vetture sulla griglia di partenza. Prendono la via dei box Fernando Alonso e Liam Lawson, che come detto scatteranno dalla pit lane. Arrivano adesso le Cadillac, la Aston Martin di Lance Stroll, arriva anche la Mercedes di Kimi Antonelli, che fa strano vederla in fondo allo schieramento, ma di fatto, lo abbiamo detto, è stato un sacrificio quello corso preso dalla scuderia anglo-tedesca per poter permettere a Kimi Antonelli di affrontare il finale di stagione da leader del mondiale con una power unit in perfetta efficienza. Vetture schierate, sale il rombo dei motori, fra poco l'accensione delle luci allo spegnimento delle 5 luci rosse in via del Gran Premio d'Italia. Sale il rombo dei motori, 1, 2, 3, 4, 5 luci accese, si spengono, via la partenza con Gasly, che cerca subito di spostarsi alla sua destra per andare a chiudere Russell. C'è un buono scatto anche da parte delle Ferrari con Leclerc che cerca di insidiare Russell, c'è anche Hamilton che prova subito quasi ad andare al contatto con Leclerc, le due Ferrari quasi si toccano e se ne giova Gasly che va via, finisce leggermente nella sabbia Hamilton che perde tante posizioni, c'è stato quasi un contatto con Leclerc, Hamilton è finito indietro, davanti Gasly ha avuto gioco facile a mantenere la prima posizione, in seconda posizione c'è Russell, poi Leclerc, Piastri, Verstappen, Colapinto che è in sesta posizione, Hamilton è intorno alla decima posizione, Hamilton all'interno molto aggressivo, aveva cercato di farsi vedere negli specchietti e di far sentire la sua presenza al compagno di squadra Leclerc, che ha chiuso la porta poi in uscita dalla prima chicane. I due sono quasi andati al contatto, Hamilton si lamenta, Charles mi ha spinto fuori, ha messo due ruote sulla sabbia, Hamilton ha avuto problemi in accelerazione ed è scivolato molto indietro in decima posizione, vanificata così la strategia di partire con le soft. Ma davanti c'è Gasly che adesso è già alla variante a scari, fra poco rettilineo di ritorno, parabolica, si chiuderà il giro, vi daremo i distacchi, le posizionamenti e torneremo nuovamente allo studio con Russell che si fa subito però molto aggressivo alle spalle di Gasly, il compagno di squadra di Kimi Antonelli vuole cercare di prendersi subito la prima posizione, attenzione anche a Verstappen alle spalle di Leclerc che prova anche lui una manovra evasiva, ma le posizioni restano così come sono girate poi al termine della prima curva. E allora si arriva sul traguardo, che comanda il Gran Premio d'Italia, Russell a 3 decimi, a 9 decimi c'è Leclerc, poi Verstappen, Piastri, Colapinto, Norris, Lindblad, Berman e Hamilton che è decimo. Russell va all'attacco di Gasly e passa al comando, c'è anche Leclerc che cerca di prendere lo spazio per provare a prendersi la seconda posizione e andare dietro a Russell, ed è passato anche Leclerc, la nuova situazione. Dunque Russell al comando davanti alla Ferrari di Leclerc, Gasly che cerca di farsi vedere all'esterno della curva grande e ripassa Leclerc. Sta succedendo di tutto, cari amici radioascoltatori, se questo è l'antipasto, che Gran Premio ci aspetta? In corso il secondo giro, comanda Russell davanti a Gasly, Leclerc, Hamilton è decimo. Studio.
1: Torniamo al calcio e cominciamo con i campi, partendo dal Tardini, Parma Monza.
2: Si gioca il sesto minuto, 0-0 il punteggio per entrambe, maglia nera del campionato, solo simbolica quella assegnata al Monza, Monza che si schiera in completo rosso nella metà campo alla nostra sinistra, effettiva invece per gli ospiti, tutta nera la tenuta con inserti e numerazione leggermente tendente all'arancio, maglia tra l'altro già contestata a lungo in curva nord, il nido del tifo parmigiano, contatto tanto di cori e di striscione con croce barrata proprio sulla maglia che è indossata dai calciatori del Parma quest'oggi. Parma pericoloso su un cross direttamente su punizione dopo pochi secondi di Valeri, gigantesca mischia davanti a Thiago.
5: Chiedo scusa Giovanni, interviene Monza, incidente per Leclerc, è andato a sbattere Leclerc, bandiera gialla, ma ci sarà senza dubbio safety car e temo anche la bandiera rossa, urto violentissimo di Charles Leclerc che è andato a sbattere. Ovviamente aspettiamo le immagini per cercare di vedere insomma quali sono le condizioni di Leclerc e di capire anche cosa è successo. Bandiera gialla, ma ci sarà di sicuro safety car. È uscito dalla macchina Leclerc, è uscito dalla macchina, sta bene il pilota monegasco, fasi concitatissime a inizio corsa con Leclerc che era scivolato indietro, aveva perso la posizione da Verstappen, era in lotta anche con le McLaren. Adesso cerchiamo anche di capire, di raccontare, cari amici ed ascoltatori, cos'è che è successo. C'è stato probabilmente un contatto con una McLaren che ha cercato l'attacco, Leclerc si è difeso all'uscita della parabolica ma la macchina gli è partita in sovrasterzo, effetto pendolo in uscita di parabolica, ha fatto tutto da solo Leclerc che è andato a sbattere, per fortuna non si è fatto niente, l'urto è stato molto violento e c'è safety car. Corsa neutralizzata, Russell, Gasly, Verstappen, Piastri con la Pinto, ma è arrivato il primo colpo di scena, il ritiro per l'incidente di Leclerc, mentre Antonelli è già risalito dalla 10ª posizione. Di nuovo a te Giovanni.
2: E qui grazie, 0-0 il punteggio dopo 7 minuti di gioco. È stato invece qui il Monza calcistico a interrompere un'azione offensiva del Parma. Prova la ripartenza la formazione Brianzola. Siamo entrati adesso nell'ottavo. Parma 0, Monza 0, Frosinone.
3: Un po' in ritardo allo Stirpe dove si sta per concludere il quinto minuto di gioco, 0-0 fra Frosinone e Venezia, con i giallazzurri padroni di casa più attivi in questi primi minuti. Subito l'occasione per Calò, pericoloso in diagonale, decisiva la deviazione del portiere Stankovic. Calò si è anche complimentato con il portiere avversario, adesso va a terra un giocatore del Venezia in area di rigore, tutto regolare per l'arbitro Perri della sezione di Roma, con il Venezia che si è fatto vedere per la prima volta dalle parti della difesa avversaria. Riparte da dietro allora il Frosinone, lo fa con Bracaglia, il terzino sinistro, subito a segno a Firenze nel 3-0 della Frosinone contro la Fiorentina. Lo scambio con Masini, ancora Bracaglia che poi scambia a centrocampo con Calò, il lancio lungo in profondità a cercare Kvernadze, largo a sinistra, pallone che supera la linea laterale del campo e dunque si riprenderà con una rimessa laterale per il Venezia. È caldo anche qui a Frosinone, 33 gradi, tifosi presenti sugli spalti non sono pochi, oltre 10.000, qualche centinaio anche da Venezia per la trasferta della formazione lagunare. 6 minuti sul cronometro fra Frosinone e Venezia, è ancora 0-0 e allora andiamo a Modena.
5: Chiedo scusa, interviene Monza, il Modena, gran premio di Formula 1 dal cambio di campo.
6: Un momento Tafi, un momento Modena, un momento Modena.
7: Poi Zampano che di destro impegna severamente Martinelli, costretto a tuffarsi, a deviare in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo per il Modena che inizia subito con grande aggressività sulla spinta dei suoi tifosi, curva Montagnani praticamente gremita all'inverosimile dopo l'inaugurazione anche delle torri faro, è stato rinnovato l'impianto di illuminazione del Braglia, non meno calore intorno all'Avellino che ha 1700 tifosi, a differenza dei dirimpettai canarini stanno allo scoperto, invece la Montagnani è coperta per loro, dunque tutti 35 gradi si sentono. Vediamo questo calcio d'angolo per il Modena, Brugman corto, primo cavallo, attenzione, deviazione sul primo palo e ancora Martinelli che riesce a ribattere e l'Avellino che riparte. 6 minuti, sesto minuto al Braglia, Modena 0, Avellino 0, linea Castellammare.
4: Allo stadio Menti è 0-0 quando siamo entrambi adesso nel nono minuto di gioco tra Juve, Stabia e Pisa. C'è adesso un errore di Confente in disimpegno, prova ad approfittarne Candellone che però è in posizione molto defilata, cerca di superare l'avversario, protegge il pallone, non riesce a ottenere neanche un calcio d'angolo ma una rimessa laterale. Ritmi alti qui allo stadio Menti, non ci sono state ancora occasioni da gol, il gioco è stato anche fermo per un minuto circa per uno scontro aereo tra Piscopo e Calabresi, entrambi usciti con un po' di ghiaccio applicato al capo, adesso in questo momento rientrati in campo. Juve Stabia che attacca da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione, dunque proprio sotto la curva sud, ma adesso è il Pisa in azione con Correia, out sinistro d'attacco, Correia lato corto dell'area di rigore, il traversone basso, il pallone che spiova nell'area di rigore e viene allontanato dalla Juve Stabia. 0-0 quando siamo al nono minuto del primo tempo tra Juve Stabia e Pisa, lì nello studio.
6: Torniamo a Monza, Formula 1, ci chiedeva la linea Manuel Codignoni, e te Manuel.
5: cercavamo di intervenire perché insomma i momenti sono concitati e in questi casi diciamo bisogna dare le notizie in tempo reale, soprattutto quando si tratta di incidenti. Allora, la notizia innanzitutto è che c'è bandiera rossa, lo avevamo detto, ci sarebbe stato probabilmente la neutralizzazione totale della corsa perché l'incidente di Leclerc è stato molto violento e c'è bisogno di andare a risistemare anche le barriere che sono state completamente divelte dalla Ferrari di Leclerc, che siamo rimasti veramente impressionati andando insomma a rivedere quello che è stato l'impatto. È stato un impatto violentissimo, all'uscita della parabolica la macchina è partita da, diciamo, verso l'interno, ha cercato di correggere il monegasco e poi è andata in testa coda verso l'interno a credo 260-270 all'ora la velocità in cui in quel momento il monegasco è andato a sbattere.
7: Chiedo scusa Manuel Codignoni, e Modena che si inserisce, Avellino in vantaggio, Besaggio su respinta da calcio d'angolo, cambia il parziale, Modena 0 Avellino 1, ottavo minuto, Codignoni.
5: Dopodiché Leclerc è sceso dalla propria vettura, grazie Taffi, è rimasto seduto a terra, intontito abbastanza per cercare poi di smaltire la delusione, ma credo anche l'intontimento di una botta veramente forte. Adesso è salito sulle sue gambe, te tranquillizziamo, sulla medical car, perché c'è bisogno di andare a fare dei controlli medici dopo un urto del genere. Abbiamo visto anche tifosi in lacrime sulle tribune anche davanti alla nostra postazione per quanto successo. Corsa neutralizzata, il risultato al momento, e la nuova ripartenza vedrà Russell, Mercedes partire davanti a Gasly, Verstappen e Colapinto, Hamilton è ottavo, Leclerc come detto si è ritirato, Antonelli è dodicesimo. Appena avremo notizie circa la ripartenza della gara ovviamente vi richiederemo la linea, per il frattempo ci lasciamo così con la corsa neutralizzata, lo spaventoso incidente della Ferrari di Leclerc, per fortuna senza conseguenze per il pilota, e Russell che guida davanti a Gasly e Verstappen. Filippo.
1: Torniamo al calcio.

0: Forson che garantisce una comoda sponda all'esterno destro, c'è spazio anche per l'inserimento di Foluruscio, l'ex cagliaritano si ferma, il velo di Birindelli, ancora Forson all'interno dell'area di rigore, c'è l'opportunità per Dani Mota, conclusione con pallone che passa pericolosamente davanti all'area del portiere e poi finisce la sua corsa nel campo per destinazione, pallone sul fondo, Parma 0 Monza 0, 14° minuto di gioco, linea Frosinone.
1: 11° allo Stirpe, 0-0 fra Frosinone e Venezia, poco fa giallazzurri ancora pericolosi con la discesa di Kvernadze sulla sinistra, cross in mezzo su cui non è arrivato Raimondo, pallone che si è spento oltre la linea di fondo, possesso palla però ancora della Frosinone con Bracaglia che va al lancio lungo a cercare un compagno, si trattava nella circostanza di Masini che gioca in mediana accanto a Calò ma si inserisce come in questa circostanza, va a terra Masini, l'ex Genoa, tutto regolare per l'arbitro, allora il portiere Stankovic, palla al piede, è pronto ad andare al rilancio, lo fa servendo Bellacoccia, anche lui era in dubbio nel Venezia, invece gioca titolare, in panchina invece Yeboah, così come infortunato è Basic, al suo posto gioca l'ex Fiorentina Som in mezzo al campo. Gioco fermo adesso con l'arbitro che ha il pallone in mano, si riprenderà con una rimessa proprio dell'arbitro in mezzo al campo, il pallone per il Venezia che restituisce la sfera alla propria difesa e riparte da Bellacoccia. Tutto questo quando è il 12° minuto allo Stirpe, Frosinone 0, Venezia 0. Torniamo a Modena.
2: A Modena è cambiato il parziale per effetto della rete segnata da Besaggio che andiamo a raccontarvi, c'è stato un calcio d'angolo dal fronte destro d'attacco con Palumbo a batterlo, la ribattuta di Tonoli sui piedi di Besaggio che di sinistro ha infilato il palo più lontano con praticamente il portiere Cicizzola immobile perché non ha visto partire neanche il pallone, dunque Avellino in vantaggio, ma il Modena si è già reso pericoloso per la terza volta in 10 minuti con una triangolazione stretta tra Brugman e Ambrosino, l'uruguaiano è entrato in area, ha battuto praticamente quasi a colpo sicuro, un altro miracolo di Martinelli dopo le due precedenti nei primi 5 minuti. Modena 0 Avellino 1, 12° minuto, andiamo a Castellammare.
3: Non si sblocca ancora il risultato invece al Menti, 14° minuto del primo tempo, 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, con la squadra toscana più intraprendente negli ultimi minuti, un paio di buone combinazioni sull'out destro tra Vural e Leris e sull'altro lato, su quello sinistro tra Angori e Correia, hanno portato a palloni sventagliati al centro dell'area di rigore senza però nessuno pronto ad approfittarne. C'è anche il primo ammonito della partita, Episcopo, per un intervento duro su Correia, proprio Correia, ogni pallone che tocca viene sottolineato dai fischi del pubblico, tocchi suoi e quelli del portiere Confente, freschissimi ex che hanno lasciato non senza qualche malumore la città di Castellammare di Stabia. Si riprenderà con un calcio di punizione per il Pisa nella metà campo avversaria, 14° e 25 secondi, 0-0 tra Juve Stabia e Pisa. Studio
4: sui campi non collegati, Cesena Mantova 0-0, a Chiavari Entella Vicenza 0-0. Adesso un giro veloce soltanto per ricordare minuto e punteggio, poi torneremo a Monza. Ripartiamo da Parma.
0: D'accordo, 17° minuto al Tardini, 0-0 tra Parma e Monza, Frosinone.
1: 14° allo Stirpe, Frosinone 0, Venezia 0, Modena.
2: 13° minuto al Braglia, Modena 0, Avellino 1, Castellammare.
3: 15° al Menti, 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, studio.
4: Torniamo allora a Monza, Gran Premio d'Italia di Formula 1, sentiamo se ci sono novità da Manuel Codignoni.
5: Non ci sono novità per quello che riguarda la ripartenza, siamo ancora in regime di bandiera rossa per corso al termine del secondo giro a Leclerc che è andato violentamente a sbattere alla parabolica. Adesso non vorrei dire una stupidaggine ma credo che abbia fatto un incidente molto simile, quantomeno più o meno nello stesso posto nel 2020 mentre era in lotta, anche lì è andato leggermente troppo esterno il pilota monegasco, la macchina gli è partita per la tangente ed è andato a sbattere, pilota con le proprie gambe dalla vettura dopo un urto molto violento, la vettura viene rimossa proprio in questi momenti e contemporaneamente si stanno anche risistemando le barriere, proprio la necessità di risistemare quello che ha portato alla sospensione della corsa, le vetture sono tutte quante in corsia del box, i piloti sono addirittura scesi dalle visto per esempio Russell e Antonelli parlare poco fa tra di loro per cercare insomma magari di scambiarsi quelle che sono state le impressioni. Quando la corsa riprenderà mancheranno 49 giri da percorrere e ripartirà con Russell, Mercedes al comando davanti a Gasly e Verstappen, poi con Alpine, Piastri, Norris, Lind, Hamilton, ottavo che è scivolato indietro dopo un incontro molto ravvicinato col compagno di squadra Leclerc all'uscita della prima chicane, e a chiudere la top 10 Berman e Ocon. Antonio

0: che partiva 19esimo, è già risalito in 12esima posizione ai margini della zona punti. Siamo ancora in regime, come detto, di
1: Manuel, cerchiamo, Manuel, scusami, cerchiamo di ripristinare il collegamento perché abbiamo dei problemi, e la tua linea, la tua voce va e viene a tratti, dunque cerchiamo di riperfezionare il collegamento, torniamo al calcio e ripartiamo da Parma-Monza.
2: Siamo arrivati al 19esimo minuto, 0-0 il punteggio, ma occasionissima per il Parma poco fa in occasione di una discesa con Brischke sulla destra, abile a servire Del Prato, tentativo di cross, pallone messo oltre la linea di fondo, primo angolo della partita, la parabola arcuata di Valeri ha creato seri problemi a Thiam, che distinto è stato bravo a allontanare a mani aperte un pallone che era stato colpito di testa verso il suo angolo, ma il pallone stesso una volta in arcato si è arrivato dalle parti di Fabian, che non è stato pronto da mezzo metro a tentare la deviazione probabilmente vincente, in qualsiasi modo avesse colpito il pallone, pallone che è rimasto lì, allontanato poi con estrema premura dagli altri difensori della formazione monzese, a cominciare da Lucchesi, dopo il pericolo scampato e quindi la formazione in maglia in completo rosso che attacca da sinistra a destra in questo primo tempo a cercare di farsi pericolosa, lo fa con Forson, si allarga Birindelli ma non viene servito, nonostante Juric dal bordo dell'area tecnica abbia predicato anche da un punto di vista mimico in maniera abbastanza evidente di servire il compagno che si era liberato, ma la ragnatela dei passaggi continua, adesso è proprio Lucchesi a liberarsi del pallone con un sinistro morbido dalle parti di Mangas, il portoghese controlla, non arriva il cross, c'è spazio per l'inserimento di Akin Samiro, poi spalle alla porta Dani Mota, può dare all'indietro, si materializza Foloruscio, riesce a servire Birindelli, lato corto dell'area di rigore, serie di fitte, potrebbe arrivare il passaggio, il tentativo di Quadiolex, Fiorentina ancora dalle parti di Forson, di punta a cercare il servizio per Birindelli, il cross di Foloruscio, il tentativo di testa con proprio il portoghese Riccardo Mangas, che si è coordinato per una non facile battuta, il pallone è finito direttamente sui cartelloni pubblicitari e quindi sul fondo finiamo anche noi al 20° esatto, Parma 0 Monza 0, nuovamente Frosinone.
3: È il 18° allo Stirpe, 0-0 ancora fra Frosinone e Venezia nel periodo non collegato, la prima occasione per il Venezia, il colpo di testa di Alal su calcio d'angolo, pallone fuori senza pretese, poi da segnalare l'infortunio di Bella Kociap, lo dicevamo, non era al meglio, ha rischiato mister Stroppa, lo ha schierato titolare, però si è dovuto arrendere Bella Kociap, dopo 15 minuti al suo posto è entrato Sagrado, autore del gol in settimana in Coppa Italia contro l'Udinese, poi Udinese che però ha ribaltato il risultato. Frosinone adesso in attacco con Raimondo, spalle alla porta, l'attaccante del Frosinone anticipato dagli avversari, poi prova il lancio Calò, stavolta fuori misura, pallone che finisce oltre la linea di fondo, dunque si riprenderà con una rimessa per il Venezia quando siamo al 19° della prima frazione, 0-0 il parziale, lo dicevamo, fra Frosinone e Venezia, squadra di casa con la classica tenuta giallazzurra, il Venezia invece con la terza maglia presentata proprio in settimana, rossa con richiami nero e oro e un bello stemma con il leone alato sul petto. Questo per quanto riguarda il Venezia, che ha provato a far ripartire l'azione, pallone oltre però la linea laterale, allora Bracaglia per il Frosinone, seguiamo questa azione, poi torneremo a Modena, ancora Bracaglia che prova a servire in profondità un compagno, non c'è nessuno, il pallone torna nell'area di rigore del Venezia col portiere Stankovic che va al rilancio. 20° in corso allo Stirpe, Frosinone 0 Venezia 0 Modena.
4: 19° minuto in questo momento, mentre l'Avellino effettua la sua prima sostituzione perché Andrea Favilli ha riportato un problema al flessore sinistro e entra Walid Khedira, il rinforzo arrivato dal Napoli proprio qualche giorno fa nel mercato, negli ultimi giorni di mercato. Dunque prima sostituzione e davvero che sfortuna per Favilli, che è stato tormentato nella sua carriera da tanti problemi fisici. Situazione sempre Modena 0 Avellino 1, con il Modena che continua ad attaccare, almeno un paio di cross sono sfilati per tutto lo specchio dell'area di rigore senza che nessuno riuscisse a batterli a rete e dunque l'Avellino prova a difendersi con ordine. 18:42 sul cronometro, Modena 0 Avellino 1 Castellammare.
5: Entriamo nel 22esimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, con la Juve Stabia in attacco. Adesso Candellone sull'auto a destro, prova a servire un compagno ma malinteso, e allora l'azione sfuma. Può ripartire il Pisa con Correa. Correa si guarda intorno, alza la testa, serve Petagna nel cerchio centrale del centrocampo. Petagna si gira e va a servire le risse sulla destra. Proprio...
3: il vantaggio del Frosinone con Raimondo, ancora lui il centravanti in prestito dal Bologna. Il cross dalla destra di Oyono, colpo di testa perfetto di Raimondo, terzo gol in due partite. Frosinone 1 Venezia 0 al 21esimo. A te.
5: Ancora in possesso di palla il Pisa, supremazia territoriale da parte dei toscani negli ultimi 10 minuti, mentre viene fischiato un calcio di punizione proprio in favore del Pisa. Supremazia territoriale che ha portato però a una sola occasione, un'occasione di un passaggio sbagliato di Boer in fase di costruzione da parte del portiere della Juve Stabia, che ha servito le risse sulla tre quarti, ha provato il pallonetto immediato, non è riuscito a imprimere la traiettoria giusta, e allora facile la parata di Boer. Si resta sullo 0-0 qui allo Stadio Menti tra Juve Stabia e Pisa quando entriamo nel 23esimo minuto. Linea allo studio.
1: Situazione sui campi non collegati, Cesena Mantova è sempre 0-0, a Chiaveri invece è passato in vantaggio il Vicenza, dunque Entella 0 Vicenza 1, il marcatore è Cuomo al 22esimo. Ripartiamo ancora da Parma.
2: Siamo arrivati al 24esimo minuto, il gioco è fermo, quanto mai indispensabile la pausa rinfrescante, un termometro che valica i 30 gradi con il direttore di gara che intorno al 23esimo ha fermato il gioco, sta dando indicazioni con la consueta grinta Juric ai suoi. Non sta giocando male il Monza, dopo un avvio favorevole al Parma è venuta fuori la formazione Brianzola, che al 21esimo ha avuto una vera e propria occasionissima per portarsi in vantaggio. Un'azione di contropiede nata da un bel lancio sulla sinistra, lo scatto di Deni Mota che ha lasciato sul posto il difensore avversario che si stava occupando della sua marcatura e si è presentato tutto solo da sinistra, secondo la visuale d'attacco della formazione di casa, all'interno dell'area di rigore. È stato bravo Corvi a rimanere in piedi fino all'ultimo e a neutralizzare in qualche modo il diagonale del giocatore che in pratica ha avuto sul piede sinistro l'opportunità per battere a rete. Gioco che riprende in questo istante con una rimessa laterale, sarà il Monza a cercare di portarsi nella metà campo avversaria. 0-0 il punteggio, 26esimo ormai. Frosinone
3: 23esimo in corso allo Stirpe, dunque il Frosinone ha sbloccato il risultato. Il cross di Oyono dalla destra, colpo di testa di Raimondo a centro area, forse troppo libero di saltare, tiro non potentissimo ma preciso, si è insaccato proprio accanto al palo alla sinistra di Stankovic, niente da fare per il portiere del Venezia. E dunque, lo dicevamo, terzo gol per Raimondo dopo la doppietta di Firenze. Insomma, questo attaccante dell'Under 21 azzurra in prestito dal Bologna davvero si è sbloccato e chissà che non possa essere l'anno della sua esplosione dopo la buona stagione scorsa in Serie B in cui è andato in doppia cifra. Ancora il Frosinone nell'area avversaria, lotta sul pallone, poi c'è un fuorigioco, si alza la bandierina del secondo assistente dell'arbitro e dunque punizione per il Venezia nella propria area di rigore. C'è il tempo adesso per un cooling break, pausa rinfrescante, lo dicevamo è molto caldo qui a Frosinone, 33 gradi all'ombra, al sole ovviamente anche di più, i giocatori si erano già rinfrescati poco fa in occasione dell'infortunio di Bella Kochap, poi costretto ad uscire. Adesso l'arbitro manda tutti a bordo campo per rinfrescarsi, dunque non rubiamo altro tempo. Frosinone 1 Venezia 0 al 24esimo. Modena
4: 23esimo al Braglia, Modena 0 Avellino 1. Adesso l'Avellino con un filtrante di attenzione a Di Maggio, poi il colpo di testa del numero 27 che si va a perdere praticamente a una spanna dall'incrocio dei pali. Moruzzi è stato protagonista di questo colpo di testa, Avellino pericolosissimo con questa azione che si è sviluppata sulla destra e poi ha visto un cross per Moruzzi che di testa ha mancato di pochissimo il bersaglio. Intanto nel frattempo la quarta parata di Martinelli su un tiro di Zampano, questa volta meno impegnativa delle tre precedenti. Situazione alla Braglia quando siamo giunti al 24esimo, Modena 0 Avellino 1, linea Castellammare.
5: 0-0 invece allo stadio Menti tra Juve Stabia e Pisa. Il gran caldo sta condizionando anche qui la gara, così come il campo. Abbiamo detto in fase di presentazione, il nuovo sintetico proprio realizzato quest'estate. Il pallone, il rimbalzo del pallone sembra attutito dal campo e si solleva spesso anche sabbia da sotto il manto erboso. È in corso il cooling break, quindi 26esimo 0-0 tra Juve Stabia e Pisa. Lì allo studio.
1: Bene, sentiamo un nuovo aggiornamento da Monza. Torniamo dunque al Gran Premio d'Italia di Formula 1. Manuel Colignone.
0: Ottimo tempismo Filippo, abbiamo un'ora di ripartenza, la corsa riprenderà alle 15:39, il che vuol dire che sono stati praticamente completati i lavori di risistemazione delle barriere all'uscita della parabolica, dove Leclerc è andato a sbattere al termine del secondo giro, e dunque fra una decina di minuti ripartirà la corsa con Russell, Mercedes davanti a tutti, davanti a Gasly, Alpine, poi Verstappen, Red Bull, Colapinto, Alpine, Piastri e Norris con le due McLaren, Lindblad, Hamilton, ottavo con l'unica Ferrari superstite, Berman e Ocon. Kimi Antonelli è dodicesimo in classifica, partiva diciannovesimo, ha guadagnato 7 posizioni. Leclerc è fuori gara, ma fortunatamente sta bene dopo un incidente molto violento all'uscita della parabolica, per cui fra 10 minuti riprenderà il Gran Premio tormentato d'Italia, quando mancheranno 40 giri da percorrere. Filippo.
1: Ci risentiremo allora alle 15:39, torniamo ora al calcio, Parma-Monza.
2: 29esimo minuto, 0-0, spinge il Monza con il tentativo di Forson, il cross a cercare lo scatto, perlomeno il tentativo in acrobazia di Riccardo Mangas, nell'uno e nell'altro il portoghese era obiettivamente impossibilitato a raggiungere un pallone colpito troppo forte, lo ha scavalcato nel tentativo appunto del salto di testa, e l'MLM e neanche troppo ha terminato la sua corsa in fallo laterale, prova il pressing alto la formazione di Juric. Si dimostra disinvolto il Monza, prova a sorprendere specie in velocità gli avversari. Un Parma dopo una buona partenza sta soffrendo, abbiamo detto nel corso del precedente collegamento, dell'occasionissima capitata ed è il 21esimo sui piedi di Dani Mota, che in corsa aveva evitato Diego Carlos, si era presentato tutto solo davanti al portiere Corbi, che è stato abile a rimanere in piedi fino all'ultimo e a respingere la conclusione in diagonale dell'attaccante della formazione biancorossa. E ancora il Monza che prova a spingersi, riesce a farsi vedere nella metà campo avversaria Pirintelli, addomestica il pallone con l'interno piede destro, c'è il pressing neanche troppo convinto di Turesi, liberato bene del pallone, sempre rasoterra in direzione di Lucchesi, Achim Sambiro, l'ex Pisa, giocatore di scuola Inter, che mostra una buona cadenza nel ritmo, riesce sia ad accelerare sia anche a abbassare il ritmo stesso in attesa del compagno libero. Adesso il tentativo sul fronte sinistro, arriva il cross scoccato in qualche modo ma non preciso da parte di Carboni, che si era portato nella metà campo avversaria. Il Monza arriva però sulle seconde palle e riesce ancora a stringere nella loro metà campo gli avversari, spalle alla porta c'è Dani Mota, si libera del pallone all'indietro di sinistro, c'è spazio ancora per un'incursione sul fronte sinistro, prova ad allargarsi adesso Coloruscio, non riceve il pallone, poi sbagliato il tentativo di innescare lo scatto da parte di Mangas, si salva la difesa del Parma. 31esimo Altardini, Parma 0 Monza 0, linea Frosinone.
3: 29esimo allo Stirpe, Frosinone 1 Venezia 0, decide il gol di Raimondo al 21esimo. Un po' in difficoltà il Venezia anche in fase di ripartenza, poco fa Raimondo aveva recuperato un buon pallone nella tre quarti avversaria, poi non era riuscito a concretizzare, ma è un Frosinone sicuramente più in palla, Venezia che si è fatto vedere poco dalle parti di Palmisani, il portiere del Frosinone e dell'Italia del 21, sostanzialmente inoperoso fino adesso. Il calcio di punizione per il Venezia, battuto adesso da Kike Perez, poi il tocco per Shintien, ma siamo nella difesa del Venezia di fatto con Busio, il regista della squadra veneta, che si abbassa molto a cercare il pallone, si ritorna da Stankovic, allora il portiere del Venezia, il lancio lungo in profondità a cercare Acor Adams, anticipato molto bene da Calvani, poi Fini, il tocco all'indietro, riparte il Frosinone con un lancio lungo in anticipo, c'è ancora una volta Aps e poi si lotta a centrocampo, recupera palla il Venezia, lo fa con Kike Perez, zona centrale del campo sulla destra adesso per Aino, il tocco in mezzo, ancora lo scambio con un compagno, c'era però fallo, calcio di punizione per il Frosinone. Quando siamo alla mezz'ora del primo tempo è in corso il 30esimo, il Frosinone è in vantaggio 1-0 contro il Venezia e noi torniamo a Modena.
4: 29esimo al Braglia, Modena 0 Avellino 1, con i padroni di casa che sono in fase di costruzione dal basso, con Nador che chiama Brugman ad abbassarsi. Brugman si frappone ai due centrali, Niling e Nador, palla a sinistra per Caso, sovrapposizione esterna di Zampano, Caso che prova a rientrare verso il centro, contrastato con successo da Di Maggio che attacca anche Bianco, palla che torna verso il settore di Caso che punta l'uomo verso il vertice sinistro dell'area di rigore, tocco impreciso per Ambrosino, a buon gioco la difesa dell'Avellino a rilanciare. 29esimo minuto, Modena 0 Avellino 1, Castellammare di Stabia.
5: 32esimo al Menti, 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, partita che non decolla nonostante le due squadre provino a mettere intensità nel gioco, tanti duelli nel centro del campo. Adesso la Juve Stabia che prova a imbastire un'azione offensiva, è fuori misura però il tentativo di Piscopo di mettere in moto il numero 17 Caric, pallone termina in fallo laterale. L'unica occasione annotata fino a questo momento è quella di Lerissa al 21esimo su un rilancio sbagliato da parte di Boer, il pallonetto provato dal giocatore algerino, parato però senza troppi patemi dal portiere della Juve Stabia. Adesso è Pisa che prova a ripartire in contropiede, supera la linea di centrocampo, Vural, il pallone in profondità per Correia, esce basso Boer, blocca il pallone a terra. 32esimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, linea allo studio.
1: Sui campi non collegati a Cesena si è portato in vantaggio il Mantova, dunque Cesena 0 Mantova 1, il marcatore Ruocco al 31esimo, ricordiamo anche a Chiavari la situazione, Entella 0 Vicenza 1, la rete di Cuomo al 22esimo, ripartiamo da Parma Monza.
2: 34esimo, anche qui sta per ripartire il gioco, calcio di punizione a favore del Parma, maglia nera, attacca da destra a sinistra, la battuta di sinistro di Valeri a cercare lo stacco di Troilo, poi il controllo in qualche modo, pallone che arriva a Fabian, si coordina per un destro schermato, colpo di testa dello stesso Troilo, la presa alta sicura questa volta da parte di Fiamma che al minuto numero 17 proprio su azione d'angolo battuto da destra e bella parabola scoccata di sinistro da Valeri, si è inarcato sul secondo palo per tentare il pallonetto nei confronti di Tiam, sorpreso dalla conclusione dell'avversario, ha smanacciato un pallone che poi è capitato dalle parti di Fabian che non è riuscito a coordinarsi per battere a rete. 0-0 dicevamo il punteggio, c'è un fallo a centrocampo con Penna che sta, la Penna che sta fischiando poco, in questo caso tentava la ripartenza Mandela Keita, il vero e proprio metronomo del centrocampo della formazione di Carlos Cuesta, con Juric che adesso sta dando indicazioni in fase di non possesso ai suoi, gioco che riprende con un tocco di Troilo verso Diego Carlos, 35esimo esatto e 0-0 tra Parma e Monza, ci trasferiamo a Frosinone.
3: 35esimo allo Stirpe, un po' di nervosismo adesso fra Frosinone e Venezia, 1-0 il parziale per la squadra giallazzurra, sventolano cartellini gialli, già poco fa c'era stata qualche scintilla fra Kike Perez e Raimondo, tanto il lavoro da centravanti, lavoro anche sporco di Raimondo che però ha timbrato il cartellino siglando il vantaggio della Frosinone. Adesso dicevamo a centrocampo sventolano i primi due cartellini gialli, fra poco saremo anche più precisi, fatto sta che si riprende con una punizione per il Frosinone con Calò lo specialista, siamo lontanissimi dalla porta, allora il passaggio è corto per Schmidt sulla tre quarti, il passaggio per Bracaglia sulla sinistra, Kvernadze il georgiano prova il dribbling, si accentra, limite dell'area, un tiro che diventa un rasoterra lentissimo che stava entrando nell'angolino, Stankovic deve distendersi e neutralizzare questo pallone lento ma insidioso, calcio d'angolo per il Frosinone, il secondo della partita per i ciociari, uno ne ha battuto il Venezia e dunque lo specialista Calò alla battuta come sempre, l'entusiasmo anche dello Stirpe per il vantaggio della Frosinone, squadra che lo dicevamo anche nel prepartita non si smentisce, non rinuncia alla propria identità, sempre propositiva, cerca sempre la giocata. 34esimo in corso, calcio d'angolo con Calò alla battuta, sbagliato il corner ma c'è da ribattere, allora si va per le lunghe, non rubiamo altro tempo, Frosinone 1 Venezia 0, Modena.
4: 33esimo agli sgoccioli al Braglia, Modena 0 Avellino 1, con la partita che si è un po' normalizzata, il Modena che ha avuto quattro occasioni, tutte conclusesi con la parata di Martinelli, le prime tre davvero impegnative, ha visto l'Avellino piano piano salire un po' con il baricentro, adesso il Modena che continua a premere con Zampano, corsia a sinistra, affronta Missori, torna indietro da Caso che punta il numero 9 che dire, adesso poi la palla in aria per Caso che dopo la sponda di Olser spara alto e attenzione perché c'è un infortunio anche di caso, i giocatori del Modena che chiedono il calcio di rigore, la palla è terminata fuori, si dovrebbe riprendere con un calcio da fondo per l'Avellino, vedremo gli sviluppi. 34esimo al
2: il gol del Monza, un gran destro dalla distanza da parte di Robinson, porta alla nostra destra, nulla da fare per Corbi, la formazione Brianzola sblocca lo 0-0 di partenza, ottimo il controllo, pronta la conclusione di destro in diagonale, il Monza in vantaggio al Tardini, Parma 0 Monza 1, il gol di Robinson, a te la linea.
1: Allora Tasti, ribadiamo, minuto e punteggio da Modena, grazie.
4: Esattamente, solo minuti e punteggio, 34esimo agli sgoccioli, Modena 0, Avellino 1, Castellammare di Stabia.
5: 37esimo al Menti, 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, in forte difficoltà la Juve Stabia quando deve costruire gioco, pochi secondi fa ha provato a dare una scossa Bellic, uno degli uomini più esperti che è salito nell'area, nella metà campo avversaria, una discesa di 30-35 metri che però si è spenta con il pallone oltre la linea di fondo sull'out sinistro d'attacco, adesso calcio di punizione in favore dei padroni di casa nella tre quarti di campo avversaria, dall'altro lato il Pisa solo una volta è riuscito a essere pericoloso con l'Eris, l'uomo sicuramente più ispirato sia in fase di costruzione sia in fase di recupero, sta anche, funzionando bene anche da, sta giocando bene anche da incontrista il giocatore algerino. 37esimo 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, torniamo allo studio.
1: Situazione sugli altri campi, Cesena 0 Mantova 1, a Chiavari c'è il pareggio dell'Entella, Entella 1 Vicenza 1, ha realizzato Alberghetti per i padroni di casa al 37esimo. Correggiamo e rettifichiamo il nome del marcatore del vantaggio del Vicenza, che è stato Moncini e non Cuomo al 22esimo. Adesso andiamo con un giro molto più veloce, 20 secondi a testa su tutti i campi, non di più, ripartendo da Parma Monza.
2: Siamo entrati nel 40esimo minuto di gioco, Parma 0, Monza 1, il bel gol con conclusione dal limite di destro di Robinson e un Parma molto effervescente, veloce nelle ripartenze, veloci anche noi, Parma 0, Monza 1, 40esimo, linea Frosinone.
3: 37esimo che si va a concludere allo Stirpe, Frosinone 1, Venezia 0, decide il gol di Raimondo, aggiorniamo anche qui il tabellino con i due ammoniti, Schmidt nel Frosinone, Alal nel Venezia poco fa con l'arbitro che però ha ripreso subito in pugno la partita, il lancio di Palmisani a cercare un compagno, Frosinone abbastanza in controllo, il Venezia deve provare a reagire se vuole raggiustare la partita, 37 minuti 23 sul cronometro, Frosinone 1, Venezia 0, Modena.
4: 37esimo al Braglia, Modena 0 Avellino 1, espulso un componente dello staff di Galloppa, mentre il Modena continua a premere, detiene il possesso, diciamo il possesso palla, la prevalenza del possesso palla, ma adesso a differenza dei primi 20 minuti arriva con maggiore difficoltà nell'area dell'Avellino. 37esimo, Modena 0 Avellino 1, Castellammare di Stabia.
5: 0-0 al Menti tra Juve Stabia e Pisa, con il Pisa adesso prova a venire in avanti con un rilancio lungo di Confente, Tramone ha seguito il pallone ma non è riuscito a prenderlo, allora a farlo suo e allora è la Juve Stabia che può provare a impostare triangolazione tra Caric e Candelone che non si chiude, poi Correia controlla nella tre quarti di campo avversaria, finisce per commettere fallo, si riprenderà con una punizione per la Juve Stabia. 0-0, 40esimo minuto al Menti tra Juve Stabia e Pisa, fino allo studio.
1: Bene, sta per ripartire il Gran Premio d'Italia, dunque torniamo a Monza da Manuel Colignoni, Formula 1 a te la linea.
0: Partenza da fermo per questa tormentata prima parte di gara che era stata interrotta per l'incidente di Leclerc alla fine del secondo giro, barriere risistemate, pilota portato al centro medico per precauzione ma sta bene, e si ripartirà da fermo con George Russell Mercedes davanti a Pierre Gasly Alpine, seconda fila Verstappen Red Bull, Colapinto Alpine, terza fila
3: il raddoppio della Frosinone ancora con Raimondo a pochi passi dalla porta, da vedere la posizione ma sembra regolare al momento, Frosinone 2 Venezia 0 al 39esimo, ancora Raimondo.
0: Stavamo dando la griglia di partenza, terza fila per le McLaren di Piastri e Norris, Hamilton ottavo, in quarta fila Antonelli dodicesimo, partiva diciannovesimo, in sesta fila vetture schierate, adesso si accenderanno i semafori allo spegnimento dopo il passaggio della bandiera verde alle spalle dei piloti, il nuovo via del Gran Premio di Monza quando mancheranno 48 giri perché viene scalato anche quello che è il formation lap, ma ci sono degli altri problemi perché si accendono nuovamente le luci gialle e rosse, dunque c'è una vettura che probabilmente ha un problema, ci sarà un extra formation lap. Cup. Un altro giro di formazione interrotta la procedura di partenza e interrompiamo anche noi il nostro collegamento. Fra un paio di minuti circa, qualcosa di meno, ci sarà forse finalmente il nuovo via del Gran Premio di Monza. Di nuovo a te, Filippo.
1: E allora continuiamo con una trasmissione con più ritmo, dunque sempre 20 secondi a testa per ogni intervento, non di più, fino alla partenza. Dunque ancora Parma.
5: Scusami Scalamuzzino, interrompo da Castellammare perché Bojinov, il difensore del Pisa, è crollato a terra e c'è grande preoccupazione. In questo momento l'intervento dei sanitari che cercano di rianimarlo appare privo di sensi. Vi daremo aggiornamenti di quanto prima possibile. A te, Giovanni Scalamuzzino.
2: Grazie Luigi, qui siamo arrivati al minuto numero 43, gioco fermo nell'area di rigore del Monza per un intervento giudicato falloso sul portiere Thiam, e proprio lui a incaricarsi della rimessa con i piedi. Ammonito Folo Ruscio nel periodo in cui non eravamo in diretta. Al di là degli indubbi meriti del Monza, il Parma appare troppo timido in fase di impostazione. Parma 0, Monza 1, 44esimo adesso, Frosinone.
3: 41esimo allo Stirpe, Frosinone 2, Venezia 0, dunque confermato il raddoppio di Raimondo, quasi tutto troppo facile, il passaggio di Masini dalla sinistra, l'assist dell'ex Genoa, Raimondo a pochi passi ha insaccato davanti alla porta il raddoppio della Frosinone, un'altra doppietta dopo quella di Firenze, la seconda consecutiva per Antonio Raimondo, l'attaccante dell'Under 21, che insomma se continua così forse anche Mancini guarderà da vicino tutto questo. Quando è cominciato il 42esimo del primo tempo, Frosinone in vantaggio 2-0 sul Venezia, torniamo a Modena.
4: 40esimo allo scadere alla Braglia, Modena 0 Avellino 1, con i padroni di casa che continuano a premere e guadagnano il terzo calcio dalla bandierina, fronte destro di attacco Gaston Brugman, l'uruguaiano ex Pescara va a battere il calcio dalla bandierina, adesso chiama lo schema mentre l'Avellino si dispone a zona in difesa, seguiamo questo calcio d'angolo e poi daremo la linea a Castellammare, palla sul primo palo, ancora
1: linea subito a Castellammare, scusami, andiamo Luigi Carbone, vai
4: a Castellammare, ok.
5: Sì, c'è ancora grande paura e grande concitazione intorno a Bojinov, che però adesso dà segni di essersi ripreso e sta lasciando il campo in barella. Era crollato a terra al 41esimo mentre il proprio portiere stava per effettuare un rinvio dal fondo, da solo in aria aveva perso i sensi e dunque grande paura, grandi momenti di concitazione e di apprensione. È intervenuto lo staff medico, adesso vediamo che viene trasportato fuori in barella, fa piccoli movimenti dopo le manovre per rianimarlo compiute dai medici, sentite anche gli applausi dello stadio che sottolineano la sua uscita dal campo, speriamo di potervi dare aggiornamenti presto sulle sue condizioni di salute.
1: Speriamo nel meglio, sempre 0-0 dunque, torniamo a Monza Gran Premio d'Italia, Codignoli.
0: Questa volta si accendono le luci, in precedenza c'era Tsunoda che aveva sbagliato Piazzola di partenza e questo ha portato dunque al rinvio della procedura che avviene in questo momento, si spengono le luci, lo scatto di Russell che partiva davanti a tutti, che va subito verso la sua destra a cercare di difendersi dall'attacco di Gasly, che era partito bene, è partito bene anche con la Pinto che potrebbe aver superato Verstappen ed è così e si porta in terza posizione, ma Verstappen cerca di riprendersi la posizione, c'è stato uno scatto a fionda invece di Hamilton che partiva ottavo e addirittura quinto, ha recuperato tre posizioni il pilota della Ferrari che adesso è in lotta alla prima curva, anzi alla curva grande per essere precisi, con Oscar Piastri e Lando Norris con le due McLaren. Davanti c'è Russell in seconda e terza posizione, le due Alpine di Gasly e Colapinto, in lotta con Verstappen che riesce a ripassare Colapinto riportandosi al terzo posto, poi quarto Colapinto, quinto è Hamilton che sta cercando di destreggiarsi nel traffico, la nuova scelta delle gomme perché il regime di bandiera già in bandiera rossa si possono, attenzione c'è Colapinto che però finisce largo, Colapinto finisce largo alla prima di Lesmo, bandiere gialle, con un po' di Pirelli riprende la via della pista ma perde tante posizioni, guadagnano le posizioni tutti quelli che erano là dietro a partire da Hamilton che dunque in questo momento adesso potrebbe essere in quarta posizione, no è tornato quinto perché lo ha passato Piastri, dicevamo si possono cambiare le gomme in regime di bandiera rossa e allora Russell e Gasly hanno scelto le dure, Verstappen le medie, Colapinto, Piastri e Norris le dure, Hamilton le medie nel tentativo evidentemente di avere uno scatto più aggressivo, Antonelli ha guadagnato addirittura altre quattro posizioni, adesso è ottavo in lotta con Norris, rientra prepotentemente in gara anche Kimi Antonelli, si va a chiudere chiudere il primo giro dopo la ripartenza con Russell, leader della corsa, su Mercedes, un secondo e uno di vantaggio su Gasly, un secondo e mezzo su Verstappen, poi Piastri, Hamilton, anzi Hamilton ha passato Piastri proprio mentre ve lo stavamo dicendo, ma Piastri prende ancora la scia cercando di riprendere la posizione ai danni del pilota della Ferrari che però si difende. Antonelli è addirittura sesto, lo ricordiamo, partiva 19esimo, Russell, Gasly, Verstappen, Hamilton, Piastri e Antonelli, questi i primi sei. È in corso il giro numero 7 dei 53 previsti. Ci fermiamo, torniamo allo studio.
1: Parma Monza.
2: Ultimi secondi di gara, si gioca il terzo e 3 minuti di recupero. Ricordo la nuova situazione al Tardini: Parma 0, Monza 1 al 38esimo. L'assist da sinistra di Mangas, il controllo molto veloce, palla a terra ad opera di Robinson che ha trovato in diagonale di destro lo spiraglio giusto. Ci prova il Parma, spazza però di destro la propria area di rigore. Lucchesi, tentativo in contropiede adesso per la formazione ospite, prova a farsi vedere Forson, l'inglese, può entrare in area di rigore, butta l'uomo, si tratta di Troilo, pallone sul destro, conclusione, ancora Troilo respinge a vuoto il tentativo di testa ad opera di Riccardo Mangas, il pallone comunque ancora preda dei giocatori monzesi che attaccano da sinistra a destra, prova Carboni a dare il pallone sulla sua sinistra, Kinsamiro prova a farsi vedere a sua volta, poi però preferisce la gestione in questi secondi finali del primo tempo la formazione Brianzola che sta ben impressionando, tentativo ancora sul fronte destro, Birindelli questa volta controlla il pallone di destro, prova a metterlo in area di rigore, ma era questa l'ultima azione del primo tempo. Parma 0, Monza 1, negli effetti assicurati da Andrea Neri, la contestazione sonora del pubblico di casa di Fede Gialloblu nei confronti della formazione di casa. Parma 0, Monza 1, meritato il vantaggio ospite Frosinone.
3: E allo Stirpe siamo nel recupero del primo tempo, 45-50 sul cronometro, 4 minuti da recuperare a causa anche del cooling break che ha rinfrescato le due squadre a metà primo tempo, punizione dal limite un po' più lontani rispetto al limite dell'area di rigore per il Venezia con Busio che va alla battuta, il destro di Busio sulla barriera respinge la difesa del Frosinone che poi spazza la propria area di rigore, dunque rimessa per la squadra veneta, anzi no, la rimessa poi viene assegnata alla Frosinone, un po' di nervosismo nel Venezia che lo ricordiamo è sotto 2-0 per la doppietta di Antonio Raimondo, ammonito Giovanni Stroppa l'allenatore del Venezia, ammonito poco fa anche Somm il centrocampista che per la verità si è visto solo per questa ammonizione. Palla adesso nella metà campo del Frosinone con la lotta fra Adams e Cittadini, lotta che prosegue tutta la partita, sta vincendo il difensore del Frosinone, così come racconta anche il punteggio, si lotta adesso a centrocampo, punizione per il Venezia, 46 minuti 50 sul cronometro, da giocare ancora 2 minuti nel corso del primo tempo, Frosinone 2, Venezia 0, torniamo a Modena.
4: Primo dei 4 minuti di recupero al Braglia, Modena 0, Avellino 1, il Modena ha colpito una traversa con Ambrosino ancora su calcio d'angolo, c'è stato il cross di Holzer sempre sul primo palo, sempre nella zona coperta da Raffaele Russo e Ambrosino ha girato colpendo la traversa con Martinelli battuto. Adesso ancora il Modena in attacco con la palla sul limite dell'area, palla dentro per Ambrosino che cerca di destreggiarsi, va sul fondo e palla poi ribattuta da Simici in calcio d'angolo. Modena 0, Avellino 1, Castellammare di Stabia.
5: Allora al Menti non si sta giocando dopo il malore che è occorso a Bocino, fa il 41esimo del primo tempo sul risultato di 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, il difensore bulgaro si è accasciato a terra, è stato soccorso e uscito in barella dopo le manovre di rianimazione, subito dopo la sua uscita dal campo i giocatori del Pisa molto scossi hanno chiesto all'arbitro di non giocare finché non si avessero notizie più precise, c'è stato un confronto tra l'arbitro e i dirigenti delle due squadre, due allenatori, i capitani, detto questo è arrivato il 45esimo, quindi non si è giocato per 4 minuti, mancavano 4 minuti alla fine del primo tempo, ma allo scoccare del 45esimo l'arbitro, che ricordiamo il signor Calzavara di Varese, ha fischiato la fine del primo tempo, ha fatto due fischi, ha emesso due fischi, ora bisognerà capire se si vorrà recuperare i 4 minuti e al momento ha mandato tutti negli spogliatoi per capire qual è la situazione, o se si riprenderà tra un quarto d'ora iniziando effettivamente il secondo tempo, lo capiremo nell'ambito di questo intervallo. 0-0 comunque alla fine del primo tempo tra Juve Stabia e Pisa. E linea a te Filippo Corsini.
1: Grazie Carbone, finali di tempo a Cesena, Cesena 0 Mantova 1, finali di tempo anche a Chiavari, Entella Vicenza 1-1, torniamo a Frosinone, quanto manca Barlotti.
3: E allo Stirpe mancano 10 secondi alla fine del primo tempo, dei 4 di recupero. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, il signor Ferri di Roma. Applausi dello Stirpe, e non può essere altrimenti perché questo Frosinone continua a regalare spettacolo. 2-0 contro il Venezia, doppietta di Raimondo, il centravanti dell'Under 21 in prestito dal Bologna per il secondo anno consecutivo. Squadre negli spogliatoi, a te Filippo.
4: Modena. Terzo minuto dei 4 di recupero concessi dal direttore di gara di Loreto. Adesso ancora un tiro da fuori area del Modena di Santoro, che si è concluso alto sopra la traversa. Continua la pressione del Modena ma non riesce a trovare il bersaglio. Siamo giunti adesso nel quarto dei 4 minuti di recupero. Modena 0, Avellino 1.
1: Vai fino al termine, vai fino al termine del primo tempo.
4: Benissimo, allora c'è un colpo di testa di Niling che si occupa della copertura preventiva su Khedira, palla che adesso viene recuperata dai colleghi di reparto difensivo del Modena, palla che finisce a destra per Tonoli, spesso alla destra aggiunta oltre a Holzer, con palla ceduta a Santoro. Di nuovo la palla che torna a destra per Tonoli, 20 secondi allo scadere del recupero concesso da Di Loreto, palla che viene verso il centro del campo dove la lavorano prima Bianco, poi Brugman, adesso Santoro che mette in moto Caso sulla sinistra, uno contro uno con Missori, punta Missori, Caso mette in mezzo, palla poi ribattuta e ancora Caso che riesce a recuperarla in mezzo all'area, dischetto dell'area di rigore, scocca il tiro, Murato libera Palumbo per il sollievo dei tifosi dell'Avellino, ma Zampano prova a continuare l'azione di pressing del Modena. Zampano con il cronometro a 49-10, quindi oltre i 4 minuti di recupero, non si batterà questo fallo laterale perché finisce il primo tempo. Modena 0, Avellino 1, il gol di Besaggio decide al settimo del primo tempo. Studio.
1: Prima di dare la linea al GR1, un aggiornamento flash anche da Monza, Gran Premio d'Italia, Codignoni.
0: Dove la situazione è abbastanza cambiata rispetto a come ci eravamo lasciati, comanda sempre Russell, ma Gasly, che partiva in pole position, sta rientrando in quelle che sono le sue zone, ha perso diverse posizioni e dunque in seconda posizione c'è Verstappen, terzo Hamilton con la Ferrari, poi Piastri e Antonelli, che è risalito addirittura in quinta posizione. C'è Verstappen che però in questo momento sta fintando l'attacco nei confronti di Russell, ci si gioca la testa della corsa quando siamo all'undicesimo giro dei 53 previsti. Comanda Russell davanti a Verstappen e Hamilton, ma i due sono in battaglia. Anche in questo momento sta cercando Verstappen di passare lo stesso Russell, che in prima variante prova a prendergli la scia e si porta al comando. Guida dunque Verstappen davanti a Russell e Piastri, con Hamilton che è stato passato da Piastri ed è quarto, Antonelli è quinto. Studio.
1: Bene, ci risentiremo tra poco, sono le 15:54 e noi diamo la linea alla GR1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
8: R1.
9: Nicola Ramadori in studio. Tragici incidenti durante diverse gare automobilistiche. Dopo la vittima di ieri a Brescia, altri 3 morti e 2 feriti gravi.
10: Il più grave in Sicilia, cronoscalata del Monte Erice, provincia di Trapani. Le vetture sfrecciano tra i tornanti, tanta gente lungo il percorso. Succede tutto in pochi istanti. Una macchina perde il controllo proprio all'altezza di una curva, esce di strada e travolge un gruppo di persone. Un ufficiale di gara viene colpito in pieno e muore sul colpo. Uno spettatore viene portato in ospedale, ma i medici non riescono a salvarlo. 2 i feriti gravi. Gara immediatamente sospesa e indagini in corso per fare piena luce su cause e dinamica dell'incidente. Tragico, analogo copione in un'altra competizione a Brescia, la Mille Miglia. Anche in questo caso una vettura centra uno spettatore 63enne che si trovava in prossimità di una curva per scattare delle foto. Anche in questo caso la gara è stata fermata e anche in questo caso saranno gli investigatori a dire cosa è accaduto. Primo punto da accertare è se l'uomo si trovasse in una zona consentita al pubblico. Nell'entroterra di Genova invece a perdere la vita è stato il copilota di una delle vetture che partecipava partecipano al rally della Val d'Aveto e che, per motivi da accertare, è uscita di strada. Bruno Sokolovic, GR1.
9: La prima visita a Kiev dei delegati di Trump, Witkoff e Kushner per la fine del conflitto russo-ucraino, iniziati i colloqui con Zelensky, a cui parteciperanno anche alcuni consiglieri per la sicurezza europea. Dopo l'incontro di tre ore ieri con Putin a Mosca, il portavoce del Cremlino ha parlato di un clima di fiducia che si sta rafforzando, mentre torna ad alzare i toni il ministro degli esteri russi Lavrov, che ha definito le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino l'inizio di una vera guerra. A causa della sua dipendenza energetica, l'Italia paga due volte il conto delle guerre, lo ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti nell'intervento che ha chiuso il forum Ambrosetti. Tuttavia, ha aggiunto, la nostra economia si è dimostrata resiliente. Quest'anno il PIL potrebbe crescere più delle previsioni iniziali. Ascoltiamolo.
8: Chiaramente non avremmo fatto i fenomeni, non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento. E vi posso assicurare, l'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria.
9: Giornata cruciale in Germania, in Sassonia-Anhalt si vota, l'FD, il partito di estrema destra, è nettamente avanti nei sondaggi, un risultato che potrebbe avere conseguenze anche sul quadro politico. I seggi chiuderanno alle 18, l'inviata a Magdeburgo.
11: Oggi scriviamo la storia, ne è convinto il candidato presidente di AfD Ulrich Siegmund, accolto al suo seggio elettorale da un folto gruppo di sostenitori. La media dei sondaggi assegna all'estrema destra il 42,5% dei consensi, un risultato che potrebbe regalarle la maggioranza assoluta. Una cesura per la storia tedesca del dopoguerra, la Sassonia-Anhalt, prima regione a venire governata dalla destra radicale. Ieri il comizio finale di Alternativa per la Germania si è chiuso con una colonna sonora inequivocabile. Send them back, mandiamoli a casa, in riferimento agli slogan sulla remigrazione. Contemporaneamente a Magdeburgo si teneva il cosiddetto Festival della Democrazia, convocato da sindacati, associazioni e dalla Chiesa. Il messaggio: il fascismo non è un'alternativa. Il loro tentativo: convincere a non votare AfD gli indecisi, che ieri rappresentavano ancora un quarto degli aventi diritto. Ci si aspetta una forte affluenza, ma già un quinto degli elettori ha votato per posta. I primi exit poll alle 18. Magdeburgo, Barbara Gruden, GR1.
9: E torna rosso il livello di allerta per il traffico aereo sull'Etna, cioè alla massima criticità per i cieli, dopo un ferragosto complicato per i passeggeri in transito nello scalo catanese. L'osservatorio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala nuovamente una copiosa emissione di cenere in corso. Ora la linea torna, tutto il calcio minuto per minuto, buon ascolto.
12: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
13: No. Guarda qui, sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
12: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
14: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
15: Fai la scelta giusta.
16: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Ottimo!
17: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
18: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
17: Capisci perché ti ho sposato.
18: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
19: Regina, ma che bel sorriso.
20: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
19: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
21: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
1: In diretta alle 16.01, seconda parte di Tutto il Calcio, minuto per minuto, dedicata interamente alla terza giornata del campionato di Serie A e B e al Gran Premio di Formula 1 d'Italia che si sta correndo a Monza. Torniamo sui campi come di consueto per ricordare come si sono chiusi i primi 45 minuti di gioco, ripartendo dal campo principale che è il Tardini. Parma-Monza, Scaramuzzino.
22: Il parziale all'intervallo, Parma 0, Monza 1. Al 38esimo la bella rete di Jai Robinson, assistenza tecnica di Andrea Neri, linea a Frosinone.
3: Con Daniele Antelmi, il parziale alla fine dei primi 45 minuti, Frosinone 2, Venezia 0, doppietta di Antonio Raimondo al 21esimo, il colpo di testa su cross di Oyono, al 39esimo il raddoppio su assist di Masini. Modena.
4: A Modena la situazione vede in vantaggio l'Avellino 1-0 sul Modena, sui padroni di casa, per effetto della rete segnata da Besaggio al 7° del primo tempo, una ribattuta da calcio d'angolo con un tiro dal limite che si è infilato nella porta di Cicci Zola. Linea Castellammare di Stabia.
2: Almenti la partita è stata momentaneamente sospesa al 41esimo del primo tempo sul risultato di 0-0 tra Juve Stabia e Pisa per un malore occorso al difensore del Pisa, Bojinov. Le ultime notizie che abbiamo di lui è che è cosciente, è stato trasportato al vicino ospedale San Leonardo di Castellammare, che dista fortunatamente solo 1 chilometro, e sono in corso le valutazioni per capire se proseguire la partita o meno. Ricordiamo, partita momentaneamente sospesa al 41esimo del primo tempo sul risultato di 0-0. A te Filippo Corsini.
4: I campi non collegati sono due, a Cesena fine primo tempo Cesena 0, Mantova 1, il marcatore Ruocco al 31esimo, a Chiavari, Entelle, Vicenza 1-1, vantaggio del Vicenza al 22esimo con Moncini, pareggio dell'Entella con Alberghetti al 37esimo. Ricordiamo negli anticipi si sono aperti venerdì con Genoa Como, ha vinto il Como 4-1, ieri invece a Firenze Torino batte Fiorentina 2-1, Inter batte Napoli 3-2, Roma batte Atalanta 2-1. Alle 18 andremo avanti con Bologna-Sassuolo, radiocronaca per noi di Cristiano Piccinelli, alle 20.45 Juventus-Milan con Giuseppe Bisantis, domani alle 18.30 Cagliari-Lecce con Luca Cesaretti e Antonio Di Monte, alle 20.45 Udinese-Lazio con Sebastiano Franco, ma ovviamente c'è anche la Formula 1 che chiede il suo spazio, c'è il Gran Premio d'Italia in pieno svolgimento a Monza, sentiamo come sta andando Manuel Codignoli.
0: E che spazio, signori e signori, amici radioascoltatori, oggi si potrebbe scrivere la storia. Al comando c'è Kimi Antonelli, partiva 19esimo, Antonelli è al comando. Ha passato proprio pochi istanti fa, mentre Filippo Corsini faceva il riepilogo degli anticipi, il compagno di squadra George Russell in tromba sul rettilineo, e adesso al giro numero 18 dei 53 previsti guida il Gran Premio d'Italia. Un italiano non vince il Gran Premio d'Italia dal 1966. Quest'anno sono 60 anni esatti da quando Ludovico Scarpiotti vinse il Gran Premio d'Italia a Monza. Kimi Antonelli partiva 19esimo, la corsa gli è andata in conto con la neutralizzazione, ma lui è stato bravissimo a farsi strada senza incidenti, senza contatti, con la grinta del veterano, e a portarsi al comando. Antonelli guida con 3 decimi di vantaggio però nei confronti del compagno di squadra Russell, che gli è molto vicino e vorrà riprendersi la prima posizione, ma deve guardarsi a sua volta Russell da Verstappen, che occupa la terza posizione. La Ferrari, l'unica superstite, quella di Hamilton, è quarto, staccato di 4 secondi da Verstappen. Attenzione, perché c'è Russell che prova ad attaccare Antonelli, c'è anche Verstappen lì dietro, Antonelli mantiene la prima posizione, sono appiccicati 3 piloti in 4 decimi, Antonelli, Russell e Verstappen. Hamilton è riscivolato in 5ª posizione, continua a controsorpassarsi con il pilota della McLaren Oscar Piastri, al momento Piastri è 4º, Hamilton è 5º. Studio.
4: E allora, tornando al calcio, ricordo e confermo la scaletta con l'ordine degli interventi. Campo principale Parma per Parma-Monza, a seguire Frosinone per Frosinone-Venezia, Modena per Modena-Avellino, Castellammare per Juve-Stabia-Pisa, i microfoni Giovanni Scaramuzzino, Jacopo Barlotti, Andrea Taffi e Luigi Carbone, che invito ovviamente a interromperci qualora avesse notizie ufficiali circa la ripresa del gioco di Juve-Stabia-Pisa. Ripartiamo da Monza, da Parma-Monza.
22: Ed ha preso il via nel secondo tempo la sfida del Tardini. Ricordo il parziale Parma 0, Monza 1 in virtù del gol di Jay Robinson al 38esimo, più forte delle assenze la squadra ospite, Brianzoli sempre propositivi dopo un avvio favorevole al Parma. L'andamento della gara però è presto cambiato e al 38esimo appunto la formazione di Juric ha trovato il gol del vantaggio grazie alla prodezza, perché tale è stata, del giovane Jay Robinson, assente dell'ultima ora. Patrick Cutrone ha trovato la rete, Jay Robinson alla seconda presenza in Serie A. Nel Parma non c'è più l'ex Bologna e Fiorentina Fabian, al suo posto Frigan, il croato che ha attitudini più offensive rispetto al giocatore sostituito, in maglia rossa con inserti e numerazione bianche. Il Parma attacca in questa ripresa da destra verso sinistra, contestata sonoramente con tanto di striscione prima della partita dai ragazzi della Nord, invece la tenuta completamente nera del Parma con Corvi che adesso sbaglia il disimpegno, pallone che non è controllato da Diego Carlos, finisce in fallo laterale, rimessa a favore della formazione allenata da Juric, pallone che finisce però in fallo laterale, questa volta il pallone dei padroni di casa. Tutto questo dopo un minuto di gioco, Parma 0 Monza 1, Frosinone.
3: E qui allo Stirpe ancora le squadre sono negli spogliatoi, anzi ci sono i giocatori, le riserve che si scaldano in mezzo al campo, stanno rientrando adesso pian piano i giocatori del Frosinone guidati dall'arbitro Mario Perri di Roma, lo ricordiamo, laureato in ingegneria aerospaziale, 33 anni, uno dei giovani arbitri più promettenti, ha esordito in Serie A all'ultima giornata dello scorso campionato in una Fiorentina-Atalanta. Pian piano le squadre stanno rientrando in campo, si comincerà fra poco ma non rubiamo altro tempo, ricordiamo il parziale con cui si è andati a riposo, Frosinone 2 Venezia 0, la doppietta di Raimondo, e torniamo a Modena.
4: A Modena squadre che non sono ancora rientrate dagli spogliatoi, Modena 0 Avellino 1 è la situazione, operazione di riscaldamento in campo, sta per entrare nell'Avellino sicuramente Venturi, c'è un secondo giocatore che non ha ancora tolto la pettorina, ve ne daremo conto tra pochissimo, per adesso ribadiamo il parziale, Modena 0 Avellino 1, andiamo a Castellammare di Stabia.
2: Castellammare di Stabia, la partita è ancora sospesa per il malore accusato dal difensore del Pisa Bocino, sospesa al 41esimo del primo tempo sul risultato di 0-0 tra Juve Stabia e Pisa, il giocatore è cosciente, è stato trasportato in ospedale per accertamenti, sono ancora in corso le valutazioni se riprendere il gioco, da una nota che ci è stata inviata dagli uffici stampa delle due società sembra che la motivazione del malore accusato dal difensore possa essere una crisi per disidratazione, nonostante il cooling break che c'era stato circa un quarto d'ora prima. Vi daremo aggiornamenti appena ne avremo sulla prosecuzione eventuale della partita. Te la linea Filippo Corsini.
22: Sentiamo ancora a Monza il Gran Premio d'Italia di Formula 1, Codignone.
5: Giro numero 21 in corso, sorpassi e controsorpassi tra Kimi Antonelli e George Russell, i due alfieri della Mercedes, ma davanti resiste Antonelli che ha 6 decimi di vantaggio sul compagno di squadra. Antonelli che ha gomma media, Russell ha gomma dura. In terza posizione c'è Verstappen che ha 1,5 secondi da Russell. Adesso per esempio siamo nuovamente sul rettilineo del traguardo con Russell che prende la scia di Antonelli, gli si mette davanti. Russell è al comando del Gran Premio d'Italia avendo superato Antonelli. Era successo anche due giri fa, in precedenza Antonelli poi aveva ripreso la scia a sua volta all'uscita della prima variante e alla variante Reda Roggia si era ripreso la posizione, vedremo se sarà così, i due sono attaccati, prova a difendere l'interno Russell, Antonelli vuole prendersi l'interno, alla fine si sposta verso l'esterno, allunga la staccata, arriva in due, il due lì non si passa e Antonelli è passato, capolavoro di Antonelli che si riprende la prima posizione dopo un nuovo duello con il compagno di squadra che guida la vettura gemella George Russell e che è anche un suo rivale per il mondiale. Antonelli, Russell, Verstappen, Piastri, Hamilton, questa è la situazione. L'unica Ferrari superstite, quella di Hamilton, come detto è quinta, la corsa era stata sospesa all'inizio del secondo giro per un incidente di Leclerc all'ultima curva che però fortunatamente non ha avuto conseguenze fisiche nonostante l'urto molto violento, mancano 31 giri al termine, guida Kimi Antonelli davanti a Russell e Verstappen, studio.
22: E torniamo a Parma Monza. Con l'ingresso in campo anche di Valenti, non ancora i 90 minuti nelle gambe, Diego Carlos che tra l'altro nel primo tempo era stato superato nettamente da una scorribanda palla al piede di Diego Mota che prova adesso a entrare a sua volta in area di rigore avversaria, deve uscire di testa e allontanare in qualche modo la minaccia il portiere Corvi, è un Parma che soffre, verticalizza molto bene il Monza che dopo aver trovato il gol del vantaggio conduce per una rete a zero, anche nella ripresa si mostra baldanzoso e soprattutto cosciente dei propri mezzi, tutto questo a scapito delle numerose assenze, quelle dell'ultima ora ha colpito Cutrone, l'ex particolarmente atteso e temuto dai sostenitori della formazione gialloblu, ma al di là delle mancanze è comunque un schema solido quello del Parma, soprattutto nelle ripartenze a vuoto, i tentativi di marcatura dei giocatori emiliani, adesso Troilo spazza con un sinistro deciso la propria area di rigore, non ci sono maglie nere nella metà campo avversario, ha avuto pochi palloni per poter dimostrare la propria bravura Romero, il giocatore che ha fatto il suo esordio in Serie A allo Stadium contro la Juventus, c'è un fallo adesso commesso su Joaquín Sabino, tutto questo vicino alla panchina della formazione Brianzola, larga le braccia, Juric ma aveva già fischiato il direttore di gara che ricordo è la penna della sezione di Roma 1, tutto questo ve lo stiamo raccontando gentili amici, il minuto numero 7, Parma 0 Monza 1, linea Frosinone.
3: Terzo minuto della ripresa in corso allo Stirpe, Frosinone 2, Venezia 0, due cambi per mister Giovanni Stroppa nel Venezia, fuori Albion Rachmani, il kosovaro al suo posto Yeboah, che era in dubbio, l'attaccante anche protagonista lo scorso anno della promozione dei lagunari nella massima serie, adesso avrà 45 minuti per provare a cambiare la partita, fuori anche Som, lo avevamo detto, si era visto di fatto solo per un'ammonizione, al suo posto è entrato Tony Fernandez, classe 2008, arrivato pochi giorni fa dal Barcellona, centrocampista, è il secondo più giovane esordiente di sempre del Barcellona, dietro a un certo Yamal, insomma esordio in Serie A. Staremo a vedere cosa potrà fare il giocatore arrivato in prestito dal Barcellona. Frosinone che invece ha poco da cambiare, ha da gestire, ma gioca bene, gioca a memoria la squadra di Alvini, che davvero non si è snaturata, il lancio in profondità per Masini, uno dei pochi volti nuovi in campo rispetto all'anno scorso. Masini non aggancia, lotta però con un avversario, si resta nell'area del Venezia, ma Stankovic, il portiere, va al rinvio. Chiaramente sono gli ospiti adesso ad essere chiamati alla risposta, alla rimonta, e quindi a proporre gioco. Terzo minuto, 40 secondi nel corso della ripresa fra Frosinone e Venezia, il risultato è di 2-0 per i giallazzurri. Torniamo a Modena.
4: Gioco ripreso da 38 secondi al Braglia, Modena 0, Avellino 1. Vi diamo conto delle tre sostituzioni che sono venute nell'intervallo. L'Avellino ha effettuato la seconda e la terza sostituzione, mandando in campo, Nesta ha mandato in campo Venturi e Cancellotti al posto di Simic, ammonito nel corso del primo tempo intorno al 35esimo, e Cancellotti al posto di Missori. Dall'altra parte invece Azzi ha preso la fascia sinistra che gli ha lasciato Zampano, dunque vuole più fluidità sulla fascia sinistra Daniele Galloppa. Situazione quando è trascorso ormai il primo minuto di Modena-Avellino, in vantaggio gli ospiti per 1-0, e linea a Castellammare di Stabia per vedere se ci sono novità.
2: Non ci sono novità a Castellammare di Stabia, la partita è ancora sospesa e sono in corso le valutazioni.

0: Formula 1 Gran Premio di Monza Codignoni.
1: 28 giri al termine, comanda Russell che è riuscito a superare Antonelli. C'è stata una sequenza sorpasso alla prima curva, la prima variante, controsorpasso alla Roggia, ripetuta per 3 volte, ma la 4ª volta Russell è riuscito a prendere la testa e adesso guida con poco meno di un secondo nei confronti di Antonelli, che lo segue a 6 decimi. In terza posizione c'è Verstappen, che dopo essersi un po' staccato sta tornando sotto, e ad Antonelli è stato detto, abbiamo detto a Russell di spingere al massimo per andare a costruire, mentre intanto Antonelli arriva lungo alla prima staccata, taglia la chicane, adesso bisogna stare attenti perché Verstappen era lì vicino e potrebbe attaccare la Roggia. Attenzione, poi vi diremo del team radio, ma adesso andiamo in diretta per capire se Verstappen ha spazio per attaccare Antonelli, che ha commesso un leggero errore, una sbavatura alla prima variante arrivando lunga, ma era troppo lontano Verstappen e dunque Antonelli resta secondo. Dicevamo, ad Antonelli è stato detto che al compagno di squadra Russell a sua volta è stato comunicato, cerca di costruire un gap nei confronti di Verstappen per essere sicuri, se non ce la fai invertiremo le posizioni e ti diremo di far passare Antonelli perché ci preoccupa Verstappen che al momento è terzo. Russell allora sta cercando di abbassare i propri tempi e adesso guida con 9 decimi di vantaggio su Antonelli e 1,8 secondi su Verstappen. L'unica Ferrari superstite, quella di Hamilton, continua questa sequenza anche lui di sorpassi e controsorpassi con Piastri, che vede al momento però prevalere il pilota della McLaren che è quarto, Hamilton è quinto. A chiudere la top 10 poi Norris, il campione del mondo in carica, sesto con la McLaren, Gasly, Lindblad, Tsunoda e Berman in 10ª posizione. Si è ritirato anche Alonso nel periodo non collegato, ricordiamo l'incidente di Leclerc nel corso del secondo giro, dunque una sola Ferrari superstite. Mancano 27 giri al termine del Gran Premio di Monza e 2 Mercedes sono davanti. Studio.
0: Tornando al calcio, visto la situazione ancora sospesa a Castellammare, Juve Stabia, Pisa non si gioca, dopo Modena Avellino Andrea Taffi ridarà la linea direttamente allo studio centrale, dunque Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Modena Avellino e poi studio centrale in attesa di notizie da Castellammare. Ripartiamo dal Tardini Parma Monza.
2: Siamo per entrare nel 12° minuto di gioco, Parma 0, Monza 1, decide il gol al 38° del primo tempo di Jai Robinson. 4 cambi decisi da Carlos Cuesta nel tentativo di dare una scossa, la classica frustata ai suoi. Li riepiloghiamo: in difesa fuori Diego Carlos, dentro Valeri, poi fuori anche Fabian e Ordóñez al loro posto rispettivamente Frigan e Sierro, e quindi lontani ha rilevato pochi istanti fa Romero. Parma che prova a spingere con più insistenza, ma è ordinato in fase di contenimento il Parma per Juric, una sola sostituzione con l'ingresso sul terreno di gioco di Colpani a rilevare Forson all'altezza della linea centrale del campo. C'è stato un intervento del direttore di gara che dà torto a Robinson per un fallo commesso dal britannico, calcio di punizione già battuto da Valenti, il pallone è smistato verso la sua sinistra. Il pressing adesso del Monza è affidato proprio al nuovo entrato Colpani, vicino a lui c'è anche Danny Mota, il pallone dato all'indietro per Sierro, lo svizzero neo arrivo tenta il lancio lungo sul fronte sinistro, potrebbe arrivare un cross, arriva in effetti, ma il pallone colpito troppo forte finisce la sua corsa sul fondo e continua qualche fischio seppur sporadico da parte dei sostenitori giallo-blu. 12 minuti e 12 secondi, Parma 0 Monza 1, linea nuovamente allo stadio Stirpe di Frosinone.
3: 9° minuto della ripresa, Frosinone 2 Venezia 0, primo intervento di Palmisani, portiere del Frosinone, ci ha provato Yeboah per il Venezia da limite, non difficile la parata dell'estremo difensore dei giallazzurri che dunque mantiene inviolata la porta, ma già Yeboah si è fatto vedere in 9 minuti in 2 occasioni con questo tiro e poi prima ancora con una girata da centro area murata da Cittadini e Calvani, i due difensori del Frosinone che per ora hanno concesso davvero pochissimo. Riparte in contropiede la squadra di casa, ma è ancora il Venezia in possesso palla, ha iniziato meglio questo secondo tempo la squadra di Stroppa, caccia ovviamente di un gol che potrebbe riaprire la partita, ci prova ancora Yeboah da lontanissimo, pallone alla sinistra di Palmisani, ma sicuramente prova a dare la scossa l'attaccante che l'anno scorso è stato protagonista della promozione con 10 gol nel campionato cadetto, ha giocato anche il mondiale con l'Ecuador. I cori, gli applausi che state sentendo sono per Fares Gegemis, uno dei grandi protagonisti della promozione dello scorso anno della Frosinone, che potrebbe entrare fra pochi minuti, era stato vicino all'addio, lo voleva il Beşiktaş, lo volevano altre squadre, la stella del Frosinone, 15 gol in Serie B l'anno scorso, alla fine sembra che sia rimasto, il campionato in Turchia, il mercato in Turchia chiude domani in realtà, quindi tutto potrebbe

0: Potrebbe succedere, però adesso la frattura si è ricomposta e quindi Gegemis è pronto a tornare in campo a disposizione, a piena disposizione di Alvini, che dunque farà i primi due cambi fra pochissimo. Intanto ribadisco il parziale, Frosinone 2, Venezia 0, siamo all'undicesimo della ripresa, ci prova ancora il Venezia con Yeboah fermato a centro area, linea Modena.
1: Siamo nell'ottavo minuto a Modena. Modena 0, Avellino 1 è il parziale, mentre continua il pomeriggio di lavoro intenso per Martinelli, l'estremo difensore dell'Avellino, che poco fa è stato chiamato in causa da una conclusione di Santoro dai 20 metri che l'ha chiamato al tuffo, alla parata in tuffo, che poi è seguita in un calcio d'angolo.
2: Scusa, il gol del pareggio del Parma risolve in mischia Lontani, che aveva in un primo momento tentato la battuta diretta, pallone non allontanato dalla difesa della formazione Monzese. Senza ancora il controllo di Lontani e la conclusione in diagonale, nulla da fare per Diamba, porta alla nostra destra, ristabilisce la situazione di parità la formazione di Carlos Cuesta. Parma 1, Monza 1, il gol di Lontani e linea nuovamente a Modena.
1: Per ricapitolare, minuto e punteggio, dopo che il Modena ha colpito per la seconda volta la traversa, questa volta su un Ealing sempre da calcio d'angolo, nono minuto, Modena 0, Avellino 1 e la linea può tornare allo studio.
3: Formula 1, Gran Premio d'Italia, torniamo a Monza, Codignoni.
4: Dove le cose sono cambiate, perché un paio di giri fa si è fermato lungo la pista per un problema meccanico Lance Stroll con la sua Aston Martin, e questo ha portato all'esposizione di una virtual safety car, ovvero sia i piloti devono rallentare entro un delta tempo di tempo contingentato per dare la possibilità ai commissari di intervenire. Hanno sfruttato questa virtual safety car alcuni piloti per fermarsi ai box, e tra questi piloti anche Antonelli e Verstappen. Dunque la nuova situazione vede al comando Russell, che non si è fermato anche perché montava gomme dure a differenza di Antonelli. Russell che ha 5 secondi e 4 di vantaggio su Piastri con la McLaren, poi Hamilton terzo con la Ferrari, Norris e Gasly. Sentiamo Russell. Russell chiede informazioni, siamo ok con questa mappatura di motore, e il suo ingegnere di pista gli dice sì, fidati di quello che ti diciamo, ok. Dicevamo, guida Russell con 5 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Piastri, poi Hamilton terzo con la Ferrari, tutti i piloti che non si sono fermati ai box per sfruttare la safety car, poi Norris quarto con la McLaren, Antonelli che è risalito in quinta posizione superando proprio poco fa Pierre Gasly, e Verstappen settimo, quindi Lindblad, Tsunoda e Colapinto. Ora bisognerà vedere cosa farà chi non si è fermato fino adesso, perché chi come Piastri e Hamilton aveva le medie, credo sia diciamo doveroso che si fermi nuovamente ai box un'altra volta. Russell potrebbe anche tentare l'azzardo di arrivare fino in fondo, perché ha montato gomma dura, ci ha fatto 26 giri, è vero ne mancano ancora 23, ma questa è una pista non molto usurante per gli pneumatici, lo scopriremo. Ad ogni modo, Russell, Piastri e Hamilton, questi i primi tre in classifica, con Antonelli quinto e Verstappen settimo, che si sono fermati ai box in regime di virtual safety car, 22 giri al termine del Gran Premio d'Italia. Studio
3: Parma Monza.
2: 18° minuto, situazione di parità, Parma 1, Monza 1, calcio di punizione però a favore della squadra Brianzola da sinistra, vicino allo spigolo dell'area di rigore, all'interno dei propri 16 metri l'intera formazione emiliana. Colpani di sinistro a cercare il colpo di testa, a trovare il compagno Akin Sammiro, poi pallone allontanato in qualche modo, Birindelli di destro alto, prova il Parma a rendersi subito pericoloso dopo aver subito il gol del pareggio, gol che è nato da una bella intuizione di Lontani, che in un primo momento aveva mancato la conclusione in porta, pallone allontanato a metà, e quindi è arrivato il cross che ha permesso ancora al giocatore di scuola milanista di controllare, di battere a rete di destro sul palo lungo, quello alla sinistra del portiere Corvi, conclusione raso terra che non ha lasciato scampo all'estremo difensore della formazione emiliana. Poco fa la risposta del Monza su un'azione nata da calcio di punizione con il colpo di testa tentato e trovato da Quadio, che ha esaltato i riflessi di Corvi, che si è tuffato alla sua sinistra per evitare la capitolazione. È una bella partita nonostante il gran caldo, mette a dura prova le due squadre. Adesso ancora il Monza con Poloruscio che guadagna un calcio di punizione all'altezza della linea mediana del campo, allarga le braccia, poi il Sierro riesce in pratica a controllare il pallone quando ormai però il gioco era fermo. Ancora la ragnatela dei passaggi della formazione Brianzola, così come chiede appunto il tecnico croato Juric. È un Parma che massimo due tocchi prova appunto a liberarsi del pallone per evitare il pressing avversario sul settore destro, prova adesso nella circostanza a farsi vedere il solito Pirindelli, ma in questo momento chiude bene la formazione di Carlos Cuesta, costringendo gli avversari al retropassaggio verso il portiere. Diam, 19esimo, Parma 1 Monza 1, nuovamente stadio Stirpe, Frosinone.
5: Scusa Barlotti, mi inserisco dallo stadio Menti di Castellammare di Stabia perché abbiamo avuto la notizia che la partita riprenderà fra 5 minuti, dopo 5 minuti di riscaldamento delle due squadre riprenderà Juve Stabia Pisa dal 41esimo del primo tempo, dunque si giocheranno i 4 minuti finali, il recupero e poi si disputerà il secondo tempo. A te la linea Barlotti.
0: Grazie, qui siamo al 16esimo della ripresa, Frosinone 2 Venezia 0, con la squadra ospite che però ha avanzato il baricentro in questa ripresa, prova a far girare palla, prova a creare preoccupazione alla difesa della Frosinone. Poco fa lancio lungo con Acor Adams che di testa in qualche modo ha superato Palmisani in uscita, pallone che però non ha inquadrato lo specchio della porta, è stato comunque controllato dalla difesa del Frosinone che adesso però è un po' più schiacciato, deve riordinare le idee. E anche Alvino è in piedi, pronto a dare indicazioni ai suoi, così come in piedi Giovanni Stroppa, l'allenatore del Venezia, che con l'inserimento di Yeboah ha sicuramente provato a dare qualcosa in più alla sua squadra. Yeboah che non era al meglio e per questo è partito dalla panchina. Gioco fermo adesso con il portiere Palmisani che è pronto a battere un calcio di punizione di seconda nella propria metà campo. Seguiamo questa azione, poi torneremo naturalmente a Modena per andare a vedere anche cosa succede in Serie B. Lancio lungo di Palmisani con la palla recuperata dal Venezia da Kike Perez, gioco frammentato, adesso c'è una punizione per la squadra ospite, però un dato di fatto è che il Frosinone fatica adesso a avanzare, a rendersi pericoloso, ed è il Venezia che prova a gestire palla per cercare di riaprire la partita. Frosinone 2 Venezia 0, il 18esimo della ripresa è appena cominciato, torniamo a Modena.
1: Quarto d'ora della ripresa al Braglia, Modena 0 Avellino 1, continua la pressione incessante dei padroni di casa che alternano le sortite sulle fasce con Holzer e Caso, e le sortite centrali invece dove gli 1-2 delle Med che si inseriscono con le sponde di Ambrosino mettono in difficoltà l'Avellino che si difende con ordine, con lucidità e fino adesso soffre un po' sui calci piazzati. Adesso è Azzi che manovra sulla sinistra con Caso, la catena di sinistra che era quella del Monza dell'anno scorso promosso in Serie A, vede adesso la palla torna al centro con Santoro che si allarga verso destra dove Holzer ricomincia il giro palla, adesso punta l'uomo con va sul fondo, poi la ribattuta dell'Avellino che ha la meglio. 15esimo minuto, Modena 0 Avellino 1, e allora vediamo se è ripresa la partita a Castellammare a questo punto.
3: Non ancora credo.
5: La partita... Sì, no, non è ancora ripresa, le squadre si stanno scaldando, la buona notizia è che migliorano le condizioni di Bojinov che aveva accusato un malore nel primo tempo, nel finale del primo tempo. Dunque si riprenderà a giocare sul risultato di 0-0 tra Juve Stabia e Pisa dal 41esimo del primo tempo tra pochi minuti.
3: I campi non collegati, Cesena 0 Mantova 1, Entella Vicenza 1-1, torniamo ancora a Monza Formula 1, Gran Premio d'Italia Codignone.
4: Grazie Filippo, mancano 19 giri a termine, sentiamo. Allora, a Russell viene dato il tempo che ha fatto nell'ultimo passaggio Kimi Antonelli, il quale dice lasciatemi guidare, non datemi queste informazioni. Dicevamo, mancano 19 giri a termine, guida Russell Mercedes con 8 secondi e 1 di vantaggio nei confronti di Piastri, il quale a sua volta ha 1 secondo e 2 sull'unica Ferrari superstite, quella di Hamilton, che dunque è in terza posizione. Questi sono piloti che però non si sono fermati quando c'è stata la virtual safety car. In quarta e quinta posizione ci sono i due big che invece la sosta l'hanno effettuata, ovvero sia Kimi Antonelli che è quarto con gomma media e Verstappen che è quinto con gomma dura. Seguono poi altri piloti che non si sono fermati, Norris, Gasly, Lindblad, Tsunoda e Colapinto. La corsa dunque si è sfalsata dal punto di vista delle strategie, mentre intanto c'è un lungo di Lewis Hamilton che arriva lungo alla prima staccata della prima variante e così facendo perde la posizione da Antonelli che era lì dietro. Antonelli si porta dunque in terza posizione, è chiaro che la sfalsamento di strategia avrebbe reso comunque abbastanza semplice il sorpasso per Antonelli nei confronti di Hamilton, vista la differenza di anzianità delle gomme, ma così facendo al pilota italiano è andata bene, perché non perde tempo per il sorpasso e soprattutto mette una macchina tra sé e Verstappen, che a parità di gomme ora lo insegue in quinta posizione. Dicevamo, adesso bisognerà vedere, andando avanti con i giri, quale sarà la strategia di chi ancora non si è fermato. Di certo la corsa sembra andare incontro più che mai a Kimi Antonelli, che partiva 19esimo, è stato anche in testa di questo Gran Premio, al momento occupa la terza posizione con buone probabilità anche di provare a vincerlo. 18 giri al termine, Russell, Piastri, Antonelli, Hamilton, Verstappen, questi i primi 5. Studio.
3: E allora, tornando al calcio, ricordo che dal prossimo giro rientrerà in scaletta anche Castellammare di Stabia, dunque nuova scaletta: Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Modena, Avellino e Juve Stabia, Pisa. Torniamo ancora al Tardini, Parma, Monza.
2: Siamo per entrare nel 24esimo, pausa rinfrescante nel corso della ripresa. Parma 1, Monza 1, la successione delle reti, 38esimo del primo tempo, una bella conclusione di Jay Robinson per il vantaggio esterno al 15esimo della ripresa. Lontani, da poco entrato al posto di Romero, ha sfruttato un assist rasoterra da sinistra, ottimo il controllo, precisa la conclusione in diagonale, nulla da fare per il portiere Thiam. In attesa che il gioco riprenda, noi ci fermiamo. Parma 1, Monza 1, 25esimo, Frosinone.
0: E qui ha appena segnato il Venezia con il gol che dimezza le distanze e prova a riaprire la partita. Un rovesciamento di fronte improvviso, perché c'era calcio d'angolo per il Frosinone e in qualche modo è riuscito proprio con Yeboah il Venezia a riaprire la partita. Azione velocissima, sinistro a giro, pallone sul secondo palo, niente da fare per Palmisani. E insomma, l'ingresso di Yeboah ha davvero cambiato la partita. 2-1 adesso il parziale, al minuto numero 22 della ripresa il Venezia dimezza le distanze. C'erano stati anche i cambi da una parte e dall'altra per il Frosinone: fuori Schmidt, dentro Cichella, fuori anche Fini, dentro Gegemis, l'algerino grande protagonista della promozione, che proprio poco fa era andato al tiro impegnando Stankovic, ma sul ribaltamento di fronte, come detto, è arrivato il gol del Venezia che riapre tutto. Minuto 22 in corso allo stirpe, fra poco ci sarà anche il cooling break. Attacca però ancora il Frosinone, siamo dall'altra parte, quindi Masini, il cross in mezzo, spazza la difesa del Venezia con Scintien, poi prova in qualche modo Sagrado di testa, ma è il Frosinone che con Gegemis è in possesso di palla. Il tocco anche per un compagno, Anthony Oyono, poi Calò in profondità, Raimondo, lo scambio con un compagno non riesce e alla fine il pallone arriva a Stankovic, portiere del Venezia. Gara apertissima, Frosinone 2, Venezia 1, è il 23esimo allo stirpe. Torniamo a Modena.
1: 20esimo minuto alla Braglia, Modena 0, Avellino 1, gioco fermo perché Besaggio dell'Avellino è andato a terra per crampi. Intanto stanno per effettuare alcune sostituzioni le squadre. Il Modena, per esempio, poco fa ha inserito Bacchin, il giocatore che viene dal Perugia, 6 gol e 6 assist nella scorsa stagione, al posto di Brugman. Vediamo adesso cosa farà l'Avellino, ne daremo conto nel prossimo collegamento. E dunque, gioco che ancora non riprende, quindi...
5: Scusami Taffi, in vantaggio. Chiudi.
3: Pure, vai pure.
5: In vantaggio del Pisa. Cioè, si è ripresa la partita qui al Menti ed è andato in vantaggio il Pisa con Calabresi. Una gran conclusione dalla distanza, dai 20-25 metri, per il vantaggio toscano. Dunque cambia il risultato al Menti. Conduce il Pisa per 1-0 sulla Juve Stabia. Te.
3: Torniamo ancora da Modena, vai.
1: Sì, solamente minuto e punteggio, poi sentiamo il racconto del gol. 21esimo, Modena 0, Avellino 1, Castellammare di Stabia.
5: Sì, per raccontare innanzitutto che il gioco è ripreso alle 16:30 e poi dopo un minuto e mezzo dalla ripresa del gioco si giocheranno i 4 minuti che mancavano alla fine del primo tempo e i 5 di recupero che l'arbitro ha già palesato ci saranno. Il gioco è ripreso e subito è andato in rete dopo un minuto e mezzo il Pisa con una conclusione dalla lunga distanza 25 metri di Calabresi, pallone pallone che è andato a insaccarsi nel set alla destra di Boer, davvero una bella conclusione, e poi la dedica con la maglia numero 2, quella di Bojinov, mostrata al pubblico che ha applaudito. Ricordiamo Bojinov che ha accusato un malore in chiusura del primo tempo, ma le cui condizioni sono in miglioramento, adesso in ospedale qui a Castellammare. Gioco è ripreso, il Pisa in possesso di palla nella propria metà campo, è cambiato dunque il risultato grazie alla rete di Calabresi. Juve Stabia 0, Pisa 1. Linea allo studio.
3: Riepiloghiamo la situazione con un giro flash, ricordando soltanto minuto e punteggio da tutti i campi. Parma.
2: Altardini, minuti di gioco 29, Parma 1, Monza 1, Frosinone.
0: 25esimo della ripresa allo Stirpe, c'è appena stato il cooling break, Frosinone 2, Venezia 1, Modena.
1: A Modena, Modena 0, Avellino 1, siamo giunti al 22esimo, linea Castellammare.
5: Almenti siamo nel recupero del primo tempo, conduce il Pisa per 1-0 sulla Juve Stabia. Studio.
3: Campi non collegati a Cesena, al 74esimo Cesena 0, Mantova 1, a Chiavari siamo al 73esimo, Entella 1, Vicenza 1, ritorniamo ancora a Monza, Gran Premio d'Italia di Formula 1, Codignoni.
6: Currently, give me forecast to catch right at end of race.
4: Allora, quello che avete sentito era l'ingegnere di pista di Russell che, parlando con il suo pilota, risponde alla domanda di Russell: i tempi funzionano, stanno andando bene? La risposta è stata: con la nostra previsione Kimi ti verrà a prendere entro praticamente a fine gara. E questo ci dice tante cose, ci dice che Russell cercherà di arrivare fino in fondo evidentemente con queste gomme quando mancano 14 giri, e guida il Gran Premio d'Italia con 7 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti del compagno di squadra e leader del mondiale che partiva dalla 19esima posizione e adesso con gomme medie sta andando alla rimonta. In terza posizione c'è Verstappen con la Red Bull, poi seguono Piastri, Hamilton, Norris, Gasly, Lindblad, Tsunoda e Colapinto. Hamilton è quinto con l'unica Ferrari superstite a 2 secondi da Oscar Piastri, dunque diventa complicato quantomeno al momento provare ad andare a raggiungere il pilota della McLaren per andare ad artigliare un quarto posto. Ferrari in difficoltà, Ferrari orfana di Leclerc che è andato a sbattere nel corso del primo giro. Vi dobbiamo però anche un'altra notizia molto importante, è che Russell non è tecnicamente sotto investigazione ma è stato notato, come si dice nel gergo dei commissari, un suo potenziale violazione delle regole in regime di bandiera gialla, dunque potrebbe anche arrivare, qualora arrivasse l'investigazione e successivamente l'accertamento della pena, un po' come diciamo le multe stradali, una penalizzazione per Russell che deve difendere 7 secondi e 4 da Antonelli, ma anche questa spada di Damocle su di sé. Al momento mancano 13 giri, davanti ci sono le due Mercedes con Antonelli che sta cercando di andare a caccia di Russell che in questo momento viene scagionato, proprio in questo istante non ci sarà nessun tipo di investigazione, dunque la battaglia si giocherà in pista. Filippo.
3: Allora ripartiamo da Parma Monza.
2: 31esimo minuto, 1-1 tra Parma e Monza. Riepiloghiamo velocemente quello che è accaduto nel secondo tempo, attorno al quarto d'ora. Prima la traversa di Colpani sullo 0-1, intanto contropiede Parma, il tentativo di uscita del portiere Thiam che porta via il pallone a Birindelli, ma soprattutto porta via il pallone agli attaccanti avversari. Si era involato lontani verso l'area di rigore avversaria, non è riuscito a controllare il pallone neppure a sfiorarlo, proprio perché il portiere Thiam ha scelto benissimo il tempo dell'uscita, uscita bassa, sempre rischiosa, sempre pericolosa anche per l'opportunità, seppur solo potenziale, di commettere palla.
5: Scusa Scaramuzio, ti interrompo di nuovo. Da Castellammare di Stabia ci sarà un calcio di rigore in favore del Pisa, mi rifarò vivo quando sarà tutto pronto per l'esecuzione.
2: D'accordo, e dicevamo che appunto il Parma ha costruito una azione brillante per capovolgere la partita, un'azione nata dal movimento di Lontani, l'inserimento sul settore sinistro di Valeri che è entrato in area di rigore, ha vinto anche la concorrenza tutta fisica in un primo momento di Birindelli, ma nel frattempo era arrivato Thiam dalle sue parti, si è tuffato, ha scelto benissimo il tempo, in pratica respingendo in qualche modo il tentativo volontario è stato di battere a rete il pallone. Poi è stato allontanato nel Parma e Polo Ruscio l'attaccante.
5: Scusa Scaramuzzino, tutto pronto per la battuta del calcio di rigore, c'è Petagna dagli 11 metri di fronte a Boer. Siamo a Castellammare sul risultato di 0-1 per il vantaggio il Pisa che adesso ha l'occasione di raddoppiare. Petagna, mentre l'arbitro fa rispettare la distanza, verifica che nessuno varchi la linea dell'area di rigore, ancora parte Petagna, parte con il sinistro, la parata di Boer, poi arriva però a ribadire in rete Leris e dunque raddoppia il Pisa con Leris. Quando siamo nel recupero del primo tempo cambia ancora il risultato, Juve Stabia 0 Pisa 2, a te Scaramuzzino.
2: Grazie Luigi.
0: Intervengo dallo stirpe per il pareggio del Venezia con Sagrado al minuto 29, Sagrado Frosinone 2 Venezia 2.
2: Grazie Jacopo. 34esimo, facciamo ordine perlomeno dal Tardini. Prima seguiamo però l'azione offensiva di Aunquist, appena entrato per i colori gialloblu sul terreno di gioco. Si coordina, arriva il cross in fase difensiva. È molto bravo addirittura a togliere le castagne dal fuoco Riccardo Mangas ai suoi compagni. Si coordina e mette il pallone oltre la linea di fondo e quindi calcio d'angolo a favore del Parma. 4 i cambi decisi fino al momento di Carlos Costa, questa 2 quelli invece che sono stati proposti da Juric, costretto a schierare in questa ripresa Polo Ruscio nel ruolo di attaccante centrale. Seguiamo l'iniziativa di Valeri dalla bandierina di destra, batterà di sinistro l'ex cremonese, parabola insidiosa, ci mette i pugni Tiam, il pallone nuovamente oltre la linea di fondo, ancora angolo ma direi di non seguirlo. 34esimo, Parma 1 Monza 1 Frosinone.
5: Inserisco il cambio di campo perché è stato annullato il secondo gol del Pisa di Leris, evidentemente era entrato in area di rigore prima della battuta di Petagna, dunque gol annullato del Pisa, si resta sul risultato di Juve Stabia 0 Pisa 1. A te.
0: E allo stirpe dunque al minuto 31 della ripresa il parziale di Frosinone 2 Venezia 2 con la rimonta in 7 minuti del Venezia, al 22esimo il pareggio di il gol di Yeboah per dimezzare le distanze, poco fa Sagrado il difensore a pochi passi ha insaccato un cross dalla destra di Aino e dunque tutto da rifare per il Frosinone, partita che lo dicevamo però era apertissima soprattutto in questa ripresa. Un altro cambio nel Venezia dopo quello di Lauberbach, l'attaccante al posto di Adams, poco fa è entrato anche Mattias Moreno, difensore al posto di Abs e dunque Stankovic, il portiere del Venezia, va al rilancio a cercare proprio Sagrado, l'autore del gol del pareggio, si incarta un po' il Frosinone adesso in difesa, Tony Fernandez, il tocco in profondità per Lauerbach, l'attaccante appena entrato della Venezia, anticipato però da Palmisani, il portiere della Frosinone che controlla e rilancia servendo proprio Cichella, un altro dei volti nuovi della ripresa, lancio lungo di Palmisani però pallone che poi riscende improvvisamente, allora si riparte dalla difesa della Frosinone, il tocco di Raimondo a cercare Gegemis, la difesa del Venezia però controlla, riparte da Stankovic, il portiere dei Lagunari che lancia lungo in profondità, non c'è nessuno, allora il pallone viene riconquistato da Calvani e dalla difesa del Frosinone che aveva retto benissimo per quasi per oltre un'ora e poi invece il Venezia, lo abbiamo detto in pochi minuti, ha raddrizzato la partita. Sulla sinistra prova il Frosinone a distendersi ma deve ripartire dalla difesa con Calvani che controlla il piazzamento dei compagni, serve Oyono, ancora Calvani, tre quarti campo, siamo lontani però dalla porta, il tocco sulla sinistra per Kvernadze prova a rientrare sul destro ma decide ancora di ripartire dalla tre quarti, seguiamo questa azione, poi andiamo a Modena. Oyono prova il tiro, palo di Antonio Oyono con un gran tiro dalla tre quarti, immobile Stankovic, si resta però sul 2-2 fra Frosinone e Venezia, è il 33esimo, Modena.
1: E la palla che sfila davanti a Martinelli, il cross di Bacchin non ci arriva per pochissimo, Paolo Azzi, Modena sempre in attacco ma attenzione alle ripartenze fulminee dell'Avellino, già protagonista nei primi 20 minuti della ripresa sia con Russo che con Khedira, stavolta 3 minuti fa ci è arrivato con Moruzzi che è entrato in area di rigore del Modena e ha scoccato un sinistro che si è stampato sul palo alla destra di Cicizzola, dunque un legno anche per l'Avellino, ricordo che il Modena ha colpito 2 traverse e la partita continua così con l'Avellino che difende con il blocco basso, il vantaggio di Besaggio ottenuto al 7° del primo tempo, Besaggio che tra l'altro è uscito qualche minuto fa per Sunas perché aveva i crampi e dunque è entrato l'ex giocatore del Catanzaro, il centrocampista del Catanzaro. Mezz'ora esatta in questo momento, Modena 0 Avellino 1, linea a Castellammare di Stabia.
5: Almenti è finito ora il primo tempo di Juve Stabia Pisa con i toscani in vantaggio per 1-0 sulla Juve Stabia. È successo più da quando il gioco è ripreso dopo una lunga sospensione di tre quarti d'ora che nei precedenti 41 minuti. Il gioco un minuto dopo la ripresa del gioco, ovvero al 42esimo, il Pisa si è portato in vantaggio con un gran tiro di Calabresi dai 25 metri, palla nel 7. Poi raccontiamo l'azione del rigore, un assist basso di Tramoni che è entrato in area da sinistra, in scivolata è intervenuto Patanè che ha toccato con un braccio, l'arbitro Calzavara ha decretato il calcio di rigore, Petagna ha calciato dagli 11 metri, bella parata di Boer che si è disteso sulla sua sinistra ed è riuscito a intercettare il rasoterra, respinto, ha fatto irruzione Leris e ha messo in rete, gol prima convalidato, poi annullato dopo l'intervento del VAR perché la stessa ala algerina del Pisa aveva un piede in aria al momento del tentativo di realizzazione da parte di Petagna. Dunque finisce il primo tempo a Castellammare con il Pisa in vantaggio per 1-0 sulla Juve Stabia e la linea può tornare allo sport.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: È mezzanotte e 14 minuti.
3: Cesena 0, Mantova 1 invece è l'altro parziale. Adesso un giro flash soltanto per ricordare il minuto e punteggio da tutti i campi prima di tornare a Monza. Parma.
2: 39esimo al Tardini, situazione di parità. Parma 1, Monza 1, Frosinone.
0: 36esimo allo Stirpe, parità anche qui. Frosinone 2, Venezia 2, Modena.
1: 33esimo al Braglia, Modena 0, Avellino 1, Castellammare di Stabia.
3: L'ha già dato il parziale alla fine del primo tempo, dunque Juve Stabia 0, Pisa 1, sui campi non collegati Cesena 0, Mantova 1, Entella 1, Vicenza 2. Torniamo come detto a Monza, Gran Premio d'Italia di Formula 1, Codignoni.
4: 7 giri al termine e tutto sembra apparecchiarsi per un qualcosa di gigantesco per Kimi Antonelli, perché comanda Russell ma ha solo 1,7 secondi di vantaggio nei confronti di Antonelli che gli sta recuperando quasi 1 secondo al giro, ma soprattutto ci sono problemi di gomme per Russell che, lo abbiamo detto, ha delle gomme dure molto anziane dal punto di vista della durata, hanno 43 giri perché dopo la bandiera rossa non si è fermata ai box e sta cercando di arrivare in fondo con queste. Ci sono dei problemi che portano delle vibrazioni, questo ha segnalato Russell al proprio box che lo ha confermato e il box è stato molto esplicito: non prendere nessun tipo di rischio, just bring it home, ovvero riportala a casa, portala al traguardo. E con il fatto che Kimi Antonelli, che ha delle gomme invece molto più morbide, gli sta guadagnando più di 1 secondo al giro, questo ci fa pensare che nel giro di un paio di tornate potrebbe arrivargli negli scarichi e non dovrebbe fare neanche più di tanta resistenza Russell. Antonelli partiva 19esimo, al momento è secondo, sta andando a prendere il compagno di squadra e può riportare un italiano a vincere il Gran Premio d'Italia 60 anni dopo 6-0, 60 anni dopo Ludovico Scarpiotti nel 1966. Se considerate poi che un italiano non arrivava da leader del mondiale al Gran Premio d'Italia dal 1953 con Alberto Ascari, capite come oggi si stia scrivendo la storia dell'automobilismo ma anche un pezzo di storia dello sport italiano qui a Monza. Le altre posizioni: Verstappen è terzo, Piastri e Norris con le due McLaren in quarta e quinta posizione, Hamilton malinconicamente al sesto posto, anche lui ha cercato di allungare tantissimo lo stint non avendo cambiato le gomme, ma lo ha fatto con gomme medie e in questo momento sta patendo tanto l'usura degli pneumatici. 5 giri al termine, comanda Russell, ma Antonelli è sotto il secondo, fra poco ci sarà il sorpasso. Filippo.
3: Torniamo al calcio, più brevi gli interventi da Frosinone, ripartiamo da Parma-Monza.
2: Con il Monza in attacco, un pallone che finisce direttamente sul fondo, a giudizio dell'arbitro è arrivato un cross dalla bandierina, non è stato sfruttato.
9: Il vantaggio del Frosinone con Kvernadze, torna avanti dunque la squadra di Albini, Frosinone 3, Venezia 2, Kvernadze.
2: Grazie, e noi sul punteggio di 1-1 andiamo in cronaca perché anche qui è una partita equilibrata adesso ma comunque aperta a qualsiasi risultato sullo 0-1. Ricordavamo in precedenza la traversa di Colpani su tiro impennatosi dopo la deviazione di un difensore parmigiano, subito dopo era il quarto d'ora, è arrivato il pari realizzato dal neo entrato Lontani, Monza che serra i tempi alla ricerca dei tre punti, il Parma però ha avuto due buone opportunità per passare. passare in vantaggio. Adesso il pallone termina sul fondo con Corbi, il portiere del Parma, che si incaricherà di sinistro di scodellare un pallone magari nella metà campo avversaria. Ce la fa, una parabola ben oltre la linea di metà campo, rimbalza vicino al nuovo entrato, per meglio dire uno dei nuovi entrati, Maillé, della formazione del Parma. Ci prova Frigan, intanto tentativo di cross, rimpallato il pallone con un avversario. Si trattava di Frigan, anzi sì, ovviamente Frigan è andato al cross, il tentativo di mettere il pallone al centro, si trattava del nuovo entrato Monte, che ha preso il posto di Coadio. Tutto questo quando non eravamo in presa diretta, Maie, Mo e poi Bakune sono entrati sul terreno di gioco, quindi Juric ha esaurito tutti e cinque i cambi a sua disposizione. Prima di trasferirci a Frosinone, seguiamo il calcio d'angolo da destra per il Parma, battuto bene da Valeri, e l'uscita del portiere Thiam sicura nella circostanza, il pallone è suo. 43esimo, 1-1 tra Parma e Monza, Frosinone.
9: Quando siamo al minuto 40 della ripresa si deve ancora riprendere il gioco, gol confermato dopo il consueto check al VAR, il 3-2 di Kvernadze che abbiamo annunciato poco fa, il lancio in profondità, il diagonale perfetto di Kvernadze, partita infinita quella fra Frosinone e Venezia, 3-2 con la squadra ospite che adesso prova ad attaccare naturalmente dall'altra parte, gara ricca di colpi di scena, Busio il lancio in profondità con Bracaglia che di testa appoggia per il portiere Palmizzani. Venezia che aveva recuperato dal doppio svantaggio e poi adesso il gol del 3-2 di Kvernadze che riporta avanti il Frosinone, la girandola dei cambi anche nella squadra di casa con Monterisi entrato al posto di Cittadini, Grillish uno dei nuovi acquisti al posto di Calò, e dunque quando siamo al minuto 41 della ripresa, 4 minuti e mezzo più recupero alla fine, Frosinone 3 Venezia 2, torniamo a Modena.
1: 38esimo del secondo tempo, Modena 0 Avellino 1, con il Modena che continua a sbattere sui legni perché poco fa Bianco ha stampato un destro secco dai 20 metri sulla traversa della porta difesa da Martinelli. Imprecano i tifosi del Modena che continuano a vedere la retroguardia dell'Avellino resistere, e l'Avellino che continua a piazzare qua e là delle ripartenze fulminanti su cui Moruzzi poco fa aveva colpito anche il palo alla destra della porta di Cicizzola. Adesso il Modena che continua ad attaccare con l'inserimento adesso in difesa dell'Avellino, vede Berenbruch al posto di Di Maggio, centrocampista di scuola Inter, Berenbruch adesso che deve guardarsi dalla ripartenza di Azzi.
4: Chiedo scusa invece, Taffi, a tre giri dal termine il sorpasso, Kimi Antonelli guida il Gran Premio d'Italia, il sorpasso a Russell all'uscita della seconda di Lesmo in vista della variante Ascari, tre giri al termine, Kimi Antonelli partiva 19esimo, guida il Gran Premio d'Italia davanti a Russell, a te.
1: Grazie, allora 39esimo minuto del secondo tempo, Modena 0, Avellino 1, terza traversa del Modena, Elina che può andare non
3: allo
1: più
3: studio,
1: a
3: torniamo allo studio.
1: Studio
3: e allora vi risollecito con un giro flash, ricordiamo minuto e punteggio e poi seguiremo il gran finale del Gran Premio d'Italia a Monza, minuto e punteggio Parma.
2: Senz'altro 45 e 25 al Tardini, la situazione è la seguente, Parma 1, Monza 1, si arriverà fino al 50esimo, linea a Frosinone.
9: 42esimo della ripresa, Frosinone 3, Venezia 2, linea Modena.
1: 39esimo allo scadere al Braglia, Modena 0, Avellino 1, studio.
3: Siamo nei minuti finali anche sui campi non collegati, Cesena 0, Mantova 1, Entella 1, Vicenza 2, anzi c'è il pareggio dell'Entella e dunque Entella 2, Vicenza 2, quando siamo al 90esimo a più tardi per il nome del marcatore, e adesso ci trasferiamo a Monza, Gran Premio d'Italia, Manuel Codignoni.
4: Dove lo avevamo detto, in un certo senso preconizzato, se così vogliamo dire, sentiamo intanto. Questo è Norris che si lamenta del compagno di squadra Piastri che lo avrebbe, a suo dire, in realtà anche un po' ragione, spinto fuori, si lotta per la quarta e la quinta posizione, ma dicevamo, in un certo senso l'avevamo preconizzato perché la corsa si stava apparecchiando in una certa maniera, ci stiamo avvicinando a quello che è un momento che fa la storia di questo sport, quantomeno per il nostro paese, ma non solo, perché Kimi Antonelli un paio di giri fa ha superato George Russell. C'era stata battaglia tra i due anche in curva 1, alla prima variante, in una giro prima, dove Antonelli si era fatto vedere negli specchietti di Russell, che è arrivato leggermente lungo in uscita dalla variante. Poi lo stesso Russell ha affiancato Antonelli, il quale ha commesso un leggero errore ed è finito sulla sabbia. Le due vetture si sono sfiorate, si è rischiato tanto. Antonelli ha, immagino, tirato un respiro profondo e poi ha affondato l'attacco un giro e mezzo dopo per andare a prendersi la prima posizione, e adesso guida con 1 secondo e 4 di vantaggio nei confronti del proprio compagno di squadra e con 11 secondi e 3 nei confronti di Verstappen. Mancano 2 giri al termine. Antonelli, Russell, Verstappen, quella che sta andando a maturare, a detta delle fredde cifre, sarebbe la vittoria numero 7 in carriera per Kimi Antonelli, ma quella di quest'oggi è una giornata di una importanza.
6: Clean racing please,
4: viene detto intanto ad Oscar Piastri, il pilota della McLaren, ovvero sia non prendere rischi con il tuo compagno di squadra. Dicevamo, quello di oggi potrebbe essere il vero punto di svolta del mondiale. Perché? Perché Antonelli partiva 19esimo per via della sostituzione della Power Unit, e dunque questa sulla carta doveva essere una gara in cui doveva guardarsi dagli avversari nella lotta per il titolo. In primis proprio il compagno di squadra George Russell, a cui ieri peraltro in qualifica da uomo squadra ha pure tirato la scia, e da Lewis Hamilton. È successo invece che la corsa per le circostanze di gara gli è andata incontro, è successo che lui è stato bravissimo a districarsi nel traffico senza commettere errori e senza nessun tipo di contatto nelle concitatissime fasi iniziali, ha approfittato della virtual safety car che ha aiutato la sua strategia per quando si è fermata la macchina di Stroll in pieno rettilineo nei pressi della prima variante, e poi con una condotta di gara magistrale da veterano, lui che solo pochi giorni fa ha compiuto 20 anni, è andato a prendersi la prima posizione, e con questa vittoria sarebbero altri 7 i punti guadagnati nei confronti di George Russell e tantissimi anche nei confronti di Hamilton. Il vantaggio in classifica mondiale sarebbe di 66 punti, più di 2 gare, perché chi vince una gara vince 25 punti, ed è incredibile se si pensa che per Kimi Antonelli 20 anni appena è solo la sua seconda stagione in Formula 1, un tricolore raramente così alto in tutta quanta la storia del motorsport italiano. Abbiamo vinto il mondiale di Formula 1 3 volte, nel 50 con Farina, il primo mondiale in assoluto, nel 52 e nel 53 con Alberto Ascari, lo abbiamo sfiorato tante altre volte, una su tutte con Michele Alboreto a metà degli anni 80, poi la serie di guasti, lui che guidava una Ferrari lo fermò e Enzo Ferrari ebbe a dire: gli dobbiamo un mondiale, ci dispiace per quello che è successo. E adesso siamo in testa al mondiale, siamo in testa al Gran Premio d'Italia, e sta per scoppiare l'apoteosi, perché siamo proprio alla curva Michele Alboreto con Kimi Antonelli, che si avvicina al rettilineo del traguardo, sposta la sua Mercedes verso destra, taglia il traguardo, si avvicina al muretto. Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia a Monza, un italiano torna sul gradino più alto del podio del nostro Gran Premio 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti, che lo vinse nel 1966. Una vittoria incredibile, clamorosa per Kimi Antonelli, che partiva 19esimo. Vince Antonelli davanti a Russell, il suo compagno di squadra, e Max Verstappen con giro più veloce nell'ultima tornata. Signore e signori, questo è un fenomeno, signore e signori, questo è un qualcosa che è un talento generazionale e tutto il mondo se ne sta accorgendo. Ascoltiamolo.
10: Yeah! Oh my god! Oh my god!
11: Forza Kimi! Forza Kimi!
4: L'abbraccio ai box di Toto Wolff con il papà di Kimi Antonelli, la gioia di tutto quanto il box, si abbracciano ancora Marco Antonelli e Toto Wolff, l'esultanza senza nessun tipo di, come dire, di filtro da parte di Kimi Antonelli, la gioia di un ventenne che quest'oggi scrive la storia. Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia davanti a Russell e Verstappen, appunti anche Norris, Piastri, Hamilton, sesto con la Ferrari, gara scadente per il cavallino, dobbiamo dire, Gasly, Lindblad, Colapinto e Tsunoda. 66 le lunghezze di vantaggio di Antonelli nel mondiale. Kimi Antonelli,
2: scusa Manuel, il finale dal Tardini, Parma e Monza chiudono sull'1-1. Da Monza Calcio a Monza Circuito Automobilistico, a te.
4: Una liaison nel segno di Monza, mi fermo anch'io. Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia davanti a Russell e Verstappen. Linea allo studio.
3: E allora, finale decretato a Parma, al Tardini, sentiamo quanto manca a Frosinone, Barlotti.
0: allo Stirpe sono 6 minuti di recupero, se ne sono giocati 2 e mezzo, quindi ancora qualcosa c'è. Frosinone 3 Venezia 2 il parziale. Quando seguiamo questa azione, poi Filippo, torneremo naturalmente con la scaletta anche a Modena. Il Venezia prova a rispondere, ma il Frosinone ci ha provato poco fa anche con Gegemis, sempre lui ha costretto Mattias Moreno all'ammonizione e dunque la gara resta aperta, ma i giallazzurri hanno avuto il merito di tornare in vantaggio. Adesso ancora Yeboah per il Venezia, limite dell'area, il tocco per Lauberbach, poi il cross in mezzo di Mattias Moreno, libera la difesa del Frosinone che stringe i denti in questi ultimi minuti. Secondo calcio d'angolo per il Venezia quando siamo ormai nel quarto minuto di recupero, dunque ancora 1 minuto, 2 minuti e mezzo prima del fischio finale, con il Frosinone in vantaggio 3-2. Seguiamo questo calcio d'angolo, poi torneremo a Modena anche per la Serie B naturalmente. Il corner che andrà a battere Kike Perez dalla sinistra, molti uomini, tutti gli uomini della Frosinone nell'area di rigore. Naturalmente il Venezia ha cambiato molto in questa ripresa con gli innesti soprattutto di Yeboah che ha cambiato la partita. Il cross, il pallone che resta a centro area e poi in qualche modo Palmisani riesce a respingere e la palla oltre la linea laterale. Frosinone 3 Venezia 2 è il 50° in corso. Modena.
3: Intanto a scuda Modena c'è il pareggio del Cesena, Cesena 1 Mantova 1. Spendi il marcatore, vai pure Taffi, vai.
1: Primo minuto, anzi secondo minuto di recupero dei 6 concessi da Di Loreto, ripartenza dell'Avellino che tira per Russo dal limite dell'area, palla per Sunas che però non riesce ad agganciare la palla, sfila sul fondo e allora ci sono ancora speranze per il Modena che vuole assolutamente riuscire a pervenire al pareggio. Sta collezionando oltre che traverse anche angoli, sono arrivati a 11 calci dalla bandierina, ma in realtà non ci sono state occasioni importantissime. Poi negli ultimi minuti, segno che il caldo si sta facendo sentire anche per i padroni di casa. Adesso continua l'avanzata con Bachin sulla fascia di destra quando siamo giunti ormai alla fine del secondo minuto di recupero. Attenzione al cross, il colpo di testa di Ambrosino che sfiora la traversa e nulla di fatto, si ripartirà con il calcio da fondo per l'Avellino. Secondo dei 6 minuti di recupero al Braglia, Modena 0 Avellino 1. Studio
3: campi non collegati, abbiamo il finale a Cesena, Cesena e Mantova 1-1, finale anche a Chiavari, Entella e Vicenza 2-2, il gol del pareggio dell'Entella realizzato da Corona all'86esimo. Andiamo a Frosinone, fino al termine di Frosinone Venezia, Barlotti.
0: 6° minuto in corso di recupero allo Stirpe, Frosinone 3 Venezia 2, ma ci sarà forse qualcosa ancora da recuperare perché Palmisani, il portiere, è stato fermo a terra per circa 1 minuto. Naturalmente è entrato lo staff medico, la regola che conosciamo, la nuova regola prevede che il giocatore esca dal campo quando infortunato, ma non vale per il portiere la regola e dunque si continua a giocare. Ha rilanciato Palmisani direttamente oltre la linea laterale, allora rimessa per il Venezia che prova quest'ultimo assalto, probabilmente l'ultimo della partita perché il 96esimo è scaduto, ma recupera il Frosinone con Amei, uno dei nuovi entrati, lancio dove non c'è nessuno, allora riparte il Venezia da Stankovic, il portiere al limite della propria area di rigore, lancio lungo a cercare Yeboah in avanti, il tocco di testa proprio di Amei che è entrato in quest'ultimo quarto d'ora, poi Yeboah, rimessa laterale per il Venezia che cerca un compagno, si tratta di Tony Fernandez, l'ex Barcellona, classe 2008, esordio in Serie A oggi per lui, lancio lungo a cercare un attaccante, non c'è nessuno, c'è però la difesa della Frosinone che si è rinforzata anche con Monterisi entrato nella ripresa, contropiede del Frosinone con Gegemis sulla destra, ancora l'algerino che prova a puntare l'avversario, si tratta di Ailal, poi ancora Gegemis che tiene palla, fa la cosa più intelligente in questo finale, il tocco al centro per Grillish, ma il pallone finisce direttamente sul fondo, anzi era Kvernadze l'autore del terzo gol che sta decidendo la partita, pallone sul fondo, rimessa per il Venezia con Stankovic alla battuta, l'arbitro ancora non fischia, è cominciato ormai il 98esimo minuto, quindi 7 minuti di recupero già giocati, pallone fra i piedi di Palmisani da un portiere all'altro, Palmisani con tutto il tempo fa sua la sfera, l'abbraccia e naturalmente adesso partirà però il conto alla rovescia dell'arbitro perché non può prendersi tempo infinito.
9: finito. E allora l'arbitro conta, Palmisani va al rilancio lungo a centrocampo, fischia il signor Perri di Roma, finisce qui Frosinone 3 Venezia 2, doppietta di Raimondo, il gol di Bernanze per i giallazzurri, poi Yeboa e Sagrado per il Venezia. A te.
3: Andiamo con i commenti, cominciando dal Tardini, l'1-1 tra Parma e Monza, Scaramuzzino.
2: Avanti piano, un punto per uno che consente almeno alle due contendenti di lasciare quota zero, staccandosi dagli scomodi blocchi di partenza di un torneo che sembra già aver delineato per entrambe l'ambito di competenza, ovvero, così pare almeno dopo 3 giornate, la lotta per evitare la retrocessione. Ultimo pari in Serie A dei Brianzoli, prima di quello appena maturato, un anno e mezzo fa, era il 15 marzo del 2025, lo stadio era proprio il Tardini, l'avversario naturalmente il Parma. Partita briosa, soprattutto per merito del Monza, che nel primo tempo ha trovato con Jay Robinson al 38esimo il gol del vantaggio. Attorno all'ora di gioco, sullo 0-1, traversa di Colpani, tiro impennatosi dopo la deviazione di un difensore parmigiano, e quindi sul capovolgimento di fronte o quasi, cross da sinistra di Valeri, il mancato controllo di Birindelli, invece il giovane Lontani, appena entrato sul manto erboso del Tardini, a controllare prima e a spedire di destro in diagonale il pallone dell'1-1 pesantissimo. E così si è chiusa la sfida dopo che nei minuti di recupero Folo Ruscio ha avuto sul destro la possibilità di battere a rete. Lo ha fatto non inquadrando però lo specchio della porta. La partita ha assistito anche Nevio Scala, l'uomo che ha legato il suo nome all'arrivo del Parma a inizio degli anni 90 nel grande calcio, l'Isola Felice e tutto quello che ne è conseguito. Siamo andati in onda grazie all'assistenza tecnica di Andrea Neri, il finale dal Tardini 1-1 tra Parma e Monza, studio centrale.
3: Grazie a Scaramuzzino, ora la vittoria del Frosinone sul Venezia, Jacopo Barlotti.
9: E festeggiano sotto la curva i giocatori del Frosinone, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Alvini dopo l'impresa, il 3-0 di Firenze contro la Fiorentina. Frosinone che batte 3-2 il Venezia e sale a quota 6 punti in classifica. Primo tempo dominato dai giallazzurri, la doppietta di Raimondo al 21esimo e al 39esimo. Sembrava in cassaforte la partita, ma il Venezia ha cominciato bene la ripresa, ha cominciato bene il secondo tempo. Al 22esimo ha accorciato le distanze con Yeboah, entrato dopo l'intervallo, era acciaccato e dunque non è partito dal primo minuto. E poi al 29esimo un'azione sulla destra di Aino, cross al centro, il difensore Sagrado ha insaccato a pochi passi, 2-2. Ma il risultato, il pareggio, non ha demoralizzato il Frosinone, che anzi è ripartito a giocare come sa fare, e con Kvernadze al 38esimo della ripresa si è riportato in vantaggio trovando il 3-2. Quindi note liete sicuramente per i giallazzurri, festeggiano sotto la curva, lo ripetiamo, seconda vittoria consecutiva. Per il Venezia invece è allarme, ancora quota 0, 3 sconfitte su 3 partite contro Lecce, contro Milan e contro Frosinone. Sono arrivati i primi 2 gol in campionato, perché finora era secco l'attacco del Venezia, ma non basta. Grazie anche a Daniele Antelmi alla parte tecnica, ribadisco il finale, Filippo, Frosinone 3, Venezia 2, studio.
3: Andiamo a Modena, Avellino, fino al termine, Andrea Taffi.
12: Qui si sta giocando l'ottavo minuto di recupero, in realtà ne erano stati concessi 6 da Di Loreto, ma poi c'è stato l'infortunio di Izzo che ha tolto tempo al cronometro effettivo, e dunque si sta recuperando nel recupero con l'Avellino che resiste e difende il suo gol di vantaggio, il gol di Besaggio ottenuto al 7° minuto del primo tempo. Poco fa un'altra parata di Martinelli il 12° calcio d'angolo del Modena, una grande giornata quella dell'estremo difensore dell'Avellino, scuola fiorentina. E adesso il triplice fischio di Di Loreto chiude le ostilità. Modena a Modena, l'Avellino batte il Modena 1-0, gol partita al 7° minuto del primo tempo di Besaggio, e la linea può tornare allo studio.
3: Allora ricordiamo la situazione a Castellammare, Juve Stabia Pisa, Luigi Carbone, un flash di aggiornamento.
5: Sì, qui alla Menti siamo all'8° minuto del secondo tempo con il Pisa in vantaggio per 1-0 sulla Juve Stabia grazie alla rete al 42esimo del primo tempo di Calabresi. A te Filippo Corsi.
3: Bene, tornando alla Serie A ricordo velocemente la classifica quando mancano ancora comunque diverse partite. Alle 18 vi ricordo Bologna Sassuolo con Cristiano Piccinelli, alle 20:45 Juventus Milan che ci verrà raccontata da Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia. Domani gli ultimi due incontri, alle 18:30 Cagliari-Lecce alle 20.45, Udinese-Lazio. Vi ricordo la classifica: Roma-Inter sono al momento al comando a punteggio pieno con 9 punti, poi c'è il Como a 7, Milan-Juventus, Lazio, Frosinone-Atalanta a 6, Udinese 4, Sassuolo-Cagliari-Lecce, Napoli e Torino 3, Parma e Monza 1, Bologna-Venezia, Genoa e Fiorentina 0 punti. Bologna-Sassuolo, Juventus-Milan, Cagliari-Lecce, Udinese e Lazio hanno ovviamente una partita in meno. Ci risentiremo ancora con Luigi Carbone per gli aggiornamenti di Juve Stabia Pisa. Io intanto ringrazio per l'organizzazione Giorgio Faville, Rossella Lacommare, Umbretta Conti in regia, la parte tecnica Daniele Di Noia e Federico Foroni. Vi do appuntamento a tra poco per Domenica Sport con il commento di Fulvio Collovati. Grazie a tutti per averci seguito. È linea GR1.
13: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: ore 17 e 8.
1: GR1.
2: Nicola Ramadori in studio, un'altra drammatica giornata per i rally automobilistici dopo la morte ieri di un 63enne torinese travolto da un'auto in gara mentre assisteva alle mille miglia di Brescia. Dopo doppia tragedia in Liguria e in Sicilia, al rally della Val d'Aveto vicino a Genova è morto il copilota di un'auto uscita di strada, mentre in provincia di Trapani due giovani spettatori sono stati travolti da una vettura. Linea ad Antonella Spinelli.
3: Buon pomeriggio. Le auto sportive sfrecciavano questa mattina lungo gli stretti tornanti che salgono verso Erice, un borgo medievale che domina Trapani, finché una di queste, una Peugeot 308 TCR che andava a una media di 180 km orari, ha preso male una curva finendo dritta sul pubblico che era assiepato tra la vegetazione. Tra di loro anche due ragazzi di Palermo di 18 e 20 anni che sono morti poco dopo l'impatto. Ferito e in codice rosso anche il commissario di percorso assegnato alla postazione 9 a circa un terzo del circuito di montagna della cronoscalata Monte Erice. Sono stati invece portati in ospedale per controlli il pilota che guidava la Peugeot, Marco Nicoletti, e quello di un'altra auto coinvolta dall'impatto. I due sarebbero in stato di shock. Adesso si dovrà ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Potrebbe essersi trattato di una rottura dei freni e capire poi anche se gli spettatori potessero sostare in quella zona. Per ora da Erice è tutto. Linea allo studio.
2: Esteri, Ucraina, prima volta per i due inviati di Trump, Kushner e Witkoff, a Kiev, dove sono stati ricevuti dal presidente Zelensky all'indomani dell'incontro al Cremlino con Putin. Colloqui significativi, sostanziali, importanti, ha detto Witkoff.
4: I negoziati sono iniziati, ha scritto Zelensky su X, allegando un video in cui accoglieva e abbracciava i due rappresentanti americani. I colloqui hanno visto anche la partecipazione, per la cronaca, di consiglieri di Germania, Francia e Regno Unito, in pratica i rappresentanti dei paesi volenterosi più in prima fila a fianco di Kiev. In quella che oggi è stata una giornata di proteste in Ucraina per il fatto che la nuova mappa del mondo promossa dall'ONU rappresenta la Crimea occupata dai russi con un colore diverso rispetto al resto del territorio ucraino. Questo mentre continuano gli attacchi russi sul resto del paese. Kiev infatti è un discorso a parte, risparmiata da Mosca proprio per garantire la sicurezza dei due emissari americani. Particolarmente bersagliata la regione di Zaporizhia, con 886 attacchi nelle ultime 24 ore, una persona uccisa e altre 25 ferite. Infine da segnalare i segnali contraddittori dalla Russia. Se da un lato il Cremlino parla di clima di fiducia con gli Stati Uniti, che si starebbe rafforzando, dall'altro il ministro degli esteri Lavrov ha accusato apertamente la Germania di volere di nuovo la guerra con la Russia, dopo le accuse per il drone con esplosivo attribuito ai russi ritrovato all'aeroporto di Lipsia. Fabrizio Noli, GR1.
2: E per la pace in Ucraina, nuovo appello di Papa Leone XIV all'Angelus. Il pontefice ha auspicato sforzi perché i negoziati portino frutti concreti. Il Vaticano si è espresso anche a proposito del fine vita: meno armi e più cure palliative, afferma Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita dopo la legge del Veneto. Un bilancio dopo 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum a Cernobbio e ne approfitta per riflettere sul lavoro fatto. Lo scenario è difficile, molte crisi si accavallano, ma il PIL italiano regge. L'inviata.
5: Un intervento breve per rivendicare l'impegno di 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Cernobbio e lo fa guardando intanto allo scenario. Troppe crisi in un mondo complicato, non le stiamo affrontando al meglio. Il PIL italiano però regge, quest'anno potrebbe chiudere a più 1%. La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del governo del debito pubblico.
6: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico e di cui vado molto fiero. Perché si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
5: Un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità. Sui salari Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea, siano un investimento per ripartire. Poi il bilancio finale.
6: Chiaramente non avremmo fatto i fenomeni, non saremmo stati fenomeni, però la barca rimasta in galleggiamento.
5: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
2: In occasione del 30° anniversario di Live à Paris, l'amato album dal vivo di Céline Dion, disponibile per la prima volta in vinile in una nuova edizione in doppio LP a pochi giorni dall'attesissimo ritorno dell'artista sul palco della Plenitude Arena il 12 settembre, la prima di 16 date. Registrata nell'ottobre del 95 allo Zenith di Parigi davanti a 6.000 spettatori, questa raccolta live viene proposta con una nuova sequenza di brani che offre ai fan l'opportunità di riscoprire alcuni dei lavori più celebri dell'artista in un prezioso formato da collezione. Noi ci fermiamo qui, la linea va a Domenica Sport, buon ascolto.
1: Radio. Il tempo in Europa. Una profonda e strutturata area depressionaria posizionata a nord-ovest delle isole britanniche determina condizioni di spiccato maltempo su Gran Bretagna, Irlanda e Scandinavia, convogliando fronti nuvolosi e precipitazioni.

0: innocue, temperatura compresa tra 18 e 27 gradi, alternanza di nubi e soli a Londra ma senza rischio di precipitazioni con venti sostenuti da ovest, temperatura che andrà da 13 a 24 gradi. Tempo che resta stabile a Berlino, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti passeggeri e senza precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra 17 e 25 gradi. Cielo molto nuvoloso a Stoccolma, interessata dal passaggio del sistema frontale atlantico, con possibili piogge e temperature fresche tra 14 e 17 gradi. Tempo prevalentemente stabile e soleggiato a Praga, con sole e poche nubi. La capitale della Repubblica Ceca avrà temperature tra 16 e 24 gradi. Analoghe condizioni del tempo per Vienna, cielo sereno o poco nuvoloso con massima di 27 gradi e minima intorno ai 18. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: Domenica Sport, le voci del dopogara.
1: Aspettando Juventus-Milan di questa sera, Inter e Roma si ritrovano solo al comando della classifica a punteggio pieno, 9 punti dopo queste prime 3 giornate, un terzo turno che nel pomeriggio ha proposto il successo del Frosinone sul Venezia, il pareggio tra Parma e Monza alle 18, il derby Milano-Bologna-Sassuolo che seguiremo insieme alla finale del campionato europeo femminile di pallavolo Italia-Turchia con la nostra inviata in Turchia a Istanbul alle 20.45, come già detto Juventus-Milan, domani poi gli ultimi 2 posticipi a chiudere il programma. Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio e anche la squadra di Gattuso in caso di successo esterno in casa friulana si ritroverebbe in testa a punteggio pieno. Sono le 17:17, ancora buon pomeriggio a tutti qui su Radio 1, Domenica Sport, buon pomeriggio da Filippo Corsini. Andiamo a salutare subito Fulvio Collovati che è qui con noi per il commento. Ciao Fulvio,
2: buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a tutti i vecchi ascoltatori.
1: Vi ricordo che è sempre attivo come ogni anno, come ogni mese, come ogni settimana il nostro numero 335-699-2949 dove indirizzare i vostri messaggi, le vostre considerazioni. Allora, tutto pronosticato in queste prime 3 giornate, Fulvio, 2 squadre al momento, Inter e Roma a punteggio pieno, estremamente brillanti entrambe.
2: Tutto pronosticato, perché soprattutto per quanto in chiave Inter è chiaro che l'Inter è la favorita di questo scudetto. Mi sentite?
1: Sentiamo perfettamente. Ti sentiamo.
2: Allora dicevo che è chiaro che quando si parla di Inter, insomma, una squadra che riesce a recuperare da 2-0 due gol e ne fa 3, ti dimostra la potenza che ha, soprattutto in chiave offensiva, questa squadra, e soprattutto le idee di un allenatore Kivu che bisogna veramente tenere in grande considerazione. Per cui l'Inter è la favorita del campionato, non trascurerei la Roma di Gasperini. Hai visto che rimonte, è una giornata di campionato delle rimonte questa.
1: Sì, entrambi li rimonta, sia l'Inter contro il Napoli che la Roma contro l'Atalanta. Sì,
2: e ha rischiato anche il Venezia oggi a Frosinone da 0-2 a 2-2, poi dopo il Frosinone è riuscito a far sua la gara, per cui è stata l'idea è che qualcosa è cambiato, Filippo. Gli arbitri fanno giocare di più, si gioca di più, non fermano il gioco, c'è più intensità, ci sono più gol, e questo tutto a beneficio dello spettacolo.
1: Si gioca molto di più, si recupera anche il tempo. Certo. Intanto c'è una polemica a distanza tra Roma e Atalanta dopo quello che è successo ieri, me la fa notare Andrea Boccia, che ringrazio qui in redazione insieme a noi. Ne parleremo tra poco, perché adesso Fulvio vado ad aggiornare la situazione in Serie B, visto che alle 17:15 ha preso il via Verona-Arezzo. Per noi l'inviato è Dario Giordo, sentiamo com'è la situazione. Dario.
3: Buon pomeriggio dallo stadio Bentegodi, 2 minuti di gioco, Verona 0, Arezzo 0, reduce dalla bella vittoria in Coppa Italia a Cagliari. Il Verona cerca ora il primo successo in campionato, giallo-blu sappiamo sconfitti all'esordio in casa dall'Ascoli, poi è arrivato il pareggio in rimonta.

0: pronta nel derby col Padova. Oggi sotto col neopromosso Arezzo, non perdiamo altro tempo, subito le formazioni partendo dal Verona che il tecnico Marco Baroni schiera col 4-2-3-1 con le ali fra i pali, in difesa Zappa, Korać, il capitano Edmundson e Bradaric, in mediana Le Born e Bernard, sulla tre quarti Livramento, Arrui e Sar, unica punta in mulattiere, risponde l'Arezzo di Cristian Bucchi, 4-3-3 il modulo Nunziante, fra i pali Renzi, Gigli, Iglianes e Righetti, in difesa Sala, Iaccarino, il capitano Ionizza, a centrocampo Arena, Cianci e Tavernelli, il tridente d'attacco arbitra Luca Zufferli della sezione di Udine. 32 gradi a Verona in questo momento, padroni di casa in completo blu con bordi gialli, Arezzo in bianco con bordi amaranto. 3 minuti di gioco, il punteggio allo stadio Bentegodi, Verona 0 Arezzo 0. E linea allo studio.
1: Grazie Giordo. E sempre in Serie B, si era cominciata alle 15 Juve Stabia, Pisa, Castellammare, ma la partita si sta ancora giocando. Il perché ce lo ricorda il nostro Luigi Carbone. A te la linea, Luigi.
2: Sì, perché la partita è stata sospesa per tre quarti d'ora per un malore occorso a Bojinov, il difensore del Pisa, che poi dopo le cure ricevute si è ripreso, è stato ricoverato in ospedale per accertamenti, poi il gioco è ripreso dopo tre quarti d'ora e in questo momento ha raddoppiato il Pisa, che comunque sta conducendo per 2-0 sulla Juve Stabia con un gol davvero molto molto bello di Tramoni, che si è liberato in aria e ha fatto partire un destro con il pallone nel 7. Dunque cambia a metà della ripresa, il risultato cambia nuovamente e siamo sul punteggio di Juve Stabia 0 Pisa 2. A te la linea, Filippo Corsini.
1: E allora torniamo alla stretta attualità, grazie anche a Luigi Carbone. Fulvio Collovati, dicevamo questo scambio di accuse tra Roma e Atalanta, mi ha portato il comunicato Andrea Boccia poco fa, dura presa di posizione della Roma all'indomani della sfida contro l'Atalanta, questo è il comunicato. AS Roma esprime pieno sostegno al direttore sportivo Tony D'Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara di ieri. Il club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi nei confronti del proprio dirigente, sottolinea la correttezza dimostrata da D'Amico che ha evitato qualsiasi reazione. Adesso la Roma sottoporrà l'accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva. Non si è fatta attendere la replica dell'Atalanta, pronti al confronto davanti alla giustizia sportiva. L'Atalanta non ci sta e ribatte, insomma, ritenendo opportuno non alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche. L'Atalanta respinge con fermezza queste valutazioni espresse dall'Associazione Sportiva Roma. Insomma, molta attenzione a quanto pare dopo la partita. Che cosa ne pensi, Fulvio?
3: Ma è chiaro che stiamo parlando di un ex dirigente dell'Atalanta. Chiaro, sto parlando di D'Amico, chiaro che non, evidentemente non si è lasciato bene con l'Atalanta, ci sono delle diatribe, è inutile dirlo, poi è difficile capire che cosa è successo, perché tutto è successo nel fine partita, c'è stata l'espulsione anche di Gaetano, per cui l'arbitro è intervenuto, è una situazione paradossale, una situazione difficile, perché durante la partita non è successo niente, c'è stato il vantaggio da parte dell'Atalanta, la possibilità da parte dell'Atalanta di fare anche il 2-0, poi dopo c'è stata la grandissima rimonta della Roma. La grandissima rimonta della Roma, come dicevo prima, in stile Gasperini, perché è una squadra che ha cambiato veramente molto. E tu mi hai chiesto di questo episodio. È un episodio, ripeto, tra persone probabilmente che si sono lasciate male, con del rancore. E purtroppo questo non è la prima volta che nel calcio succede.
1: Non è la prima volta, speriamo che sia l'ultima, ma ovviamente
3: speriamo
1: non sarà,
3: sia
1: non sarà così, lo diciamo sempre ogni anno. E poi però poi, chi dovrebbe dare l'esempio spesso si dimentica di dare l'esempio.
3: Bravissimo, no? Perché stiamo parlando di un direttore generale e stiamo parlando di un presidente, per cui dovrebbero dare l'esempio, invece purtroppo non è così. Tutto è successo dopo il finale della partita, perché la partita è finita in quel modo lì, insomma è un modo abbastanza inatteso. La Roma ha fatto 2 gol negli ultimi 4 minuti.
1: Allora intanto permettimi, Fulvio Collovati, ma credo sia doveroso, facciamo ancora una volta i nostri complimenti a Kimi Antonelli, che oggi ha sbaragliato e ha vinto il Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. Erano 60 anni che un italiano non vinceva questa gara, ricordiamo siamo i quattro piloti italiani ad aver trionfato a Monza, Alberto Ascari e Nino Farina, ovviamente poi c'è anche il nostro Kimi Antonelli, complimenti a lui, oggi ce l'ha raccontata davvero in maniera efficace come sempre il nostro inviato Manuel Codignoni, complimenti ancora a Kimi Antonelli. Allora, questa sera Juventus-Milan, che cosa ti aspetti Fulvio Collovati?
3: Beh, faccio anch'io complimenti a Kimi, perché stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni, così, cioè, è un fenomeno, come diceva giustamente il nostro Manuel, un fenomeno in tutti i sensi, che a 20 anni dimostrano maturità, che insomma difficilmente nel calcio trovo un giocatore così maturo a 20 anni, consentimi di dire questo. È giusto non fare paragoni, però stiamo parlando di un pilota che veramente è diventato il numero uno in tutti i sensi. Sì. Milan-Juve, tu mi chiedi Milan-Juve, ci sarà la risposta, una della risposta da parte di queste due squadre, all'Inter, alla Roma, ma posso dire anche allo stesso Como, perché il Como viene un po'... Como non si pone limiti ormai, Como non si pone limiti, è una squadra che gioca un grandissimo calcio, l'ha detto anche De Rossi, io lo terrei in considerazione, magari non ha l'esperienza per parlare di scudetto, c'è anche la doppia competizione perché deve fare anche la Champions, per cui è un impegno in più, però attenzione a questo Como, però stasera Milan e Juve devono rispondere. Guarda, una delle due deve rispondere.
1: Intanto no, sto sorridendo perché c'è Attilio, un nostro ascoltatore, ci scrive da Varese al 335-699-2949, ha già praticamente compilato tutta la classifica delle prime posizioni di questo campionato 26-27, dunque campionato già delineato, scrive Attilio, prima Inter, campione d'Italia, poi Roma, Como, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Milan. Dire che presto e dir poco, siamo appena alla terza giornata, devono arrivare le coppe europee, insomma bisogna... siamo ancora davvero troppo all'inizio. Guarda, continuo a ripetere, sono ancora un po' tutti in rodaggio, succederanno ancora tante cose e arriveranno gli infortuni, perché come ogni anno purtroppo le squadre quasi tutte subiscono chi più chi meno diversi infortuni che poi condizionano in maniera forse decisiva tutta la stagione, no Fulvio?
3: Hai perfettamente ragione, poi ti dico una cosa, mi limito a sottolineare le parole che dice sempre Allegri, e stiamo parlando di un allenatore, i campionati si decidono a marzo-aprile, i campionati, per cui adesso dopo tre giornate è chiaro che il nostro ascoltatore ha tirato un po' così a giocare, insomma ha tentato di giocare, però per cui non si può delineare una classifica in questo momento. Certo, l'Inter per come è strutturata, per come è organizzata, per il valore che ha soprattutto in chiave offensiva, centrocampo, è la squadra che magari subisce qualche gol, ma la squadra che potenzialmente è la numero uno, però io starei molto attento anche alla Roma quest'anno.
1: Eh sì, bisogna stare attenti alla Roma, fino a questo momento lo sta dimostrando. Intanto torniamo a riaggiornare la situazione sui due campi di Serie B ancora aperti, si sta giocando da una manciata di minuti al Bentegodi Verona-Arezzo, dunque torniamo da Dario Giordo.
0: Pochi secondi all'undicesimo, il punteggio Verona 0, Arezzo 0, Verona pimpante, buono il possesso palla, ma davanti a sé c'è una squadra, l'Arezzo, particolarmente attenta in fase di copertura, il modulo è il 4-3-3 che si trasforma in un impenetrabile finora 4-5-1, difficili per i giocatori del Verona trovare linee di passaggio libere, attacca ora la formazione di casa, 11 minuti 15 secondi allo stadio Bentegodi, il punteggio Verona 0, Arezzo 0, in linea allo studio.
1: E torniamo anche a Castellammare di Stabia per Juve Stabia Pisa, la situazione Luigi Garbone, prego.
2: È il 31esimo della ripresa con il Pisa in vantaggio per 2-0 sulla Juve Stabia Pisa, che ha sfiorato pochi secondi fa la terza rete con una conclusione di Pittarello dall'interno dell'area di rigore, si è opposto bene in due tempi Boer ed è riuscito a parare, mentre adesso si distende in avanti la Juve Stabia con Di Nardo che contende un pallone a Coppola, alla meglio il difensore del Pisa. Juve Stabia che aveva cominciato in maniera tambureggiante la ripresa, aveva provato a pervenire al pareggio, aveva colpito un palo al 13esimo, un palo esterno con un bel tiro di Maestro, per poi poi capitolare una seconda volta a metà tempo con una rete davvero molto molto bella di Tramoni. Da quel momento in poi sembra aver accusato il colpo la squadra di casa. Siamo nel 32esimo minuto della ripresa, Juve Stabia 0 Pisa 2, linea allo studio.
1: E allora grazie anche a Luigi Carbone. Fulvio Collovati, c'è un'altra squadra che sta suscitando interesse e discussione in questo momento, ce lo sollecita anche un nostro ascoltatore Diego che ci sta scrivendo sulla Fiorentina: ma come fa a essere ancora ultima come l'anno scorso? Tra l'altro è ancora 0 punti, continua a perdere, ha perso anche ieri in casa con il Torino, ha rivoluzionato la sua rosa con un mercato sontuoso, probabilmente non è, anzi sicuramente non è ancora una squadra, bisogna cercare di mettere insieme i pezzi, ma certo che Grosso, il suo tecnico, campione del mondo, sta rischiando davvero tanto in questo momento.
3: Ma rischia molto, è inutile fare giro di parole. Un allenatore che in tre partite fa 0 punti, soprattutto, come giustamente hai detto tu, un mercato abbastanza faraonico, secondo me mi senti?
1: Fulvio, che stai facendo con quel telefono? Perché la tua voce va e viene, dove sei? Perché ti si sente?
3: Secondo me anche sbagliato da un certo punto di vista, perché io avrei rinforzato un po' più la difesa, invece vedo che sì, ha venduto Ken, ha venduto i giocatori migliori, è vero che ha preso Pellegrino, però in fase difensiva è una squadra che ha preso 9 gol in 3 partite, per cui qualche problema evidentemente c'è, poi qualche problema probabilmente c'è anche nello spogliatoio, per cui l'allenatore indubbiamente rischia, gli viene data fiducia ancora per 3 partite mi pare, però è una Fiorentina che deve assolutamente già dalla prossima giornata di campionato deve cambiare marcia.
1: Beh certo, è una Fiorentina che andrà a Venezia lanciatissimo, Venezia in forma, l'abbiamo visto oggi sicuramente con una gara tutta grinta e cuore, insomma ha perduto a Frosinone, però è una squadra assetata e affamata e dunque non sarà sicuramente facile per la Fiorentina. Certo, ripeto, però è incredibile come questa squadra non riesca a togliersi forse dalla testa i fantasmi della scorsa stagione.
3: No, non se li toglie, non riesce mentalmente, perché è un problema mentale, non si può parlare più di problema fisico, di problema di organico, perché è vero che è andato via Ken, è vero che è andato via Gudmundsson, è vero che qualche altro giocatore è andato via, però la squadra sembra che giochi con paura. Anche ieri è andata in vantaggio, poi dopo nel momento in cui è andata in vantaggio si è un po' ritratta e dopo si è fatta raggiungere e anche superare, per cui è una squadra che ha dei problemi psicologici e questi chiaramente li deve risolvere la società. Io torno a dire, qualche perplessità sul mercato faraonico che è stato detto ce l'ho. Io ho rinforzato un po' anche la fase difensiva, perché noto che degli errori difensivi enormi sono stati fatti in queste 3 gare.
1: E allora, scontro salvezza, primo scontro diretto per la salvezza, quello tra Venezia e Fiorentina della prossima settimana. Non abbiamo parlato di una grandissima in crisi come il Napoli, e anche in questo caso arrivano messaggi, soprattutto da Ennio da Torino, che ci scrive al 335-699-2949. Ennio da Torino, piuttosto duro con Allegri, che lo sappiamo ha preso il posto di Antonio Conte a Napoli ed è partito male, insomma, seconda sconfitta consecutiva, l'ultima l'abbiamo visto, sciupando un vantaggio di 2-0 al Meazza contro l'Inter ieri. Che cosa ne pensi di Allegri, della sua esperienza a Napoli?
3: Ah, ci sai, a Napoli c'è molto scetticismo su questo Napoli di Allegri, bisogna essere onesti e obiettivi. È chiaro che però se ti trovi vantaggio di 2-0 e ti fai raggiungere 3-2, al di là della forza dell'Inter qualche problema c'è. Il Napoli ieri non si può dire che abbia giocato una brutta, nel momento del 2-0 partita.
1: Fulvio, fermati, ti richiamiamo, si sente male, adesso torna ad aggiornare la B, ci risentiremo tra pochissimo, intanto sistemiamo il collegamento con Fulvio Collovati. Dunque torniamo sui campi di gara e andiamo ancora al Bentegodi, Verona Arezzo, sentiamo ancora Dario Giordo.
0: Il 17esimo a Verona, Verona 0, Arezzo 0, primi due tiri della partita da parte della formazione di casa. Al 13esimo il cross dalla destra di Zappa a cercare la testa di Mulattieri, l'incornata dell'attaccante veronese, ma la facile parata da parte di Nunziante. E al 16esimo conclusione da oltre 20 metri di Arrui, rasoterra, tiro che però non ha impensierito più di tanto il portiere aretino Nunziante. Possesso palla ora per l'Arezzo, immediatamente interrotta l'azione dai centrocampisti dell'Hellas, in particolare a Rui, 17 minuti e 30 secondi di gioco in questo momento il punteggio. Verona 0, Arezzo 0. Elina allo studio.
1: È cambiata ancora la situazione a Castellammare, Juve Stabia Pisa, sentiamo Luigi Carbone.
2: Sì, c'è stato il terzo gol della squadra toscana al 35esimo di questa ripresa sui sviluppi di un angolo dalla destra, carambola in area di rigore sul secondo palo, ben appostato e sbucato Coppola, il difensore che aveva sostituito fine primo tempo proprio Bojinov, che ha appoggiato in rete sul secondo palo. Poi c'è stato una lunga revisione al VAR per controllare la regolarità della posizione del difensore del Pisa, regolarità accertata anche dal VAR, e dunque 3-0 per il Pisa che sta davvero dilagando in questa ripresa. Mancano 7 minuti e 20 secondi al 90esimo, Juve Stabia 0 Pisa 3, a te Corsino.
1: Grazie Luigi Carbone, vi ricordo sono le 17:36 minuti, alle 18 il fischio d'inizio di Bologna Sassuolo, il derby emiliano. Dunque andiamo al Dall'Ara dal nostro Cristiano Piccinelli che ci racconterà la partita. Vedo sui monitor le squadre in campo per il riscaldamento. A te la linea, buon pomeriggio Cristiano.
4: Buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a chi ci ascolta anche da parte di Dario Collina che cura la parte tecnica. La sfida, il derby emiliano tra un Bologna che è uscito anche parzialmente ridimensionato dal mercato con cessioni eccellenti, con l'arrivo di tanti giorni di belle speranze. Lo stesso Domenico Tedesco, il tecnico del Bologna, ha parlato di progetto futuribile, di progetto nel tempo, e che insomma il decimo posto è forse quello più consono alla rosa a disposizione. D'altra parte invece un Sassuolo che ha cambiato guida tecnica con Aquilani, ha incamerato anche i primi tre punti nello scorso turno con la vittoria sul Torino, dunque arriva con ovviamente l'ottimismo di chi ha sbloccato la classifica. Così non è invece per il Bologna che ha perso due partite, le prime due entrambe per 0-1. Andiamo alle scelte dei due allenatori, 4-3-3 per il Bologna di Tedesco con Skorupski in porta, Olmo a destra, Alassane a sinistra, in mezzo Teat ed Eghem, Odgaard, Pobega e Ferguson in mezzo al campo, Bernardeschi, Piccoli e Cambiati il tridente offensivo. Stesso schema per la formazione di Alberto Aquilani con Muric in porta, da destra a sinistra Cinquegrano, Itzes, Leisen e Doig, in mezzo al campo Azic, Matic e Lipani, poi Volpato a destra, Lorienté a sinistra, Bowie sarà l'attaccante centrale della formazione del Sassuolo, la formazione del Roverde. Dirige l'incontro Di Bello, 33 gradi a Bologna, giornata caldissima qui in Emilia. Studio.
1: Grazie Piccinelli, continuano a piovere tantissimi messaggi di complimenti per Kimi Antonelli che oggi ha fatto davvero la storia vincendo il Gran Premio d'Italia a Monza. Numerosi messaggi al 335-699-2949 e poi ancora Moreno, un tifoso laziale che scrive da Rovigo e ti chiede se quest'anno la Lazio può puntare a qualcosa di più. Ricordiamo che anche la squadra di Rino Gattuso, Fulvio Collovati, ti abbiamo ripescato, ricordiamo, dicevo, che anche la squadra di Rino Gattuso è potenzialmente prima, perché se dovesse vincere domani a Udine anche lei si ritroverebbe al comando a punteggio pieno. Fulvio.
3: Beh, io penso che sia una delle sorprese di questo questo inizio campionato, diciamolo chiaramente. C'era un po' di scetticismo nel precampionato nei confronti di Gattuso, nei confronti del mercato che era stato fatto, e invece è proprio il mercato che ha pagato in queste prime due giornate in classifica con i due gol di Frattesi, che è un giocatore ritrovato non solo in chiave Lazio ma anche in chiave nazionale, per cui io non escludo che possa fare un colpo anche domani a Udine e ci ritroviamo una Lazio prima in classifica. A quel punto cosa direbbero i tifosi laziali? Contesterebbero ancora? È un punto di domanda che mi pongo, perché la Lazio
1: ti rispondo io, credo proprio di sì.
3: Tu credi che,
1: questa
3: credi
1: è una battaglia che parte da lontano, molto coerente, e credo che sarebbe così in ogni caso, guarda.
3: No, io ho posto una domanda, avevo anch'io la risposta, ti devo dire sinceramente, però non bisogna dimenticare quello che sono nel mondo del calcio i risultati. Se una squadra allenata da Gattuso ti porta dei risultati anche con, diciamo, con dei limiti che si sono espressi in sede di calciomercato, in sede, vuol dire che bisogna sottolineare ancora di più il gran lavoro di mister Gattuso, magari non della società ma dell'allenatore e del suo staff, per cui aspettiamo il risultato di domani. Poi possiamo, però una Lazio già con 6 punti, con 2 vittorie, insomma, è da tenere in considerazione.
1: Allora, Fulvio Colovati, sei mai stato a Istanbul? In Turchia?
3: Ma tu mi stai chiedendo come ti permetti di dire una cosa del genere? Ho giocato,
1: ma certo, lo sapevo.
3: Chiaramente, adesso non mi ricordo se contro il Galatasaray o contro il Fenerbahce, sicuramente ho giocato. Con la nazionale non lo so, perché con la Turchia al momento non ricordo, però sono stato assolutamente a Trabzonspor. Ti ricordi Trabzonspor?
1: E come non me lo ricordo?
3: Inter contro Trabzonspor abbiamo anche giocato. Sì.
1: Comunque va bene, adesso saliamo tutti, vi porto io insieme a Colovati, andiamo a Istanbul dove c'è la nostra Manuela Collazzo, perché oggi Kimi Antonelli ha scritto la storia a Monza vincendo il Gran Premio d'Italia, e speriamo che questa sera scriva la storia anche la nostra nazionale femminile di pallavolo, che tra poco alle 18 scenderà sul parquet di Istanbul per affrontare in finale le padrone di casa turche per conquistare il titolo europeo. Sentiamo com'è il clima e andiamo subito dalla nostra Manuela Collazzo. Buonasera Manuela.
5: Ben trovato Filippo, ben trovati, un saluto ai nostri amici all'ascolto dalla Sinanerden Sports Hall di Istanbul, che sarà gremita, 16.000 spettatori tutti o quasi a tifare Turchia, dunque l'atmosfera sarà davvero importante e anche quella sarà una avversaria da affrontare, non soltanto la Turchia che detiene il titolo e che naturalmente è una grandissima squadra allenata da un allenatore vincente come Daniele Santarelli, collezionista di trofei a Conegliano. Le azzurre però si presentano da campionesse mondiali, da campionesse olimpiche in carica, e vincendo l'europeo diventerebbero la seconda nazionale dopo l'Unione Sovietica a essere contemporaneamente campione del mondo olimpica ed europea, dunque davvero entrerebbero ancora di più nella storia della pallavolo mondiale. L'Italia gioca la sua sesta finale continentale, cerca il suo quarto oro, l'ultimo è arrivato nel 2021 contro la Serbia e anche in quel caso il tifo era contro, perché la nazionale allora allenata da Mazzanti vinse a Belgrado davanti a 20.000 tifosi serbi, la Serbia che nel frattempo ha conquistato il bronzo battendo la Polonia 3-1. Si provano le schiacciate, ci saranno tante sfide nelle sfide, naturalmente quella che emerge maggiormente è la sfida tra le opposte, Melissa Vargas, punto di riferimento della Turchia, e la nostra Paola Egonu, fin qui miglior realizzatrice della nazionale. Dunque quasi tutto pronto, per adesso i tifosi turchi sono tranquilli, ma fra un po' sentirete il boato a favore della Turchia e i fischi invece contro l'Italia. A voi.
1: Bene, grazie Manuela Collazzo, e allora forza azzurre, speriamo bene, certo clima infuocato in Turchia come sempre, perché insomma sono terreni davvero infuocati. Io confido molto nel grande carisma di Julio Velasco, credo che a questo grande allenatore insomma faccia tutto poco effetto sicuramente questa situazione, che non sarà facile, questo ambiente difficile, questo clima così infuocato, ma sicuramente Velasco e le sue ragazze hanno l'esperienza giusta e lo spessore tecnico per fronteggiare il tutto. Allora torniamo al calcio, con noi c'è sempre Fulvio Collovati, andiamo anche a Parma, al Tardini, perché Giovanni Scaramuzzino ha intervistato Juric, il tecnico del Monza, lo possiamo ascoltare e sentiamo che cosa ha detto.
6: In collegamento dagli spogliatoi del Tardini, Ivan Juric, abbiamo visto un bel Monza, una squadra che aveva tante assenze oggi, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi.
7: No, abbiamo fatto, c'è un grande peccato creare così tante occasioni, subire poco, non portare tre punti a casa. Avevamo tanti ragazzi che mancavano e secondo me tanti altri che ancora fisicamente, vedendo ultimi giorni di mercato, passando tra la malattia di Aki, che non sono 100%, ci mancava un po' questo aspetto, però guardando tutto quello che è successo penso che Monza meritava molto di più.
6: Tra l'altro, al di là delle assenze, questa squadra comunque sembra avere personalità, sa cosa fare sia quando ha la palla sia quando la palla non ce l'ha.
7: No, fino adesso sono molto contento, abbiamo fatto penso 5 partite tutte fatte bene, determinano molto dettagli, in questo momento ci va un po' male per quello che stiamo producendo, però siamo fiduciosi che tutti questi giovani, anche ragazzi che ultimi anni non hanno fatto bene, cresceranno ulteriormente e diventeremo più forti.
6: Con Ivan Juric, Andrea Neri per l'assistenza tecnica, linea Roma.
1: Grazie per il momento a Giovanni Scaramuzzino. Allora, Parma-Monza, Fulvio Collovati, sì, sicuramente lotteranno e dovranno lottare duramente per conquistarsi la salvezza sul campo.
3: Sì, avevano 0 punti in classifica, si sono divisi un punto a testa. Ho visto la gara, ha ragione Juric perché è stato un Monza dominante per quanto riguarda il primo tempo, era andato in vantaggio, poi dopo però c'è stata la reazione da parte del Parma e c'è da dire che insomma il Monza aveva già eliminato il Torino in settimana in Coppa Italia, ha molti infortuni per cui può recriminare Juric come ha recriminato con il nostro Giovanni Scaramuzzino, perché era andato in vantaggio, ha avuto la possibilità anche di raddoppiare, però insomma poi dopo è chiaro che giochi una partita in trasferta, insomma puoi anche subire il gol che se l'ha inventato questo ragazzo, questo ragazzino di 19 anni del Parma, ha messo le cose in parità, però insomma forse il Monza meritava qualcosa in più.
1: Allora restiamo al Tardini perché abbiamo ascoltato Juric, ascoltiamo adesso sempre intervistato da Giovanni Scaramuzzino, il tecnico del Parma.
6: Carlos, questa alla fine è arrivato un punto che pesa per come si era messa la partita.
8: Non si era messa bene, assolutamente. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a portarla dove volevamo, loro sono stati meglio di noi. E nel secondo tempo invece siamo riusciti ad alzare un po' il baricentro, a recuperare la palla, a giocare di più nella metà campo avversaria, a creare occasioni di pericolo. E purtroppo non siamo riusciti a vincerla, ma adesso quello che abbiamo è il pareggio e anche aspetti positivi che ci possono aiutare a crescere nelle prossime settimane.
6: Tra l'altro, quando un allenatore nel corso dell'intervallo cambia 3 effettivi, c'è una bella sferzata, una frustata quasi per la squadra. Il messaggio è stato chiaro.
8: Abbiamo provato a fare quello che sentivamo in quel momento che era migliore. Devi prendere decisioni che senti che sono le adeguate in quel momento, sia per aspetti tattici, sia per aspetti fisici, sia per aspetti emotivi, e senza nessun dubbio quei primi 20-25 minuti sono stati di buon livello e di quello dobbiamo anche ripartire.
6: Grazie a Carlos Cuesta, l'assistenza tecnica di Andrea Neri, linea Roma.
1: Grazie, possiamo chiudere il collegamento con il Tardini ringraziando Giovanni Scaramuzzino. Allora siamo nei minuti finali nel recupero di Juve Stabia Pisa, la partita di Serie B. Dunque torniamo a Castellammare da Luigi Carbone fino al termine di questo Juve Stabia Pisa. Te la linea.
2: Sì, siamo nel quinto minuto di recupero, probabilmente si batterà questo calcio d'angolo in favore della Juve Stabia e poi l'arbitro decreterà il termine di questo incontro che il Pisa sta conducendo per 3-0 sulla Juve Stabia. Seguiamo l'angolo, Maestro dalla sinistra, il pallone spiava in area di rigore, viene allontanato in un primo momento, poi c'è Cumi che finisce a terra in aria, recrimina, vorrebbe il calcio di rigore, invece è già ripartito il contropiede dall'altro lato con Zanon che punta Ricciardi, fa buona guardia, riesce ad allungare il pallone all'indietro per il proprio portiere Boer. Il rilancio di Boer per finisce una partita segnata, ricordiamo, nel primo tempo dal malore occorso al difensore bulgaro del Pisa Bojinov, che si è accasciato a terra, è stato soccorso, è stato poi trasferito in ospedale per degli accertamenti. Le sue condizioni sono progressivamente migliorate e ci sono state due partite, i primi 41 minuti prima di questo episodio bloccati, terminati sullo 0-0, poi le squadre al rientro in campo, il Pisa subito ha trovato il gol con Calabresi, con un gran tiro di Calabresi, dunque al 42esimo del primo tempo, anche se dopo tre quarti d'ora di sospensione. Poi ha sbagliato il rigore Petagna nel recupero del primo tempo e nella ripresa hanno fissato il risultato su 3-0, Tramoni con un gran tiro nel 7 e poi Coppola, difensore al primo gol in Serie B, al 35esimo di questo secondo tempo, sui sviluppi di un angolo, torre di Canestelli, Coppola ha postato sul secondo palo, ha messo la palla in rete. Dunque il finale dallo stadio Romeo Menti, Juve Stabia 0 Pisa 3. A te la linea, Filippo Corsini.
1: Grazie Carbone. Allora, per il Pisa, seconda vittoria consecutiva dopo lo scivolone iniziale interno in casa con il Padova nella prima giornata. Si sta giocando comunque anche Verona-Arezzo, dunque torniamo al Bentegodi da Dario Giordo.
0: 32:15 al Bentegodi, Verona 0, Arezzo 0. Sta salendo la pressione dell'Hellas in possesso palla in questo momento sulla tre quarti con Le Borne. Un minuto fa l'azione forse più pericolosa dei padroni di casa, un traversone basso dalla destra di Livramento che ha trovato l'inserimento al limite dell'area di rigore di Arrui, conclusione col piatto, palla sopra la traversa ma non di tantissimo, una sola conclusione per ora fin qui per l'Arezzo, al 22esimo poco prima del cooling break da parte di Sala, un destro da 25 metri, ma nessuna preoccupazione per il portiere del Verona Leali. 32 minuti ormai, 33 nel corso del primo tempo allo stadio Bentegodi, Verona 0 Arezzo 0, e linea allo studio.
1: Bene, allora messaggi interessanti ancora sulla vittoria di Kimi Antonelli, ci scrive un ascoltatore: speriamo che la vittoria di un ragazzo di 20 anni in una gara durissima di alto livello come la Formula 1 possa portare a riflessione le società sportive sulla fiducia che meritano i ragazzi italiani. Qualcosa si sta muovendo anche nel campionato di calcio italiano, sì. Aggiungo io, e credo che Collovati lo possa confermare.
9: Ah, guarda, io la cosa che mi piace è quello che sto vedendo, che Mancini è molto ma molto attento, lo vedo in tribuna e quasi ovunque ad attenzionare questi giovani, perché il nostro calcio ha bisogno di giovani, ha bisogno di giovani di valore, l'allenatore di valore ce l'abbiamo, ha bisogno di un ricambio generazionale, non c'è niente da fare, per cui sono fiducioso, credimi, anche se se tu guardi il tennis, guardi la pallavolo, guardi l'automobilismo, viviamo un momento un po' di difficoltà rispetto agli altri sport, il calcio naturalmente, però sono convinto che ci riprendiamo se cominciamo a capire che dobbiamo valorizzare i nostri giovani.
1: Ok, perfetto. Allora, intanto anche Franco da Ragusa, tornando alla nazionale di pallavolo che tra poco scenderà in campo, sogna Velasco alla guida della nazionale di calcio, ma io mi accontenterei, dice, anche del Milan. Comunque, staremo a vedere, perché no. Andiamo a Frosinone da Barlotti, ci chiede la linea a un ospite in diretta al suo microfono. Prego, Jacopo.
10: Eh sì, perché da un allenatore all'altro, Massimiliano Alvini, tecnico toscano del Frosinone, due vittorie di fila, sentiamo come ha commentato il 3-2 di oggi contro il Venezia.
11: Mister, un grande primo tempo, poi il ritorno del Venezia, ma la grande forza di conquistare i tre punti, quanto è soddisfatto di questa vittoria?
7: Alla fine è una vittoria meritata, perché il primo tempo è stato straordinario, poi ci siamo un po' seduti, il Venezia giustamente ci ha ripreso perché noi ci siamo seduti, e poi l'abbiamo voluta vincere di forza, e quindi grande merito alla squadra. È una vittoria molto importante, sicuramente.
11: Fra i meriti di questo Frosinone, secondo me c'è anche di aver cambiato poco rispetto all'anno scorso, quindi stessa identità, anche molti stessi giocatori finora, è d'accordo?
7: Sono d'accordo in parte. Stanno giocando gran parte di quelli dell'anno scorso, oggi negli 11 ce n'era due diversi, però poi tutto il resto è una squadra nuova, e quindi è una squadra internazionale da costruire, da amalgamare, da trovare gli equilibri. Però sicuramente sono contento del lavoro che la squadra e dei ragazzi stanno facendo.
11: Se le avessero detto 6 punti dopo 3 partite, insomma, ci avrebbe messo la firma.
7: Ne potevamo avere 7, se quel palo va dentro con la Juve potevamo anche averne 7. Per ora i 6 punti che abbiamo sono meritati, e quindi merita la squadra per quello che sta facendo.
11: Le chiedo di Raimondo, dove può arrivare questo ragazzo che sta trovando anche i gol. L'anno scorso forse gli mancava solo quello, quest'anno 4 gol già.
12: 4 gol sono per lui significativi, ma sta nel miglioramento che vuole, in quello che fa nella quotidianità, negli allenamenti, nella ripetitività del gesto. È un ragazzo che è tanto efficace, positivo, ed è un piacere allenarlo. Io gli auguro di continuare a lavorare come a lui, come a tanti altri calciatori, e di potersi migliorare per ambire al massimo, avere l'ambizione, non la presunzione, l'ambizione di voler arrivare più in alto possibile. Ci sono le possibilità per poterlo fare.
11: L'ultima su un pseudo neoacquisto, Gegemis, cosa ci può dire?
12: Oggi era il suo compleanno, è ritornato a disposizione, che deve correre per guadagnarsi il posto, perché gli altri suoi compagni stanno correndo, lui è stato fuori, ha bisogno di correre. Comunque siamo contenti che possiamo farne uso, che è un giocatore importante quando starà bene.
10: Questo Alvini, allenatore del Frosinone, studio.
1: Bene, grazie Barlotti, complimenti al Frosinone e al suo tecnico. Io vi lascio alla prosecuzione della lunga diretta qui su Radio 1 in Domenica Sport. Adesso Bologna-Sassuolo con Cristiano Piccinelli, che darà la linea a Istanbul a Manuela Collazzo per la finale degli europei femminili tra Turchia e Italia. A sua volta Manuela Collazzo darà la linea, la girerà a Verona al Bentegodi, Verona-Arezzo con Dario Giordo. In studio a collegare il tutto ci sarà Francesco Albanese. Vi lascio la diretta, grazie Fulvio Collovati, ci sentiamo alla prossima.
9: Grazie
1: e buon
9: Ciao,
1: campionato
9: Filippo.
1: A te. Grazie Fulvio, questa sera Juventus-Milan, ma adesso Bologna-Sassuolo, l'europeo femminile alla finale, Turchia-Italia e Verona-Arezzo con Francesco Albanese. Grazie a tutti per l'ascolto, continuate in diretta con noi, qui su Radio 1.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia porto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
15: I posticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
4: Buon pomeriggio dallo stadio dell'Ara, da Cristiano Piccinelli e Dario Collina che cura la parte tecnica. Sta per cominciare il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. Bologna che cerca i primi punti, i primi gol, perché ha perso entrambe le partite per 0-1, le prime due uscite stagionali, ma lo deve fare senza uno dei suoi uomini simbolo, ovvero Orsolini. Il Sassuolo invece viene dal successo contro il Torino nell'ultimo turno, che ha sicuramente dato maggior ottimismo alla squadra di Alberto Aquilani, squadre che stanno facendo adesso il loro ingresso in campo, maglia bianca con richiami nero-verdi per il Sassuolo, da vedere ancora la maglia del Bologna perché i giocatori indossano giubbetto della tuta con 33 gradi come temperatura, ma con uno stadio che comunque ha risposto presente alla gara, al derby con il Sassuolo, ovviamente con la maggioranza di tifosi rosso-blu al seguito della squadra di Domenico Tedesco, neo allenatore della squadra di casa. Andiamo a vedere le scelte con il Bologna che si schiera con un 4-3-3 con Skorupski in porta, da destra a sinistra Holm, Teat, Eghem e Alassane, in mezzo al campo Odgaard, Pobega e Ferguson, il tridente con Bernardeschi e Cambiaghi sugli esterni, con Piccoli punta centrale. Stesso schema per il Sassuolo di Aquilani con Muric in porta, da destra a sinistra Cinquegrano, Itzest, Leisen e Doig, in mezzo al campo Azic, Matic e Lipani, Volpato, Bowie e Lorient a comporre il tridente offensivo. Queste le scelte dei due allenatori. Dirige l'incontro Di Bello, si gioca un po' più lontano una possibilità di diventare campione d'Europa con la nazionale italiana di pallavolo. Lì andiamo da Manuela Collazzo.
5: Grazie a Cristiano Piccinelli. Inni nazionali già eseguito, quello italiano in corso, quello turco, tutti in piedi alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, completamente gremita, sede del basket ma prestata alla pallavolo per questi europei. Ancora Italia-Turchia un anno dopo la finale mondiale a Bangkok, vinta dalle azzurre in una gara tiratissima, conclusa al quinto set. L'Italia che aveva battuto anche nelle semifinali alle Olimpiadi la Turchia di Daniele Santarelli, era stata invece sconfitta in semifinale agli europei del 2023. È insomma la sfida che sta animando la grande pallavolo femminile internazionale. Dunque quasi tutto pronto, eseguito l'inno della Turchia, a breve saranno declinate le formazioni. Crediamo che quella italiana sarà la consueta classica che abbiamo visto fin qui in questo percorso europeo, fatto solo di vittorie per le azzurre. Ieri il successo 3-1 sulla Polonia, mentre la Turchia di Santarelli ha battuto la Serbia in semifinale, Serbia che ha conquistato il bronzo 3-1 nella finale per il terzo posto contro la Polonia. Andiamo a Verona-Arezzo, Dario Giorgio.
0: Grazie a Manuela Collazzo. 42esimo del primo tempo, attenzione, calcio di punizione battuto in questo momento da Rui da circa 28 metri, palla però sopra la traversa, il punteggio 0-0. Arezzo in 10 uomini da un paio di minuti, espulso Iglianes per aver steso Mulattieri, l'attaccante del Verona se ne stava andando in uno contro uno e l'italo argentino ha dovuto ricorrere alle maniere forti. Immediato però il rosso diretto mostratogli dal direttore di gara Zufferli, è entrato in campo Coppolaro che prenderà il posto di Iglianes al centro della difesa e di fatto in campo al quello di Arena. Arezzo dunque in 10 uomini, pericoloso il Verona precedentemente con una conclusione di Livramento, decisivo l'intervento però attenzione la sinaria di rigore con Mulattieri, conclusione ora di Livramento, palla deviata in calcio d'angolo, dicevo conclusione di Livramento praticamente ribattuta a porta vuota da Righetti. 42-45 al Bente Godi il punteggio, Verona 0 Arezzo 0. E andiamo ora a Bologna da Cristiano Piccinelli. Bologna Sassuolo.
4: Grazie Dario, tutto pronto per l'inizio della sfida, maglia tradizionale rosso-blu, adesso la possiamo vedere per il Bologna che potrebbe schierare però anche un 4-2-3-1 con Utgard riferimento centrale nella batteria dei trequartisti, con Bernardeschi e Cambiaghi sugli esterni, piccoli per l'appunto centrale. Lo vedremo in corso d'opera perché tra poco si comincia con il calcio d'avvio che sarà battuto dal Bologna, padrone di casa, l'abbiamo detto, cerca ancora il primo gol, ha perso con la Lazio e ha perso con l'Atalanta nell'ultimo turno, la formazione di Domenico Tedesco che insomma ha un po' anche ridimensionato quello che è stato il calciomercato, sicuramente ha privato il Bologna di elementi fondanti delle fortune recenti come ad esempio Rowe e anche e soprattutto Lukumi, andati rispettivamente Atalanta e Juventus. Intanto è iniziata la partita, ovviamente il parziale di 0-0 nel derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, Turchia-Italia, europei di pallavolo. Manuela.
5: Presentazione della Turchia e lo capirete dal frastuono del palazzetto di Istanbul, la formazione dell'Italia, quella consueta, classica in questo percorso europeo, dunque la diagonale principale composta dalla palleggiatrice Alessia Orro, una delle azzurre che giocano in Turchia, l'opposta è Paola Egonu, le centrali sono Anna Danesi, la capitana, e Sara Affar, le schiacciatrici sono Antropova, futura giocatrice proprio in Turchia dell'ex Çivaşı Istanbul, e Miriam Stilla, anche lei gioca in Turchia, libero è Eleonora Fersino. Quasi tutto pronto, si comincerà con il servizio dell'Italia, pallone fra pochissimo nelle mani di Alessia Orro, così comincerà Italia-Turchia, finale degli europei femminili di pallavolo. Allora andiamo a Verona, Verona-Arezzo, Dario Giorgio.
0: 44-45 allo stadio Bente Godi, si attende l'indicazione del recupero, qualcosa di sicuro ci sarà. Verona-Arezzo 0-0, Arezzo in 10 uomini da circa 5 minuti, l'espulsione di Iglianes per fallo da ultimo uomo su Mulattieri, calcio di punizione però per l'Arezzo all'interno della metà campo dell'Hellas. 4 intanto i minuti di recupero, la battuta si incarica Iaccarino, vediamo la rincorsa da parte del centrale di centrocampo dell'Arezzo, la palla che spiove all'interno dell'area di rigore, lato corto di sinistra, la sponda da parte di Tavernelli, palla ancora lì al limite, tentativo di conclusione da parte dell'Arezzo, allontana però la difesa del Verona. 45-30 secondi, si giocherà fino al 49esimo nel corso di questo primo tempo allo stadio Bente Godi, il punteggio Verona 0 Arezzo 0, e andiamo allo stadio Dall'Ara, Bologna Sassuolo.
4: dove la gara è iniziata da circa 2 minuti e 5 secondi, il parziale sembra di 0-0 tra Bologna e Sassuolo, con poco fa un tentativo di contropiede orchestrato sulla fascia di destra da Bernardeschi, fermato in maniera fallosa una volta sulcata la metà campo avversaria. Adesso è in possesso del pallone il Bologna, con Teat ritornato di fatto a Bologna dopo la sua esperienza oltre manica con il Leicester. Pallone all'indietro per Skorupski, il portiere della formazione di Domenico Tedesco, scambia proprio con Teat, riconoscibile per il codino riccioluto. Il pallone per Alassane in verticale sulla sinistra, cercare Cambiaghi, non c'è fallo su di lui, pallone fuori, la rimessa è per il Sassuolo nella metà campo avversaria, con il pallone all'indietro però a beneficio di Jay Itzes, il giocatore indonesiano, scambia corto con Matic, l'appoggio sull'esterno di destra per Cinquegrano, giocatore italo-argentino che sta guadagnando consensi da parte del suo allenatore, in particolare ovvero Alberto Aquilani. Il pallone scambiato con Volpato, autore di un gol nell'ultimo turno, poi Lipani, cercano due con Volpato, chiude la difesa del Bologna. Quarto minuto, 0-0 tra Bologna e Sassuolo, finale degli europei di pallavolo. Manuela.
5: Buon avvio azzurro che con il turno al servizio di Antropov, anche se adesso capirete benissimo che la Turchia, grazie ai mani fuori di Vargas, ottiene il cambio palla, ma è stato un ottimo avvio al servizio di Antropov, due ace consecutivi hanno portato l'Italia sul 3-1, adesso però il mani fuori di Vargas per il secondo punto della Turchia nel primo set, sono tre i punti dell'Italia, uno dei temi della sfida potrebbe essere proprio il servizio, andare a cercare grazie ad Antropova e ad altre interpreti la potenza al servizio. Adesso però subiamo un muro, murata Miriam Silla da Gugnesh, una delle centrali temutissime della Turchia, l'altra è la capitana Erdem, dunque tre pari tra Italia e Turchia in avvio di sfida. Verona Arezzo.
0: 47 e 45 nel corso del primo tempo, 0-0 fra Verona e Arezzo, si giocherà fino al 49esimo. Arezzo i 10 uomini, espulso Iglianes al 40esimo per fallo da ultimo uomo nei confronti dell'unica punta del Verona, Mulattieri, punizione in favore degli ospiti, battuta in questo momento da Gilli in profondità a cercare e a trovare la testa di Cianci, riesce però il Verona ad allontanare con Bradaric, rinvio che si trasforma in un assist per Mulattieri, non controlla il giocatore del Verona, la palla toccata però dal neoentrato Coppolaro che ha preso il posto di Arena, ma la posizione in campo di Iglianes sarà dunque rimessa laterale in favore del Verona. 48 e 20, si giocherà ancora per 40 secondi allo stadio Bentegodi. Verona 0, Arezzo 0 e andiamo a Bologna da Cristiano Piccinelli.
4: Quinto minuto, 0-0 tra Bologna e Sassuolo, manovra della Bologna, pallone largo a destra per Ulm, va a cercare in verticale, inserimento da parte di Odgaard, 4-2-3-1 confermato per il Bologna, con Odgaard centrale, Bernardeschi a destra e Cagliari a sinistra, guadagno calcio d'angolo il Bologna, bandierina di destra da batterlo Federico Bernardeschi, si avvicina anche Lewis Ferguson per un gioco di sponda con il centrocampista attaccante esterno della formazione allenata da Domenico Tedesco, che lo ricordiamo deve fare a meno dell'infortunato Orsolini, lascia poi Bernardeschi l'incombenza dell'esecuzione del corner allo stesso scozzese Ferguson, ma rimane lì in prossimità del numero 19 che è pronto a scodellare il pallone all'interno dell'area di rigore. Sono saliti anche Teat e Eggem per far valore la loro presenza fisica. Pallone sul primo palo, libera la difesa del Sassuolo con Volpato, calza un campanile corto, rimane all'interno dell'area di rigore, un pallone vagante pericoloso con Piccoli che prova la conclusione, non colpisce in maniera pulita, il pallone si spegne sul fondo senza problemi per Muric. Settimo minuto del primo tempo, 0-0 il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, ancora la finale di pallavolo Italia-Turchia.
5: Attacca la seconda linea Melissa Vargas, punto a punto a inizio sfida tra Italia e Turchia, sei pari e Melissa Vargas naturalmente la giocatrice più temuta per quanto riguarda gli attacchi ma anche per quanto riguarda i servizi, anche se prima c'è stata un'ottima ricezione di Miriam Silla che ha permesso ad Alessia Oro di chiamare in causa la centrale Sara Farr, chiudere quindi per il vantaggio azzurro, ma si prosegue punto a punto il servizio della Turchia, sbaglia Baladin, una delle schiacciatrici della formazione di Daniele Santarelli e dunque regala all'Italia il settimo punto di questo primo set, 7 Italia, 6 Turchia. Siamo a inizio sfida, dopo il break propiziato dai due ace consecutivi di Antropova si torna a giocare punto a punto, c'è stare a fare al servizio per la nostra nazionale. Verona Arezzo.
0: E dopo 4 minuti di recupero squadre negli spogliatoi, il punteggio all'intervallo allo stadio Bentegodi, Verona 0, Arezzo 0, Arezzo però in 10 uomini dal 40esimo, espulso Iglianes per fallo da ultimo uomo su Mulattieri. E torniamo a Bologna, Bologna-Sassuolo.
4: Ovviamente poi Dario Giordo ci chiamerà di nuovo in causa quando riprenderà il secondo tempo della sfida del Bentegodi. Qui nel frattempo siamo arrivati all'ottavo minuto con il parziale sempre di 0-0 tra Bologna e Sassuolo. Prova a ripartire in velocità la formazione ospite sull'esterno di destra con 5 Grano, pallone verticale per Bowie, va Eggem in uscita difensiva sull'attaccante britannico, pallone ancora all'indietro per lo stesso 5 Grano, fronteggiato da Pobega, l'appoggio per Lipani in zona centrale, la chiamata in causa anche di Matic, largo per Volpato, zona di destra, ancora il pallone che torna sui piedi di Matic all'indietro verso Itzes, costretto a tornare all'indietro la formazione di Alberto Aquilani che con calma prova a far ragionare i suoi giocatori, il pallone per Doig, corsia di sinistra, anche lui bloccato nella linea di passaggio, e allora pallone ancora all'indietro per il numero 16 della formazione emiliana, nero-verde, ovvero Leisen, che scambia corto con Azic, pallone largo per 5 Grano, la chiusura su di lui della Sana che recupera il pallone, diventa buono per Cambiaghi, entra nel rigore, pallone per Odgar, Odgar prova a girarsi alla Sana sulla ribattuta, va alla conclusione, anche lui viene ribattuto, fermato dall'opposizione difensiva della squadra di Alberto Aquilani, che qui ha rischiato sull'uscita difensiva con Alassane che poi ha provato la conclusione, ma resta in pressione il Bologna con Odgaard che si libera. Restiamo un attimo in cronaca perché c'è il Bologna in zona d'attacco, Traversone che viene però controllato dalla difesa del Sassuolo. Nono minuto di gara qui dall'area di Bologna, Bologna 0, Sassuolo 0, ancora la finale tra le nostre azzurre e la Turchia.
5: 10 Italia, 8 Turchia, questo nel primo set, la Turchia più fallosa sia in attacco sia in battuta, adesso arriva il colpo vincente in diagonale di Paolo Egonu, massimo vantaggio dell'Italia in questo primo parziale, 11 per le azzurre, 8 i punti della Turchia, e immediatamente Daniele Santarelli, il CT della Turchia, ferma il gioco chiamando time out. Dunque 11 Italia, 8 Turchia, un'Italia concentrata, sicuramente più precisa a servizio, già 3 ace finora, sfrutta anche gli errori proprio da 9 metri della Turchia, anche qualche errore in attacco da parte delle turche. Dunque time out chiamato da Daniele Santarelli. Allora noi ne approfittiamo per tornare da Cristiano Piccinelli, Bologna Sassuolo.
4: Noi siamo nel frattempo arrivati al decimo minuto del primo tempo, il parziale sempre di 0-0 tra Bologna e Sassuolo, ma nel periodo non collegato Sassuolo pericolosissimo con una bella combinazione tra Lorientè, Volpato che di tacco per servito il pallone per inserimento all'interno dell'area di rigore di Lorientè, che ha provato il diagonale immediato senza però inquadrare lo specchio della porta, incursione da sinistra per il francese del Sassuolo, buona anche l'intesa con Volpato che con un colpo di tacco ha disorientato il compito difensivo da parte dei centrali di Domenico Tedesco. Il pallone adesso è proprio per il Bologna con Bernardeschi, avvicina a Seagam, preferisce andare sulla corsia da Ferguson, ancora sull'esterno per Ulm, torna all'indietro di nuovo dallo scozzese, in mezzo per Bernardeschi, Odgaard riceve dal numero 10 rosso-blu che riceve di nuovo il pallone dello stesso Odgaard, combinazione tra i due con il tentativo infruttuoso di Odgaard di proseguire in avanti, viene bloccato dal contrasto di Lipani, pallone dunque per il Sassuolo affidato a 5 Grano che ha un po' di spazio per avanzare sulla destra, poi cambia idea, torna indietro da Itzes, prova dunque a ragionare con calma dalle retrovie la squadra di Alberto Aquilani, pallone adesso per il portiere del Sassuolo Muric che va al rilancio lungo in una zona però dove non ci sono compagni, c'è soltanto Teat che può controllare la traiettoria del pallone e andare a combinare con Skorupski, il portiere del Bologna. 12esimo in corso qui al Dall'Ara, 0-0 tra Bologna e Sassuolo, sentiamo se ripresa la sfida tra Egonu e compagni e la Turchia per l'oro europeo nella pallavolo femminile. Emanuele.
5: La ripresa Cristiano, l'Italia sta giocando molto bene, avanti 13-8 sulla Turchia. Muriamo adesso il tentativo d'attacco di Melissa Vargas, il muro della nostra capitana Anna Danesi, un'Italia efficace a muro, ma anche tutti gli altri fondamentali, e Daniele Santarelli, il CT della Turchia, si trova costretto a fermare nuovamente il gioco e dunque spende già i suoi due time out nel parziale, con l'Italia avanti 14-8. Dunque un'ottima Italia fin qui in questo avvio di sfida, la sfida che vale l'oro europeo. Bologna-Sassuolo.
4: Siamo all'interno del 12° minuto di gioco, con la formazione di casa che mantiene il possesso, 0-0 il parziale tra Bologna e Sassuolo. L'imbeccata di Bernardeschi in avanti per Piccoli, che difende il pallone, allarga per Cambiaghi, limite dell'area di rigore, Cambiaghi prova la conclusione murata dalla retroguardia del Sassuolo, ma pallone ancora buono per gli uomini di Domenico Tedesco, che ricevono anche gli applausi del pubblico di casa. Pallone per Eggem nel cerchio di centrocampo, ma nella metà campo avversaria può avanzare il difensore norvegese, cede corto in orizzontale per Lewis Ferguson, che avanza al piccolo trotto per Bernardeschi. Siamo a 35 metri verso Cambiaghi, all'interno della lunetta, Cambiaghi prova la conclusione, Piccoli in maniera ovviamente involontaria a bloccare il tentativo del numero 28, ripartenza immediata da parte del Sassuolo con la velocità di Lorenti, che viene però tamponato in fallo laterale dall'intervento in copertura difensiva da parte di Olme, il giocatore svedese del Bologna, con Tedesco che, insomma, da dire qualcosa dopo questa ultima tentativa da parte dei suoi, perché di fatto è stato proprio Piccoli a trovarsi sulla traiettoria del pallone calciato verso la porta da Cambiaghi. Ma buona comunque l'intenzione del numero 28, sostituto quest'oggi di fatto Orsolini, anche se Orsolini predilige l'altra fascia, però è ovvio che non essendoci Cambiaghi, ha avuto la chance di poter partire titolare nel derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, che al 14° è ancora fermo sullo 0-0 di partenza. Pallavolo
5: 15 Italia, 9 Turchia nel primo set. Murata Antropova da Dugnes, una delle centrali della Turchia, ovviamente un altro dei temi è proprio la sfida al centro, con interpreti di elevato spessore. Adesso si riscatta Antropova dopo essere stata murata, va a colpire in diagonale e a ottenere il punto, il 16°.

0: Anche del primo tempo con il parziale sempre di 0-0 tra Bologna e Sassuolo. Bologna con Ferguson all'impostazione, costretto però a retrocedere verso Eghem, uno dei centrali difensivi, da questa in orizzontale per Teat, lancio sulla corsia sinistra per la corsa di Cambiaghi, che però viene superato dal pallone, controllo in copertura difensiva da parte di 5 Grano, che subisce anche il fallo dal numero 28 rossoblu. Calcio di posizione in favore del Sassuolo nei pressi della propria area di rigore, lungo l'out di destra con Izes, che prende posizione per effettuare la ripartenza del gioco, lasciando poi l'incombenza al suo portiere, ovvero Muric, che fa avanzare tutti, dunque evidentemente andrà lungo per sfruttare la torre di Bowie, giocatore molto notato dal punto di vista dell'altezza, del fisico, l'abbiamo già apprezzato nei pochi mesi in cui è stato a Verona, prima di approdare poi alla corte del Sassuolo e di Alberto Aquilani. Pallone verso Volpato, superato dal pallone, Hassan all'indietro verso Skorupski, il portiere del Bologna, che poi, non trovando compagno, si rifugia in fallo laterale, anche se Alassar forse lo evita, no, sarà rimessa in zona d'attacco, lato corto dell'area di rigore fuori del Sassuolo da destra con 5 Grano, che avanza per sfruttare una rimessa lunga direttamente all'interno dell'area di rigore, dunque opportunità da sfruttare per il Sassuolo, questa con 5 Grano, che prende una bella rincorsa, dunque andrà a mettere la prova direttamente nell'area di rigore, a cercare magari l'inserimento da parte di Izes, libera Teat con Odgar che cincisca, pallone buono per Azic, rimane lì, poi è Eghem spazza via evitando fronzoli inutili. Siamo al 16esimo, 0-0 tra Bologna e Sassuolo, ancora Italia-Turchia, finale dell'Europa di pallavolo.
1: Attacca Gugliesce al centro per la Turchia, riesce a chiudere, ma la Turchia è nettamente dietro in questo primo set, 11 punti della squadra di Santarelli, 19 invece quelli di Velasco, che intanto ha rafforzato la seconda linea facendo quello che è il solito cambio che stiamo vedendo, l'abbiamo visto anche ieri in semifinale contro la Polonia, dunque dentro il secondo libero Spirito al posto di Danesi, tutto questo per Darmanforte, proprio a ricezione e difesa, attacca a fare al centro, riesce a difendere la Turchia e poi a contrattaccare, ma non come vorrebbe, c'è una difesa lunga dell'Italia, fribolle, pallone ancora nella metà campo delle turche, arriva Melissa Vargas, arriva però anche la difesa della nostra nazionale, scambio lungo, Vargas appoggia per la sua palleggiatrice, poi ci riprova ma è murata e questa volta il muro è di Miriam Silla, davvero una grande Italia in questa in questo avvio di finale, 20 Italia, 11 Turchia, così nel primo set, Paolo Egon al servizio per le azzurre, noi torniamo a Bologna, Bologna-Sassuolo.
0: 18esimo in corso, 0-0 tra Bologna e Sassuolo, con la gara comunque vivace dal punto di vista quantomeno della manovra, non per quanto riguarda invece le occasioni, finora latitano i tentativi da una parte e dall'altra, forse il migliore resta quello di Lorienté, che comunque non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta per il Sassuolo. Bernardeschi corta a destra per Holm, fa correre sulla corsia Odgaard, lato corto della rigore, Odgaard va sul fondo, pallone arretrato per l'inserimento di Cambiaghi, chiude la difesa del Sassuolo, ma ancora Bologna, larga a destra, riceve Bernardeschi con l'esterno, va a mettere in mezzo, libera la difesa del Sassuolo, poi Pobega prova la conclusione, Doig si oppone con il piede sul tentativo dell'ex centrocampista del Milan, prova a ripartire il Sassuolo con Lorienté verso Bowie, allarga a beneficio di Volpato, può distendersi il Sassuolo con l'italo australiano, arriva fino al limite dell'area di rigore, cede poi 5 Grano che vince il contrasto con Alassane, pallone vagante, Skorupski ci prova, ci riesce Doig, la rete del Sassuolo per il vantaggio dei neroverdi, con la grande combattività di 5 Grano, il pallone vagante sull'uscita bassa di Skorupski, che è rimasto non particolarmente lucido nel decidere se uscire o meno, e poi ci ha messo un po' troppo per tornare in posizione, conclusione di Doig nemmeno troppo potente, ma vantaggio per il Sassuolo firmato dallo scozzese, con l'azione nata in ripartenza dai piedi di Volpato, che ha premiato l'inserimento a destra di 5 Grano, ha vinto un primo rimballo, pallone arretrato, arriva di gran carriera a Doig che la piazza con Skorupski, che però qualche responsabilità ce l'ha, prima nell'uscire su 5 Grano e poi nel non prendere posizione in maniera reattiva sulla conclusione di Doig, ma tutta la retroguardia del Bologna è apparsa quantomeno non particolarmente brillante dal punto di vista dello scatto nel tentativo ovviamente di evitare il gol del Sassuolo, che poi è arrivato con Doig, 20esimo qui al Dall'Ara, si sblocca la partita, Bologna 0 Sassuolo 1, ha segnato Doig, pallavolo
1: 22 Italia, 13 Turchia nel primo set, il muro di Orro su Baladin si è chiuso così uno scambio lungo a favore delle

0: azzurre, Miriam Silla al servizio su Baladin, tocco di seconda intenzione della palleggiatrice della Turchia Şahin e punto ottenuto dalle nostre avversarie. Il 14° di un set che comunque ha visto l'Italia nettamente avanti, migliore in ogni fondamentale, lucida, aggressiva, determinata proprio come chiedeva Velasco anche la vigilia della semifinale di ieri contro la Polonia. Le sue ragazze lo hanno accontentato seppur cedendo un set contro la Polonia, il terzo. Il servizio della Turchia, bene Fersino in ricezione, una garanzia finora il nostro libero, non riesce a chiudere Antropova e poi dall'altra parte il contrattacco di Vargas, c'è in difesa ancora Fersino e Gonu non chiude, poi arriva sotto rete Sarafar dopo la difesa lunga della Turchia a conquistare il 23° punto dell'Italia. 23 Italia, 14 Turchia nel primo set, Bologna-Sassuolo.
1: 21 i minuti sul cronometro del primo tempo, Bologna 0, Sassuolo 1, con la rete di Doig che sta fino a questo momento decidendo l'incontro, Bernardeschi sulla destra per Holm, pressato proprio dall'autore del gol del Sassuolo, Ferguson verso Pobega, largo a destra, riceve Odgaard, ma ancora Doig a fermare l'avanzata del tecchetto olandese, rimessa comunque in zona d'attacco per il Bologna, sulla destra affidata ad Holm che torna indietro da Ferguson, vicino a sé Odgaard, anche Bernardeschi preferisce andare dal primo, pallone in mezzo per Pobega che torna sulla destra da Bernardeschi che chiama in casa Lewis Ferguson, ancora pallone per Bernardeschi verticale verso Odgaard, capisce tutto Lipani che rilancia l'azione del Sassuolo con Azic però che viene contrastato in maniera efficace ma fallosa secondo Di Bello che era proprio lì da Pobega, sarà dunque il calcio di punizione in favore del Sassuolo nei pressi della propria area di rigore, Sassuolo che dunque ha sbloccato la partita grazie a Doig, terzo gol incassato in tre partite da parte del Bologna di Domenico Tedesco, questo dicono le statistiche, ancora a secco la squadra rossoblù di casa, non è a secco ma anzi sta segnando per modo di dire ovviamente, visto che si tratta di altro sport, l'Italia della pallavolo femminile con Velasco e Gonu e tutte le altre, Manuela.
0: Palla set per l'Italia, non concretizza la prima perché c'è il mani fuori vincente di Vargas, ma l'Italia a quota 24 e la Turchia è solo a quota 16, 9 occasioni a disposizione dell'Italia per chiudere il primo parziale, diventano 8 adesso dopo il mani fuori vincente di Melissa Vargas, dunque il servizio della Turchia non forza, Fersino riceve, attacca in primo tempo Anna Danesi e la nostra capitana chiude il primo parziale, troppo bello per essere vero e ci auguriamo che l'Italia continui con determinazione e lucidità anche il resto della partita. 25 Italia, 16 Turchia, il primo set si chiude così con un dominio azzurro, Bologna-Sassuolo.
2: Chiedo scusa che siano Piccinelli sul cambio di linea solo per avvisare per l'inizio del secondo tempo di Verona-Arezzo, di nuovo a te la linea Cristiano.
1: Ottimo del giorno, torneremo da te subito, insomma ribadiamo però anche la grande Italia di Gol e compagna nella finale dell'Europeo femminile di pallavolo, ha vinto il primo set nettamente la squadra di Velasco per la gioia degli italiani in una giornata caratterizzata da tante buone notizie per i nostri colori, a cominciare dalla vittoria di a Monza di Kimi Antonelli 60 anni dopo l'ultimo successo tricolore sulla pista di casa, intanto il pallone gestito dalla Bologna che sotto sta vincendo il solo per 1-0 al 24° del primo tempo, la San mette in mezzo alla sinistra, pallone troppo lungo per Tuttei con il Bologna che preme, prova Holm dalla destra, libera la retroguardia del Sassuolo che però fino a questo momento non ha mai sostanzialmente rischiato davvero di subire il gol da parte di un Bologna che fatica a trovare il modo di rendersi pericoloso, Pobega largo per Cambiaghi, il pallone di dietro verso Eggem, ricomincia l'azione dalla retrovia, il Bologna che è sotto però nel parziale, 24° Bologna 0 Sassuolo 1, questo è quello che dice fino a questo momento la partita della Dall'Ara, sorrisi e basta invece a Istanbul, Manuela.
0: Aspettiamo che cominci il secondo set, nel primo intanto un'ottima Italia senza paura contro la Turchia che difende il titolo in casa propria, si temeva un po' l'atmosfera del palazzetto di Istanbul, tutto a favore della Turchia che è al dente avvelenato dopo la finale mondiale dell'anno scorso a Bangkok vinta dall'Italia in una sfida tiratissima al quinto set e dopo anche la semifinale olimpica a Parigi, lì fu un dominio ad azzurro, e dunque la Turchia vuole un po' riscattare le ultime sconfitte nelle grandi manifestazioni internazionali, ma c'è stato un ottimo avvio dell'Italia, davvero precisa in ogni fondamentale, ha sfruttato anche le imprecisioni e gli errori gratuiti delle avversarie, ma un ottimo avvio azzurro. L'Italia conduce 1-0, 25-16 dopo il primo set sulla Turchia. Ancora Verona, Arezzo.
2: 2 minuti 35 secondi nel corso della ripresa allo stadio Bentegodi di Verona 0 Arezzo 0. Arezzo in 10 uomini dal 40esimo del primo tempo, espulso Ilianes, fallo da ultimo uomo su Mulattieri. Le sostituzioni all'intervallo, 2 per l'Arezzo di Cristian Bucchi, con Cerri al centro dell'attacco al posto di Cianci e Cagnano esterno di sinistra, centrocampo al posto di Tavernelli. Un cambio anche per il Verona, Suslov sulla tre quarti al posto di Arrui. Attacca ora la formazione di casa, porta palla Bradaric, 3 minuti 10 secondi di gioco nel secondo tempo, Verona 0 Arezzo 0, e andiamo al Dall'Ara Bologna Sassuolo, Cristiano Piccinelli.
1: Grazie a Dario Giordo, siamo al 26esimo, 0-0, Bologna 0 Sassuolo 1, con il Bologna che prova a sfruttare l'azione da calcio piazzato, libera la difesa del Sassuolo, ma ancora Cambiaghi che smista sulla sinistra per Bernardeschi, la conclusione, la respinta con i pugni di Muric, pallone ancora lì con Bernardeschi che prova a conquistarlo nonostante il tentativo da parte di Bowie di soffiarlo il pallone, ma mantiene vivo l'attacco il Bologna, ci prova adesso con Teat, il suo sinistro finisce sul fondo senza creare ulteriori problemi alla retroguardia del Sassuolo. Ci ha provato di potenza sul primo palo Federico Bernardeschi con i pugni, non si è fidato della presa Muric, è arrivato anche il momento della pausa ristoro, non potrebbe essere altrimenti, sì, gli oltre 30 gradi qui a Bologna per il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, sta vincendo il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete di Doig arrivata al
2: chiedo scusa 20esimo. A Cristiano Piccinelli, il vantaggio del Verona dopo 4 minuti della ripresa, zappa, traversoni di Bradaric, inserimento dell'esterno di difesa dell'Hellas, tocco direi con la coscia, nulla da fare per il portiere dell'Arezzo Nunziante, cambia dunque il punteggio al Bentegodi, Verona 1 Arezzo 0, e di nuovo a te la linea.
1: Grazie Dario, noi la cediamo subito alla pallavolo per Italia-Turchia, la finale che vale l'oro.
0: Attentissima Anna Danesi, mura il primo tempo di Gugnes e l'Italia comincia bene anche il secondo set, 2-0 sulla Turchia dopo il dominio del primo parziale 25-16 per le nostre, servizio di Alessia Orro, attacca ancora Gugnes che questa volta passa e ottiene per la Turchia il primo punto del secondo set, un'Italia dominante in ogni fondamentale nel primo parziale ma soprattutto in attacco anche dopo ricezione negativa, dunque davvero molto brave le nostre a concretizzare i propri attacchi, la ricezione di Silla, Orro chiama l'attacco di Paola Egonu, tiene la difesa della Turchia che poi contrattacca, molto buona la fase muro difesa delle azzurre, Antropova è murata, scambio lungo con calma Miriam Silla in bagger per Paola Egonu, ancora contenuto il colpo di Paola Egonu, c'è sempre la buona difesa dell'Italia e poi va a chiudere il colpo Antropova per il 3-1 azzurro, e anche questi scambi lunghi danno fiducia, 3 Italia 1 Turchia nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore delle azzurre. Verona Arezzo.
2: Ci avviciniamo al sesto della ripresa, il punteggio in questo momento dice Verona 1 Arezzo 0, ma c'è un silent check in corso in questo momento, la rete siglata un minuto fa circa da Zappa su traversone dalla sinistra di Bradaric, forse però una spinta del difensore del Verona, si sta ancora discutendo ma arriva in questo momento la conferma della regolarità del gol siglato dall'ex Cagliari, è arrivata la conferma da parte del direttore di gara Zuffa. Dunque il punteggio si conferma favorevole al Verona in questo momento, Verona 1 Arezzo 0, ricordo, rete siglata da Zappa, inserimento all'interno dell'area di rigore, ha bruciato i difensori dell'Arezzo, palla nell'angolo a destra, nell'angolo basso alla destra del portiere Nunziante, Verona 1 Arezzo 0, 6 minuti e 40 di gioco nella ripresa, e linea Bologna.
1: 29esimo in corso con il parziale che dice Bologna 0, Sassuolo 1 e con il Bologna che manovra adesso con i centrali difensivi, Teat prima e poi Eggen che avanza, palla al piede, largo a destra per Ferguson in posizione centrale, piccoli riceve, gioca di sponda con Odgaard, fermato però dal contrasto vincente da parte di Matic, pallone indietro per Muric, da questi a Leisen, largo per l'autore del gol che sta avvicinando l'incontro, Doig che scambia veloce con Lipani, ancora indietro per Leisen, va a dargli fastidio, piccoli Leisen con calma per Jay Isses, su di lui Cambiaghi è intenzionato ad andare largo per 5 grano, determinante l'azione del gol di Doig, la caparbietà con cui 5 grano ha raggiunto il fondo per poi mettere un pallone arretrato che ha consentito poi a Doig di andare a colpire per il gol del vantaggio. Adesso prova a ripartire con Matic che nonostante l'età abbastanza avanzata, una velocità che non c'è mai stata in carriera, ma una grande sagacia tattica per Nemanja Matic che resta un perno centrale del Sassuolo, anche capitano della formazione numero verde, che in attacco da destra con 5 grano innescato da Volpato, scambia con proprio lo stesso numero 7 della formazione numero verde, ancora per 5 grano, ma si chiude il Bologna, protezione della propria porta. Siamo al 31esimo con il Bologna che sta perdendo, vince il Sassuolo qui a Dall'Ara per 1-0, pallavolo.
0: Anna Danesi al servizio, Italia avanti 6-3 nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali, non forza Vargas, tiene la difesa dell'Italia, c'è Miriam Silla in contrattacco, buona fase muro difesa delle turche che poi vanno ad attaccare con Baladin, lungolinea vincente di Baladin, Fantarelli, il CT della Turchia ha cambiato la diagonale proprio di posto 4, ha tolto Aydin al suo posto, è entrata Cebeşoğlu, un cambio che avevamo già visto nel primo set, ma adesso gioca stabilmente la numero 11, 6 Italia, 4 Turchia, il servizio di Vargas per le turche, teniamo in qualche modo, poi attacca Sara Farr, la difesa della Turchia c'è, poi il contrattacco di Vargas, altrettanto buona la difesa della nostra palleggiatrice Alessia Oro, anche se su un colpo così potente si può solo mandare di là e la Turchia tiene il free ball, poi tocco di seconda di Shahin, la palleggiatrice turca e la formazione di Santarelli accorcia, break della Turchia dunque, 5 per le nostre avversarie, 6 punti dell'Italia nel secondo set, Italia avanti 1-0. Verona-Arezzo
2: 9-20 nella ripresa al Bentegò di Verona 1 Arezzo 0, prova a distendersi la formazione di Christian Bucchi in questo momento con Cagnano che ha passato la metà campo, il tentativo di servizio riuscito per Cerri, la sponda di prima per Sala, intervento di Edmundson che interrompe la manovra della formazione toscana, ancora viva però con Coppolaro, il traversone a centro area a cercare la testa di Cerri, trova però quella di Ionizza, l'intervento però di Edmundson dell'Hellas interrompe l'azione dell'Arezzo, prova a innescare il contropiede Sar, tentativo di servizio per Mulattieri, riesce però la difesa dell'Arezzo con Gilli a sventare il pericolo, 10 minuti 10 secondi di gioco nel secondo tempo al Bentegò di Verona 1 Arezzo 0 e linea Bologna.
1: Siamo all'interno del 33esimo, forzata sempre di Bologna 0, Sassuolo 1 con gioco fermato da Di Bello per un fallo sull'Orienti che rimane a terra, Ferguson aveva provato a ripartire, c'è stato il fischio da parte del direttore di gara con il Sassuolo che dunque può andare a battere questo calcio di punizione nella metà campo avversaria sulla fascia di sinistra per quanto riguarda ovviamente l'attacco della formazione neroverde con Doig che avvicina a sé l'Orienti a cui cede il pallone, in mezzo Lipani si sovrappone intanto Doig che riceve dalla francese, perde però il controllo del pallone, lo riconquista Holm, subisce lo stesso fallo da parte di Doig, calcio di posizione in fuori del Bologna che viene battuto dallo stesso giocatore svedese ex Spezia e Juventus l'anno scorso, lo scambio di prestiti con Joao Mario che è andato in bianco nero in rosso blu e Holm che appunto è andato in bianco nero senza però lasciare di fatto traccia del suo passaggio a Torino, ma nuova adesso il Bologna, Teat scambia con Eggen, 34esimo Bologna 0, Sassuolo 1, pallavolo.
0: 9 Italia, 5 Turchia. Questo dice il secondo set. Due ace consecutivi di Paolo Egonu. Si torna in campo dopo il time out voluto da Santarelli. Il CT della Turchia riesce a chiudere Vargas. Non un colpo pulitissimo dell'opposta della Turchia. E comunque la formazione di Santarelli ottiene il cambio palla e stoppa il turno al servizio di Paolo Egonu, che ha ottenuto due ace consecutivi. Sono stati 4 gli ace dell'Italia nel primo parziale. 6 Turchia, 9 Italia, il servizio della Turchia, pronta ricezione la nostra nazionale. Miriam Silla in difficoltà nel fondamentale in questa circostanza, poi attacca contro il muro avversario che regge. Melissa Vargas da seconda linea è murata. Stiamo stoppando gli attacchi di Vargas, questa volta il muro porta la firma di Sara Farr. L'Italia bolla sul più 4 a inizio secondo set, 10-6 sulla Turchia, 1-0 il conto dei parziali. Verona Arezzo.
2: Manuela metà della linea proprio mentre è arrivato il raddoppio del Verona. Mulattieri, 12 minuti 15 secondi di gioco, traversone dalla sinistra, dovrebbe essere stato Bradaric, inserimento di testa dell'attaccante gialloblu, palla alle spalle del portiere Nunziante. Verona che ha continuato a premere dopo la rete del vantaggio con una conclusione di livramento all'11esimo. Nunziante in tuffo ha sventato, conclusione appena dentro l'area di rigore, poi altra conclusione da parte di Suslov, sinistro, un minuto fa circa, sinistro potente che ha impegnato ancora l'estremo difensore dell'Arezzo. E ora il raddoppio di Mulattieri, che colpo di testa su traversone dalla sinistra di Bradaric. 13 minuti di gioco, cambia dunque ancora il punteggio al Bentegodi, Verona 2 Arezzo 0 Bologna.
1: Siamo al 36esimo del primo tempo, parziale sempre di Bologna 0 Sassuolo 1, calcio d'angolo per il Sassuolo affidato a sinistra a Armando Orienti. Avvicinasi Azic, giocatore arrivato in prestito dalla Juventus, un po' più lontano Nemanja Matic, non affollatissima l'area di rigore del Bologna, con i giocatori del Sassuolo che si posizionano principalmente sul secondo palo, ma con i pugni spazza via Skorupski, pallone raccolto da Volpato che prova a girarsi, chiede anche la collaborazione da parte di Itzes, che era avanzato per l'azione da calcio d'angolo, va alla traversone, lo stesso Itzes con Pobega che si rifugia in calcio d'angolo, corner dalla destra per il Sassuolo. Qualche problema per Volpato che nel tentativo di superare un avversario ha un po' allungato il passo e si è toccato subito il flessore della coscia destra, rimane a terra adesso il numero 7 del Sassuolo, gioco fermo, problema muscolare forse per Volpato e potrebbe essere anche necessario un cambio nel Sassuolo che sta vincendo 1-0 sul campo del Bologna quando siamo al 37esimo del primo tempo. Pallavolo.
0: 12 Italia, 6 Turchia, il secondo time out speso da Santarelli nel parziale li ha già esauriti. Miriam Silla a servizio per la nostra nazionale, fischi del palazzetto per lei, attacca Melissa Vargas, non forza, tiene la nostra difesa. Paolo Egonu poi prova ad appoggiarla, questa volta sbaglia, manda in rete, errore di Paolo Egonu. Settimo punto regalato alla Turchia, sono 12 punti dell'Italia nel secondo set, l'Italia ha vinto il primo 25-16, c'è la Turchia dunque al servizio. Erdem, la capitana delle turche, giocatrice d'esperienza, su Miriam Sil, servizio della Turchia, qualche difficoltà di ricezione per lei, poi attacca di potenza Antropova, tiene la difesa della Turchia, poi il contrattacco vincente di Vargas e arriva il break della Turchia. 8 Turchia, 12 Italia, il secondo set dice questo, il primo ha detto che l'Italia ha dominato 25-16. Verona Arezzo.
2: Quarto d'ora passato da pochi secondi, Verona 2 Arezzo 0, gioco fermo perché la formazione toscana è costretta a effettuare un altro cambio. Viviani a centrocampo al posto di Iaccarino, infortunato, l'ingresso in campo del numero 23 dell'Arezzo proprio in questo momento, il quarto cambio per la formazione di Christian Bucchi. Dunque il Verona conduce per 2-0, ricordiamo Zappa e poi Mulattieri in praticamente in successione a consolidare il vantaggio gialloblu, sostituzione anche per l'Hellas pochi minuti fa con Iannoni al suo esordio in maglia Hellas al posto di Livramento, 16esimo della ripresa che scocca in questo momento, Verona 2 Arezzo 0, e andiamo al Dall'Ara da Cristiano Piccinelli.
1: 39esimo, Bologna 0, Sassuolo 1. Sassuolo che è stato costretto al primo cambio, non ce la fa, Volpato a proseguire l'incontro. Al suo posto è entrato Berardi nel Sassuolo, è andato a posizionarsi nella stessa zona di competenza del numero 7. Berardi, il senatore del Sassuolo, ovviamente giocatore che ha legato la sua carriera proprio ai colori nero-verdi. Pallone per Ferguson, manovra allo scozzese, largo per la Sanaton, ancora all'indietro lo stesso Ferguson, non trova sbucchi la manovra del Bologna fino a questo momento, anche se il Sassuolo gol a parte non ha fatto molto altro per legittimare il vantaggio, che comunque resiste alle soglie della conclusione del primo tempo. Pallone in avanti per Cambiaghi, molto attivo, numero 28, allarga sulla destra per Bernardeschi, lo stop non è efficace, riesce comunque a controllare, aspetta Olmo che mette in mezzo dalla destra, lato corto dell'area di rigore, con Muric che si accartoccia sul pallone a bloccare ogni possibile iniziativa da parte di Piccoli. Buono comunque lo spunto da parte del Bologna in questa circostanza nel tentativo finora vano di andare a trovare il pareggio. Siamo al 40esimo del primo tempo, Bologna 0, Sassuolo 1, e Grande Italia Istanbul. Manuela.
0: Anche se l'Italia adesso ha subito un parziale di 5-0 da parte della Turchia, e il set è decisamente riaperto, perché la Turchia, lo ascolterete senz'altro in sottofondo, sta esplodendo la Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, si è quasi avvicinata fino alla parità, 11 Turchia, 12 Italia, prosegue il lungo turno a servizio della capitana Erdem, proviamo a ottenere il cambio palla con Antropova, tocca il muro avversario, ricostruisce Cebeshoglu, è Murat da Sara Farr, dunque dopo un lungo turno al servizio di Erdem l'Italia riesce a conquistare con un muro di Sara Farr il turno al servizio, e il 13esimo punto, 13 Italia 11 Turchia nel secondo set, Italia avanti 1-0. Verona Arezzo.
2: 17esimo della ripresa, passato da pochi secondi al Bentegodi, Verona 2 Arezzo 0, gialloblu in totale controllo dopo le reti siglate al quinto e al 13esimo del secondo tempo rispettivamente da Zappa e Mulattieri. Arezzo tra l'altro in 10 uomini dalla fine del primo tempo, espulsione di Iglianes, quindi situazione davvero complicata per gli amaranto di Cristian Bucchi. In possesso palla Lellas che avanza con Coraci appena oltre la linea di metà campo, l'appoggio per Zappa, l'alleggerimento su Susla, su di lui c'è l'intervento di Righetti, ancora possesso palla per Lellas che senza fretta continua ad avanzare. 18 minuti 50 secondi di gioco nel secondo tempo allo stadio Bentegodi, Verona 2 Arezzo 0 Bologna.
1: 42esimo in corso del primo tempo, parziale di Bologna 0 Sassuolo 1. Sassuolo che adesso beneficia di un calcio di punizione per un fallo di Alassan su uno scatenato 5 grano dalla fascia di destra, lato corto dell'area di rigore, lo stesso Berardi a incaricarsi dell'esecuzione, dunque la possibilità sia di tentare, viste le capacità balistiche, la conclusione in porta, sia di mettere in mezzo. Berardi chiama uno schema, la breve in corsa, un paio di passi direttamente in porta, Alassan alza un campanile di testa con il pallone che esce fuori, rimessa comunque in zona d'attacco sempre sulla destra in fuori del Sassuolo, con 5 grano che va a prendersi il pallone, presumibilmente potrebbe andare come in precedenza direttamente all'interno dell'area di rigore con una rimessa lunga, sembra intenzionato a fare lo stesso, anche se poi cambia per Berardi corto, lo scambio tra i due, ancora Berardi, pallone in mezzo teso con il tentativo da parte di Bowie di andare a colpire di testa, riesce soltanto a sfiorare il possente centravanti del Sassuolo, ma senza riuscire a indirizzare verso la porta difesa da Skorupski. 42-15 sul cronometro, Bologna 0 Sassuolo 1, visto che non ha portato bene, non dico niente, Italia-Turchia la finale della pallavolo femminile. Manuela.
0: 15 Italia, 13 Turchia, un set aperto, ma l'Italia c'è, anche se adesso subisce il manifuori di Vargas, non perfetto il piano di rimbalzo del muro azzurro, adesso non perfetta la ricezione dell'Italia, ricezione lunga, ne approfitta la centrale Gugnes per ottenere il 14esimo punto della Turchia, un set aperto dunque, e ha deciso il parziale di 5-0 sul turno di servizio di Erdem, turno di servizio della capitana turca molto insidioso per la nostra ricezione. Riceve adesso bene Fersino, Orro chiama l'attacco di Antropova, muro difesa della nazionale turca, il contrattacco di Vargas con un palleggio che non riesce però a cadere nella metà campo azzurra, ci riprova Baladin ed è murata. 16 Italia, 14 Turchia, ancora molto bene l'Italia a muro, il muro di Danesi, anche se arriva una richiesta di challenge da parte della panchina turca, allora noi ne approfittiamo su 16-14 dell'Italia nei confronti della Turchia, siamo nel secondo set per andare a Verona, Verona-Arezzo.
2: 21-15 nel secondo tempo allo stadio Bentegodi, 2-0 per il Verona sulla formazione aretina, ancora pericolosi giallo-blu, un minuto fa circa traversione di Bradaric, una spina nel fianco della difesa della squadra di Christian Buchi, il croato ha trovato a centro area la Born, controllo non felicissimo da parte del francese che comunque in qualche modo da una decina di metri circa è riuscito a concludere, parata a terra senza grosse difficoltà da parte di Nunziante, insiste ancora l'Hellas, tutto nella metà campo della Arezzo, a parte il portiere, le ali, 21-50 il punteggio allo stadio Bentegodi, Verona 2 Arezzo 0 e linea a Bologna.
1: Ultimo giro d'orologio del tempo regolamentare qui a Bologna, Bologna 0 Sassuolo 1, resiste la rete di Doig al 20° per il vantaggio dei neroverdi, adesso dalla bandierina occasione per il Bologna, da sinistra va Federico Bernardeschi, la sua parabola ad uscire all'altezza del dischetto, non interviene nessuno con i colori rosso-blu, ma recupera il pallone Holm che può dare slancio alla nuova iniziativa offensiva da parte del Bologna, il suo traversone però viene deviato in fallo laterale da un onnipresente 5 Grano, gran partita fino a questo momento per il numero 46 della formazione di Alberto Aquilani, con Holm che rimane in possesso del pallone per la rimessa laterale all'indietro verso Eggem, arretra il proprio baricentro la formazione rosso-blu di casa con Ferguson che larga a sinistra per Alassane che sta giocando molto a livello di spinta offensiva in collaborazione con Cambiaghi, 3 minuti di recupero, recupero che inizia in questo istante con il Sassuolo che sta vincendo 1-0 sul campo del Bologna, pallavolo.
0: 16 pari nel secondo set tra Italia e Turchia, il colpo vincente di Vargas e dunque l'esplosione di gioia dei tifosi turchi, adesso è una bolgia il palazzetto di Istanbul, anche se approfittiamo dell'errore al servizio di Gugnesh per ottenere il 17° punto, un set che l'Italia aveva in pugno a metà parziale sul 12-6, poi il time out chiamato da Santarelli e qualcosa si è mosso nella Turchia che ha piazzato un 5-0 portando il set dunque sul punto a punto, adesso è murata ancora Vargas, muro vincente di Sarafar, più 2 dell'Italia, 18 Italia, 16 Turchia nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore dell'Italia, Verona Arezzo.
2: 23:40 nel secondo tempo, Verona 2 Arezzo 0, cooling break in questo momento, temperatura sempre piuttosto difficile da sostenere, le reti che decidono fin qui l'incontro, al quinto della ripresa Zappa per il vantaggio dell'Hellas, al 13° il raddoppio da parte di Mulattieri, non perdiamo altro tempo, spostiamoci subito allo stadio dall'area di Bologna, i minuti finali di Bologna-Sassuolo, Cristiano Piccinelli.
1: Un tentativo di Alassane sul traversone della tre quarti da destra di Bernardeschi, ottimo tempismo per il giocatore del Bologna, meno la precisione del colpo di testa che però ha spaventato e come quelli del Sassuolo, Sassuolo che però resta avanti per 1-0 quando siamo nel secondo dei 3 minuti totali di recupero concessi al direttore di gara di questo primo tempo, Bologna che ci prova dunque sul finire di gara con il pallone verso Piccoli, ha giocato molto di sponda ma poi si è visto poco l'ex giocatore della Fiorentina con il tentativo adesso frustrato dalla chiusura di 5 Grano, difende il pallone Bowie da Eggen, guadagna anche un fallo il numero 9 della formazione nero-verde di Alberto Aquilani, un ultimo minuto prima del stop, allora lo seguiamo, poi andremo ovviamente a sentire come sta andando la finale della pallavolo femminile dell'Europeo con le nostre ragazze, le ragazze di Velasco, dell'Italia intera impegnate contro le parole di case della Turchia, il pallone gestito dal Sassuolo che prova dunque a mantenerne il controllo per andare indenne all'intervallo con Izes Lipani, poi la distribuzione del gioco che passa da Berardi, entrato al posto dell'infortunato Volpato, prova a contendere il pallone Alassano ma lo fa in maniera fallosa, guadagna un calcio di punizione in fuori del Sassuolo il numero 10 della formazione nero-verde con Itzes che becca proprio lo stesso Berardi, si sovrappone 5 Grano, pallone in mezzo per l'inserimento di Azic ai 25 metri, subentra Bowie, la conclusione centrale, la parata sicura di Skorupski, e questo anche l'ultima occasione del primo tempo. Squadra degli spogliatoi, Bologna 0 Sassuolo 1, al ventesimo la rete di Doig, linea subito alla pallavolo.
0: Secondo set tra Italia e Turchia, 19 Italia, Turchia 18, set combattutissimo, l'Italia ha vinto il primo, 25-16, Verona Arezzo.
2: 26esimo della ripresa, rapidamente il punteggio dal Bentegodi, Verona 2 Arezzo 0. Ora possiamo dare la linea al giornale radio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. In primo piano la Germania con le elezioni amministrative in Sassonia. Il partito di estrema destra AfD, che i sondaggi davano in forte crescita, trionfa e supera le previsioni. Dimezzati i cristiano-democratici del cancelliere Merz, affluenza record.
2: Secondo gli exit poll, ma non parliamo ancora dei risultati definitivi, il trionfo annunciato si è concretizzato per l'AfD con un 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, afferma senza ombra di dubbi il leader candidato presidente del Land, Ulrich Siegmund. Una valanga di consensi dunque, anche se il dato va preso con le pinze, siamo davanti comunque ad exit poll. Tra i grandi sconfitti, i partiti simbolo del secondo dopoguerra tedesco, la CDU crollata al 18,5% dei consensi e i socialdemocratici all'8%. Per entrambe le formazioni è il peggior risultato in Sassonia-Anhalt mai conseguito, se dovessero essere confermate le proiezioni. C'è da dire che per quanto straordinario sia il risultato di AfD, potrebbe comunque non essere sufficiente per potersi permettere di governare in perfetta solitudine. Peraltro è stato un voto molto partecipato, con un'affluenza a dir poco alta. Alle 14 aveva infatti votato il 54,4% degli aventi diritto al voto. Nel 2021 alla stessa ora aveva votato solo il 27,1%, quindi un dato raddoppiato. Fabrizio Noli, GR1.
1: Ancora dall'estero, le accuse della Germania a Mosca per i droni sull'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra. Queste le pesanti parole pronunciate dal ministro degli esteri russo Lavrov in Ucraina, intanto concluso il primo round negoziale tra Zelensky e i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner. A breve una nuova tornata di negoziati che coinvolgerà anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Germania e Francia.
3: Meno di 24 ore fa aveva definito un'esperienza memorabile parlare con Putin. Di certo, oggi usa toni più pacati l'inviato di Trump, Witkoff, che insieme all'altro negoziatore statunitense Kushner ha incontrato il presidente Zelensky. Era la loro prima visita ufficiale a Kiev. Witkoff definisce i colloqui con il presidente ucraino sostanziali e aggiunge che continueranno per tutto il tempo necessario. Parla di incontro incoraggiante, di discussione concreta e importante. Kushner auspica che la missione appena compiuta apra nuovi percorsi per la pace in Ucraina. Zelensky li ha accolti con un caloroso abbraccio e ha insistito per una pace dignitosa e giusta. Da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato: il fatto stesso che il presidente russo Putin abbia incontrato ieri gli inviati Witkoff e Kushner testimonia la presenza di un clima di fiducia crescente. Ma se la tregua tiene per quanto riguarda le due capitali, la Russia denuncia abbattuti 258 droni ucraini nella notte. Le forze di Mosca invece hanno preso di mira i magazzini di una società di logistica Dnipro, due i feriti, e hanno lanciato raid notturni con oltre 80 droni e alcuni missili da crociera, colpendo 11 località, tra le quali Zaporizhia, dove una persona è rimasta uccisa. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il femminicidio di Lorena Isheri, stasera a Firenze una fiaccolata per ricordarla e dire no alla violenza sulle donne. Emergono intanto nuovi particolari sugli ultimi minuti di vita. Chiusa nel bagagliaio dell'auto, al telefono con il 112, supplica l'ex compagno di fermarsi. Gli promette di tornare insieme nel disperato tentativo di salvarsi. Domani l'autopsia per accertare se fosse ancora viva al momento della caduta. Giornata tragica per i rally, un copilota morto in Liguria, due spettatori investiti e uccisi in Sicilia.
4: Sono Giuseppe Bisconti e Carol Greco, di 18 e 20 anni, giovani spettatori morti investiti dall'auto nella cronoscalata del Monte Erice in provincia di Trapani. Uno è deceduto sul colpo, l'altro al pronto soccorso. In un video le immagini dell'incidente, la vettura sbanda e finisce fuori strada, il tutto sotto gli occhi del pubblico. Ferito anche un commissario di gara, Mario Marchetti, non sarebbe in pericolo di vita. Illeso invece il pilota, Marco Nicoletti. Il mezzo è stato sequestrato, in corso gli accertamenti della procura di Trapani. Nelle stesse ore, nell'entroterra di Genova, durante la gara di rally Val d'Aveto, ha perso la vita il navigatore sanremese Stefano Sapracone, di 43 anni, in equipaggio con il pilota genovese Stefano Scapellato. La vittima, molto conosciuta nell'ambiente automobilistico, poco prima sui social aveva pubblicato il video delle ultime prove in pista. La loro auto è finita fuori strada in prossimità di una curva, andando a sbattere contro un albero. Per il 43enne non c'è stato nulla da fare. Scapellato è rimasto ferito lievemente. Le indagini dei carabinieri ricostruiranno la dinamica dell'incidente. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum di Cernobbio tracciando un bilancio dell'azione del governo. Alle prese con uno scenario mondiale complesso, con le crisi che si accavallano, l'Italia si è mostrata resiliente, ha spiegato Giorgetti, che ha inoltre rivendicato la gestione prudente dei conti pubblici anche in vista della prossima legge di bilancio. Ascoltiamo un passaggio.
0: Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento e vi posso assicurare l'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria. L'economia italiana, avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarci anche all'1%.
1: Con questo è tutto, la linea torna allo sport, buon ascolto.
5: Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Viaggiare informati.
7: 18:56 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli. Al bivio tra la A1 e la tangenziale ovest di Milano, per chi da Bologna va verso la Milano-Laghi, la coda è per traffico intenso. A4 Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni il bivio A4 raccordo Viale Certosa verso Torino, coda a tratti e traffico intenso. Così tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Al traforo del Monte Bianco l'attesa di 15 minuti al Piazzale Italiano, la coda è verso Chamonix. Coda a tratti e traffico intenso anche sulla A8 Milano-Varese tra Bivio A8 diramazione Gallarate-Gattico e Castellanza in direzione di Milano. Sulla 9 Lainate e Como-Chiasso tra Como-Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera la coda è per l'attraversamento della Dogana. Sulla 10 Genova-Ventimiglia ci sono 13 km di coda a tratti tra Orcofeglino e il Bivio A10 fine con Planare-Sabona in direzione di Genova. Sulla A1 Milano-Napoli tempi di percorrenza tra Terre di Canossa-Campeggine e Fidenza verso Milano sono di 50 minuti, anche qui coda a tratti e traffico intenso. Sulla 14 1 ore e 30 i tempi di percorrenza tra Forlì e il Bivio 1 a 14 verso la Milano-Napoli, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. Un'ora tra Frosinone e il Bivio 1 diramazione Roma Sud verso Firenze, coda a tratti e traffico intenso. Era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
9: su tutto di te. Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
10: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
13: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
14: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Intervallo della sfida tra Bologna e Sassuolo, al termine del primo tempo Sassuolo avanti 1-0 grazie alla rete di Doig al 20°, ma si gioca anche la finale della tornata di pallavolo europeo femminile. Emanuela Collazzo.
17: È pari tra Italia e Turchia perché la Turchia ha vinto il secondo set 25-22 dopo che l'Italia aveva dominato il primo 25-16, dunque 1-1 in attesa che cominci il terzo set. Verona-Arezzo, Dario Giordo.
18: Grazie Manuela Collazzo. 36-20 nella ripresa, vi avevamo lasciato sul 2-0 per il Verona, il punteggio era di 4-0 per l'Hellas sull'Arezzo, le reti al 30° e al 33° di Cerbone. Studio.
19: Bene, così tra poco dunque torneremo sui campi. Ben trovati, buonasera intanto da parte di Francesco Albanese in questa domenica davvero speciale per l'Italia con la vittoria, lo ricordiamo, al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli con la sua Mercedes, davvero un'impresa dai caratteri storici che consolida peraltro il primato di Kimi Antonelli in vetta alla classifica piloti. E proprio Antonelli, tra poco avremo anche la possibilità di ascoltarlo nell'intervista post gara di Manuel Codignoni, ma dicevamo domenica speciale perché, come avete sentito nel resoconto di Manuela Collazzo, l'Italia si sta giocando il titolo europeo agli europei femminili di volley in quel di Istanbul contro i padroni di casa della Turchia. Naturalmente abbiamo anche tanta tensione per sapere come andrà a finire questa ennesima avventura che ci sta regalando la squadra allenata da Julio Velasco. Nel frattempo ci prepareremo alla lunga serata sportiva che qui su Rai Radio 1 sarà contraddistinta anche a partire dalle 20:45 dal match tra Juventus e Milan, due squadre che dopo le prime due giornate di campionato hanno entrambe quota 6 punti, allora vogliono andare lì a raggiungere in vetta coloro che fino a questo momento stanno sono al comando della classifica di serie, vale a dire Inter e Roma, entrambe appaiate a quota 9. Si sta giocando anche sui campi di mezza Europa, per esempio guardiamo a cosa sta succedendo in Germania con l'Augusta che vince in casa del Francoforte per 3-1. Il derby di Londra, Arsenal-Chelsea, vede fino a questo momento prevalere l'Arsenal, la campione in carica, 2-1 nei confronti del Chelsea. Siamo in questo caso a 20 minuti dalla fine della partita, ma noi allora torniamo subito ai nostri colleghi per sapere il da farsi e come si sta evolvendo la situazione a partire dallo stadio dall'Ara dove c'è Cristiano Piccinelli.
16: Con le squadre che stanno facendo adesso il loro ingresso in campo per l'inizio della ripresa, la prima ad entrare in campo è il Bologna che dovrà provare a rimediare al gol subito da Doig al 20° del primo tempo. A te.
19: Andiamo a Istanbul da Manuela Collazzo.
17: Sta per cominciare il terzo set tra Italia e Turchia, ribadiamo la situazione 1-1 nel primo, 25-16 dell'Italia nel secondo, un set che pareva in pugno, l'Italia l'ha poi perso 25-22 per la Turchia, è calata in ricezione poi anche in attacco, al contrario è cresciuta invece la Turchia, anche se adesso cominciamo con un ace, l'ace di Alessia Orro a servizio, e così l'Italia si porta avanti 1-0 nel terzo parziale, 1-1 il conto dei set. Studio.
19: Dario Giordo per Verona Arezzo.
18: Sì Francesco, 39:30 del secondo tempo ed è appena arrivata la quinta rete del Verona con Iannoni, uno degli ultimi acquisti dei gialloblu, conclusione di piatto dal limite dell'area di rigore. Arezzo ormai completamente rassegnato, l'Hellas aveva segnato la terza e la quarta rete fra il 30° e il 33° con Cerbone, classe 2007, alla sua prima doppietta in Serie B, è ora arrivata la quinta rete siglata da Iannoni. 40° del secondo tempo, il punteggio allo stadio Bentegodi, Verona 5, Arezzo 0. E linea allo studio.
19: E allora direi che possiamo riprendere la nostra domenica sport con il resoconto di quanto sta accadendo da Bologna con Cristiano Piccinelli per Bologna Sassuolo, naturalmente la finale degli europei femminili con Italia-Turchia, Emanuela Collazzo, solo aggiornamenti fino al termine flash per Dario Giordo con Verona-Arezzo. Cristiano Piccinelli.
16: Dove la gara è pronta per iniziare il suo secondo tempo, si ripartirà dalla parziale di vantaggio per il Sassuolo, 1-0 firmato Doig, tre cambi subito per quanto riguarda Domenico Tedesco e il Bologna. In campo Miranda per Alassan nel ruolo di terzino sinistro, poi dentro Moro per Pubega e anche dentro il 2008 Marco Libra per Odgaard, e assetto che potrebbe essere modificato con un 4-3-3 più naturale rispetto al 4-2-3-1 del primo tempo, con l'ingresso proprio del giovane ragazzo del giovanili del Bologna, che era anche iniziato da pochi secondi con il parziale dunque che è sempre di Bologna 0 Sassuolo 1. E allora andiamo a Istanbul per la finale dell'Europeo di pallavolo femminile.
17: Cambio lungo, lo chiude l'Italia grazie a un pallonetto intelligente di Egonu, 4 Italia, 2 Turchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, un set il secondo che l'Italia sul 12-6 pareva avere in totale controllo, poi però la Turchia ha piazzato un parziale di 5-0 sfruttando il turno al servizio della sua capitana Erdem, da lì è nato un punto a punto, l'Italia ha peccato anche nella precisione dei colpi d'attacco, buona la copertura di Nanesi dietro al muro sulla attacco di Vargas, poi ancora Paolo Egonu con un pallonetto mani fuori della nostra opposta, il quinto punto dell'Italia nel terzo set, sono 2 punti della Turchia, 1-1 il conto dei parziali. Verona Arezzo.
18: Il 42esimo della ripresa al Bentego di Verona 5 Arezzo 0, un rapido recap delle reti tutte nel secondo tempo, al quinto Zappa, al 13esimo Mulattieri, la doppietta di Cerbone alla mezz'ora, al 33esimo i gol del 19enne dell'Ellas, al 40esimo la quinta rete di Iannoni, partita sostanzialmente senza alcun futuro, non perdiamo altro tempo, allora 42:30 il punteggio al Bentego di Verona 5 Arezzo 0, e spostiamoci a Bologna, stadio Dall'Ara, Bologna Sassuolo.
16: Secondo minuto di gioco della ripresa, Bologna 0 Sassuolo 1, il duello tra Lorente e Holm, sbanaccia Lorente, finisce a terra Holm, si poteva giocare, Lorente entra in area morbida a cercare un compagno, Bernardeschi in chiusura, rimane a terra Holm nonostante le proteste da parte dei giocatori rossoblu, con Di Bello che non interviene. Adesso va a verificare le condizioni di Holm, ma l'azione poteva essere sfruttata meglio dal Sassuolo, in particolare da Lorienté, con l'ingresso del giovane 18enne Marco Libra, italo-venezuelano, nato a Caracas da padre italiano e madre venezuelana, ormai da diversi anni, dal 2021 a Bologna, è stato anche capitano delle varie rappresentative giovanili, ha scelto però il Venezuela, ha già 2 presenze per lui con la nazionale maggiore sudamericana e dunque non può essere utile per quanto riguarda ovviamente la ricrescita, la rinascita della nostra nazionale azzurra. Intanto proprio Libra in possesso del pallone largo a destra a beneficio di Holm, l'avanzata da parte della squadra di Tedesco con Piccoli, la chiusa difensiva di Leisen in fallo laterale, ma rimane in pressione il Bologna sul lato corto dell'area di rigore con questa rimessa laterale però arretrata sui piedi di Ferguson. Quarto minuto della ripresa, Bologna 0 Sassuolo 1, torniamo a Italia-Turchia, la finale degli europei di pallavolo.
17: Italia 8, Turchia 2 nel terzo set, muro di un'attentissima Sarafar su Erdem, prosegue il turno al servizio della nostra nazionale perché adesso sbaglia ancora la Turchia e l'Italia conquista il nono punto, anche se Daniele Santarelli fa cenno di voler chiedere il challenge, così è infatti gioco fermo, 9 Italia 2 Turchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, un eventuale tocco, crediamo, del muro avversario sull'attacco tentato dalle turche, questa è la richiesta di Santarelli. L'Italia, dopo aver perso il secondo set, ha cominciato davvero molto bene il terzo con grande determinazione. Velasco approfitta di questa pausa per chiamare a sé tutte le sue ragazze, dare indicazioni importanti, sta parlando con Miriam Silla. Gioco fermo però, 9 Italia 2 Turchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Verona Arezzo.
18: Un rapido aggiornamento dallo stadio Bentegodi.
16: Scusa Dario, il gol di Piccoli, il tuffo di testa al quinto minuto della ripresa, pareggio e conto in Bologna con la prima rete rosso-blu di Roberto Piccoli. Bologna 1, Sassuolo 1, te.
18: Grazie a Cristiano Piccinelli. Dunque, dicevo, un rapido aggiornamento dallo stadio Bentegodi. Verona 5, Arezzo 0, 45 e 30 i minuti di gioco. Si giocherà ancora per un minuto e mezzo. C'è una partita di Serie A in bilico, soprattutto un oro continentale nel volley femminile. Allora, noi indugiamo qui al Bentegodi. Spostiamoci subito a Bologna. Bologna-Sassuolo. Cristiano Piccinelli.
16: Grazie Dario Giordo, è arrivato il gol di Roberto Piccoli che è andato ad incornare in maniera perfetta e puntuale il traversone da corner di Miranda, pur trattenuto da Doig, non è riuscito lo scozzese a controllare l'impeto dell'ex attaccante di Cagliari e Fiorentina tra le altre, che trova dunque il pareggio per il Bologna, soprattutto la prima rete stagionale per la formazione di Domenico Tedesco per quanto riguarda il campionato. Ma adesso il Bologna ovviamente rincuorato dal ritrovato pareggio, è arrivato subito in apertura di ripresa con Ferguson, largo a destra per Bernardeschi, di nuovo dallo scozzese che avvicina a sé Moro, subentrato nel corso di questa ripresa, libera per Bernardeschi, il pallone all'indietro ancora per Ferguson, orizzontale verso Nicola Moro che può avanzare, palla al piede, lo fronteggia Azic, l'apertura a destra per Bernardeschi, va a sovrapporsi Holm, riceve il pallone dal compagno, va a cercare il fondo, supera un avversario, finisce a terra, tutto regolare per Di Bello che va anche ad ammonire per proteste il numero 2 del Bologna. Il fallo eventuale sarebbe comunque avvenuto fuori dall'area di rigore, in effetti rivedendo il replay diciamo che accentua molto la caduta, una volta che si è sentito toccato Ian Holm viene ammonito per proteste. Il numero 2 del Bologna, 52esimo qui alla Dall'Ara, Bologna 1, Sassuolo 1. Torniamo alla pallavolo da Manuela Collazzi.
17: Cambio lungo, lo chiude l'Italia con un muro su Baladin, 9 Italia, 4 Turchia nel terzo set. La Turchia, anche sfruttando Vargas, aveva piazzato un break dopo che il challenge aveva dato ragione al suo CT Daniele Santarelli. Il muro di Egonu, adesso proprio Egonu dai 9 metri, potente, lunga la ricezione della Turchia, però poi molto brava la squadra di Santarelli, la squadra di casa, ad attaccare in diagonale con Baladin e a ottenere il quinto punto. 5 Turchia, 9 Italia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Verona Arezzo.
18: Ed è appena finita la partita allo stadio Bentegodi, il punteggio finale Verona 5, Arezzo 0. Rapidamente i marcatori tutti nella ripresa: al quinto Zappa, al tredicesimo Mulattieri, la doppietta di Cerbone alla mezz'ora, al 33esimo ha chiuso i conti Iannoni al 40esimo. Dal Bentegodi è tutto, ci spostiamo a Bologna. Cristiano Piccinelli, Bologna Sassuolo.
16: Parallelismo in campo dopo il pareggio di Piccoli, il gioco è fermo adesso perché dopo un traversone da sinistra di Teat bloccato da Muric, il portiere del Sassuolo si è spinto in avanti per andare a controllare e andare al rilancio, ha trovato sulla sua strada Piccoli, uno spintone al numero 91 che è finito a terra e si è sceso un po' di parapiglia con Di Bello che è stato costretto a riportare un po' di calma all'interno del trione di gioco. Non mi sono accorto se ci sono state eventuali sanzioni disciplinari per quanto riguarda i giocatori coinvolti, in particolare tra Piccoli e Muric anche Itzes e Ferguson. Di Bello va a spiegare quella che è stata la sua decisione con Piccoli che va a dare 5 a Muric. Si risolve così forse la situazione con la calma che è stata riportata sul terreno di gioco e con il gioco che finalmente può riprendere con la rimessa dal fondo da parte di Muric. Viene ammonito intanto Itzes per aver innescato quel parapiglia, quel accenno di rissa successivo alla caduta a terra da parte di Piccoli. Anche per Piccoli c'è il cartellino giallo. Intanto il pallone gestito dalla Sassuolo in avanti con Doig dalla sinistra, va in zona difensiva Moro, rilancio in avanti nella zona di Bernardeschi, ma pallone fuori per una rimessa centrale fuori del Sassuolo. Siamo al 9 minuto della ripresa, Bologna 1, Sassuolo 1, pallavolo.
17: Terzo set tra Italia e Turchia, 11 Italia, 5 Turchia, dopo l'ace di Silla, un errore di valutazione nella ricezione turca, il time out chiamato da Daniele Santarelli, il CT della Turchia, campione d'Europa in carica, Daniele Santarelli che ha vinto tutto con il club alla guida di Conegliano. Si torna in campo, l'Italia è in controllo in questo terzo set, ma lo era anche nel secondo in realtà, punteggio simile quando poi ha subito la rimonta della Turchia che ha ha piazzato un parziale di 5-0 dopo il time out chiamato da Santarelli, che adesso crediamo sta un po' perdendo tempo chiamando le giovani addette al campo per pulire proprio la zona di campo dove lui stesso deve sostare. In ogni modo si può giocare. Sille attenta sul tocco di seconda di Özbay, la palleggiatrice turca, poi contrattacca Egonu e sbaglia, e dunque errore gratuito di Egonu e sesto punto regalato alla Turchia. 6 Turchia, 11 Italia, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Bologna-Sassuolo.
16: Siamo all'interno del 55esimo con il presidente sempre di Bologna.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
16: La conclusione, Murato, ancora Azic, la conclusione vincente, la rete del Sassuolo firmata da Azic, che dopo il primo tentativo ribattuto con caparbietà ha riconquistato il pallone. A quel punto non aveva più schermo davanti a sé, ha preso la mira e ha bucchiato per la seconda volta Skorupski, riportando avanti il Sassuolo al 56esimo. Bologna 1, Sassuolo 2, ha segnato Azic, giocatore arrivato in prestito dalla Juventus e che si sta imponendo alla corte di Alberto Aquilani. Dunque resiste poco il pareggio del Bologna, azione nata però da Bowie che è riuscita a smistare proprio per Azic il primo tentativo, murato da Eghem, poi ancora pallone per Azic, il diagonale con l'interno del piede destro e con Skorupski che non può nulla sul tentativo del numero 17, vincente Bologna 1, Sassuolo 2, 56esimo della partita. Ancora Italia-Turchia, la finale dell'Europeo di pallavolo femminile.
17: Attacca Antropova che passa tra le mani del muro della Turchia, in ritardo il muro turco, 13° punto dell'Italia, sono 7 punti del...

0: poco fa per il nuovo vantaggio dei neroverdi. Il pallone per Libra, si libera bene con una verona dell'avversario, va a servire un compagno, si trattava di Olma Murato nel suo tentativo di conclusione, ma recupera il pallone Moro, lo cede poi a Ferguson, ancora Bologna, largo a destra, riceve Libra, c'è sulla corsia Olma, preferisce andare sul sicuro da Ferguson, in mezzo per Nicola Moro, intanto si scaldano alcuni componenti delle due panchine, in particolare potrebbe essere a breve il momento da parte di Thorsved del Sassuolo, pronto ad entrare in campo il norvegese, a lungo corteggiato dalla Fiorentina in sede di calciomercato, l'avanzata in contropiede del Sassuolo con Lorientè all'interno della rigore, recupera Olma all'ultimo momento ed è via il tentativo del francese in calcio d'angolo. Siamo al 58esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, ancora la palla a volo.
1: Vargas attacca e Murata ricostruisce la Turchia, siamo nel terzo set, scambio lungo, lo seguiamo e poi vi diremo come sta andando il parziale, 15-8 per l'Italia. E Gonu di potenza, Özbay c'è sulla traiettoria, free ball per la nostra nazionale, Silla appoggia per Orro che cede ancora palla, e Gonu diagonale di Paolo Gonu in intrarotazione, 16 Italia, 8 Turchia nel terzo set, bella Italia, 1-1 il conto dei parziali, Bologna Sassuolo.
0: 54esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, corner per il Sassuolo, ribattuto il tentativo di centro all'interno del rigore da parte di Berardi, ancora però il Sassuolo con lo stesso Berardi, la conclusione centrale, la parata sicura a terra da parte di Skorupski che può andare al rilancio, ha davanti a sé Ferguson, cede il pallone corto, avanza lo scozzese, si sovrappone sulla corsia Miranda, si fa vedere anche Cambiaghi, Ferguson porta il pallone, lo cede adesso lo spagnolo, entrato nel corso del secondo tempo, ancora indietro per Ferguson, la manovra però non è particolarmente veloce, quella della formazione di Domenico Tedesco, stanno per entrare nel Sassuolo Thorsved e anche un altro giocatore, a breve diremo di chi, si tratta di Ibrahim Sulemana, uno degli ultimi acquisti del Sassuolo in serie di calciomercato, dunque cambia qualcosa, sicuramente cambierà qualcosa sicuramente al centrocampo per la formazione neroverde di Alberto Aguilani, che ha ritrovato il vantaggio poco fa grazie alla caparbietà di Azic. È arrivato il momento del duplice cambio, allora lo diamo in diretta prima di tornare a Istanbul per la finale del torneo di europeo di pallavolo femminile. Fuori l'autore del gol del nuovo vantaggio del Sassuolo, vero Azic, dentro Thorsved con anche Sulemana pronto a fare il suo ingresso sul terreno di gioco, esce Lipani ed entra dunque Sulemana, questi cambi decisi da Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, Sassuolo che sta vincendo 2-1 sul campo del Bologna, siamo al 60esimo della partita, palla a volo.
1: È tornata l'Italia dominante del primo set, due ace consecutivi di Antropova, uno dobbiamo dire di potenza, l'altro con un po' di fortuna la palla danza sul nastro, poi cade nella metà campo della Turchia, due ace consecutivi di Antropova e l'Italia va sul 19-8 nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Certo, per come si era messo il secondo set con l'Italia avanti 12-6 aumentano un po' i rimpianti per la nostra nazionale, visto quello che l'Italia sta facendo in questo terzo set. Nel frattempo va ad attaccare Erkek, ha cambiato ancora la diagonale di posto 4, dunque le schiacciatrici Daniele Santarelli, passa in diagonale Erkek, il muro azzurro, il muro composto soltanto da Egonu, non riesce a contenere il colpo della schiacciatrice turca che ottiene il nono punto per la Turchia, 9 Turchia, 19 Italia, siamo nel terzo set e l'Italia è 1-1 il conto dei parziali, Bologna-Sassuolo.
0: Siamo al 61esimo della partita, Bologna 1 Sassuolo 2 con Bernardeschi, va a cercare Cambiaghi, l'anticipo su Berardi, pallone indietro per Eggen, uno dei due centrali difensivi della formazione allenata da Domenico Tedesco, largo a destra per Ulm che riceve, torna però all'indietro da Ferguson, non trova sbocchi, serve qualcosa in più alla manovra del Bologna, molto orizzontale, poco verticale, soprattutto non riesce nell'ampiezza a trovare lo spazio. Prova adesso con Miranda che sfrutta un buco di Berardi, Miranda sul fondo va a mettere il pallone in mezzo, libera sulle mani e poi il pallone che rimane lì a disposizione di Muric che era anche inciampato nel tentativo di prendere posizione ma riesce a recuperare, a bloccare la sfera, riparte dunque il Sassuolo con Mimmo Berardi, su di lui va in maniera abbastanza aggressiva Ferguson che riconquista il pallone, tutto regolare, la conclusione tentata da Ferguson, rimane a terra il giocatore del Sassuolo Berardi con Di Bello che sta adottando un metro che è quello ormai che sta diventando consuetudine in Serie A, deciso evidentemente anche da Orsato, quello di evitare al minimo

0: fischi, qui ha ritenuto fosse tutto regolare il tentativo vigoroso di Ferguson di soffiare il pallone all'avversario, rimane poi a terra Berardi, si rialza, si riprenderà comunque con un rimesso alla fonda fuori del Sassuolo. Siamo nel frattempo arrivati al 18° della ripresa, Bologna 1 Sassuolo 2, ancora palla a bolo.
1: Contrattacco vincente di Vargas, la Turchia sfrutta il turno a servizio della sua opposta per piazzare un break, ma è lontanissima ancora dall'Italia. 11 Turchia, 20 Italia, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. E allora Belasco, memore forse anche di quel che è accaduto nel secondo set, quando l'Italia ha subito la rimonta della Turchia, chiama subito il tempo, ferma il gioco e dunque time out in corso. 20 Italia, 11 Turchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Torniamo a Bologna, Bologna-Sassuolo.
0: Intervento falloso di Egge, ma danni di Bowie che se n'era andato via con un sombrero. Calcio di punizione in fuori del Sassuolo, dei pressi l'area di rigore del Bologna, 25 metri non di più, ma molto defilato sulla destra. Siamo al 63°, il parziale dice Bologna 1 Sassuolo 2. Opportunità dunque per Berardi per mettersi in luce, per provare a calciare direttamente in porta. Vedremo anche l'entità della barriera che andrà a predisporre Lukasz Skorupski. Sono tre uomini al momento a comporre il muro difensivo di maglia rossoblu davanti alla porta, difesa dall'esterno difensore polacco. Berardi sul punto di battuta, pronto ad effettuare un traversone, una conclusione diretta in porta, breve rincorsa, va morbido sul secondo palo per l'inserimento a sinistra da parte di Cinquegrano, e il pallone che diventa buono ancora per Berardi, super parata di Skorupski, pallone lì, la conclusione deviata da parte di Eggen. Sassuolo vicinissimo però alla terza rete con Berardi, riflesso felino da parte di Skorupski, perché sul pallone vagante si era avventato con velocità e precisione Mimmo Berardi, che praticamente all'altezza del dischetto era riuscito a calciare in maniera pulita in mezza rovesciata. Si è opposto Lukasz Skorupski in maniera puntuale ed efficace. Adesso però preme il Sassuolo e sembra un Bologna un po' in confusione. 65°, Bologna 1 Sassuolo solo 2, torniamo alla pallavolo.
1: Muro di Orro su Erkek, 22° punto dell'Italia, sono 11 punti della Turchia, la stessa Orro attenta in copertura dietro al muro, il contrattacco di Egonu, bravissima contro le mani del muro avversario, pallone alto, proprio sulle mani alte del muro della Turchia, conquistare il 23° punto per l'Italia. L'Italia in totale controllo in questo terzo set, dopo aver perso il secondo anche un po', possiamo dire, per propri demeriti, ha permesso il rientro della Turchia, è in controllo evidente in questo terzo parziale. 23 Italia, 11 Turchia, 1-1 il conto del set. Gonu pronta al servizio, lo seguiamo, potente in ricezione la Turchia, e poi arriva il colpo vincente in diagonale di Erkek, 12° punto della Turchia, sono 23 però i punti dell'Italia. Italia 2 punti dal successo nel terzo set, può dunque portarsi di nuovo avanti, può portarsi sul 2-1. Proviamo a seguire e capire se l'Italia riuscirà a chiudere il parziale. Chiediamo dunque pazienza a Cristiano Piccinelli, torneremo da lui a breve. Il servizio non potente della Turchia, staccata da rete, Orro chiama l'attacco di Egonu che in pallonetto non chiude, attenta alla difesa della Turchia, il contrattacco di Vargas, muro e poi la difesa di Fersino, ancora un pallonetto a scavalcare il muro turco di Silla, questa volta però riesce a contenere la Turchia, pasticciamo un po', poi è sempre attenta Fersino in difesa, scambio lungo a Silla contro le mani del muro avversario, mani fuori, e dunque approfittando del fatto che il muro della Turchia fosse staccato, Silla riesce a tenere un mani fuori, a conquistare la palla a set per la nostra nazionale. 24 Italia, 12 Turchia, ben 12 palle set a disposizione della nostra nazionale. Proviamo a seguire la prima, c'è proprio Miriam Silla al servizio, iconico la sua presentazione iconica ieri di questa finale, tappi ed elmetto, e dunque Miriam Silla al servizio, il colpo di della Turchia che non riesce a chiudere, la chiude poi da posto 4 Antropova con un diagonale piazzato e conquista il 25° punto per l'Italia. Si chiude così il terzo set, 25 Italia, 12 Turchia, Italia di nuovo avanti 2-1 sulla Turchia. Bologna-Sassuolo.
0: con il parziale sempre di 1-2 per il Sassuolo sul campo del Bologna al 67esimo nel periodo non collegato, è entrato Dobbig al posto di Cambiaghi. Inizialmente la segnalazione era stata di un cambio con Piccoli, che però è rimasto abbastanza stupefatto, un po' come tutti i tifosi del Bologna, della decisione tedesca. In realtà c'era stato evidentemente un difetto di comunicazione, sono entrambi in campo sia Piccoli sia Dobbig per cercare di sfruttare il doppio centravanti. Non avrebbe avuto molto senso fare un cambio con un atteggiamento comunque conservativo, visto il risultato che stiamo trovando in questo momento al Dall'Ara, con il Sassuolo che è in vantaggio per 2-1. Doig prova a innescare sulla corsia Berardi, poi la chiusura di Alassane sul tentativo di avanzata da parte del Bologna, guadagna comunque una rimessa laterale, formazione rosso-blu, pallone all'indietro per Ferguson, va a cercare e a chiamare all'avanzata anche Teat all'esordio in questa sua nuova avventura in rosso-blu dopo la stagione 2021-2022, poi il passaggio al Rennes e all'Eintracht di Francoforte, con il ritorno però a Bologna per supplire alla vendita di Lukumi. Il pallone gestito sempre dal Bologna, che prova ad avanzare adesso con Bernardeschi, morbido per Dobbig, la sponda per la corrente Miranda, siamo ai 25 metri, Miranda per Bernardeschi, lato corto dell'area di rigore da sinistra, ancora Bernardeschi davanti a sé due uomini, prova il traversone a cercare sul secondo palo Libra, che viene colpito in maniera involontaria sulla parte posteriore della nuca dal pallone servito dal compagno, il pallone poi si spegne sul fondo per una rimessa in favore del Sassuolo al 69esimo della partita. Bologna 1, Sassuolo 2, ancora Istanbul, Italia-Turchia di pallavolo.
1: Aspettiamo che cominci il quarto set, rivediamo intanto la situazione. L'Italia avanti 2-1 sulla Turchia, ha vinto il primo parziale 25-16, stava dominando anche il secondo, ha subito il ritorno della Turchia che si è imposta 25-22, nel terzo però un grande rientro della nostra nazionale attentissima, surclassato le rivali 25-12, e adesso in attesa che cominci il quarto set torniamo da Cristiano Piccinelli, Bologna-Sassuolo.
0: E ovviamente quello che sta per cominciare potrebbe essere il set decisivo per l'assegnazione del titolo. Intanto Bowie cade a contatto con Eggem all'interno dell'area di rigore, tutto regolare per Di Bello. Siamo alla 70esima della partita, Bologna 1, Sassuolo 2, con Dobbig che si difende dall'assalto di Leisen, distribuisce il pallone largo sulla destra per Holm, che può avanzare a spazio e lo svedese per affondare la sua corsa, ma un po' lenta la manovra del Bologna, prova a inserirsi comunque Bernardeschi, Holm rallenta e cede poi a Ferguson, avvicina a sé Bernardeschi, torna sull'esterno di destra dove c'è Holm, il pallone in mezzo per Libra, ma abbastanza telefonato, comprende tutto, comprende l'iniziativa dell'avversario Doig, che prova a scambiare con Sulemana da questi all'Orienté, avanza dunque il Sassuolo con Berardi, Sassuolo che può beneficiare degli spazi che un Bologna molto allungato concede, ogni ripartenza rischia di essere letale per il Sassuolo, visto che spesso e volentieri può andare via in velocità all'Orienté, è già successo in un paio di occasioni, fanno fatica intanto anche quelli del Bologna, in particolare nella circostanza Teata, a contenere Bowie, che fa valere il fisico, valere la capacità anche di protezione del pallone, molto utile il giocatore ex Verona nella dinamica, nell'economia del gioco nero-verde. Sassuolo che avanti 2-1 sul campo del Bologna, è arrivato anche il momento della pausa di ristoro, 71esimo, il parziale sorride al Sassuolo. Noi torniamo a Istanbul da Manuela Collazzo per il set forse decisivo per la selezione del titolo. A te.
1: E ci auguriamo sia così, l'Italia è avanti sulla Turchia 2-1 nel conto dei parziali dopo il dominio del terzo set, 4 muri punto, 0 quelli della Turchia, 4 ace, 0 quelli della Turchia, migliori le percentuali in attacco della nostra nazionale, comincia adesso il quarto set, comincia però con un ace subito dall'Italia, con Shahin, la palleggiatrice della Turchia, che trova l'incrocio delle linee per piazzare un ace, dunque 1 Turchia, 0 Italia nel quarto set, l'Italia avanti 2-1 nel conto dei parziali, Bologna-Sassuolo.
0: Dove la gara ancora ferma perché insomma si sta effettuando la cosiddetta pausa di ristoro, una giornata calda a Bologna, siamo sempre attorno ai 30 gradi, abbastanza ventilata, ma ovviamente insomma la fatica si fa sentire, visto che siamo anche alle prime partite stagionali. Il Sassuolo sta vincendo per 2-1 grazie alle reti di Doig nel primo tempo, poi c'è stato il pareggio, un'apertura di ripresa dei rossoblu con Piccoli, nuovo vantaggio firmato da Azic nel corso della ripresa. doppio centravanti adesso per il Bologna, che schiera contemporaneamente sia Piccoli sia Artem Dobbig. Sta per riprendere la gara, siamo al 72esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, ancora palla a volo.
1: 2-0 della Turchia, Murata e Gonu da Gugnesh, peraltro dopo il muro, il pallone ha colpito in faccia Miriam Silla, qualche problema per la nostra schiacciatrice che poi si è prontamente ripresa. 2 Turchia, 0 Italia nel quarto set, proprio Silla in ricezione, Orro chiama l'attacco di Antropova che è Murata, e dunque la Turchia ha cominciato come Daniele Santarelli evidentemente si aspettava questo quarto set, essendo sotto la squadra di casa, avanti 3-0 sull'Italia. Italia che però conduce nel conto dei set 2-1, Bologna-Sassuolo.
0: Siamo nel 73esimo della partita, Bologna 1, Sassuolo 2, pallone per Muric, il portiere del Sassuolo, rilancio morbido a premiare sulla sinistra la libertà di Doig, di testa morbido per l'Orientè, c'è vicino in appoggio Bowie, subisce fallo però il francese del Sassuolo, a calcio di punizione battuto da Torsvet proprio per l'Orientè, che avanza al piccolo trotto sulla fascia sinistra, cede poi a Doig che aspetta, scambia con Torsvet, ancora Doig, autore del primo gol del Sassuolo, va a mettere un pallone in mezzo però non può arrivarci nessuno dei suoi compagni, allora prova a ripartire il Bologna con Lewis Ferguson che prova a suonare la carica, il capitano del rossoblù arriva fino alle soglie del metà campo, la supera nella metà campo del Sassuolo, cede a sinistra per Miranda, corto verso Libra, il giovane italo-venezuelano classe 2008, lo ricordiamo perché è giovanissimo e sta giocando tutto sommato una partita più che dignitosa con un Bologna che però è in difficoltà nel tentativo di creare pericoli alla porta di Muric, il pallone per Nicola Moro, largo a sinistra per Miranda, un'occhiata in mezzo, traversone a cercare Dobbik che manca completamente il pallone, si era liberato di Leisen ma non è riuscito ad andare a colpire con l'interno del piede, poteva essere un'occasione importante questa per il Bologna con l'ucraino a pochi passi dalla porta di Muric ma non è riuscito a colpire. 74esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, ancora la palla a volo.
1: Turchia 4, Italia 1 nel quarto set, il colpo di Antropova, aveva chiesto il challenge alla panchina azzurra sperando in un tocco del muro avversario che non c'è stato, e dunque il punto è della Turchia, 4-1, e turno a servizio di Baladin, una delle schiacciatrici, riceve male Silla, pallone nella metà campo della Turchia che può approfittarne con Vargas, brava Fersino in copertura anche se poi la difesa dell'Italia non è eccellente, poi si intacca il pallone e la Turchia conquista il quinto punto, si rianimano anche i tifosi del palazzetto, l'imponente palazzetto di Istanbul, sede del basket ma che in queste settimane ha ospitato gli europei di pallavolo. 5 Turchia, 1 Italia nel quarto set, continua il turno a servizio di Baladin, l'Italia avanti 2-1 nel conto dei parziali, Bologna-Sassuolo.
0: 75esimo della partita, Bologna 1, Sassuolo 2, il Sassuolo riparte dal lancio di Itzes verso Berardi, troppo lungo però per il numero 10 dei neroverdi, subentrato nel corso del primo tempo per un infortunio corso a Volpato, adesso recupera il pallone del Bologna che ricomincia da Eggem, ma come detto anche in precedenza la manovra non è né fluida né particolarmente ritmata, quella del Bologna di Domenico Tedesco, in piedi a dare indicazione ai suoi giocatori, lo stesso sta facendo Alberto Acquilani, ma al momento sicuramente meritato il vantaggio da parte della formazione neroverde, quest'oggi maglia bianca, pallone per Dobbig, spalla alla porta, vicino alla lunetta dell'area di rigore, si divincola del controllo di Leisen, ancora Dobbig, largo a destra per Ian Holm, ancora Holm, Emil Holm va a cercare il traversone, poi il compagno di squadra, si trattava di Moro, cross ribattuto, recupera Ferguson, a sinistra per Miranda, si accentra lo spagnolo, poi di tacco, cede ancora a Ferguson sull'esterno, Ferguson lavora il pallone con il destro, va a cercare Moro, lo scambio con Teat, poi Eggem largo a destra per Bernardeschi, morbido a cercare l'inserimento di Piccoli, pallone che, su cui però il numero 91 non può arrivare, allora può ripartire il Sassuolo con Muric, il portiere dei neroverdi che va a cercare Doig, pressato subito però da Bernardeschi, non è facile lo scarico, riesce comunque a destinare il pallone sui piedi di Torsvet, subentrato nel corso della ripresa, va a cercare Lorente che con una finta disorienta Eken, va via in velocità, fatica il norvegese a recuperare sul francese del Sassuolo, cede poi a Bernardeschi, da questi a Torsved, si ricomincia però da Sulemana, 77esimo dall'area, Bologna 1 Sassuolo 2, ancora Italia-Turchia la finale dell'Europeo di pallavolo.
1: Quarto set, 2 Italia, 6 Turchia, tocco del muro turco sul colpo di Miriam Silla e l'Italia piazza un break, si riavvicina dopo un avvio complicato di quarto set, 3 Italia, 6 Turchia. Antropova al servizio per la nostra nazionale, prima time out di Velasco in cui ha chiesto alle sue ragazze proprio di giocare sulle mani alte del muro, arriva l'errore al servizio di Antropova, arriva il settimo punto della Turchia che, lo ricordiamo, è sotto nel conto dei parziali, dunque deve dare il tutto per tutto in questo quarto set. Dobbiamo dire che per il momento lo sta facendo, 3 Italia, 7 Turchia, 2-1 il conto dei parziali a favore delle azzurre. Bologna-Sassuolo,
0: 78esimo in corso, Torsved all'interno dell'area di rigore con Skorupski che evita il peggio, il corner in fuori del Sassuolo, lamentano una posizione irregolare del norvegese e quelli del Bologna, ma così non è soddisfatto nemmeno Joey Saputo, il presidente della formazione rossoblu, per come è iniziata la stagione la squadra del Bologna, cambiando allenatore, è andato via italiano, è arrivato Domenico Tedesco, ma sono andati soprattutto via molti giocatori che hanno fatto le fortune del Sassuolo, del Bologna nell'ultimo periodo, con la vittoria anche della Coppa Italia, via via sono andati via i migliori, intanto il pallone in mezzo dopo un corner da parte di Lorente, ma poi interviene Di Bello per un calcio di punizione all'interno del rigore del Bologna, Bologna che è sotto, Bologna 1 Sassuolo 2, dicevamo dei tanti addii eccellenti nell'ultimo periodo per il Bologna dai tempi di Thiago Motta, ovviamente con lo stesso allenatore che ha lasciato per andare alla Juventus, Zirkzee, Calafiori, poi quest'anno Lukumi e Rowe che ben aveva impressionato nella scorsa stagione, insomma è evidente che qualcosa è cambiato per quanto riguarda il Bologna, che rischia di subire la terza sconfitta consecutiva in questo inizio di stagione. 79esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, torniamo a Istanbul.
1: Momento difficile per la nostra nazionale, Murata e Gonu, poi l'attacco fuori della stessa Egonu e la Turchia scappa sul più 7, si porta a quota 10, l'Italia a quota 3 nel quarto set, c'è time out chiamato da Velasco che ha esaurito i time out per questo quarto parziale, con la Turchia avanti 10-3, ma con l'Italia sempre avanti nel conto dei set, 2-1 Bologna-Sassuolo.
0: Con un rinvio dal fondo in favore di Skorupski del Bologna, mentre sta per entrare sul terreno di gioco altri due giocatori per la formazione rossoblu, di ospite esce Matic per la squadra di Alberto Aquilani ed entra con la maglia numero 8 Andrea Ghion, questo è il cambio deciso dal tecnico dei neroverdi, esce anche l'autore del primo gol della formazione del Sassuolo, ovvero Josh Doig, ed entra con la maglia numero 33 Rafael Obrador, giocatore spagnolo del Benfica in prestito al Sassuolo, l'anno scorso l'abbiamo visto per 6 mesi con la maglia del Torino, questi cambi decisi per quanto riguarda il Sassuolo per provare a difendere questo importantissimo risultato, perché con una vittoria il Sassuolo salirebbe a quota 6 punti, Sassuolo che nel prossimo turno sarà impegnato in casa a Reggio Emilia al Mapei Stadium contro la Juventus, per il Bologna invece ci sarà la trasferta di Napoli contro la formazione di Max Allegri. Il cronometro dice 80-25, con dunque poco più di 10 minuti al termine, considerando anche il recupero, con il Sassuolo avanti 2-1 sul campo della Bologna. Italia-Turchia la finale dell'Europeo di pallavolo.
1: Break dell'Italia, 5 per le azzurre, 10 per la Turchia, colpo vincente di Silla e turno a servizio che prosegue di Anna Danesi, l'attacco della Turchia con Cebeşoğlu riesce in autocopertura Egonu a gestire il pallone, ancora però pallone nella metà campo delle turche, arriva il colpo vincente in diagonale di Vargas per il l'undicesimo punto della Turchia, 11 Turchia, 5 Italia, 2-1 il conto dei parziali a favore della squadra di Santarelli. C'è proprio Vargas al servizio, contenuta molto bene nei precedenti set, Vargas non ha inciso come forse tutti si aspettavano, il servizio potente su Gaia Giovannini che sostituisce Antropova. La nostra nazionale però non riesce ad attaccare, free ball per la Turchia, arriva la fast di Erdem che chiude, lo sentirete il boato del palazzetto di Istanbul, con la Turchia che si porta a quota 12 Turchia, 5 Italia. Siamo nel quarto set, l'Italia avanti 2-1, Bologna-Sassuolo.
0: 82esimo in corso qui alla Dall'Ara, Bologna 1 Sassuolo 2. Prova ad avanzare Moro ma viene fermato, il Bologna riesce a recuperare comunque grazie a Libra, il pallone poi gestito da Miranda per Eggem, da questi a Holm, si torna in mezzo nella parte campo del Sassuolo con il numero 19, capitano del Bologna, Ferguson. Teat largo a sinistra per Miranda, la sovrapposizione con Libra, chiude tutto il giocatore subentrato nel corso di questa ripresa, ovvero Gion per Torsvet, ancora Gion in verticale per Bowie che prova a servire Lorente, chiude Holm che poi avanza 40 metri, accenna anche la conclusione, preferisce poi andare largo sulla destra per Bernardeschi, lato corto da rigore, ancora Holm all'interno dell'area di rigore, Holm per Bernardeschi, l'esterno a cercare il possibile colpo di testa di Libra, anticipato però nella circostanza da 5 grano, rimette in mezzo Miranda, Sulemana pulisce l'area e fa ripartire il Sassuolo. 83esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, con Berardi che ha una prateria davanti a sé ma che si allarga e che evidentemente non vuole provare a pungere ma a far passare secondi importantissimi per blindare questo risultato, mentre nel Bologna è pronto ad entrare Samuel Bangula, arrivato nel gong del calciomercato da Werder Bremen, prodotto del rivale della Juve. 83-10 sul cronometro, Bologna 1 Sassuolo 2, torniamo a Istanbul.
1: 13 Turchia, 7 Italia nel quarto set. C'è però l'Italia al servizio dopo il punto propiziato da Sarafar al centro, Miriam Silla dai 9 metri per la nostra nazionale che ha cambiato la diagonale principale. Ci sono adesso Cambi e Adigue in campo al posto di Orro ed Egonu. C'è stata fino a qualche istante fa anche Gaia Giovannini in seconda linea al posto di Antropova, che però si è ripresa il suo posto in prima linea. Miriam Silla al servizio, Shahin chiama l'attacco da seconda linea di Vargas, potentissima Vargas, crediamo imprendibile, e in questa occasione 14 Turchia, 7 Italia nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore delle azzurre. Bologna Sassuolo
0: 84esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, ma ci sta provando il Bologna, parata di Bernardi Muric sul tentativo ravvicinato di Bernardeschi, poi serie di batti e ribatti, in pallo e a momenti scattava un autogol da parte dei difensori del Sassuolo, dunque è un Bologna che preme ovviamente nel tentativo di evitare l'ennesima sconfitta stagionale, recupera il pallone Moro sulla corsa di Lorente, poi va a cercare Bernardeschi, l'anticipo da parte di Obrador sul numero 10 rossoblu, ma recupera ancora il Bologna il pallone per tentare un nuovo salto alla porta di Muric con Miranda per Dobbig, prova a girarsi l'ucraino, va a cercare l'uomo sulla corsia per Piccoli, ancora una conclusione ravvicinata da parte di Piccoli, ma ancora una parata decisiva con la punta delle dita da parte di Muric che evita il pareggio del Bologna, con davvero una parata importante, forse anche una deviazione non di Muric ma di Isses, lui a salvare il vantaggio del Sassuolo nella circostanza, ma ancora Bologna che preme con Bernardeschi, prova la conclusione murata, ancora Moro per Ferguson indietro verso Libra, contatto in area tra Ferguson e Leisen, tutto regolare per Di Bello, si continua a giocare con Berardi contro Miranda, avanza in velocità il numero 10, si allarga ma non evita che il pallone finisca in fallo laterale, rimessa per il Bologna. 86esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, torniamo alla palla a volo.
1: Prova a risalire l'Italia, adesso si porta sul meno 4, va a segno con un mani fuori a Digue, seguendo il consiglio di Velasco che aveva chiesto alle sue ragazze proprio di giocare sulle mani alte del muro della Turchia. Adesso a chiamare il time out è Daniele Santarelli, il CT proprio della squadra padrona di casa, che è avanti di 4 nel quarto parziale, 14-10 sull'Italia, l'Italia che ha operato il doppio cambio e quindi sta giocando con Carlotta Cambi e Adigue, qualche variazione anche nella metà campo della Turchia perché Santarelli ha inserito il secondo libero per cercare di rafforzare proprio la seconda linea turca. Non si gioca, Turchia 14, Italia 10, siamo nel quarto set, l'Italia avanti 2-1, questo è il conto dei parziali, ancora Bologna-Sassuolo.
0: con il Sassuolo sempre avanti per 2-1 sul campo del Bologna quando siamo all'87esimo, e con il Bologna che però sta cercando davvero con forza e con caparbietà di andare a trovare il gol del pari, nonostante un Sassuolo comunque aggressivo nelle ripartenze, però non riesce a sfruttare la potenzialità di avere spazio libero per affondare, anche perché spesso volentieri il pallone è capitato sui piedi di Berardi, che non ha proprio nella velocità la sua caratteristica migliore. Comunque Bologna ancora in avanti da sinistra con Miranda, scambia con Libra, da questi a Ferguson, siamo sulla corsia sinistra, di nuovo per Miranda, un'occhiata in mezzo, pallone per Dobbig, spalla alla porta, limite dell'area di rigore, indietro per Teat che dialoga con Eggem, prova a cercare l'avversario, il Bologna, facendo girare il pallone da destra a sinistra, si torna in mezzo da Eggem, tutti i giocatori di movimento del Bologna sono nella metà campo della Sassuolo, Ferguson per Miranda, lato corto dell'area di rigore, accenna al cross, poi ci ripensa perché c'è Berardi in opposizione con Ferguson che scambia con Moro, da questi a Eggem, di nuovo per Teat, il pallone largo a sinistra per Miranda, prova a superare Berardi, sbaglia nell'appoggio su Libra, recupera Torsvet per il Sassuolo che prova ad avanzare, si porta a spasso due avversari, subisce anche fallo, 88esimo della partita, Bologna 1 Sassuolo 2, torniamo alla pallavolo.
1: Prova a risalire l'Italia dopo aver piazzato un 4-0, si era fermata, ma adesso si porta sul 12-15 dopo che Anna Danesi ha murato il tentativo di colpo in diagonale di Vargas. 12esimo punto dell'Italia, 15 punti della Turchia nel quarto set, e adesso torna in campo la diagonale principale, Alessia Orro in regia, l'opposta Paola Gonu, c'è proprio Orro al servizio per la nostra nazionale. Su Özbayl il suo servizio, Shane sceglie l'attacco di Vignesh che riesce a chiudere in campo il suo colpo, e dunque la Turchia si mantiene sul più 4, 16 Turchia, 12 Italia, siamo nel quarto set, l'Italia avanti 2-1, questo è il conto dei parziali, Bologna-Sassuolo.
0: Un minuto e mezzo scarso al 90esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, vedremo anche l'entità del recupero con Torsved che però avanza, palla al piede, viene fermato in maniera pulita da Miranda, può recuperare dunque il pallone il Bologna con il difensore belga che chiama in causa Nicola Moro, subentrato nel corso di questa ripresa, intanto è entrato Bangula al posto di uno stremato Federico Bernardeschi, dunque esordio anche per l'ex giocatore della Juventus Next Gen, cross di Holm per Dobbig, prova a girarsi ma viene fermato sul più bello da Leisen che fa ripartire il Sassuolo, Bowie per Lorientè, subisce fallo l'attaccante britannico, calcio di posizione in favore del Sassuolo nella propria tre quarti, una partita di sostanza, di fatica ma anche positiva dal punto di vista dell'aiuto nei compagni per Kieron Bowie, l'attaccante arrivato dal Verona per sostituire Pinamonti nel centro dell'attacco della formazione neroverde allenata da Alberto Aquilani. Atteniamo ovviamente anche l'indicazione del recupero prima di tornare Italia-Turchia alla finale dell'Europeo di pallavolo femminile a Istanbul, dove si gioca il quarto set con l'Italia avanti 2-1, ma in difficoltà in questa partita. 5 minuti di recupero, dunque inizia adesso il recupero, Bologna 1 Sassuolo 2, a te Manuela.
1: 13 Italia, 16 Turchia, Antropova al servizio, siamo nel quarto set, potente il servizio di Antropova, la schiacciata di Vargas è contenuta, contrattacco di Egonu e andiamo a segno, secondo punto consecutivo di Paola Egonu, prima dopo una brutta ricezione con una mano ha aggiustato tutto Orro proprio per Egonu che ha chiuso stringendo il colpo, e adesso ancora un punto di Paola Egonu ma dopo una bella difesa sull'attacco di
0: Dobbig per il pareggio del Bologna. 91esimo, Bologna 2, Sassuolo 2, ha segnato l'Ucraina, ex Roma, a te Manuela.
1: Grazie Cristiano, torniamo da te, completiamo il discorso, dicevamo l'Italia continua la sua scalata, la sua rimonta, 14 Italia, 16 Turchia, adesso proprio l'Italia prova a sfruttare la possibilità di riaprire ufficialmente il set, Murata Cevecioglu ci riprova, la stessa schiacciatrice turca con un manicuri riesce a conquistare il punto, a portare la Turchia a quota 17, 17 Turchia, 14 Italia, siamo nel quarto set, l'Italia avanti 2-1, Bologna Sassuolo.
0: con i festeggiamenti per il gol di Dobic, azione nata dalla destra con il traversone di Holm, spizzato da Piccoli che diventa buono per Libra, la conclusione immediata del numero 18, la respinta goffa di Muric, il pallone che rimane lì, lo arpiona Dobic che si gira cadendo, va a pescare l'angolo su cui il portiere del Sassuolo non può arrivare, prima rete rosso-blu per Artem Dobic e soprattutto pareggio ritrovato per il Bologna al 92esimo, si giocherà fino al 95esimo, cartellino giallo anche per Artem Dobic che però ha impresso il suo segno sulla partita e dunque la scelta del doppio centravanti è stata sicuramente azzeccata da parte di Domenico Tedesco, che vuole difendere questo primo punto stagionale, anzi evidentemente Bologna che non si accontenta perché preme, sentendo evidentemente un Sassuolo fragile dal punto di vista difensivo. 92-10 sul cronometro, Bologna 2 Sassuolo 2, torniamo da te Emanuela.
1: Salti in equilibrio il quarto, l'Italia insegue a meno 2, 15 Italia, 17 Turchia, c'è Çalhanoğlu altissimo ma ancora più alta e attenta, è Sarafar che mura l'attacco della schiacciatrice turca e l'Italia è lì, 16 i punti delle azzurre, 17 quelli della Turchia, un set che pareva perso, invece l'Italia è riuscita a rimetterlo in equilibrio, il servizio di Spirito è lungo e allora la Turchia si porta nuovamente sul più 2, 18-16 in questo quarto set, l'Italia comanda nel conto dei parziali 2-1, ma adesso deve fare attenzione al servizio di Vargas, ma c'è proprio Spirito che è riferito come schiacciatrice, ma è un libero. Però Darman forte alla ricezione, azzurra non ce n'è bisogno, troppo lungo, troppo potente il servizio di Vargas, va fuori, 17 Italia, 18 Turchia, l'Italia avanti 2-1, questo è il conto dei parziali, Bologna-Sassuolo.
0: 93-10 sul cronometro, Bologna 2, Sassuolo 2, lamentano possibile fallo su Libra, quelli del tifoso di Bologna, tanto il 3-5 Grano, la conclusione sull'esterno della rete dell'idolo argentino, rimessa dal fondo in favore del Bologna, già battuta con Miranda che riceve da Skorupski, ma bisogna attendere perché non c'è l'assenso da parte del direttore di gara che va a mostrare un cartellino rosso all'indirizzo di Domenico Tedesco, che sarebbe tantissimo. Il tecnico del Bologna si lamentava per un possibile fallo su Libra, da cui è nata poi l'opportunità per Cinque Grano e viene allontanato dal direttore di gara. 93-50, ancora un minuto abbondante da giocare, 2-2 tra Bologna e Sassuolo. Manuela.
1: Ancora set in altalena, l'Italia si trova sotto di 3, era stata un passo da riaprire il parziale, ma adesso la Turchia conduce 20-17, un errore di Agono al servizio e poi anche un errore in attacco della nostra opposta, non sbaglia però al centro Sarafar e dà consegna all'Italia il 18esimo punto adesso, 18 Italia, 20 Turchia, quarto set, un set davvero altalenante per la nostra nazionale, lo ha riaperto quando pareva chiuso, adesso è sempre lì, costretta a inseguire, 20-18 per la Turchia nel quarto parziale, ancora a te Cristiano Piccinelli, Bologna Sassuolo.
0: 30 secondi alla conclusione della partita del Dall'Ara, parziale della sua da parità 2-2 tra Bologna e Sassuolo, con Tedesco che poco fa è stato allontanato per proteste dal direttore di gara e con il Bologna che crede ovviamente nella possibilità di andare a conquistare la vittoria perché preme ancora, nonostante ormai siamo alle battute conclusive del match, con il Sassuolo che cerca di resistere, prova anche a ripartire in contropiede con ovviamente tutto il pubblico di casa che sta cercando di sostenere la squadra rossoblu nel tentativo di andare a trovare il gol del clamoroso 3-2 con adesso un calcio di punizione del Sassuolo battuto da Muric, lungo a cercare in avanti un compagno, si trattava di Obrador, la partita sarebbe virtualmente finita da una trentina di secondi ma si continua a giocare con ancora il direttore di gara che attende, ma adesso arriva al fischio finale, 2-2 allora la partita del Dall'Ara, il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, Sassuolo avanti al 20esimo del primo tempo con grazie alla rete di Doig, poi in apertura di ripresa è arrivato il pareggio di Piccoli, per il Bologna, nuovo vantaggio al 56esimo per il Sassuolo, firmato da Azic al 91esimo. Dobbik ha riagguantato gli avversari concludendo la partita sul 2-2, con però molto nervosismo in campo, soprattutto da parte del Bologna, che comunque conquista il primo punto della stagione e segna anche i suoi primi due gol del campionato. Finisce qui il derby emiliano, grazie a Dario Collina per l'aiuto per quanto riguarda la parte tecnica. 2-2 tra Bologna e Sassuolo, davvero tutto. Cristiano Piccinelli cede la linea a Manuela Collazzo.
1: Grazie Cristiano, ultimi punti del quarto set a Istanbul tra Italia e Turchia, la Turchia avanti 22-18, 2-1 il conto dei parziali, 23 i punti adesso nella bolgia del palazzetto di Istanbul. A questo punto credo di dover cedere la linea allo studio.
2: Bene, così, grazie a Manuela Collazzo, possiamo continuare senz'altro a seguire queste fasi salienti del quarto set di Italia-Turchia, dunque ancora Istanbul, ancora Manuela Collazzo.
1: 23 Turchia, 18 Italia, dunque la Turchia vicina al successo nel quarto set, vicina fine dunque di questa sfida al quinto. Paola Egon un po' uscita dalla sfida, la nostra opposta, sbaglia tutto, schiaccia sull'asticella e regala alla Turchia la palla a set, la prima di 6 occasioni per chiudere il quarto parziale. Un errore in attacco di Paola Egonu regala alla Turchia il 24esimo punto, la bolgia della Sinan Erdem Sports Hall, il servizio della Turchia su Miriam Silla, Orro tocco di seconda e la nostra palleggiatrice annulla la prima palla set alle turche, punto dunque di Orro con un tocco di seconda, 19esimo punto dell'Italia. Sono 24 invece i punti della Turchia in questo parziale, il quarto, con l'Italia avanti 2-1, dunque con la Turchia intenzionata a portare la sfida al quinto. La palla set dunque, la seconda a favore delle turche, il servizio profondo di Sara Far è un ace e dunque l'Italia annulla anche la seconda occasione alla Turchia con l'ace di Sara Far. 20 Italia, 24 Turchia in questo quarto set, la brutta ricezione delle turche, ne approfittiamo, c'è ancora la nostra centrale al servizio, sempre profondo, questa volta però il nastro ne smorza in qualche modo la traiettoria, poi Vargas sbaglia il suo attacco, errore gratuito anche di Vargas e la Turchia spreca 3 occasioni per chiudere il set e a questo punto dopo l'errore di Vargas, il 21esimo punto dell'Italia, Santarelli, il CT della Turchia, chiama time out sul 24-21 a favore delle turche, il 2-1 a favore invece dell'Italia. Questo è il conto dei set, 3 palle set annullate dall'Italia in questo parziale, un set strano che l'Italia ha cominciato male, si è poi trovata però sotto 8-14, ha piazzato un parziale di 4-0 provando a riaprire il set, c'era quasi riuscita, però qualche disattenzione, qualche imprecisione da parte delle azzurre hanno permesso alla Turchia di tornare padrona del parziale, mentre adesso si torna in campo dopo il time out chiamato da Santarelli, il CT italiano della Turchia che detiene il titolo e lo difende nel proprio palazzetto. Sara Far al servizio, quarta occasione a favore della Turchia, Shahin chiama attacco di nessuno perché tenta un colpo di seconda, in qualche modo la nostra nazionale rimanda di là il pallone, ancora Shahin, questa volta il colpo di seconda alla palleggiatrice turca, riesce, la Turchia conquista il quarto set 25-21, la finale degli europei così come la finale dei mondiali dello scorso anno, sempre tra Italia e Turchia, si deciderà al quinto set. Studio.
2: E ora si deciderà dunque, come diceva Manuela Collazzo, al tie break questa finale dell'Euro Volley femminile. Noi diamo soltanto un'informazione di servizio per comunicarvi che l'edizione del giornale Radio 1 delle ore 20 slitterà al termine proprio del tie break di Italia-Turchia. Ringraziamo per questo i colleghi stessi del GR1. Diamo ancora qualche secondo di respiro a Manuela Collazzo. Torniamo sull'altra grande impresa del giorno, Formula 1, la vittoria a Monza Monza di Kimi Antonelli, partito addirittura in 19esima posizione. C'è soltanto un precedente migliore nella storia della Formula 1, 1983. Watson su McLaren partì dalla 22esima posizione e riuscì a vincere. Questo però ci fa capire la grandezza, la portata di quello che ha realizzato oggi Kimi Antonelli, intervistato a fine gara dal nostro inviato Manuel Codignoni. Lo ascoltiamo.
3: Dopo la seconda partenza ero subito lì in mezzo al gruppo, sapevo che avrei avuto la mia chance, incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo. Credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre. Sai, partendo da dietro, Gran Premio di casa, sai, anche dopo tutti i momenti difficili che ho avuto qua, poter vincere oggi è davvero speciale. Il podio di oggi, cioè comunque il podio qua a Monza è il più bello della stagione, e vedere così tanto supporto, così tante persone appassionati sul rettilineo è stato incredibile. Quindi poi anche la canzone alla fine è stata la ciliegina sulla torta, quindi no, sono davvero contento e adesso mi godrò questa giornata, questo momento, perché è stato davvero incredibile. Grazie a tutti.
4: Qual è stato il primissimo pensiero quando hai capito che questa gara l'avevi di fatto vinta, quando hai superato magari, immagino, George, dopo anche quel momento di brivido lì nella sabbia, no?
3: Sì, diciamo che all'ultimo giro stavo spingendo, però allo stesso tempo sapevo che potevo vincere la gara, che la stavo andando a vincere. È stato incredibile, avevo la pelle d'oca durante tutto l'ultimo giro, vedere comunque la folla di tifosi è stato incredibile. Devo anche ringraziare i tifosi, perché oggi mi hanno dato una carica in più e oggi mi hanno aiutato a vincere questa gara.
4: Questo non è il giorno, il momento dei calcoli, è il momento dell'emozione. Poi una domanda te la faccio lo stesso: 66 punti di vantaggio nei confronti del tuo compagno di squadra, cosa significa per te?
3: Beh, significa che, sai, bisogna continuare su questa strada, perché come abbiamo visto all'inizio le cose possono cambiare molto in fretta. George è ritornato in forma, quindi bisogna continuare a far bene, continuare a fare i risultati e continuare a sfruttare questa opportunità, perché sai, oggi è stata una grandissima opportunità, siamo riusciti a coglierla, bisogna continuare a far così per il resto della stagione per riuscire a ottenere quel gol finale. Però sono molto contento, niente, mi godrò il momento, grazie.
2: Queste dunque le parole di Kimi Antonelli al termine del Gran Premio di Monza, vinto dal pilota della Mercedes, che come avete sentito guarda con ancora più fiducia al prosieguo del campionato del mondo, che lo vede attualmente in testa alla classifica piloti. Vi ricordo che slitterà al termine della partita della finale Italia-Turchia, finale dell'Eurovolley femminile di Istanbul, l'edizione del GR1 delle 20. Allora noi stiamo per tornare da Manuela Collazzo per il racconto del tie break, non prima però di avervi ricordato che alle 20.45 seguiremo sempre qui su Rai Radio 1 l'ultima partita di questa domenica calcistica, vale a dire il confronto tra Juventus-Milan. Questi risultati maturati oggi in Serie A: Frosinone batte Venezia 3-2, Parma-Monza 1-1 e poi il pareggio di Bologna-Sassuolo per 2-2. Il calendario della terza giornata si concluderà domani alle 18.30 con Cagliari-Lecce, alle 20.45 con Udinese-Lazio. Torniamo a Istanbul, torniamo da Manuela Collazzo.
1: Grazie Francesco Albanese. Comincia il quinto set che deciderà chi tra Italia e Turchia conquisterà l'oro europeo e volerà direttamente a Los Angeles 2028. Questo europeo vale infatti anche la qualificazione olimpica. Il primo scambio è lungo, free ball per la nostra nazionale. Alessia Orro chiama l'attacco di Antropova, che è murata, perché dopo il muro subito Antropova riceve in testa il pallone, dunque è suo l'ultimo tocco. Invece è di Vargas il muro che porta la Turchia sull'1-0 nel quinto set. La Turchia in rimonta in questa sfida, ancora il servizio dunque della squadra padrona di casa che difende il titolo. Shahin, la palleggiatrice delle turche, il suo servizio su Silla in affanno in ricezione, ancora Antropova in attacco, cerca le mani alte del muro avversario, non le trova, errore di Antropova, anche se crediamo che la panchina azzurra la chiami il challenge, perché Antropova è sicura evidentemente che il muro della Turchia ha toccato, e crediamo che sia stata proprio Gugnesh a toccare, ma vediamo quello che succederà dopo il challenge chiamato da Velasco dalla panchina italiana. Dunque, secondo gli arbitri è 2-0 turco per l'errore in attacco di Antropova, ma in realtà in effetti non c'è il tocco di, del muro della Turchia. Dunque confermato il secondo punto delle turche, che cominciano con un 2-0 questo quinto set. E ancora dunque la palleggiatrice Shahin al servizio per la nazionale di Santarelli, sempre su Stilla, questa volta migliore Stilla in ricezione, attacca Egonu, difficoltà per lei nel quarto parziale, non riesce a chiudere, Vargas è contenuta, ricostruiamo, ancora Egonu riceve dalle compagne un brutto pallone, poi per fortuna però il punto è della nostra nazionale grazie a un intelligente mani fuori di Egonu, che ha gestito in pallonetto contro il muro di Baladin, le mani del muro di Baladin, un pallone molto complicato. E dunque il primo punto di questo quinto set porta la firma di Paolo Egonu, 1 Italia, 2 Turchia. C'è Antropova al servizio per la nostra nazionale, Antropova forza troppo, manda fuori e dunque regala alle turche il terzo punto di questo quinto set nel quarto parziale vinto dalla Turchia. Il muro difesa della formazione di Santarelli ha fatto la differenza, di conseguenza poi il contrattacco gestito meglio da parte della Turchia, che avanti nel quinto set 3-1. Baladin al servizio per le turche su Antropova, riceve bene, Orro chiama l'attacco al centro di Danesi, non sempre cercate le nostre centrali, dunque Orro ha spesso cercato le attaccanti di palla alta in questa sfida, ma cercando invece le centrali riesci spesso a mettere maggiormente in affanno il muro avversario. Certo, bisogna anche avere una ricezione che permette poi di gestire la palla al centro. Ce l'ha fatta adesso l'Italia con il secondo punto conquistato, sono 3 i punti della nazionale turca, che non riceve bene con Cevecioglu, poi la stessa schiacciatrice della Turchia va a giocare contro le mani del muro dell'Italia, un muro alto ma non invadente, cerca dunque proprio le mani alte del muro a due composto da Egonu e Farr, tocca proprio Farr e dunque mani fuori di Cevecioglu per il quarto punto della Turchia. Sono 2 punti dell'Italia, che attacca con Miriam Silla, difesa di Baladin, poi però è free ball per la nostra nazionale. Farr appoggia per Orro, Orro cede palla a Egonu che è murata in qualche modo, Silla manda di là, ancora occasione per la Turchia, non forza Vargas, ci arriva in difesa la nostra nazionale. Paolo Egonu, un pallonetto difficile da gestire, scambio lungo, prova a chiuderlo Cevecioglu, ma è murata da Sara Farr, crediamo. E dunque terzo punto dell'Italia, sono 4 i punti della Turchia, però attenzione perché nello scambio che ha portato il punto alla nostra nazionale è arrivata un infortunio a Gugnesh, che si è scontrata con Vargas e dunque ha avuto un problema, crediamo, al collo. In ogni modo è costretta a lasciare il campo la centrale della nazionale turca e dunque andata a sbattere contro la spalla di Vargas, quindi ha avuto la peggio Gugnes. Si gioca intanto con l'Italia che prova ad acciuffare la parità e ci riesce grazie al mani fuori di Miriam Silla. C'è il break della nostra nazionale, c'è il punto della parità da parte di Silla, dunque 4 pari in questo quinto parziale, con Gugnes che è stata costretta ad abbandonare il campo dopo uno scontro con Vargas. Ha avuto la peggio nello scambio di gioco che ha portato al terzo punto l'Italia. C'è Paolo Egonu al servizio per le azzurre, Shahin chiama l'attacco di Cevecioglu contro le mani del muro avversario, ma ricostruiamo e Orro chiama Silla, diagonale che la Turchia difende, poi Vargas, pallonetto a scavalcare il muro, scambio lungo, ancora pallone a disposizione di Silla, ancora però una buona difesa della Turchia, Cevecioglu di potenza, Fersino brava in difesa, poi ancora palla a Silla che sta toccando molti palloni, entra molto molti scambi in questo momento del set. Spirito riceve il diagonale potente di Vargas, Gonu non chiude, ancora Vargas, ancora la difesa dell'Italia, sempre pallone tra le mani di Silla, poi però dopo il tocco della Turchia non arriva in difesa e Gonu, c'è anche un misunderstanding delle nostre, però lo scambio è stato davvero lunghissimo, anche di altissimo livello, e dunque Orro è andata a anticipare Pertino in copertura, bagger rovesciato sul quale poi non è arrivata Paola Goni, è arrivato in sostanza il quinto punto della Turchia, uno scambio davvero lunghissimo questo che ha portato la Turchia a quota 5, l'Italia è a 4, adesso attenzione al servizio di Vargas. Non ha sempre fatto vedere le sue doti da 9 metri in questa sfida. Melissa Vargas, punto di riferimento dell'attacco della Turchia, lunga la ricezione di Spirito, pallone nella metà campo delle turche con la fast di Erdem, e arriva il break della Turchia che sfrutta al meglio il turno al servizio della sua bomber Vargas per portarsi sul 6-4, e arriva il time out chiamato dalla panchina della nostra nazionale, chiamato dunque da Velasco, con la Turchia che ha piazzato un break sfruttando un turno al servizio particolarmente insidioso per la nostra nazionale, quello di Melissa Vargas. Dunque Turchia avanti 6-4 in questo quinto set, la finale degli europei, così come la finale mondiale dell'anno scorso, si deciderà dunque al quinto parziale. L'anno scorso una finale che aveva sorriso ai nostri colori, ma anche quella fu una sfida tiratissima, l'Italia che aveva battuto nella semifinale delle Olimpiadi l'anno prima a Parigi sempre la Turchia, prima di imporsi poi nettamente in finale anche sugli Stati Uniti. Dunque si affrontano stasera a Istanbul le campionesse olimpiche e mondiali e le campionesse europee, davvero il meglio della pallavolo femminile in questo momento. Si torna in campo dopo il time out chiamato da Velasco, con la Turchia avanti 6-4. La Turchia ha sistemato la sua difesa sugli attacchi della nostra nazionale, la difesa lunga in zona 6 e poi invece con la giocatrice che è in 5 pronta a difendere gli eventuali pallonetti delle azzurre. Per ora sta funzionando la tattica di Santarelli, ancora Vargas al servizio, lunga la ricezione di Silla, poi mezzo pasticcio delle nostre e allora arriva il settimo punto della Turchia. Si torna in campo dunque dopo il time out dell'Italia, si è tornato in campo con Vargas che non ha sbagliato il proprio servizio, lunga la ricezione di Silla, massimo vantaggio della Turchia in questo quinto set 7-4, sempre Vargas al servizio per la nazionale di Santarelli che ieri in semifinale ha dominato contro la Serbia. Ancora Vargas potente, sempre il suo servizio, un totale affanno, la ricezione dell'Italia, anche Spirito che è un libero di professione, ha rifatto come schiacciatrice in campo in questo momento, subisce il servizio di Vargas, gli arriverà senz'altro il frastuono del palazzetto di Istanbul, time out, il secondo chiamato da Velasco, e questo momento cruciale della sfida perché la Turchia si è portata sul più 4 e Velasco ha utilizzato entrambi i time out perché è il momento decisivo di questa partita. L'Italia è in affanno in ricezione sul servizio di Vargas che non aveva inciso molto fin qui, ma sta trovando i punti forse determinanti proprio in questo quinto set di una sfida che l'Italia aveva cominciato alla grande dominando il primo parziale, subendo poi il ritorno della Turchia nel secondo, ma concedendo anche molto visto che stava dominando anche il secondo set, il ritorno prepotente della nostra nazionale nel terzo. Nel quarto invece si è imposta la Turchia che ha sempre o quasi sempre comandato il gioco e sta comandando anche in questo quinto parziale, sempre Melissa Vargas al servizio, 8-4 per la Turchia sull'Italia. Questa volta si spostano le azzurre dalla traiettoria del pallone perché il servizio di Vargas è fuori e dunque quinto punto che l'Italia riesce faticosamente a conquistare sfruttando l'errore dei 9 metri di Vargas. 5 Italia, 8 Turchia nel quinto set. Miriam Silla al servizio, non forza la piazza. Shahin chiama l'attacco di Vargas da seconda linea. L'Italia prova a difendere, ma ci sono due tocchi da parte di Silla. Dunque il punto è della Turchia e la Turchia con Vargas sta appoggiandosi totalmente sul suo posto in questo momento. La squadra di Santarelli si porta sul 9-5, momento complicato di un parziale che si chiude a 15. La Turchia comanda 9-5, al servizio c'è Cebeşoğlu, non aveva cominciato subito titolare questa sfida, si è poi trovata in campo perché Santarelli l'ha sostituita, inserita al posto di Aydin, e Cebeşoğlu ha dato il suo contributo. Su Silla il suo servizio, Orro chiama l'attacco di Antropova che riesce a ottenere il cambio palla. 6 Italia, 9 Turchia in questo quinto set. C'è Sara Farr al servizio per la nostra nazionale, c'è anche il secondo libero inserito da Santarelli in seconda linea, proprio come fa Velasco, per rafforzare ricezione e difesa della sua squadra. Sara Farr al servizio, 6 Italia, 9 Turchia nel quinto set. I fischi dei tifosi turchi per la nostra centrale che serve ancora sulle schiacciatrici della Turchia. Baladin si propone da posto 4 contro il muro della nostra nazionale, sfrutta anche il fatto che il pallone murato da Orro sia finito sulla sticella, dunque mani fuori di Baladin e decimo punto della Turchia. E a questo punto la Turchia controlla, ci sembra senza particolari affanni, il parziale. Erdem, la capitana delle turche, al servizio su Silla. Orro chiama l'attacco di Antropova che chiude in diagonale, sbraccia Erdem e dunque settimo punto della Turchia, dell'Italia, grazie ad Antropova e grazie al suo diagonale. 7 Italia, 10 Turchia.

0: da Vargas, crediamo, e dunque arriva il 12° punto da parte della Turchia, sempre più vicina a confermarsi sul tetto d'Europa. 12 Turchia, 7 Italia in questo quinto set. Il muro a due di Vargas e Gugnesh, crediamo forse della centrale, il tocco decisivo che ha comunque portato il 12° punto alla Turchia. Prosegue il turno a servizio della palleggiatrice, dunque della formazione di Santarelli, sempre su Silla, attacca Egonu, altissima, chiude in diagonale la nostra opposta, conquista l'ottavo punto, 12 i punti della Turchia, una gara tiratissima, proprio come quella che consegnò l'oro mondiale all'Azzurro a Bangkok nella passata stagione, l'anno scorso. Dopo va al servizio, i fischi dei tifosi turchi per lei, temutissima dai 9 metri, la nostra opposta che gioca però in questi europei come schiacciatrice, giocherà in Turchia dalla prossima stagione, il suo servizio potente se la cava per una ricezione la Turchia che poi attacca in diagonale con Vargas, complicatissimo difendere questo colpo in diagonale di Vargas che passa altissima e con potenza va a conquistare il 13° punto e a meno di miracoli i giochi sono fatti per la Turchia. Arriva in ritardo il muro azzurro, ma in ogni modo era potente il colpo in diagonale di Vargas. 13° punto della Turchia, 8 i punti dell'Italia e dunque questo set porta evidentemente la firma preziosa per la Turchia da parte di Vargas. Turno a servizio di Balavin per la nazionale turca su Silla, la ricezione buona di Silla, va ad attaccare la stessa schiacciatrice che gioca nel Galatasaray, si stacca il pallone, staccato il muro della Turchia, nono punto dell'Italia, 13 però i punti della Turchia nel parziale, staccato sul muro di Vargas e anche di Gugnesh che arriva in ritardo sull'attacco di Silla. 9 Italia al servizio con la capitana danese, 13 Turchia. Balavin riceve bene, poi naturalmente Shahin si affida a Vargas che chiude perché è fuori la difesa della nazionale italiana. 5 palle match a disposizione della Turchia, tutti in piedi al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, perché grazie al colpo vincente di Vargas la Turchia si porta sul 14-9, è pronta la festa delle turche che mandano dai 9 metri Shahin, la seconda, anzi la, una delle schiacciatrici di Santarelli, un cambio che abbiamo visto già nei precedenti parziali. 9 Italia, 14 Turchia, palla match della Turchia, Silla ricezione sbagliata, poi attacca la stessa Silla, murata fuori e l'Italia annulla la prima palla match con un mani fuori di Miriam Silla, aveva ricevuto male Silla, staccata da rete Orro per la stessa schiacciatrice della nostra nazionale che ha chiuso conquistando il 10° punto. Seconda palla match per la Turchia, Paola Egonu, lungo il suo servizio, si chiude qui, la Turchia si conferma la squadra campione d'Europa, 15 Turchia, 10 Italia, dopo l'errore a servizio di Paola Egonu, dunque la Turchia si conferma sul tetto d'Europa, ma è stata una grande sfida che l'Italia ha perso, ma davvero grandi applausi a entrambe le squadre, è comunque una medaglia, è il nono podio continentale per la nostra nazionale che deve accontentarsi stasera dell'argento. Dunque la Turchia batte l'Italia 3-2 e si conferma sul tetto d'Europa. Studio.
1: Allora grazie a Manuela Collazzo per la radiocronaca dunque della finale dell'Europeo femminile di volley con la vittoria della Turchia sull'Italia. Complimenti, mi sento di condividere ad entrambe le formazioni protagoniste davvero di un bellissimo match. Noi dunque stiamo per fermarci, la linea passa al GR1, poi torneremo di nuovo qui per il prepartita di Juventus-Milan.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. In apertura la Germania, le elezioni amministrative in Sassonia, le proiezioni confermano il trionfo del partito di estrema destra AfD che supera le previsioni, dimezzati i voti dei cristiano-democratici.
2: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Sono numeri storici per l'estrema destra tedesca. Alle elezioni nella Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti, mai così tanti. La CDU arriva seconda, ma con consensi

0: rispetto al 2021 più che dimezzati. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Il candidato dell'AfD, Ulrich Siegmund, dice: per ora non vediamo alcun partner di governo possibile e sarà difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD. È un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel ai nostri microfoni e chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Dal governatore uscente della CDU l'amara constatazione: gli elettori hanno lanciato un segnale, una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza, oltre l'80% delle persone con coda ai seggi fin dalla mattina. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
1: Un'altra Europa è possibile, così il segretario della Lega Matteo Salvini, subito dopo l'uscita delle proiezioni dei risultati in Sassonia. Per Fratelli d'Italia è evidente che la maggioranza degli elettori tedeschi chiede un cambio di passo, mentre Antonio Tajani parla di pessima notizia, AfD è antitetica ai valori liberali e occidentali, mentre sul versante delle opposizioni il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte sottolinea che rischiamo di non finanziare sanità e scuole, ma approviamo un piano di riarmo da 800 miliardi. Tutto questo favorisce l'estrema destra. Da Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli parla di segnali di allarme per tutta l'Europa che rischia di essere travolta da nazionalismi e suprematismi razziali. Per il Partito Democratico ha vinto la paura, l'Unione è a rischio, scrive Carlo Calenda di Azione. Restiamo all'estero, le accuse della Germania a Mosca per i droni sull'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra, così il ministro degli esteri russo Lavrov. Intanto in Ucraina si è concluso il primo round negoziale tra Zelensky e i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, a breve una nuova tornata di negoziati.
2: È probabile che la guerra con la Russia continui in inverno, dice il presidente ucraino Zelensky al termine dei negoziati con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner al Palazzo Presidenziale. Una soluzione al conflitto tra Russia e Ucraina è ancora lontana, al termine della missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev. Bisogna tornare ai negoziati trilaterali, è la posizione degli americani, e Witkoff ha incassato l'ok di Zelensky anticipando che presto saranno annunciati nuovi colloqui tra ucraini, russi e americani. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi e si sono sentite idee nuove, ma bisogna fare dei compromessi per mettere fine alla guerra come vuole il presidente Trump. Zelensky ha parlato di missili Patriot con gli americani, mentre per la questione dei territori ha detto bisogna discuterne tra presidenti. È stata la prima visita nella capitale ucraina dei due emissari di Trump dopo numerosi incontri a Mosca. Dopo due sessioni di negoziati tra americani e ucraini si è tenuto un terzo tavolo allargato ai consiglieri per la sicurezza di Germania, Francia e Gran Bretagna. Da Kiev, Raffaella Cosentino per il GR1.
1: Il ministro Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Cernobbio e rivendica i risultati del lavoro del governo. L'inviata.
3: Un bilancio dopo 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum organizzato da Tea Group e ne approfitta per riflettere sul lavoro fatto. Lo scenario è difficile, molte crisi si accavallano, ma il PIL italiano tutto sommato regge.
4: Per ora abbiamo acquisito lo 0,8, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
3: La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del debito pubblico, un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità.
4: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico e di cui vado molto fiero. Perché si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
3: Sui salari Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea, siano un investimento per ripartire. Poi il bilancio finale.
4: Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
3: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
1: E a Cernobbio anche molti leader politici. Ridurre le tasse è la priorità della maggioranza, mentre le opposizioni propongono di aumentare le risorse per le rinnovabili.
5: Una fredda stretta di mano quando incrocia il suo ex vice Roberto Vannacci, poi dal palco di Cernobbio Matteo Salvini si dedica alla sinistra. Cantieri fermi, ho 265 miliardi di euro di risposte e sulle tasse.
6: Il principio non è punire le imprese con una nuova patrimoniale, che mi sembrerebbe la scelta più economicamente sbagliata e fallimentare.
5: Mai le mani nelle tasche degli italiani, fa eco Tommaso Foti, definendo la stabilità il primo punto realizzato del programma. Ha permesso di far volare la borsa e ridurre lo spread, ricorda il ministro di Fratelli d'Italia. Poi a Cernobbio tocca ai leader di opposizione e il loro racconto è molto diverso. Eli Schlein.
7: Lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino. Con la crescita a zero, nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda del G20.
5: La segretaria PD torna sulle proposte per l'energia a base di rinnovabili. Matteo Renzi cita il calo del potere d'acquisto e il lavoro povero. Se aumentano gli occupati ma non il PIL, spiega dai 5 Stelle Giuseppe Conte, significa che si guadagna meno. Una certezza unisce tutto il campo largo. Vinceremo e lo faremo insieme. Lucio Bondi, GR1.
1: Il governo ha aumentato progressivamente i fondi per le cure palliative, 10 milioni in più nel 2024 e altri 10 nel 2025, per uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro all'anno. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo l'appello del presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Renzo Pegoraro, a destinare maggiori risorse all'assistenza dei malati. Il femminicidio di Lorena Isceri, questa sera una fiaccolata contro la violenza sulle donne davanti alla casa della vittima. Nella telefonata al 112 registrato anche il drammatico tentativo di convincere l'ex compagno a tornare insieme.
8: Gli operatori del 112 che giovedì hanno raccolto la chiamata d'aiuto di Lorena Isceri raccontano di una donna lucida, nonostante lo shock di essere stata rapita dal suo ex Federico Vella. Al buio, chiusa nel bagagliaio dell'auto, con le mani legate, parla a bassa voce dell'aggressione subita, mentre gli agenti tentano di tracciare il GPS del suo telefono. La chiamata è in corso da 8 minuti, quando si sente l'auto che frena. Lui apre il bagagliaio e lei fa un ultimo disperato tentativo per salvarsi la vita. Federico, cosa fai? Calmati, io ti amo, possiamo tornare insieme. Ma l'uomo, che dalla fine della relazione aveva tentato di riconquistarla, richiude il portellone e riparte verso il cavalcavia, dove pochi minuti dopo la lancerà nel vuoto prima di suicidarsi nello stesso modo. Quella mattina aveva acquistato lo scotch e le fascette per legarla. Nell'auto ritrovato anche un telo e un martello. Domani l'autopsia stabilirà se abbia agito sotto l'effetto di sostanze e se la vittima sia morta per la caduta o per le violenze subite in precedenza. Dopo l'accorato appello del padre di Lorena, questa sera ci sarà un presidio sotto la casa dove lei abitava a Firenze, per dire basta a ogni forma di violenza sulle donne. Simone Zazzera, GR1.
1: Giornata tragica per i rally. Un copilota è morto in Liguria, 2 spettatori hanno perso la vita in Sicilia travolti da un'auto in gara uscita di strada.
9: In un video le immagini dell'incidente, la vettura sbanda e finisce fuori strada, il tutto sotto gli occhi del pubblico. Sono Giuseppe Bisconti e Carol Greco, di 18 e 20 anni, giovani spettatori morti investiti dall'auto nella cronoscalata del Monte Erice in provincia di Trapani. Uno è deceduto sul colpo, l'altro al pronto soccorso. Ferito anche un commissario di gara, Mario Marchetti, non sarebbe in pericolo di vita. Illeso invece il pilota, Marco Nicoletti. Il mezzo è stato sequestrato nelle stesse ore nell'entroterra di Genova. Durante la gara di rally Val d'Aveto ha perso la vita il navigatore sanremese Stefano Sapracone, di 43 anni, in equipaggio con il pilota genovese Stefano Scapellato. La vittima, molto conosciuta nell'ambiente automobilistico, poco prima sui social aveva pubblicato il video delle ultime prove in pista. La loro auto è finita fuori strada in prossimità di una curva, andando a sbattere contro un albero. Per il 43enne non c'è stato nulla da fare. Scapellato è rimasto ferito lievemente. Le indagini dei carabinieri ricostruiranno la dinamica dell'incidente. Eleonora Fioretti, GR1.
1: A Venezia la mostra del cinema Secondo Film Italiano in concorso di Echo Chamber, regia di Andrea Pallaoro, sceneggiatura l'ultima di Bernardo Bertolucci e cast internazionale. Star del film e della conferenza stampa l'attrice Susan Sarandon, l'inviata.
10: I think that the narrative has completely changed.
11: È cambiata la narrazione sulla Palestina, ma ad Hollywood c'è ancora chi cerca di non farmi lavorare per le mie posizioni. E ringrazio Andrea Pallaoro di non averli ascoltati.
10: Andrea for that, because he didn't listen.
11: Susan Sarandon, combattiva come sempre a Venezia per The Echo Chamber, in concorso realizzato da Pallaoro sull'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Quando ho visto Il conformista, ho capito che c'era un cinema diverso da quello americano, dice ancora Sarandon. Siamo poi diventati amici con Bertolucci. Qui è una cantante al lavoro con il produttore Luca Marinelli.
12: Per me è sempre divertentissimo lavorare con la musica, ed è stato bellissimo lavorare a queste scene assieme. Questa fiducia che si è instaurata tra i nostri due personaggi è stato qualcosa di magico, che secondo me ha aiutato il film.
11: Il film di Pallaoro, storia d'amore e fantasmi che si riverberano in un appartamento, sarà nei cinema da giovedì. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
2: Da diversi anni ormai la Chiesa dedica il mese di settembre, in modo particolare una giornata all'interno di questo mese, per riflettere e pregare per la cura del creato. Prendiamo spunto allora da questo per provare a riflettere su quale possa essere la presenza degli esseri umani nel mondo, in mezzo agli altri viventi, così profondamente minacciati, in mezzo agli ecosistemi, all'acqua, all'aria, così pesantemente minacciati da una presenza umana che non è più capace di rispettare quello che ha intorno a sé e che, fra l'altro, è indispensabile per vivere. Per riflettere su questo tema prendiamo spunto da un brevissimo passaggio del Vangelo di Marco. Nel primo capitolo del Vangelo di Marco, fra le molte cose che ci vengono raccontate, ci viene raccontato appena in un versetto quello che negli altri Vangeli viene dettagliato, squadernato in modo molto più ampio, e che è il soggiorno di Gesù nel deserto mentre viene tentato dal diavolo, così dicono i Vangeli, cioè si mette lì per vivere nel digiuno e nel silenzio la propria vocazione, l'inizio della propria missione, e lì ascolta queste voci maligne che lo assalgono con sospetti e dubbi su Dio, su di sé, su quello che deve fare. Ecco, in questo momento, mentre Gesù ascolta questo, riesce a trovare nel profondo di sé la sua identità, la sua vocazione di figlio, il suo profondo essere umano radicato nella storia degli uomini. E in questo momento ci dice Marco che stava insieme alle fiere, insieme alle belve, a quegli animali che sono pericolosi per gli esseri umani e che li assalgono. Ecco, Gesù stava con loro in modo riconciliato. Si inauguravano così gli ultimi tempi, quelli del Messia. E può essere questo d'auspicio perché gli esseri umani imparino loro oggi a non essere belve per tutto quello che li circonda.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata sarà presente ancora un po' di nuvolosità sulle regioni settentrionali, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Domani avremo condizioni di prevalente stabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi, temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra 30 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: Domenica Sport.
7: 20:36, torniamo dunque in diretta con Domenica Sport, perché tra 8 minuti circa inizierà il match dello stadio Allianz di Torino tra Juventus e Milan. Nel frattempo un piccolo aggiornamento sul tennis: si sta giocando a New York il quarto turno degli US Open. In campo c'è Carlos Alcaraz contro l'americano Paul. Alcaraz conduce per 3-2 in quella che è stata una domenica comunque con tante emozioni, l'ultima in ordine cronologico, la finale dell'Eurovolley femminile di Istanbul, che ha visto l'Italia perdere contro la Turchia al tie-break. Prima ancora c'era stata la Formula 1 invece, con la grande vittoria di Kimi Antonelli, una rimonta davvero che ha del leggendario per lo sport motoristico. Ma andiamo intanto a assaggiare l'umore, a sentire quelle che sono le sensazioni di questa vigilia di partita in quel di Torino. Allora mi collego subito con Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia, ai quali sarà affidata la radiocronaca di questo Juventus Milan. Buonasera.
8: Buonasera a te Francesco Albanese, buonasera agli ascoltatori. Allora, per prima cosa vi racconto la grande emozione di qualche minuto fa, quando lo stadium ha voluto celebrare Franco Baresi con l'immagine del numero 6 milanista con la maglia del Milan, prima di Juventus Milan, sui megaschermi, e tutti si sono alzati in piedi ad applaudire, perché certi campioni, anche se hanno una maglia tatuata sulla pelle, appartengono un po' a tutti. E così è stato Franco Baresi e così sarà Franco Baresi, quindi grande emozione poco fa. Grandi campioni come Yannick Sinner, che è qui a bordo campo, lui dichiarato tifoso del Milan, ma anche lui appartiene a tutti, e quindi ovazione da parte dei tifosi anche della Juventus quando è apparso sul terreno di gioco. Il presidente del Milan, Gerry Cardinale, gli ha regalato una maglia del Milan personalizzata numero 1 con Sinner. Di regola numero 1 è il portiere, ma una volta, adesso è sempre più raro vedere il portiere col numero 1. Numero 1 è lui, numero 1 al mondo. Sappiamo che Sinner si sta curando al J Medical, che è praticamente qui dietro, e quindi dopo essere stato a Monza ad assistere al trionfo di un altro grandissimo, Kimi Antonelli, oggi assisterà a questo attesissimo Juventus Milan, sfida tra squadre a punteggio pieno, 6 punti in 2 partite, e poi una super classica del nostro calcio. Andiamo con le formazioni. La Juventus di Luciano Spalletti, 4-2-3-1, Vicario il portiere, Kalulu, Bremer, Lucumi e Celik in difesa, Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, con Seisao, Nico Gonzalez e Alay Begovic sulla tre quarti. L'unica punta è Colomouani, l'ultimo arrivato Volte Made parte dalla panchina. La replica di Amorim, 26 anni meno di Spalletti, 3-4-2-1, Maignan il portiere, Ghila, De Winter, Pavlovic in difesa, Moreira, Musa, Modric e Stupinian a centrocampo, Rabiot, Grandex e Sam Mekerz dietro l'unica punta che è Gonzalo Ramos. Dirigerà l'incontro Maurizio Mariani di Aprilia, Daniele Bindoni di Venezia e Stefano Alassio di Imperia e Guardialine, Matteo Marcenaro di Genova, il VAR, ormai questo sconosciuto, Michael Fabbri di Ravenna e Giacomo Camplone di Lanciano. Fa caldo, fa caldo anche se sono le 20:41, la temperatura è di 28 gradi, lo stadio adesso si è gremito e dopo tanti anni di assenza polemica nel settore ospiti ci sono anche i tifosi del Milan. Visto che fra 4 minuti partiremo, Stefano Tallia, una battuta, poi salto allo studio e poi andremo con la diretta.
9: Sì, ciao Giuseppe, buonasera ai nostri radioascoltatori. Sì, partita che insomma ieri si è giocato un po', i due allenatori rispondono, i due allenatori, scontro diretto, non scontro diretto, poi lo scudetto, sicuramente una partita al termine della quale sapremo qualcosa di più dei valori della Juventus e del Milan. Ci sono due debutti importanti dal primo minuto, Alay Begovic da una parte e Moreira dall'altra, due squadre che quindi annunciano di volersi sfidare a viso aperto. Insomma, si annuncia, credo, una bella serata di calcio.
8: Francesco Albanese, a te, a fra pochissimo.
7: E per entrare ancora più nei temi di Juventus-Milan, ascoltiamo le parole della vigilia dell'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti.
10: Abbiamo ampliato le nostre soluzioni, per cui sono molti giocatori nuovi da mettere insieme, da una parte è vero, ma dall'altra parte ci danno quelle soluzioni e quelle novità che poi, se si sanno usare, si diventa qualcosa di differente, qualcosa di più forte. Ecco, mi è sembrato che Kivu abbia detto quello che pensa ed è stato sincero. A me piacciono le persone sincere, per cui le sue parole debbono essere uno stimolo, non sono niente di particolare, ulteriore stimolo a dare il massimo ancora di più per ridurre questo gap che c'è con le squadre più forti del campionato.
7: E allora non resta che andarlo a vivere questo Juventus-Milan. Vi ricordo poi che alla fine della partita avremo modo di commentarlo, anche grazie ai contributi di Filippo Grassia e Giovanni Galli. Per il momento ringrazio alla regia Ombretta Conte, alla parte tecnica Federico Foroni, in redazione c'è Andrea Bocci, sono Francesco Albanese, ma la linea prontamente va a Torino per il racconto per la radiocronaca di Juventus-Milan a Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia. Buona partita.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Il posticipo del campionato di Serie A.
8: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dall'Allianz Stadium di Torino, da dove vi parlano Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia, l'assistenza tecnica di Andrea Montone. Juventus-Milan, super classica del nostro calcio, anche se nel campionato scorso Juventus e Milan hanno fallito quello che per due squadre con loro blasone è l'obiettivo minimo, sia il piazzamento in Champions League. Faranno entrambe l'Europa League, ma proprio per il loro blasone, con grandi possibilità di arrivare fino in fondo. Ma adesso è campionato, e campionato con Juventus e Milan che arrivano a punteggio pieno dopo due partite. La Juventus ha vinto la prima a Frosinone 1-0 e poi ha vinto la seconda qui contro la Parma 2-0, quindi ancora zero gol subiti. Il Milan torna a Torino perché alla prima ha giocato in casa del Toro vincendo 2-1 e a tratti dominando, e poi ha battuto il Venezia per 2-0. E insomma è la prima sfida probante per Juventus e Milan, che si affronteranno con le loro divise completo a strisce verticali bianco nere. Per la Juventus calzoncini, calzettoni bianchi, completo a strisce verticali rosso-nere. Per il Milan calzoncini neri, calzettoni rossi. Stadio gremito e ci sono anche gli ospiti. A lungo i tifosi del Milan hanno dissertato questa trasferta per via delle regole sulla fidelizzazione e anche il costo dei biglietti. Non è l'unica tifoseria, ma insomma siamo all'inizio, è bello che ci siano tutti, e quindi anche il settore ospiti è pressoché gremito. Fa caldo, temperatura che fino a poco fa era di 30 gradi, adesso siamo sui 28, pochissimo vento, potrebbe essere sicuramente un fattore.
12: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
13: Sono le 4:15.
8: Anco Baresi. Andiamo con le formazioni, perché la Juventus di Luciano Spalletti parte con un 4-2-3-1. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik in difesa. Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, Conceição, Nico Gonzalez, Alai Begovic sulla tre quarti, Colomone l'unica punta, Volte Madre parte dalla panchina. Juventus che darà il calcio d'avvio e attaccherà in questo primo tempo da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. La replica di Ruben Amorim, 26 anni meno di Spalletti, 3-4-2-1 per il tecnico portoghese. Megnani la portiere, Ghila, De Vintere, Pavlovic in difesa, Moreira, Musa, Modric e Stupinian a centrocampo, Rabiot e Selemekers sulla tre quarti. L'unica punta è Gonzalo Ramos, che proprio nella partita con la Venezia si è sbloccato. Il fischio dell'arbitro, che è il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, è iniziata Juventus-Milan, a gara numero 8 della terza giornata di andata del campionato di Serie A. Maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro, come detto Maurizio Mariani di Aprilia, Daniele Bindoni di Venezia, Stefano Alassio di Imperia, i guardaline, quarto ufficiale Matteo Marcellaro di Genova, e al VAR vedremo se anche loro si guarderanno la partita o no, Michael Fabbri di Ravenna e Giacomo Camplone di Lanciano. Benvenuto in Radio Cronaca, Stefano Tallia.
9: Ciao Giuseppe, buonasera ai nostri radioascoltatori. Lo dicevamo un po' in presentazione, questa è una gara che ci dirà già qualcosa del valore di queste squadre, di quello a cui possono ambire. Ieri appunto l'abbiamo sentito anche nelle parole parole di Luciano Spalletti, si è discusso, no, su quello che aveva detto Christian Cibu, scontro diretto o non scontro diretto per lo scudetto. Sicuramente se qualcuno vince va in testa la classifica questa sera, e però sapremo davvero di più del valore delle squadre, anche se la Juve conta ben 7 assenze questa sera e lancia dal primo minuto Alai Begovic, mentre invece il Milan lancia dal primo minuto Moreira, rossonera il gran completo, quindi possiamo dire hanno un piccolo vantaggio rispetto alla squadra di Luciano Spalletti.
8: Il re di vivo Nico Gonzalez tutta l'estate con la valigia vicino alla porta, poi è entrato con la Parma, due gol straordinari, un tiro meraviglioso respinto dal palo poi raccolto, e insomma alla fine un giocatore come Nico Gonzalez è rimasto, e non solo, oggi parte titolare sulla tre quarti. A poco fa sbagliato il tentativo di servizio proprio per il giovane bosniaco Alai Begovic, e quindi c'è adesso il Milan che prova a ripartire subito in camicia bianca. Ruben Amorim, ripetiamo, fa molto caldo questa sera qui a Torino, errore del Milan, conclusione da fuori della Juventus che carica il destro e va alla conclusione proprio con Alai Begovic, il giovanissimo bosniaco che calcia troppo forte, pallone che si impenna e termina in curva. E in divisa sociale Spalletti, però prevediamo, così come è avvenuto in altre partite, che mano a mano il suo abbigliamento cambierà proprio per la tensione della partita e anche per il caldo atmosferico. Milan che quindi prova a ripartire, una Juventus che ha parecchie assenze in questa sfida, in questa partita, pallone che esce proprio sotto alla panchina, davanti alla panchina di Ruben Amorim, ed è uno dei grandi ex di questa partita, Rabiot, che va alla battuta, il tocco all'indietro ancora per il controllo di Ghila, l'ex Lazio apre tutta a sinistra per Estupinian, si ferma l'ecuadoregno, poi il pallone che viene servito ancora in avanti per Selemekers, che va a effettuare un attaglio per Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos fa viaggiare Moreira, il giocatore belga arrivato dallo Strasburgo, il tocco ancora a destra per il controllo da parte del Milan, ancora con Moreira. Moreira palla all'indietro per la giocata da parte della formazione rossonera, esattamente con Ghila, pallone che esce, ultimo tocco bianconero, la rimessa con le mani è in favore del Milan proprio a perpendicolo sotto la nostra postazione, se ne incarica lo stesso Moreira, il tocco all'indietro per Ghila, si allarga De Winter che ha un passato in bianconero nel settore giovanile. Luka Modric tocca il primo pallone della sua partita, lo smista per Moreira, Moreira ancora per Rabiot, prolungato possesso palla del Milan, ma non si esce dalla tre quarti, la Juventus esce, palla al piede con Bremer che va a terra, per l'arbitro non c'è niente, Milan che prova a insistere con Estupinian che carica il sinistro, lo abbassa, pallone che viene rimpallato da un difensore della Juventus, ancora Milan, ma questa volta il fischio dell'arbitro c'è e quindi c'è il calcio di punizione in favore della Juve. 4 minuti, Juventus 0, Milan 0.
9: E abbiamo subito visto nell'azione che abbiamo raccontato la sfrontatezza di Alai Begovic, che ha sfruttato per il vero un errore di Ghila sulla tre quarti campo, si è impossessato del pallone ed è andato alla conclusione, mostrando subito, diciamo così, di non avere paura nel cercare il gol. È stato sfortunato e anche un po' impreciso nella conclusione, però si è subito messo in mostra il giovane bosniaco della Juventus. Dall'altra parte abbiamo visto invece quanto Diego Moreira sulla corsia di destra possa creare grattacapi alla difesa bianconera in quella lunga e prolungata azione appunto dei rossoneri.
8: Fischia l'arbitro, c'è un calcio di punizione in a favore del Milan all'interno della metà campo rossonera, il tocco per Modric che lo smista ancora per Ghila, Ghila a destra per Moreira, prova l'attacco Selic, Moreira va in dribbling, perde palla, Alai Begovic la recupera, il tocco ancora di prima intenzione per l'1-2, ancora con Nico Gonzalez, il tentativo da parte della Juve, il cross al centro, la sfiora solamente di testa De Winter, insomma sbaglia probabilmente la scelta dello stacco di testa, la colpisce e manda il pallone sul fondo, e quindi in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina, che annotiamo dopo neanche 5 minuti, in favore della Juventus con il parziale sullo 0-0. Si batte da destra praticamente sotto lo spicchio del settore ospiti, bandierina di destra porta la nostra sinistra verso dove attacca la Juve in questo primo tempo, pallone in aria troppo lungo, esce Maignan, completo Verdino per il portiere, il capitano delle Milan fa suo il pallone e si accinge a effettuare il rilancio, primo angolo senza frutti. Spalletti per la Juventus e si gira verso la sua panchina. Luciano Spalletti, che nonostante mantenga la giacca, ha già le maniche arrotolate. Ancora il pallone per Luka Modric, il tocco all'indietro per De Winter. De Winter si allarga, Pavlovic, ma va ancora da Modric, la mette in cassaforte in pratica. Palla per Moreira, il tocco all'indietro da parte di Moreira, che poi va da Ghila per Estupinian, il controllo di Estupinian, il tocco all'indietro per Pavlovic, abbastanza ardite queste giocate difensive da parte del Milan, il tocco all'indietro per Pavlovic, Pavlovic riesce a rientrare su Conceição, che spinge ed è, fa un certo effetto vedere il piccolo Francisco Conceição andare a spintonare il gigante Pavlovic e buttarlo pure a terra. Beh, insomma, sì, i giocatori non fanno niente per restare in piedi, però insomma ha dimostrato che Francisco Conceição è un giocatore oltre che di talento anche di carattere.
9: Sì, assolutamente, giocatore di grande carattere, di grande determinazione, talvolta si perde un pochino, forse non amministra bene le proprie energie, ma insomma la sua, la grinta sicuramente c'è e si vede sul campo.
8: Il rilancio da parte del Milan, il controllo da parte della Juventus con Lukumi, il pallone che arriva all'indietro per Vicario, completo azzurro, carta da zucchero per il portiere arrivato dalla Tottenham, ancora imbattuto, però qua ha rischiato un po' perché non ha rinviato subito il pallone e gli è piombato subito Gonzalo Ramos. Il tocco all'indietro ancora per la Juventus con Lukumi, colombiano, ancora una volta De Winter si fa scavalcare dal pallone, Maignan glielo serve, un po' da brividi il centrale del Milan in queste prime battute di gioco, recupera un altro ex, ossia Locatelli, cresciuto proprio nel vivaio rossonero, è venuto alla ribalta con un gran gol da giovanissimo a Gigi Buffon in un Milan-Juventus terminato proprio 1-0. Ancora il controllo di Rabiot che va a mettere palla sulla destra per Ghila, scende l'ex Lazio, il Moreira si propone, ma questa volta Ghila preferisce andare centralmente, ancora il pallone per Moreira, va a terra Rabiot, per l'arbitro ancora tutto regolare, insomma si conferma dopo questi primi 7 minuti questa nuova direttiva Orsato, si gioca molto, pochi fischi degli arbitri, VAR praticamente sparito.
9: Sì, un arbitraggio come si diceva un tempo all'inglese, sicuramente lasciano più correre gli arbitri, è chiaro che il tempo di gioco naturalmente aumenta, probabilmente anche lo spettacolo della partita, anche se chiaramente i giocatori non sempre apprezzano, in questo caso Rabiot si è lamentato abbastanza all'indirizzo dell'arbitro, lamentando un fallo, un calcio di punizione che peraltro sarebbe stato anche da posizione piuttosto interessante perché eravamo abbastanza vicini al limite dell'area di rigore.
8: Moreira ancora si propone molto sulla destra, il taglio per Gonzalo Ramos, in vantaggio su di lui c'è Bremer, il difensore centrale della Juve va all'indietro dal portiere Vicario, si allarga per ricevere il pallone, altro ex Kalulu, eccolo il pallone toccato da Kalulu che la Juventus prelevò proprio dalla Milan che l'aveva quasi svenduto, ancora il pallone recuperato dalla Juventus, palla che carambola sui piedi di un giocatore rossonero e quindi c'è la rimessa con le mani in favore della Juventus, se ne incarica lo stesso Kalulu sotto la tribuna opposta rispetto a quella da dove vi parliamo. Kalulu cerca un compagno libero ma vanno subito alle marcature preventive i giocatori rossoneri, il tocco all'indietro per Gonzalez, palla che arriva a Bremer, Bremer ancora, l'apertura sulla sinistra per Celik che va a mettere palla per Douglas Luiz, giocatore assolutamente recuperato in questa stagione, si perde un po' in un dribbling, perde il pallone, lo recupero Alia Begovic che se ne va via, è trattenuto, prova il taglio per Kolomonic, a terra un giocatore del Milan e Ghila, ma dovrebbe rialzarsi perché sennò incapperà nelle sanzioni di un minuto fuori per essere medicato, anche se Ghila dice qualcosa all'arbitro Mariani come a dire non hai visto che mi ha fatto fallo, e quindi l'arbitro invece dice che si può proseguire con questa rimessa con le mani in favore del Milan che viene battuta da Moreira. Moreira prende la rincorsa, poi va a servire ancora per il controllo tentato da Rabiot che viene poi trattenuto per la maglietta dall'ex compagno Bremer, se ne va via però sulla sinistra Estupinian per il Milan, si ferma l'ecuadoriegno, il tocco all'indietro ancora per la giocata centrale da parte del Milan con Musa poi va a destra da Moreira prova a entrare sul lato corto, il cross, deviazione, si impenna ancora una volta incerto nell'uscita Vicario, è fortunato che gli copre le spalle Bremer e che non si accorge della mancata presa Gonzalo Ramos.
9: Eh sì, proprio così, il pallone è stato intercettato, ha assunto una parabola un po' strana, però sicuramente Vicario ha sbagliato il tempo dell'intervento, poteva tranquillamente bloccare il pallone che era, insomma, era alto vicino al palo alla sua sinistra, ha fallito l'intervento, poi buon per lui che appunto ci fosse Bremer a coprirlo, però insomma da rivedere questo intervento naturalmente del portiere della Juventus.
8: Locatelli, l'apertura a destra per Bremer, Douglas Luiz si sgancia nel cerchio di centrocampo, protegge il pallone, si fa vedere Colomoni, palla che invece arriva a Celik, Celik sulla sinistra, Alai Begovic, si allunga palla a Celik, è costretto poi a dare palla a Douglas Luiz, l'apertura a destra per Kalulu, Kalulu però si ferma, tocca all'indietro per Bremer, lateralmente c'è Locatelli che riceve, eccolo il capitano della Juve che va allo scambio con Douglas Luiz, il brasiliano si ferma, poi ancora all'indietro per Locatelli, Locatelli il passaggio a sinistra per Lukumi, Lukumi che va a servire ancora a destra per Alai Begovic, tocco per Lukumi, Lukumi che si ferma, poi va lateralmente ancora da Bremer, Bremer che resiste a un attacco tentato da Selemakers, poi ancora il tocco laterale per Lukumi, Lukumi centralmente per Douglas Luiz che fa una veronica attorno al cerchio di centrocampo, l'apertura per Nico Gonzalez che supera un avversario, una seconda, la conclusione centrale e la parata con i pugni da parte di Maignan, può ripartire il Milan e quindi subito ripartenza da parte dei rossoneri, si complica un po' la vita Pavlovic e poi l'apertura sulla destra per Moreira, qua ancora una volta Nico Gonzalez ha dimostrato di attraversare un ottimo stato di forma, bello il dribbling, il tiro secco ma centrale.
9: Eh sì, proprio così, uno spunto quello di Nico Gonzalez che ci ha ricordato il gol con il quale aveva sbloccato la partita con il Parma, più o meno ci trovavamo nella stessa posizione di campo, è andato alla conclusione, Maignan si è fatto trovare pronto, però sicuramente va sottolineata la freschezza di questo giocatore, anche lui ritrovato, che insomma in qualche maniera non sta facendo rimpiangere Ildiz, ricordiamo che in campo soprattutto in virtù dell'infortunio del turco.
8: Attenzione al Milan con la conclusione assolutamente sballata e questi sono i fischi che accolgono l'ex Rabiot per un tiro con posizione del corpo scomposta, con direzione altissima, con un pallone toccato da sotto, insomma assolutamente da rivedere.
9: Sì, è andato veramente Rabiot, ha colpito veramente il pallone in maniera sprecata, un'occasione molto buona perché peraltro cioè, non c'erano difensori juventini a fare schermo davanti a lui, quindi avrebbe avuto anche il tempo per cercare una conclusione sicuramente migliore.
8: Erroraccio di Lukumi, recupera palla il Milan, Selemakers ai 25 metri, prova a destreggiarsi, recupera però la difesa della Juve, il tocco è all'indietro dove si fa vedere Pavlovic che serve per De Winter, De Winter ancora, si fa incontro Musa, De Winter preferisce andare da Modric, Modric che cambia gioco dalla destra per Estupiñán che si propone l'aggancio dell'equadoregno, il tocco poi all'indietro, ancora il pallone che viene fermato, il controllo di Musa, limite dell'area di rigore, palla per Pavlovic, Pavlovic ancora per Estupiñán, chiamiamolo pure ecuadoriano perché insomma c'è una diatribia sulla effettiva pronuncia, probabilmente sono accettati entrambi, il pallone per De Winter, De Winter che tocca poi sulla destra, il pallone che arriva dalle parti di Moreira che però litiga un po' con il pallone, si dribbla da solo e regala una fallo laterale a Juventus, già battuto da Celik, va a terra Laibegovic, Fischia Mariani, calcio di punizione, 13 e mezzo e 0-0, direi equilibrio, ritmo tutto sommato accettabile, ma insomma conclusione nello specchio, siamo ferme a quella di Gonzales, potente sì ma centrale.
9: Sì, proprio così, però le squadre danno la sensazione di giocare, di cercare la vittoria, di cercare il gol, lo fa il Milan attaccando a pieno organico con lunghi momenti di possesso palla, mentre la Juve si affida più alle fiammate dei suoi solisti, abbiamo visto Nico Gonzalez prima ma anche Alai Begovic.
8: C'è il tentativo di Celik di sfondare, tocco per Alai Begovic, comunque già nel vivo dell'azione, il pallone che arriva a sinistra per Nico Gonzalez, ancora il tentativo di conclusione da fuori e Colomoni si trasforma in difensore delle Milan. Milan, perché sul tentativo di Douglas Luiz era nello specchio della porta, non credo che avrebbe creato troppi problemi a Maignan, però Colomanui sulla traiettoria ha di fatto respinto il trio del compagno.
9: Sì, il tiro non era particolarmente forte, né ci sembrava particolarmente angolato, conclusione un po' tentata, avrebbe potuto cercare una soluzione migliore sicuramente Douglas Luiz, nell'ultima naturalmente provare a lanciare Colomanui che era appunto al centro dell'area di rigore.
8: Riparte il Milan con Rabiot, il controllo di Rabiot, il pallone che arriva a Saleh Mekerz che riesce a eludere la pressione di Francisco Conceição, poi quando si libera del pallone è forse disturbato ma in modo regolare secondo l'arbitro da Conceição, palla che termina in fallo laterale, già battuta la rimessa, il tocco all'indietro, l'1-2, ancora palla per Locatelli, Locatelli si mette in movimento Kalulu che arriva fino all'area zona centrale del campo, lo scarico per Francisco Conceição, tra l'altro il papà solo un anno e mezzo fa era la guida del Milan, Sergio Conceição. Qualche attrito in passato in panchina con l'attuale allenatore del Milan Ruben Amorim. Ancora il pallone che arriva dalle parti di Locatelli, Locatelli sulla tre quarti campo, va da Douglas Luiz, ancora per Locatelli, Locatelli per Bremer, Bremer che va a mettere il pallone sulla destra dove c'è ancora Kalulu, poi con Seisau, ancora Bremer, mantiene le posizioni di Milan e quindi non trova sbocchi la Juventus che adesso ci prova con Locatelli, ancora per Lukumi, Lukumi è costretto a retrocedere, molto probabile che il pallone andrà ancora all'indietro da Locatelli, così è, poi però Locatelli prova la sventagliata per Conceição, il colpo di testa in chiusura di Estupinian, può ripartire ancora la formazione della Juventus, il controllo ancora Estupinian, altro giocatore ritrovato dal Milan, l'anno scorso sembrava quasi un oggetto misterioso e invece si fida molto di lui Amorim.
9: Sì, si fida anche perché fino a questo punto le risposte che ha avuto dal giocatore sono state assolutamente incoraggianti, anche questa sera sta facendo il suo sulla corsia di sinistra di fronte con Seisau che è sicuramente uno dei giocatori più brillanti della Juventus in questo momento, fino ad ora se l'è cavata piuttosto bene, vedremo naturalmente nel proseguo di gara come andrà, anche se devo notare da una parte e dall'altra un po' di errori in disimpegno, un po' di imprecisione, un po' di frenesia.
8: Eh sì, molti lanci non proprio precisi e quindi questo è un po' l'effetto delle prime partite stagionali, ancora 16 minuti e mezzo, 0-0 tra Juventus e Milan, si fanno sentire i tifosi del Milan, molti a torso nudo, ma insomma hanno anche ragione perché davvero fa tanto caldo, anche se l'orologio ci dice che siamo alle 21 qui a Torino e insomma è ancora estate piena, il calo in tutta la penisola è previsto per mercoledì. Batte il Milan al centro, un pallone recupera ancora Musa, lo statunitense, l'apertura poi per Rabiot, Rabiot e anche qui quello che dicevi tu Stefano, un pallone messo quasi senza guardare, senza pensare, recupera da Vicari.
9: Sì, proprio così, un sinistro morbido sul quale il portiere della Juventus non ha avuto difficoltà ad andare in presa, in realtà poteva essere speso molto meglio questo pallone, c'era Ramos che si stava muovendo al centro dell'area di rigore, quindi Rabiot avrebbe potuto cercare il movimento del suo compagno, così non è stato e tutto è sfumato.
8: Alaibegovic si propone, Selic a sinistra, riceve, la mette bassa, intervento in scivolata ancora da parte di Moreira, ma insiste Selic, il cross era buono per Colomani e questa volta dell'Inter è provvidenziale ad anticipare, a mettere ancora in corner, riceve i complimenti dei compagni.
9: Eh sì, azione pericolosa da parte della Juventus sulla corsia di sinistra, anticipato veramente di un soffio, Colomani era pronto a colpire dal centro dell'area piccola, sicuramente sarebbero stati guai per Maignan se non ci fosse stato l'intervento appunto del difensore di scuola Juventus, come hai ricordato tu.
8: Secondo angolo sempre dalla stessa bandierina, quella di destra sotto il settore ospiti, questa volta è tutto corto per Locatelli, il contro cross troppo alto, di facile lettura per Maignan che però va ad allontanare con i pugni perché pressato, non ha voluto azzardare la presa, il tocco all'indietro, il pallone che viene ancora recuperato dalla Juventus nella metà campo rossonera con Lukumi, con Douglas Luiz, con Locatelli che mette ancora giù per il pallone per Nico Gonzalez, ancora per Locatelli, Locatelli vero play con Douglas Luiz che gioca una decina di metri più avanti, ancora il controllo di Lukumi che poi da centrocampo chiama in causa il portiere Vicario che fuori dalla propria area di rigore gestisce con i piedi questo pallone, poi va a effettuare il rilancio lungo sul timido pressing di Gonzalo Ramos, il lancio per Alaibegovic, l'aggancio poi scivola sul piede d'appoggio il giovane bosniaco, palla per Celik, ancora il pallone per Alaibegovic, il tocco all'indietro, la sventagliata di Lukumi, il pallone per Nico Gonzalez, Nico Gonzalez che la mette di prima intenzione per il tentativo di Celik che
14: che non filtra la chiusura di De Winter, può ripartire il Milan, ma c'è anche posizione irregolare. Calcio di punizione Milan, ci avviciniamo al ventesimo, ma è sempre 0-0 tra Juventus e Milan.
9: Eh sì, errori, dicevo, da una parte e dall'altra, squadre che faticano a trovare la via della porta. Fino a questo punto abbiamo notato appunto solo quella conclusione all'11esimo di Nico Gonzalez, per il resto possesso palla sostanzialmente equilibrato, molti errori, sì, forse si avverte anche, diciamo così, i difetti di preparazione che sono dovuti ancora alle prime gare della stagione.
8: C'è qualche problema per Meignan, ma non credo si tratti di un problema fisico, ma un problema, diciamo, di attrezzatura, perché si è tolti i guanti, sta sistemando i parastinchi. Ovviamente per il portiere non vale la regola che deve uscire per un minuto, sarebbe abbastanza risibile, quindi non si può giocare ovviamente senza portiere, e quindi l'arbitro Mariani sta aspettando che Mike Meignan rimetta a posto la sua attrezzatura da gioco. Tutto pronto, Meignan garantisce che è tutto a posto, si rimette i guanti, calcio di punizione Milan, si incarica della battuta Ghila, vediamo che Ghila cerca un compagno con cui scambiare, ovviamente c'è Modric, il tocco per Rabiot ancora sulla destra per Moreira punta Celik, ancora Moreira che prova a rientrare, il pallone all'indietro per Modric per Musa ancora per Modric che va a servire sulla destra per Rabiot che punta il suo diretto avversario Alaibegovic, Moreira sbaglia ancora, insomma Moreira lo cercano molto, ha una certa vivacità, però non è la prima volta che sbaglia un controllo apparentemente facile.
9: Sì, lo abbiamo visto prima anche regalare una rimessa laterale alla Juventus, beh, va dimenticato che oggi è il suo debutto dal primo minuto con i rossoneri, quindi qualcosa gli deve essere concesso. Ha fatto vedere qualcosa di interessante sulla destra, in particolare ha messo in mezzo quel pallone sul quale Vicario aveva avuto quell'incertezza. Sì, viene cercato molto dai compagni, però è chiaro che i meccanismi devono essere ancora perfezionati.
8: E intanto non credo che ci siano le viste dei cambi, siamo al 21esimo, però Luciano Spalletti manda i primi giocatori a scaldarsi, si fa per dire, perché fa molto caldo, e possiamo apprezzare l'imponente stazza di Nick Voltemade, l'ultimo arrivato, l'acquisto praticamente last minute ma molto importante della Juventus, arriva dal Newcastle, e in pratica Voltemade dovrebbe essere nei progetti della società il terminale offensivo, l'uomo da servire nel cuore dell'area di rigore della Juventus per garantire le conclusioni, per garantire insomma quello che è più importante, i gol, perché insomma la Juventus finora non ha subito gol, ma ha segnato 3 gol contro avversari Frosinone e Parma, diciamo, di seconda fascia.
9: Sì, per il vero Voltemade è un giocatore strano, perché a dispetto della sua stazza uno si direbbe più forte nel gioco aereo, in realtà si dice che abbia un ottimo piede e sia molto bravo nel distribuire palloni, quindi in realtà potrebbe anche alternarsi con Colomani in quella posizione del terminale centrale ed essere arretrato anche nel terzetto che gioca appunto alle spalle della punta centrale. Vedremo, ieri Luciano Spalletti ne ha parlato molto bene in conferenza stampa e sicuramente gli concederà uno spezzone di gara questa sera.
8: Con Seisao recupera palla, duello con Pavlovic che alla fine la vince perché in scivolata gli mette il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore della Juventus nella metà campo delle Milan, il tocco all'indietro ancora per Bremer che va lateralmente dal compagno di reparto Lukumi, cerchio di centrocampo, Lukumi ancora da Bremer mantiene il pallone, timido il pressing di Gonzalo Ramos, palla che va ancora a Locatelli che chiama in causa addirittura il portiere Vicario che sempre con i piedi va da Lukumi è pressato da Rabiot, vediamo che decide Lukumi, il pallone che arriva ancora a Celik all'indietro per Lukumi all'indietro per Vicario adesso è pressato da Rabiot, si libera velocemente del pallone, colpo di testa di Pavlovic, lo raggiunge Musa, il tocco all'indietro per De Winter ancora, cerchio di centrocampo, ancora De Winter che va all'apertura sulla destra, il pallone che arriva a Ghila poi per Musa va a sinistra da Pavlovic che mette il pallone ancora centralmente, prova una giocata elegante, perde il pallone Selemekers, la recupera la Juventus, intervento duro ma tutto regolare per l'arbitro, ancora con Seisao sulla destra, prova lo spunto ma vanno a raddoppiarlo se non a triplicarlo i giocatori delle Milan, ancora l'apertura all'indietro, il pallone che arriva dalle parti di Bremer ancora
14: ancora per Douglas Luiz, corto, non ci arriva nessuno della Juventus, l'intercetto da parte del Milan che sbaglia però la ripartenza, ancora Nico Gonzalez con Seisao, entra in aria dalla destra con Seisao, la respinta da parte di Maignan e poi manca la ribattuta da un passo dalla porta, Locatelli che si era trovato in una zona diciamo non sua ma non ha avuto il guizzo dell'attaccante, si è fatto anticipare, poi forse c'era una posizione irregolare dello stesso Locatelli perché si riparte con un calcio di punizione in favore, ma no, direi di no, forse insomma Locatelli cadendo è andato, no niente, non c'è niente praticamente, è un'azione buona questa di Conceição con la respinta di Maignan, lì Stefano Tallia, un attaccante con l'istinto del gol, la scarica in porta, c'è intanto il pull in break.
9: Eh sì, proprio così, intanto abbiamo visto ancora una volta uno spunto di Conceição sulla destra, davvero giocatore che crea costantemente pericoli, sta mettendo in difficoltà Estupiñán, in questo caso si è infilato nella difesa rossonera, ha costruito praticamente da solo questa azione. Locatelli era in realtà un passo indietro rispetto alla posizione nella quale avrebbe dovuto trovarsi per poter ribadire in porta, a quel punto sarebbe stato gol perché Maignan aveva appena respinto il pallone ed era ancora a terra, sicuramente l'occasione migliore costruita fino a questo punto e l'ha costruita la Juventus con Seisao, sono passati 25 minuti, beh, direi due occasioni abbastanza importanti per i bianconeri e due parate insomma non banali da parte di Maignan.
14: E dopo 25 minuti c'è la pausa rinfrescante, ci sta, ripetiamo, la temperatura pur essendo le 21:10 è di poco inferiore ai 30 gradi, c'è anche un'umidità molto alta per cui insomma è abbastanza appiccicoso, immagino in campo faccia ancora più caldo, infatti vediamo che i giocatori hanno degli asciugamano bagnati con acqua fredda proprio per dare un po' di ristoro ai giocatori stessi e rinfrescarsi, arrivano anche le bottigliette in campo, ma più che altro dalla panchina dell'evento ci sono questi asciugamani inzuppati d'acqua fredda per mettere sul collo. È una partita finora direi sufficiente, c'è stato lo spunto da parte della Juventus con la conclusione di Conceição, la respinta corta e poi Locatelli che ha mancato, un tiro di Nico Gonzalez, il Milan non si è visto dalle parti di Vicario, anzi i brividi di Vicario se li è un po' procurati da solo con un paio di interventi non proprio sicurissimi, però insomma contato che la Juventus gioca in casa è lo schema di partita che ci attendavamo.
9: Sì, ce l'attendavamo anche se per il vero lo schieramento del Milan è abbastanza offensivo, quindi mi sarei atteso quantomeno all'inizio un Milan un pochino più aggressivo rispetto alla Juventus, mentre invece la squadra di Amorim ha deciso un po' di attendere i bianconeri e sicuramente non è ancora riuscito a esprimere il suo potenziale, va detto che appunto alcuni giocatori come Moreira, Moreira debutta questa sera per la prima volta dal primo minuto, quindi è inevitabile chiedere e dare tempo alla squadra di Amorim per trovare i giusti meccanismi anche e soprattutto in chiave offensiva.
14: Ancora un rinvio sbilenco di Vicario che non pressato prova a rilanciare il pallone, lo colpisce sì ma lo manda direttamente nella gradinata di fronte a noi, deve ancora evidentemente entrare del tutto in partita il portiere che ormai non deve più solo parare ma deve anche impostare l'azione con le partenze dal basso, in questo caso dal bassissimo visto che il portiere è l'estremo difensore e questo rimane ancora Moreira, si è trascinato il pallone fuori, no, per l'arbitro irregolare, tocco per Rabiot, il cambio di gioco di Rabiot, Estupiñán attaccato da Kalulu, Estupiñán va all'indietro da Pavlovic, Pavlovic ancora per Modric, Modric che allarga il gioco, il controllo di Rabiot, Rabiot ancora indietro per Ghila, Ghila prova a superare Ibegovic, il tocco all'indietro, il pallone che arriva Modric, Modric ancora per Rabiot, Rabiot prova a intervenire, resiste a una carica forse fallosa, l'arbitro fischia con un po' di ritardo, Spalletti è là e allarga le braccia, ma mi è parso che Ibegovic sia proprio intervenuto sulla piede di Rabiot.
9: Sì, in questo caso intervento deciso da parte del giovane bosniaco, sì direi un pestone, poi è franato addosso a Rabiot, mi sembra che il calcio di punizione pur nella diversa interpretazione sì, data ai falli nella diciamo così Nobel Vague arbitrale italiana sia assolutamente giustificata.
14: Punizione Milan, se ne incarica Modric, secondo me non a distanza regolamentare, l'unico giocatore della Juventus in barriera, anche perché Modric secondo il primo assistente dell'arbitro deve retrocedere di un paio di metri il punto di battuta, tutto adesso sembra pronto per Luka Modric che nonostante i 41 anni ha confermato che non rinuncerà alla nazionale croata e quindi grande onore, giù il cappello davanti a un campione di queste dimensioni. Parte Modric, pallone che non viene deviato da nessuno, termina sulla fondo. Certo, per un giocatore a 41 anni con gli impegni di questo calcio, con molti che ben prima decidono appunto di rinunciare all'impegno nazionale, per lui, perno della nazionale croata, davvero una decisione che fa scattare gli applausi, direi.
9: Beh sì, è chiaramente un giocatore che a questo punto, arrivato a questo punto della sua carriera, mette tutta l'esperienza al servizio della sua classe. Chiaro, sa benissimo come amministrare le proprie energie, come diciamo così spenderle nel corso di una partita, e questo è ciò che ne fa la differenza, oltre allo straordinario talento. Lo vediamo come faccia girare anche questa sera il centrocampo del Milan.
14: Ghila, siamo quasi alla mezz'ora, 0-0 tra Juventus e Milan, con Ghila e la tocca all'indietro per De Winter. De Winter ancora, non va nessuno della Juventus in pressione. De Winter lateralmente, sempre per Modric. Modric va a cercare il compagno vicino, lo trova in Ghila. Il rilancio dell'ex Lazio per Moreira, che sbuca alle spalle di Zelic. Moreira mette giù il pallone, si ferma all'indietro per Rabiot, che entra in area dallo spigolo, scarica ancora fuori per Moreira, il cross di Moreira, il pallone al centro, il colpo di testa di Locatelli, ma insiste Modric che va all'apertura a destra per Ghila. Ancora Ghila che mette giù il pallone, Ghila poi viene pressato da Douglas Luiz, il tocco all'indietro per De Winter, cerchio di centrocampo, De Winter ancora per Pavlovic a sinistra per Estupinian di esterno per Gonzalo Ramos, sbagliato il passaggio del portoghese. Può ripartire allora la Juventus con questa giocata di Nico Gonzalez, cede un po' nel dribbling, perde palla ed equilibrio e perde quindi la possibilità di rilanciare la manovra per la Juventus. Insiste quindi il Milan, ancora con Gonzalo Ramos che spalla alla porta, preferisce servire all'indietro per De Winter per Ghila per Moreira per Rabiot per Moreira, altri giocatori della Juventus che vanno a scaldarsi in una pausa. Quindi vi diremo anche chi c'è in panchina. Prova il filtrante Selemekers, che però non filtra la chiusura della Juventus, il retropassaggio per Lukumi. Panchine della Juventus 11, i portieri sono Grabara e Pinzoglio, poi Gatti, Kellico, Miners, Zegrova, Bogà, Rugani, Voltemade, Ovusu e Pagnucco, questi ultimi due della Juventus Next Gen 2005-2006. E poi Milan, due portieri, Pietro Terracciano, perché poi c'è anche il centrocampista Filippo Terracciano, e Lorenzo Torriani.

0: Delle Milan a Musa, no, per l'arbitro no, aveva quasi chiesto scusa a Celik, però l'arbitro ha detto non hai fatto niente. Questo insomma è tanto diverso rispetto alle partite che solo qualche mese fa guardavamo nello scorso campionato, dove ogni tocco sembrava fallo.
1: Sì, va detto che lo stesso Musa però non ha protestato, è caduto, evidentemente è scivolato nel movimento, ma non si è sbracciato, non ha chiesto fallo, quindi insomma la sensazione è che l'interpretazione dell'arbitro anche in questo caso sia stata più che corretta.
0: Retropassaggio per Mignan, che nel cuore della propria di rigore batte lungo con il sinistro per Stupinian, anticipato dal colpo di testa di Bremer. Ancora il controllo da parte della Juventus, l'apertura per Conceição che punta Pavlovic. Conceição fa carambolare il pallone sul piede di Pavlovic, che poi evita l'angolo ma non il fallo laterale, pallone che viene messo in fallo laterale per la rimessa con le mani operata da Kalulu che va all'indietro proprio da Bremer, si allarga per ricevere palla Lukumi e la riceve. Lukumi ancora prova ad avanzare alla metà campo del Milan, il pallone messo al centro con De Winter, che dopo qualche titubanza iniziale sembra aver trovato la dimestichezza con questo delicatissimo ruolo di difensore centrale, ricordiamo, nel Milan. È fuori per infortunio Gabbia.
1: Sì, l'abbiamo visto in un intervento, è stato decisivo De Winter perché ha tolto letteralmente il pallone dalla testa di Colomuani in un'occasione che poteva essere davvero molto pericolosa per la Juventus. Giocatore che insomma è cresciuto molto da quando era alla Juventus, acquistando sicurezza, e oggi sicuramente un ottimo interprete di quel ruolo, tanto appunto da essersi guadagnato i galloni titolari nel Milan.
0: Adesso si scaldano anche quelli del Milan, sono 5 che stanno effettuando esercizi, se ne aggiunge un sesto, vedremo se nell'intervallo ci saranno i primi cambi, però insomma finora la situazione anche dal punto di vista della tenuta fisica direi che è ottimale un po' per tutti. Il rilancio di Mignani, il pallone che sta uscendo ma non esce, Bremer era convinto che sarebbe uscito fuori, quindi tarda un po' il rilancio. Poi ancora Milan, Selemekers non riesce a vincere il contrasto con Kalulu, ancora Nico Gonzalez che la mette per Conceição, la conclusione con il sinistro, quindi l'altro piede, da lì ti aspetti una conclusione di destro. Ancora una volta Mignan c'è, ma attenzione Milan che prova a ripartire. Locatelli quasi in spaccata che allontana, Moreira prova ad andare via ma si porta il pallone sul fondo. Altra conclusione, ma direi sempre centrale, Stefano Tallini.
1: Sì, centrale, in questo caso va sottolineato anche l'assist di Douglas Luiz, è stato lui ad andare a pescare Conceição nel centro dell'area di rigore, poi sì, è andato a calciare con il sinistro provando così a sorprendere il portiere del Milan, non c'è riuscito, ma Juventus ancora una volta pericolosa, difesa del Milan che si è fatta scavalcare, devo dire questa volta in maniera piuttosto ingenua.
0: Insiste la Juventus con Locatelli che va a mettere il pallone ancora centralmente per Douglas Luiz, il taglio per Kalulu, lo stop di Kalulu, ancora Conceição, sta crescendo Conceição, Kalulu, c'è l'intercetto da parte di Estupinian, ma insiste ancora la Juventus con questo tocco di Bremer, un buon momento per la Juventus. Douglas Luiz, il pallone che arriva a Locatelli ancora per Douglas Luiz si ferma, poi non trova sbocchi, va a servire il compagno più vicino che nell'occasione è Lukumi per Nico Gonzalez per Alai Begovic all'indietro per Lukumi ancora per Locatelli, sempre lateralmente il pallone che arriva a Bremer sulla destra, il tentativo di intervento da parte di Kalulu che perde il pallone, sbaglia il controllo, Selemekers non ne approfitta, piomba su di lui Colomuani, e questo è importante, li sentiamo con l'assistenza tecnica del nostro Andrea Montone, applausi convinti del pubblico per Colomuani per un recupero, lui è stato portato alla Juve per fare i gol, però questo è stato molto apprezzato dal pubblico bianconero.
1: Beh, sicuramente ne hanno apprezzato la generosità, è andato peraltro a risolvere una situazione che poteva creare qualche grattacapo alla Juve, col Milan pronto a ripartire, c'era stato un pallone perso piuttosto ingenuamente appunto da Kalulu, e sicuramente il pubblico dello stadium ha apprezzato la volontà di Colomani, insomma testimonianza anche dello spirito col quale questo giocatore è ritornato a Torino.
0: Perde palla Locatelli, non ne approfittano Rabiot e Selemekers, scatta in ritardo Selemekers, e quando arriva sul pallone ha già varcato la linea del fallo laterale, rimessa con le mani battuta dalla Juventus, siamo quasi al 40° ed è sempre 0-0 qui allo stadium tra Juventus e Milan. Il pallone che arriva a Kalulu, prova il lancio proprio per l'inserimento di Douglas Luiz, la chiusura del Milan con Rabiot, con Estupinian, pallone centrale per De Winter che si destreggia bene in mezzo a tre, il pallone poi per Pavlovic ancora per l'onnipresente Luka Modric che va all'impostazione a destra dove c'è la giocata da parte di Ghila, Ghila che lascia

0: a De Winter e si riparte da lì. Ancora il tocco per Rabiot, un retropassaggio direi scriteriato di Rabiot che mette in difficoltà il suo compagno e connazionale Maignan, che non riesce a tenere in campo il pallone. Era assolutamente da solo Rabiot, questo retropassaggio assolutamente inspiegabile.
1: Sì, ancora un errore, lo abbiamo sottolineato, ce ne sono stati davvero molti di errori in disimpegno in questa partita, di più da parte del Milan, che finisce con rischiare molto, perché poi adesso c'è un calcio d'angolo che naturalmente è un'occasione sempre pericolosa. Abbiamo visto anche la disperazione dei dirigenti del Milan in tribuna per l'errore del francese.
0: Beh, un angolo regalato, l'angolo è sempre una posizione insidiosa. 4-0 il conto dei corner per la Juventus, bandierina di sinistra, porta la nostra sinistra, vediamo che va alla battuta questa volta Nico Gonzalez, che alza il braccio sinistro, poi va a metterlo al centro, colpo di testa di Pavolic, arriva sempre lui di testa, palla per Kalulu, Kalulu ancora per Conceição, Conceição ancora il pallone che viene servito all'indietro per il tentativo da parte ancora della Juventus con Alaibegovic, che ha cambiato momentaneamente fascia. Il tocco per Colomuani, che prova a proteggere il pallone, va a terra ma non c'è fallo. Può ripartire il Milan, 3 contro 4, ancora il Milan, Selemekers, buona l'idea di servire De Winter, che ha seguito l'azione, apertura per Moreira, provvidenziale il tocco di Douglas Luiz che rallenta per un attimo il pallone, consentendo così alla retroguardia bianconera di recuperare la posizione. Ancora Modric che la mette bassa per Estupinian, il controllo di Estupinian, il pallone che viene servito all'indietro, ancora Milan, Musa che va a ricevere il pallone, il tocco per Selemekers, ancora per Musa, Musa centralmente per Modric, Modric ancora alza la testa, è pronto allo scambio, il tocco poi è all'indietro per De Winter, De Winter che va a servire ancora per Rabiot, Rabiot per Modric, Modric che protegge il pallone, poi il tocco ancora per Estupinian, che però non fraseggia bene con un Rabiot particolarmente distratto questa sera. Ancora il pallone che viene recuperato dalla Juventus, che si rimette in movimento con Nico Gonzalez, con Douglas Luiz, l'apertura a sinistra, Alaibegovic, punta l'area di rigore, l'inserimento di Celik che la mette al centro, attraversa lo specchio della porta, ma non è finita perché c'è Kalulu che insegue dall'altra parte, il controcross, questa volta non esce Maignan, lo protegge con un colpo di testa, Ghila prova a ripartire le Milan con Gonzalo Ramos che va a terra ma non c'è niente, resta a terra il portoghese, la Juventus continua a giocare e giusto così deve essere l'arbitro a fischiare, e Gonzalo Ramos capisce che insomma è inutile stare a terra, si rialza immediatamente. Ancora il tocco a destra, solo fino a qualche settimana fa avremmo assistito a una lunga pausa con l'ingresso in campo magari dello staff medico del Milan, ma insista Alaibegovic, ottimo qua l'intervento di Moreira che gli mette il pallone in fallo laterale. Stiamo viaggiando verso la fine del primo tempo e 0-0, 1:40 più eventuale, anzi recupero che ci sarà perché c'è stata la pausa rinfrescante. Il tocco ancora lì dietro per Lukumi, Lukumi va ancora a cercare Bremer, Bremer il pallone per Locatelli, ancora per Lukumi, poi per Locatelli, controlla male ma da terra riesce a resistere alla carica di Modric, palla ancora che viene servita da Nico Gonzalez per Kalulu, Kalulu per Locatelli, Locatelli, tacco di Locatelli, ancora il pallone che arriva a Nico Gonzalez che litiga un po' con il pallone stesso, poi rischia di far fallo, Rabiot, il lancio lungo troppo per Gonzalo Ramos, nessun problema per Vicario, è iniziato l'ultimo dei 45 minuti, 0-0 tra Juventus e Milan.
1: Il 0-0 però ci abbiamo verso la chiusura di un primo tempo nel quale sicuramente ha avuto molte più occasioni la Juventus, ha costruito di più, e invece abbiamo visto un Milan piuttosto distratto, commettere anche errori piuttosto ingenui, soprattutto in fase di disimpegno. Abbiamo raccontato prima l'errore di Rabiot, ma anche altre volte i giocatori rossoneri hanno concesso occasioni del Milan a partire da loro errori, a partire dall'occasione con la quale si è aperto il tempo, il tiro di Alaibegovic dopo un minuto finito alto e originato da un errore di Ghila.
0: Tanto il manager della Juventus va a recuperare la lavagna luminosa che verrà fornita alla quarta ufficiale Matteo Marcenaro, arbitro della sezione di Genova, che fra 20 secondi ci dirà per quanto ancora si giocherà il primo tempo di questo Juventus-Milan. Fermo sullo 0-0, Ghila va alla battuta del fallo laterale, vediamo che l'arbitro lo conta e quindi Ghila si deve affrettare, il rilancio, il pallone a terra, poi Moreira, Moreira ancora una volta prova un dribbling sulla linea del fallo laterale, non è la prima volta ma lì davvero è difficilissimo tenere avere palla in dribbling sulla linea 3. 3 minuti di recupero, c'è stata la pausa rinfrescante, non ci sono stati assi, c'è stato quel piccolo problemino per Maignan, direi che va bene, ci possono anche stare i 3 minuti.
1: Sì, 3 minuti mi farà un tempo congruo, anche perché il cooling break è stato piuttosto breve, sicuramente più breve rispetto a quelli che abbiamo visto durante i mondiali americani che tu hai raccontato nelle tue radiocronache, Giuseppe.
0: Locatelli, l'apertura a destra per Celik, Celik ancora per Alaibegovic, questa volta fischia Mariani, fallo su Celik, lo ha commesso Ghila, aria di derby della capitale, visto che fino a poche mesi fa Celik vestiva la maglia della Roma e Ghila quella della Lazio. Calcio di punizione quindi in favore della Juventus, una quindi delle ultime occasioni di questo primo tempo. Siamo spostati sulla sinistra mentre vediamo che, come fanno molti allenatori, anche Ruben Amorim ogni tanto va a sedersi e lascia le operazioni al suo vice, che vediamo con una vistosa maglietta rossa su pantaloni della tuta scuri a dare indicazioni difensive. Finora devo dire che su tutti i calci da fermo, 4 angoli e un paio di punizioni, la difesa del Milan ha sempre avuto la meglio, soprattutto con gli stacchi di testa da parte di Pavlovic. Adesso vediamo che c'è lo stesso Celik che si è rialzato, che lascia che a battere sia Douglas Luiz, va con l'interno destro, pallone in aria, il colpo di testa ovviamente di Pavlovic a liberare, insiste con Seisao che recupera il pallone, va verso il fondo, effettua una cross deviato, vanno tutti a vuoto, colpo di testa a liberare, insiste però la Juventus con Alaibegovic sul lato corto dell'area di rigore, il tocco all'indietro va a nascondere il pallone Douglas Luiz che si va a guadagnare calcio d'angolo, perché mettendo il pallone al centro Musa glielo sporca. Calcio d'angolo numero 5-0 in favore della Juventus sul Milan. Ancora una volta la bandierina è quella di sinistra, porta alla nostra sinistra per questo, direi a questo punto, ennesimo calcio d'angolo per la Juventus. Nessuno invece battuto dalla Milan, lo stesso Douglas Luiz che se l'è procurato con un intelligente passaggio al centro intercettato in corner da Musa, andrà con l'interno destro il giocatore brasiliano della Juventus, vanno in area di rigore gli avanti bianconeri, pallone sul primo palo, colpo di testa a liberare, si coordina per la conclusione Alaibegovic, questa volta il controllo del giovanissimo bosniaco che ha classe sopraffina, direi che non è impeccabile, perché insomma il primo tocco è sbagliato, il pallone gli schizza via quando prova a colpirlo, è in posizione precaria di equilibrio.
1: Eh sì, era piuttosto difficile però andare alla conclusione da quella posizione, il rimbalzo del pallone sicuramente non ha favorito il giovane talento bosniaco della Juventus, ci ha provato però anche in questa circostanza, insomma un giocatore che mostra di non avere paura di cercare il tiro.
0: Sì, la personalità indubbiamente non manca, ce ne siamo anche accorti ahi noi in quella maledetta partita di marzo che ci ha eliminato dal mondiale per la terza volta consecutiva al mondiale, poi c'è stata la Bosnia che insomma ha fatto tutto sommato una discreta figura giocando in un girone che era anche alla portata degli azzurri, mentre l'arbitro proprio allo scadere dei 3 minuti di recupero decide di mandare tutti negli spogliatoi, il guardialine, anzi è l'arbitro stesso che va a mettere pace tra Locatelli e Selemakers, ma non ce n'era bisogno perché i due escono abbracciati. È finito il primo tempo allo stadio, Juventus 0 Milan 0, ci fermiamo anche noi, linea Roma, GR1 breve, trasmissione di servizio, poi nuovamente collegati con l'Allianz Stadium di Torino e anche con gli studi di Domenica Sport, a più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: R1. Buonasera da Massimo Cecchini. Un terremoto politico che dalla Germania orientale scuote Berlino e l'Europa, alle elezioni in Sassonia-Anhalt l'ultradestra di AfD stravince e punta per la prima volta dal dopoguerra a governare un land tedesco. Crolla la CDU del cancelliere Merz, l'inviata della RAI.
5: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Sono numeri storici per l'estrema destra tedesca. Alle elezioni nella Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti, mai così tanti. La CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. terzi e quarti, Linke e Verdi. Il candidato dell'AfD, Ulrich Siegmund, dice: per ora non vediamo alcun partner di governo possibile e sarà difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD. È un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel ai nostri microfoni e chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Dal governatore uscente della CDU l'amara constatazione: gli elettori hanno lanciato un segnale, una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza, oltre l'80% delle persone con coda ai seggi fin dalla mattina. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
4: Un voto che ha messo in allerta Bruxelles per le possibili ripercussioni sul governo Merz e sugli equilibri dell'Unione. In Italia Salvini ha parlato di un'altra Europa possibile. Per Fratelli d'Italia gli elettori chiedono un cambio di passo. Esulta Vannacci: l'Europa cambia, di segno opposto Tajani. Pessima notizia, l'AfD è antitetica ai valori liberali occidentali. Per il PD ha vinto la paura, Conte 5 Stelle ha chiamato in causa il riarmo europeo collegandolo all'esito del voto. Restiamo all'estero. Dopo Mosca, Kiev, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner hanno incontrato Zelensky nella loro prima visita in Ucraina dall'inizio della guerra. Ai colloqui anche rappresentanti di Francia, Germania e Gran Bretagna. Concordato un nuovo vertice con Stati Uniti ed Europa, Mosca ha ribadito le sue condizioni: Donbass, neutralità ucraina e stop alle sanzioni. Poco fa, in una nota, la soddisfazione di Kiev dagli Stati Uniti si legge: nuove proposte più efficaci per la pace. E proprio le tensioni internazionali e l'incertezza geopolitica hanno fatto da sfondo all'intervento di Giancarlo Giorgetti al forum di Cernobbio. In uno scenario segnato da crisi che si sovrappongono, il ministro dell'economia ha rivendicato la capacità di tenuta dell'Italia e la prudenza nella gestione dei conti pubblici anche in vista della prossima legge di bilancio. Le sue parole:
6: non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento e vi posso assicurare, l'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria. L'economia italiana, avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarci anche all'1%.
4: La cronaca: il femminicidio di Lorena Escheri in corso a Firenze, una fiaccolata per ricordarla e dire no alla violenza sulle donne. Emergono intanto nuovi particolari sugli ultimi minuti di vita. Chiusa nel bagagliaio dell'auto, al telefono con il 112 supplica l'ex compagno di fermarsi. Gli promette di tornare insieme nel disperato tentativo di salvarsi, ma lui poi l'ha gettata giù dal cavalcavia. Domani l'autopsia per accertare se fosse ancora viva al momento della caduta. Giornata tragica per i rally. In un grave incidente in Liguria ha perso la vita un copilota. L'auto, secondo le prime informazioni, è uscita di strada in curva ed è finita contro un albero. Stefano Sapracone, 43 anni, è morto sul colpo, lievemente ferito il pilota. In Sicilia, in un'altra gara, una vettura è uscita fuori strada piombando sugli spettatori.
7: La cronoscalata Monte Erice, storica gara di autosportive, era partita da poco. Giuseppe Bisconti e Carol Greco erano venuti a seguirla da Belmonte Mezzagno, Palermo. Si trovavano tra il pubblico ai margini dei tornanti che salgono verso Erice quando la Peugeot 308 TCR, guidata dal giovane Marco Nicoletti, a una media di 180 km orari, ha una curva e è andata dritta, non lasciando alcun segno di frenata. Fabrizio Fondacci, direttore di gara.
8: La vettura è volata dalla sede stradale e è planata a circa 60 metri dalla ciglio della carreggiata. La macchina è stata sbalzata nella scarpata di circa 70 metri.
7: I due ragazzi di 18 e 20 anni sono morti poco dopo. Ferito in condizioni serie ma stabili, un commissario di percorso. Illeso il pilota della Peugeot. Da Valderice, Trapani, Antonella Spinelli per il GR1.
4: Una notizia di servizio: possibili disagi nei trasporti. Da domani sera sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. L'agitazione scatterà alle 21 e proseguirà fino alla stessa ora di martedì. Possibili cancellazioni e variazioni dei treni, garantiti servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Regolare invece il trasporto pubblico locale. E chiudiamo con il meteo. Il caldo ha accompagnato gli ultimi rientri dalle vacanze con temperature sopra la media, ma da mercoledì cambia lo scenario. In arrivo piogge e temporali. Allora sentiamo le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
9: Ci dobbiamo attendere ancora un paio di giornate tra lunedì e martedì di bel tempo con temperature al di sopra della media, ma che gradualmente perderanno qualche grado. Da mercoledì un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Arriva aria più fresca, ci sarà sicuramente qualche rovescio temporale, soprattutto al nord, al centro. Comunque ci attendiamo ancora un mese di settembre abbastanza caldo.
4: E a proposito di rientri, la linea va alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Juventus-Milan.
2: Viaggiare informati.
10: 21:40 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A7 Milano-Genova. Tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano ci sono 2 chilometri di lavori, di code per la presenza di lavori. A10 Genova-Ventimiglia, 7 chilometri di code a tratti verso Genova tra Spotorno e il bivio A10 fine con Planare Savona. A14 Bologna-Taranto, 40 minuti tempi di percorrenza stimati tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Anche qui code a tratti, traffico intenso. A1 Milano-Napoli, un veicolo fermo in galleria. Prudenza tra località Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze al chilometro 259,3. Sulla A92 Genova-Roma, 3 auto coinvolte in un incidente ormai risolto tra Bivio A12 a Roma a Fiumicino e Fregene in direzione della statale Aurelia. Coda a tratti anche sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e Ponte d'Era Est in direzione di Firenze. Questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
11: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con l'Allianz Stadium di Torino. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia. L'assistenza tecnica è di Andrea Montone. Siamo nell'intervallo della gara numero 8, quella che chiude la domenica della terza giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente. Juventus 0, Milan 0. C'è tutto il tempo per andare agli studi di Roma. Domenica Sport, Francesco Albanese per notizie, aggiornamenti e quant'altro. A te Francesco.
12: Grazie dunque a Giuseppe Bisantis. Allora sì, a proposito di aggiornamenti, andiamo a vedere un po' che cosa succede in giro, per esempio a Berlino, dove è in corso la seconda gara nel mondiale donne di basket per quanto riguarda il girone di qualificazione che interessa le azzurre. L'Italia in campo contro gli Stati Uniti. È da poco cominciato il terzo quarto, l'Italia è sotto di 4 punti nei confronti della formazione statunitense che conduce 30-26. Ricordiamo che l'Italia ha vinto la gara d'esordio nel gruppo D contro la Repubblica Ceca, che poi oggi è stata sconfitta dalla Cina, che è la quarta squadra del nostro raggruppamento. Uno sguardo al tennis: è in campo per il quarto turno degli US Open Carlos Alcaraz, ha vinto lo spagnolo il primo set contro lo statunitense Paul 6-4, lo stesso Alcaraz nella seconda partita sta conducendo 5-3. Per tornare in argomento calcistico, Serie B, Cremonese-Padova è terminata 3-1, dunque esordio positivo per il rientrante Fabio Pecchia sulla scena del calcio italiano. In settimana Pecchia, lo ricorderete, aveva sostituito l'esonerato Giampaolo, esonerato nonostante la vittoria e il passaggio del turno in quel di Parma in Coppa Italia. Tornando invece al calcio per quel che riguarda la massima serie, allora torniamo da Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia per il secondo tempo di Juventus-Milan, squadre naturalmente ancora negli spogliatoi. Un primo tempo, Bisantis e Tallia, principalmente di studio, ma dove comunque la Juve è quella che ci ha provato di più.
0: Beh, sicuramente sì, lo dice il conto dei corner, 5-0, tutti però senza particolari problemi per i rossoneri, lo dicono le conclusioni. Ce n'è stata una di Nico Gonzalez, potente ma centrale, ci ha messo i pugni Maignan, una più insidiosa di Conceição da dentro l'area di rigore con un tiro deviato, ancora una volta anzi respinto da Conceição, e insomma una Juventus che ci ha provato di più, niente di trascendentale. Milan che prova a ripartire davanti praticamente, ma insidioso Gonzalo Ramos, gira abbastanza vuoto, così come dobbiamo dire, gira abbastanza vuoto Colomboani per la Juventus, quindi direi punte centrali finora molto poco incisive, Stefano.
1: Sì, poco incisive, dobbiamo dire anche poco assistite, nel senso che anche le occasioni della Juventus che abbiamo raccontate nascono da spunti individuali, Nico Gonzalez con Conceição, che sicuramente in particolare sulla corsia destra hanno creato problemi alla difesa del Milan, mentre invece palloni giocabili in area per Colomboani se ne sono visti davvero pochi, ecco uno sul quale è stato provvidenziale l'intervento di De Winter, per il resto davvero nulla invece sul fronte rosso-nero.
0: Io sono convinto, e non solo io, che vedremo nel secondo tempo Nick Voltemade, l'ultimo acquisto della Juventus, il gigante tedesco arrivato anche un po' a sorpresa l'ultimo giorno del mercato, adesso comunque lo stiamo vedendo con gli altri componenti le panchine, con un fratino rosa provare una serie di palleggi, tra l'altro lui è molto alto, però il colpo di testa non è il suo pezzo forte, lui è molto tecnico, alcuni lo paragonano a Ibrahimovic, anche se per struttura fisica Voltemade è ancora più possente di Zlatan Ibrahimovic.
1: Sì, parliamo di un giocatore alto 1,98 m, quindi questo dà l'idea delle sue dimensioni, però appunto la sua caratteristica fondamentale non è il colpo di testa, anche se ieri vi ho detto che Spalletti in conferenza stampa ha fatto intendere di voler insistere su questo fondamentale, anche e soprattutto per quello che può dare in appoggio, le spizzate, creare spazio per l'inserimento dei suoi compagni, quindi insomma può darsi che anche questo aspetto venga allenato da parte della Juventus, e vedremo se e quanti minuti gli concederà oggi Spalletti.
0: C'è un altro giocatore di grande stazza fisica, attaccante, ma che non aveva nel colpo di testa la sua data migliore, era Luca Toni, che mi ricordo quando partiva in progressione si alzavano tutti in piedi, ha fatto anche gol di testa, però ripeto, era più forte palla al piede in progressione verso la porta, è stato uno dei campioni del mondo del 2006. È rientrata la Juventus, neanche tutta, del Milan vediamo solo tre giocatori in divisa da gioco. Francesco.
12: Sì, allora qualche secondo allora per dare ulteriori aggiornamenti. Basket femminile, i mondiali di Berlino, l'Italia continua a rimanere incollata agli Stati Uniti, Italia del coach Capobianco, mondiali femminili, dicevamo. Gli Stati Uniti conducono al terzo quarto 32-27 sull'Italia. Carlos Alcaraz, qui siamo a New York, US Open, ha vinto anche il secondo set 6-3 contro Paul, e dunque è decisamente in vantaggio il tennista spagnolo. Adesso comincerà il terzo set, si sta giocando il quarto turno anche tra l'americano Mikkelsen e l'argentino Echeverri, conduce Mikkelsen per 3-2. Allora abbiamo così concluso gli aggiornamenti, senz'altro a questo punto possiamo tornare in maniera definitiva per il racconto del secondo tempo da Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia, il secondo tempo di Juventus Milan.
0: Perfetto, grazie. Allora, la Juventus è rientrata anche con un certo anticipo, perché vediamo 3, 6, 8, 10 e 11 Douglas Luiz qua sotto, quindi insomma la Juventus è con tutti gli effettivi già in campo, mentre il Milan abbiamo intravisto Amorim già seduto in panchina, ma non si vedono i giocatori del Milan.
1: Sì, evidentemente Amorim avrà lasciato al suo secondo le ultime indicazioni nello spogliatoio, perché lui appunto è già rientrato in campo, i giocatori del Milan che vediamo nel tunnel dello stadio pronti ad entrare in campo. Peraltro segnaliamo che sulle tribune dello stadio questa sera ci sono numerosi ospiti, anche soprattutto nel mondo del calcio, presidente della Lega Calcio Simonelli, Daniele Orsato, l'abbiamo evocato, responsabile degli arbitri
0: italiani. Rivoluzione Orsato.
1: La rivoluzione Orsato, Leonardo Bonucci, insomma tribuna VIP questa sera davvero molto affollata.
0: Sinner lo abbiamo citato, lo abbiamo visto con il papà, con il suo staff, ma lui è tifoso del Milan, sì, ma si sta curando al J Medical, che è praticamente qui dietro, è dietro la curva alla nostra destra, e quindi, però insomma, abbiamo un numero uno al mondo, quindi è giusto ricordare che oggi tra i VIP c'è Yannick Sinner.
1: E un altro numero uno, abbiamo Roberto Bolle tra gli ospiti, tra gli ospiti della Juventus, a proposito di numeri uno,
0: un gigante della danza.
1: Anche un ministro, ci segnala l'ufficio stampa della Juventus, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, che è in tribuna assieme al sindaco di Torino Stefano Lorusso.
0: Tu abbiamo ascoltato anche le nostre giornali radio da Cernobbio, se non vado errato, e quindi insomma grande atmosfera, rimane questo grande caldo, questa cappa di calore. Abbiamo sempre sentito nel nostro giornale radio che da mercoledì su tutta la penisola ci dovrebbe essere un brusco calo delle temperature, con anche piogge, speriamo non particolarmente abbondanti da creare danni, però insomma un calo di temperatura mi sembra che a questo punto sia diventato abbastanza necessario. È ripreso il gioco, vi confermiamo che non ci sono sostituzioni né da una parte né dall'altra, quindi Spalletti e Amorim non utilizzano la non finestra cambi, e quindi andremo a riepilogare le formazioni con la Juventus che in questa ripresa attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione. La divisa è quella tradizionale, la maglia strisce verticali bianconera, calzoncini, calzettoni bianchi, così come tradizionale è la divisa del Milan, maglietta verticale strisce rosso-nera, calzoncini e calzettoni neri. Juventus con un 4-2-3-1, Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik in difesa, Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, con Seisau, Nico Gonzalez, Sala Ibegovic sulla tre quarti, Colomuani unica punta per quel che riguarda il Milan, Maignan il portiere, 3-4-2-1, Ghila, De Winter e Paolo vicino a difesa, Moreira, Musa, Modric e Stupiniana a centrocampo, Rabiot e Selemekers sulla tre quarti, l'unica punta è Gonzalo Ramos, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli, sotto gli occhi di Daniele Rozzato l'arbitro, che è uno dei nostri più esperti, Maurizio Mariani di Aprilia, Daniele Bindoni di Venezia e Stefano Alassio di Imperia e Guardaline, Matteo Marcenaro di Genova al quarto ufficiale, mentre finora dobbiamo confermare che si stanno guardando la partita al VAR, Michael Fabbri di Ravenna, Giacomo Camplone di Lanciano, neanche un, come si dice, silent check, niente, VAR in pratica sparito in queste ultime partite. Vedremo se ci sarà in questo secondo tempo, con i giocatori delle due panchine che stanno effettuando riscaldamento, con la Juventus che prova a imbastire questa azione, prova un inserimento ancora, Locatelli che va a terra, Colomuani si prosegue, ancora Colomuani protegge il pallone, esce molto bene Musa, può ripartire il Milan con Gonzalo Ramos, però subisce fallo, però anche qui Gonzalo Ramos, lo dicevamo nell'intervallo Stefano Tallia, non particolarmente assistito dai compagni, così come Colomuani, però mi sembra ancora un po' macchinoso il portoghese.
1: Sì, ancora un po', e in effetti vabbè, si è sbloccato solo la scorsa settimana in occasione della partita con il Venezia, ma è chiaro che bisogna dare tempo a questi giocatori di potersi inserire, rappresentano investimenti importanti per il Milan, tra gli acquisti più tra gli acquisti economicamente più dispendiosi della storia rossonera, e lui e Moreira per l'appunto, bisognerà ovviamente dare tempo, ma lo stesso Amorim più volte ha parlato dell'esigenza insomma di avere tempo, no, per poter inserire questi giocatori e per vedere il vero volto del Milan.
0: Rimessa con le mani in favore della Juventus sotto la tribuna opposta rispetto a quella da dove vi parliamo, la rimessa con le mani viene battuta dalla formazione bianconera, il tocco per Colomuani, pallone di ritorno e Celik che va a guadagnarsi un altro fallo laterale 7-8 metri più avanti, ecco Celik, no, l'arbitro lo fa retrocedere almeno di 2-3 metri e quindi ancora di più, quindi in pratica si ritorna al punto di partenza come al Monopoli, ancora il pallone che va all'indietro dove c'è Vicario che va ad aprire sulla destra dove c'è Kalulu che gira senza guardare, per sua fortuna attento con Seisau, il taglio per Colomuani, incursione Juve, Colomuani va a terra, voleva rientrare sul destro al sinistro ma in pratica si è sgambettato da solo.
1: Sì, si è sgambettato da solo e non è riuscito a difendere quel metro di vantaggio che aveva sul lancio, è stato recuperato da De Winter che poi ha neutralizzato la sua azione, era bella l'intuizione con Seisau, il suo taglio lo aveva lanciato, poteva puntare verso la porta il centravanti bianconero che evidentemente non è ancora al meglio della sua forma.
0: Può ripartire ancora Modric per il Milan, lo scarico per Pavlovic per Maignan, portiere e capitano del Milan, sempre comunque molto attento momento il rilancio di Maignan. Gonzalo Ramos sovrastato dal colpo di testa di Bremer, che poi alza le braccia al cielo come a chiamare i tifosi per dire: guardate, non mi fa paura. Ancora il pallone che arriva sulla destra dove c'è Kalulu. Kalulu, il tocco all'indietro ancora per Locatelli. Locatelli, il cambio di gioco nel cerchio di centrocampo, ancora per Bremer. Bremer per Lukumi. Lukumi, Douglas Luiz, ancora Douglas Luiz, palla che viene servita, lo scambio ancora per la Juventus con Nico Gonzalez. Nico Gonzalez per Locatelli. Locatelli ancora per Conceição, prova a svariare. Conceição va a mettere il pallone in fallo laterale. La rimessa con le mani in favore della formazione bianconera. Il tocco per Locatelli, mentre come di consueto con la solerzia che contraddistingue l'ufficio stampa della Juventus, comunicato il dato ufficiale degli spettatori: 39.566 biglietti più 2.011 gli ospiti, totale 41.577. Direi, Stefano Tallia, tutto esaurito, compreso il settore ospiti, dove c'è il ritorno dei tifosi del Milan.
1: Non è certo una novità, frequentemente lo stadium è esaurito, il settore che appunto talvolta non si riempie è quello degli ospiti, per il resto è davvero complicato trovare biglietti per partite di cartello come quella di questa sera, mentre invece è diverso per le partite di Europa League. La Juventus ha lanciato per la prima gara con il NEC una promozione a prezzi iper scontati, con l'obiettivo naturalmente di avere una cornice di pubblico adeguata per quello che sarà il debutto della Juventus in Europa League.
0: Qui siamo abituati alla Champions League, il NEC non è proprio l'avversario di maggior richiamo, giusto così. Ma intanto c'è Moreira del Milan che entra in area di rigore, incede un po' troppo nel dribbling il belga, come dicevi tu, ovviamente a tutte le attenuanti perché al suo debutto in Italia, però mi sembra un giocatore che poi alla fine non arriva mai al dunque.
1: Qualche difficoltà questa sera a scavalcare, a creare superiorità, a essere davvero pericoloso, però aspetterei a giudicarlo, un giocatore che ha grandissimo talento.
0: Attenzione, lancio per Conceição, ottimo intervento di De Winter che, ripeto, dopo le incertezze iniziali è diventato il perno della retroguardia delle Milan. Poi Pavlovic, lui invece fortissimo nei palloni alti, va in scivolata a mettere palla in fallo laterale, mentre vediamo che un operatore TV sta impallando il riscaldamento dei giocatori della Juventus. Abbastanza traffico nel campo per destinazione bianconero. Colomuani entra in area di rigore. Colomuani, lo scarico, la conclusione, rimpallato dalla difesa del Milan, poi c'è fallo su Rabiot e c'è anche una posizione irregolare in precedenza segnalata dal primo assistente dell'arbitro Mariani, ossia Bindoni. 6 e mezzo nel corso della ripresa, non si sblocca lo 0-0 tra Juventus.
1: Ed era proprio Colomuani, adesso si è trovato in posizione di fuorigioco. In effetti l'arbitro ha fatto correttamente terminare l'azione, poi Douglas Luiz aveva cercato una conclusione però piuttosto sbilenca, insomma, che non aveva né potenza né precisione, quindi tutto era sfumato. E sì, insomma, Colomuani che non è ancora sicuramente non è ancora al meglio della sua forma e sicuramente non sta dando quello che la Juventus si attende da lui, ma anche a lui è necessario dare tempo.
0: Gonzalo Ramos per Moreira, buona questa apertura. Moreira, ancora una volta un pallone inutile messo al centro. Secondo me verrà sostituito a breve Moreira, ripeto, è giusto farlo debuttare, però è ancora, mi sembra, un po' fuori dagli schemi rossoneri.
1: Sì, lo è ancora, e non dimentichiamo che il Milan comunque in panchina dispone di alternative piuttosto importanti. C'è Chukwueze, che era stato protagonista della vittoria del Milan alla prima di campionato contro il Torino, ma potremmo rivedere in campo anche Pulisic, che insomma è un giocatore che sappiamo lo scorso anno ha fatto spesso la differenza.
0: E poi Sisse, che ha iniziato benissimo, questo talento italiano. Tra l'altro il Milan non ha giocatori italiani nell'undici iniziale, la Juve solo due, Vicario e Locatelli. Sisse è italiano di Treviso, grande inizio di campionato per lui, grandissimo talento, vedremo se Amorim lo manderà in campo. Ecco, lo possiamo capire, sì, è tra i giocatori che si sta scaldando, quindi potrebbe anche essere il turno di Sisse. Ancora il pallone che arriva all'indietro dove c'è la giocata da parte di Modric, non filtra però, recupera palla la Juve, che prova quindi a risalire con Alejbegovic la mette ancora centralmente per Nico Gonzalez. Certo, sperare per i tifosi della Juventus in un ingresso come quello di Nico Gonzalez con lo Parma, che ha letteralmente spaccato, per non dire disintegrato, la partita, sarebbe davvero troppo. Però oggi Nico Gonzalez, direi, sufficienza streaming site.
1: Ma ha iniziato molto bene il primo tempo, ha creato alcune delle occasioni più pericolose, poi è lentamente sparito dal gioco, non è più riuscito ad avere le accelerazioni tipiche che sono insomma appunto nel suo bagaglio. È possibile che anche lui possa terminare anzitempo la partita, vedremo appunto se davvero Luciano Spalletti deciderà di mandare in campo Buoltemade, se semplicemente si limiterà a cambiarlo con Colomoni oppure se modificherà in qualche modo l'assetto tattico.
0: Break juventino con Sao Paulo. Gran tiro di Conceição, questa volta va in ritardo Maignan, base del Paolo alla destra del portiere del Milan. Questa è una fiammata che potrebbe essere una delle chiavi di questa partita, che è abbastanza bloccata. La fiammata, la prodezza di un singolo potrebbe sbloccarla, per poco non lo faceva Conceição.
1: Eh sì, Conceição ancora una volta pericoloso, scagliato questo sinistro un po' a sorpresa, piuttosto distante dal limite dell'area di rigore. Maignan forse è stato sorpreso dalla conclusione dell'attaccante bianconero, fatto sta che non c'è arrivato. Davvero la Juve è andata vicinissima al vantaggio, l'occasione migliore di questa partita.
0: Eh beh, decisamente sì, nono della ripresa, Juventus vicinissima al vantaggio con il palo preso da Conceição con una saetta calciata da fuori area. Si dice che non si calci più da fuori area, beh, insomma la Juventus ci stanno provando e come. Qui sradica un ottimo pallone il Milan, ancora una volta con De Winter che si propone addirittura in chiave offensiva. Saelemaekers arriva dalle retrovie, Stupinian. Saelemaekers però va centralmente da Rabiot. Rabiot si libera del pallone per Musa. Musa tutto a destra per Moreira. Moreira ancora per Ghila. Ghila sempre per Moreira. Moreira che prova ad andare via sulla destra, non se la sente. Va all'indietro ancora per Musa. Il controllo dello statunitense. Palla per Modric. Modric che si ferma. Adesso sono praticamente ferme le due squadre. Modric alza la testa, vede quale compagno si libera. Il tocco per Moreira. Moreira poi all'indietro per Ghila. Ghila ancora per Modric. Modric va allo scarico sulla destra, dove si propone ancora per il Milan Adrien Rabiot. Rabiot cerca Moreira, non lo trova. Direi negativa la prestazione di Rabiot, che qui era uno dei più attesi vista la lunga militanza in bianconero.
1: Sì, ha anche avuto un paio di palloni che ha giocato piuttosto male al limite dell'area di rigore. Rabiot che invece ricordiamo nella prima partita giocata a Torino contro Torino fu uno di quei giocatori che cambiò il volto della gara, non solo il gol ma anche l'assist in occasione della prima rete segnata dal sistema.
0: Eh sì, una curiosità che la seconda trasferta su due appunto in campionato del Milan è sempre a Torino, dall'Olimpico Grande Torino. È andata bene 2-1, ma il Milan a tratti ha anche dominato quella partita, a questo 0-0 che sta maturando all'undicesimo minuto della ripresa qui allo stadio tra Juventus e Milan. Continuano a scaldarsi, eccolo, i primi cambi dovrebbero essere del Milan e uno è proprio Cisse, che avevamo in qualche modo evocato, maglia numero 70 per il talento del Milan, Cisse. E poi l'altro giocatore del Milan che sta preparando il suo ingresso in campo, al momento è coperto, ma dovrebbe trattarsi, se non ho visto male, di, hai visto meglio tu perché io non lo riesco.
1: Loftucic
0: che non è al meglio,
1: e anche Chukwueze,
0: e quindi un triplo cambio. Quindi Chukwueze tu l'avevi chiamato, e qui mi gioco tutto che esce Moreira per Chukwueze. Cisse potrebbe subentrare, chissà, magari anche a Gonzalo Ramos, mentre Loftucic va a centrocampo a rafforzare. Tra l'altro non è al meglio l'inglese, però evidentemente una mezz'ora abbondante ce l'ha. 0-0, vediamo Moreira che svaria, poi la mette centrale. Ancora Milan, niente. Gonzalo Ramos vaga nella zona di campo ma non riesce a raggiungere. Tra l'altro abbiamo detto di Gonzalo Ramos e Colomouani, prestazione finora non particolarmente brillante, sono stati compagni di squadra nel Paris Saint-Germain. Ancora il Milan che recupera il pallone, il tocco sulla sinistra, Saelemaekers che entra in aria, prova le finte, Saelemaekers, poi il tocco all'indietro per Rabiot, nessuno tira. Però ancora il pallone che arriva dalle parti di Stupinian, indicazioni da parte del vice di Amorim proprio per Loftus-Cheek. Ancora il tocco sulla destra per De Winter, cerchio di centrocampo, De Winter, ancora il pallone che arriva a la giocata di Ghila, poi centralmente per Musa, ancora all'indietro per Moreira, fase adesso bruttina della partita con le squadre che stanno indubbiamente rifiatando, mentre vediamo che anche la Juventus è pronta a far entrare Cobb Miners, altro giocatore che sembrava in procinto di partire, poi entra col Parma e segna, e quindi il gol del 2-0 di Cobb Miners, che potrebbe dare fiducia a questo ragazzo che ha grandissime qualità.
1: Chissà se quel gol può segnare la svolta di Cobb Miners in bianconero. È davvero un oggetto misterioso, giocatore che è arrivato qua accompagnato da un ottimo curriculum, ottime referenze, aveva fatto delle stagioni straordinarie all'Atalanta, poi si è un pochino perso, forse il peso della responsabilità della maglia bianconera, e chissà che quel gol non possa segnare l'inizio della risalita di questo giocatore.
0: Siamo quasi all'ora di gioco, 14esimo della ripresa, sempre 0-0, in realtà contati 3 minuti di recupero del primo tempo, l'ora di gioco l'abbiamo superata, non si sblocca la partita, però poco fa fiammata Juve con il palo colto con un tiro da fuori da Francisco Conceição. Adesso davvero la Juventus è ferma, il Milan tiene palla ma non affonda, vediamo se Moreira ci prova sulla destra, va verso il fondo, Moreira la mette al centro, ma è un regalo per il portiere vicario. Tra l'altro i tre del Milan sono pronti, però se non c'è l'interruzione del gioco chiaramente il cambio non può essere effettuato. Qui Douglas Luiz gigioneggia un po' col pallone, va a terra, per l'arbitro non c'è niente, lascia proseguire, poi fischia un po' a scoppio ritardato, però secondo l'arbitro Douglas Luiz era caduto. Ecco i cambi, e allora il primo è Rabiot che esce, e quindi devo dire negativa la prestazione di Rabiot, che probabilmente verrà accompagnata da fischi. Chukwueze entra per Rabiot. Poi vediamo con la maglia numero
1: Salemekers
0: lascia il posto a Cisse a questo punto. Vediamo Salemekers lascia il posto, non funziona la lavagnetta, vediamo, eccola qua, Salemekers va a prendere il posto di Diego Moreira, quindi Cisse per Diego Moreira, e quindi questa diciamo che l'avevamo presa, ma non era difficile. E poi con la maglia numero 8 Loftus-Cheek che va a prendere il posto, e questo sinceramente me lo sono un po' perso, no, Salemekers, e quindi ce l'abbiamo fatta, e quindi tre cambi tutti insieme nel Milan: Chukwueze, Cisse e Loftus-Cheek rispettivamente per Rabiot, Diego Moreira e Salemekers.
1: Adesso vedremo come andranno a schierarsi. Cisse è sicuramente un giocatore dotato di caratteristiche offensive, vediamo che si è sistemato sulla corsia di sinistra, non dovrebbe essere cambiato quindi lo schieramento del Milan rispetto a quello con il quale era partito, direi uomo su uomo almeno per quello che riguarda le posizioni in campo.
0: In attesa dei cambi della Juve, finora vediamo solo con Miners già in divisa da gioco, sì, allora Cisse leggermente dietro sulla tre quarti, anche Loftus-Cheek sulla destra, Stupinian rimane qui basso a destra, mentre Chukwueze è tutto largo a destra, quindi questo al posto di Salemekers. Vediamo se questi cambi daranno la spinta al Milan per cercare di fare il colpaccio qui a Torino. Deve dribblare l'arbitro, Loftus-Cheek è un po' se la prende con l'arbitro che era sulla traiettoria, Mariani però non poteva sparire, palla per Cisco Conceição che gira su se stesso, Conceição il tocco per Locatelli che però invita i suoi a mantenere la calma. Credo che la Juventus stia aspettando un cambio, c'è probabilmente qualche giocatore che ha finito la benzina, per questo Locatelli dice andiamo piano che c'è bisogno delle sostituzioni. Alaibegovic, il tocco ancora all'indietro, il pallone che arriva dalle parti di Locatelli sulla tre quarti campo, ancora il tocco per Kalulu, sempre per Locatelli all'indietro per Bremer, adesso tutto indietro il Milan, il pallone che arriva dalle parti di Lukumi per Kolomoni, ancora per Lukumi che prova a intervenire, il pallone sempre per Kolomoni, poi per Nico Gonzalez, il tocco all'indietro per Locatelli, adesso la situazione si è ribaltata, la Juventus tiene palla ma praticamente da fermo, il Milan sta lì e aspetta, ancora il pallone che viene scaricato a sinistra per Celik per Alaibegovic svaria sulla sinistra, cerca il fondo Alaibegovic, ancora non ci sono angoli, la ripresa cade ma si trascina lui, palla sul fondo, vediamo se c'è il cambio, vediamo Fabriz,
1: doppio cambio anche
0: che è il
1: Juventus,
0: team manager della Juve, con Miners e poi l'altro giocatore Boga. Che sta entrando è Boga.
1: Sì, doppio cambio, immagino che sia Alai Begovic a lasciare spazio a Bogada, adesso questo era il ballottaggio della vigilia. Attenzione però Nico Gonzalez.
0: Ancora Juventus, 25 metri, il tocco all'indietro, ancora non si vede Voltemade pronto perché è lì con la pettorina rosa che si sta scaldando con altri quattro compagni. E quindi sembrava fosse imminente il cambio su quel fallo laterale, ma sappiamo che ormai il fallo laterale è diventata una corsa contro il tempo, bisogna batterlo subito, quindi niente cambi qua, probabilmente sì, perché ci sarà una rimessa dal fondo. Allora, con Miners con la maglia numero 8, vediamo se Spalletti dà il via, sì, con Miners con la maglia numero 8, anzi no, il primo che entra è Bogà e va a prendere il posto di Alai Begovic, bravo Tallia, l'ha preso. E poi c'è anche con Miners che va a prendere il posto di Nico Gonzalez. Insomma, Nico Gonzalez, il giocatore che ha spaccato la partita di Parma, oggi si prende gli applausi, forse insomma per ricordo di quanto è successo una settimana fa. Per il resto direi non oltre la sufficienza.
1: Sì, non oltre la sufficienza Nico Gonzalez. Del resto nella partita col Parma aveva potuto contare sulla sua freschezza, era entrato nel secondo tempo quando le squadre avevano speso già un po' delle loro energie, aveva potuto fare la differenza. Vedremo se questa sera ci riuscirà Bogà, un giocatore dotato di grande dinamismo, grande velocità sulla corsia destra. E del resto il ballottaggio con Alai Begovic è stato in piedi fino a oggi pomeriggio, poi alla fine Spalletti aveva deciso di dare fiducia al bosniaco, che comunque ha fatto vedere delle cose interessanti.
0: Decisamente.
1: Nel primo tempo.
0: Ottimi numeri sicuramente, stiamo parlando anche di un giocatore giovanissimo, Alai Begovic, classe 2007. Ancora il pallone recuperato dalla Juventus che ha la possibilità di salire con questo passaggio ancora per Conceição che va a servire in area di rigore, ma a terra non c'è niente. Tra l'altro siamo all'ottava partita della terza giornata del campionato di Serie A, non c'è stato ancora neanche un calcio di rigore in tutto il campionato di Serie A. L'anno scorso praticamente al primo sternuto in aria c'era un calcio di rigore.
1: No, anche in questo caso dobbiamo dire contrasto vigoroso in area di rigore, però insomma non, però anche in questo caso è stato Gila ad andare a intercettare Kalulu. Però va detto che nella ripartenza con Seisao appoggiato Colomuani sulla sinistra era completamente libero Kalulu, si era inserito, se lo avesse visto sicuramente la Juventus avrebbe avuto a disposizione un'occasione molto più pericolosa. Invece ha passato la testa con Seisao, ha appoggiato Colomuani che poi è stato chiuso in maniera piuttosto rude però corretta da Gila.
0: 21 nella ripresa, sempre 0-0 tra Juventus e Milan. A parte il palo di Conceição, non è che si è visto tantissimo in questo secondo tempo, tutto sommato più quadrato il primo. Palla per Douglas Luiz che prova ad entrare nella metà campo del Milan, Kalulu non si accorge dell'intervento di Stupinian, il rimpallo però favorisce Conceição che prova ad andare via, limite dell'area, palla per Douglas Luiz, ancora Conceição che prova ad entrare sul pallone, forse avrebbe voluto il pallone rasoterra Conceição.
1: Sì, l'avrebbe, sì, e in effetti lo sta dicendo al compagno, più lentamente, più basso, ha dato un'indicazione molto molto chiara rispetto al pallone che avrebbe voluto il portoghese, appunto per poter andare a concludere su un inserimento che era piuttosto interessante, era già all'interno dell'area piccola e quindi so, potevano essere dolori per Maignan. Sta di fatto che però sul nostro taccuino nel secondo tempo resta appuntato solo il palo colpito appunto da Conceição all'11° minuto.
0: E qui ci avviciniamo al 22° minuto, intanto Luciano Spalletti ci ha smentito, noi eravamo convinti che col corso della partita, visto anche il gran caldo di questa sera, avrebbe tolto la giacca, non è così, è rimasto in giacca finora e siamo al 22° minuto nella ripresa, 23 più recupero alla termine, 0-0 tra Juventus e Milan, tre cambi nelle Milan, due nella Juventus, tutti in una finestra. C'è quindi un calcio di punizione adesso in favore delle Milan all'interno della propria metà campo, l'arbitro invita il giocatore che ha subito fallo Musa a rialzarsi, il calcio di punizione viene battuto da Gila, vediamo che Gila va a cercare un compagno libero, c'è anche Modric ma è marcato addirittura da Colomuani e allora il tocco all'indietro per De Winter, il pallone che viene servito per Zisse che tocca all'indietro, il tocco poi per Estupiñán ancora per Zisse, che prova a passare in mezzo a tre, va a terra l'ex giocatore del Catanzaro, il pallone che però viene recuperato dal Milan, può ripartire Loftus-Cheek, lo scarico a destra per l'arrivo dalla retrovia di Chukwueze prova a entrare in cambio di gioco dall'altra parte, lo stop di Zisse elegantissimo, entra in aria, supera un avversario, un secondo, Zisse ha segnato il Milan, Alfa Zisse, attenzione, questo è davvero un giocatore che può diventare grande, in campo da pochissimo, stoppa un pallone, se lo porta dal sinistro alla destra, lo mette all'angolo, Alfa Zisse porta in vantaggio il Milan e sblocca la partita al 23esimo. Juventus 0, Milan 1, Zisse.
1: Eh sì, un'azione completamente costruita dal giocatore del Milan che ha cambiato direzione ed è andato a infilare il pallone nell'angolo lontano dove probabilmente Vicario, lo vedremo adesso nel replay, non poteva arrivare. Tutto origina da un pallone perso piuttosto malamente da Kolo Muani, è lì che è nata l'azione del Milan con Sissé che ha avuto modo di stoppare in area di rigore ed andare alla conclusione. Va detto che era su di lui Locatelli, non è stato proprio impeccabile nella chiusura il capitano bianconero, ha lasciato tutto lo spazio che serviva al numero 70 del Milan che così con una fiammata nella prima occasione costruita dai rossoneri ha portato la squadra di Amorim in vantaggio.
0: È fatto bene a sottolinearlo, non c'erano state altre occasioni per il Milan, però entra il talento di Alfacio Zisse, detto Alfa, questo ragazzo di Treviso, figlio di immigrati guineiani ma italiano, nato in Italia, tutte le nazionali giovanili italiane a Treviso, girava la voce di questo ragazzo che era un fenomeno, va nelle giovani del Verona, il Verona lo presta l'anno scorso al Catanzaro, grande campionato con la maglia del Catanzaro fino poi a gennaio quando doveva prendere il PSV Eindhoven, poi è arrivato il Milan, lo ha preso, l'ha lasciato a Catanzaro, però si è infortunato, grave infortunio, e praticamente il suo campionato è terminato a febbraio. Sì, si è arrivato al Milan, sembrava potesse essere un giocatore da mandare a farsi le ossa, come si dice, in realtà il Milan l'ha tenuto, Amorim ha detto io stravedo per questo giocatore, stiamo parlando di Zisse, una classe 2006, quindi 20 anni tra l'altro ancora da compiere, e questo è un talento. Io seguendo la nazionale Under 21 l'anno scorso ero particolarmente interessato a Zisse, è un giocatore che insomma qualcosina ha fatto nel calcio italiano e non solo. Giancarlo Antognoni, che è il capodelegazione dell'Under 21, mi ha detto io uno così giovane, così forte, non l'avevo mai visto, e lui sì che ne ha visti di giocatori forti.
1: In questo avvio di campionato lo sta dimostrando, giocatore davvero decisivo, insomma capace di mettere il suo timbro su una partita così importante, così pesante, ad appena pochi minuti dal suo ingresso in campo. Abbiamo parlato prima di quanto Alejbegovic dall'altra parte, se vogliamo parlare di giovani, no? Avesse giocato con sfrontatezza, non avesse avuto timore, ma certo anche Sissé, voglio dire, davvero giocatore che si afferma, insomma è una realtà del nostro calcio, non una sorpresa, davvero un colpo di biliardo il suo gol. Ripeto, probabilmente Locatelli che era vicino a lui avrebbe potuto contrastarlo con maggiore decisione, lui ha avuto il tempo di stoppare il pallone, prendere la mira, andare a trovare il palo alla sinistra di Vicario, grandissimo numero anche da un punto di vista balistico, ma va sottolineata la determinazione, il fatto che ci abbia creduto questo ragazzo e soprattutto il fatto che è riuscito a portare il Milan in vantaggio qua allo stadio.
0: Tanto non stiamo commentando gli sviluppi della partita perché c'è la seconda pausa rinfrescante, quella relativa al secondo tempo, 26 minuti, direi ancora più breve della prima perché a questo punto i giocatori stanno riprendendo la loro posizione. 26, quasi 27 minuti allo stadio, Juventus 0 Milan 1, questo gol di Zisse non ha interrotto il tifo dei tifosi juventini che insomma provano a farsi sentire, però negli altri settori un certo scoramento dopo il gol di Zisse è intervenuto.
1: Eh sì, evidentemente è così, e tra l'altro nell'occasione del gol dobbiamo sottolineare che l'assist a Zisse è partito dal piede di Chukwueze, altro giocatore subentrato, altro giocatore che in questo avvio di campionato si sta mostrando davvero molto importante, molto prezioso per la squadra di Amorim.
0: Si riprende a giocare, 27 minuti nel corso della ripresa, Juventus 0 Milan 1, dicevamo una fiammata, è andata male alla Juventus, il palo di Conceição è andato bene al Milan, il gol messo a segno da Zisse. che al di là del gol che è andato a piazzare alle spalle di Vicario, tra l'altro primo gol subito dalla Juventus in questo campionato e gol ufficiale in questa stagione, perché la Juventus ancora non ha giocato né in Coppa Italia né in Europa League, è stato il primo stop sul lancio dalla destra di Chukwueze, ha in pratica addormentato il pallone, gli si è incollato al piede, poi se l'è spostato e ha segnato.
1: Certo, proprio così, grandissimo gesto da un punto di vista tecnico, e la Juventus si preparano altri cambi e sta per venire il momento di Walter Madde, ha già tolto la tuta, ultime indicazioni da parte di Spalletti con la maglia numero 27, dunque assisteremo al debutto del nuovo attaccante bianconero proveniente dal Newcastle, insomma giocatore di cui si è parlato molto in questi giorni, adesso lo vedremo finalmente all'opera in campo sul prato dello stadio.
0: Gran partita di Stupiniane, che prima perde un pallone, poi lo recupera, poi lancia l'off to cheek ancora per Chukwueze che entra in area, cerca di servire Gonzalo Ramos e sbaglia il passaggio, la Juventus si rifugia in corner e pensate, siamo al 29esimo della ripresa, il Milan ha già fatto un gol, ma questo è il primo angolo per i rossoneri, la Juve ne ha battuti 5 ma tutti nel primo tempo, quindi questo significa che questo è il primo angolo della ripresa. Indicazioni a Walter Madde, c'è anche l'interprete, poverino, è arrivato da pochi giorni in Italia e quindi immagino che insomma imparare subito la nostra lingua non sia la cosa più facile, e stanno spiegando appunto cosa deve fare, però fra un po' il pubblico juventino potrà vedere l'ultimo acquisto della Juventus, quello che in pratica emoziona, perché poi gli attaccanti sono quelli che insomma fanno emozionare i tifosi. Dalla destra questo tiro d'angolo con i tifosi del Milan ancora a torso nudo che vanno a sventolare i vessilli rossoneri, battuto l'angolo ma nessuno lo tocca e la palla che esce dall'altra parte. Vediamo se è pronto il cambio, Vicario prova ad accelerare, sì c'è il cambio ed esce Colomuani, e qui sono curioso di vedere i fischi per Colomuani, che nel primo tempo si era preso anche applausi però per un recupero, adesso qualche applauso c'è, però io sento un po' più fischi rispetto
1: credo
0: a Capone.
1: Però esca Locatelli, c'era stata una prima indicazione sul che era 9. Quella che dicevi tu, esce Locatelli con la maglia numero 5, quindi passa alle due punte.
0: Intanto, tra l'altro ancora non entra Walter Madde, quindi credo che ci sia stato una certa
1: qualche pasticcio
0: qualche pasticcio però... Infatti vediamo che Fabris si rivolge alla panchina, Fabris è il team manager della Juve, per dire

0: giudizio da parte del pubblico. Adesso vedremo dove andrà a sistemarsi Voltemade, come cambia l'attacco bianconero, perché comunque è uscito un centrocampista. Vedremo come sistemerà la Juve, se Voltemade andrà a schierarsi accanto a Colomoni, come ci pare di capire dalle prime indicazioni. Kopmeiners è stato portato in mediana accanto a Locatelli, così dovrebbe cambiare la Juventus. Sì, Kopmeiners anche in un ruolo che ha coperto in molte altre occasioni.
1: La cosa bella di questo siparietto, diciamo così, che insomma a questi livelli non si vede tanto spesso, è che il team manager della Juve, Fabris, con Spalletti lì, non andava da Spalletti a dire chi deve uscire, l'ha deciso Spalletti, andava verso la panchina per dire: ma insomma, chi deve uscire? Locatelli era già uscito, però era abbastanza perplesso, perché insomma il capitano, ma più che altro per il suo ruolo, è il perno del centrocampo. Colomuani, dici, devi recuperare, aggiungi una punta piuttosto che punta per punta. Alla fine esce Douglas Luiz, perché con Mainers, giocatore molto duttile, viene appunto ad affiancare Locatelli. Si è ripreso a giocare, 3 cambi a testa, 2 finestre però per la Juventus, una sola per il Milan. Vedremo se ce ne saranno altri. Poco più di un poco meno di un quarto d'ora più recupero al termine della partita, Juventus 0 Milan 1, ma la Juventus ha accusato il colpo. Qui sbaglia completamente il passaggio per Francisco Conceição.
0: Si è accusato il colpo da un punto di vista psicologico la Juventus, in una partita nella quale sostanzialmente tutte le occasioni erano state costruite dalla squadra di Spalletti, punita nella prima volta nella quale il Milan si è affacciato nell'area di rigore di Vicario, ed è chiaro che questi colpi pesano e ci vuole del tempo per superarli. Vediamo se l'ingresso di Voltemade dà ai bianconeri quel coraggio che è un po' venuto meno dopo il gol di Sissé, che ha rotto l'equilibrio del match.
1: Davvero un gigante, lo vediamo adesso a confronto con Modric, che non è altissimo, un gigante dal punto di vista fisico, ma avevamo già avuto modo di seguirlo soprattutto in un europeo under 21 in cui con la Germania ci fece anche molto male. Era nazionale under 21 guidata da Carmine Nunziata. C'è adesso alla 33esimo minuto, quindi la Juventus che prova, avete sentito dei fischi mentre parlava il nostro Stefano Tallia, perché l'arbitro Mariani ha fermato nazionale Juventus per un tocco di mano da parte di Bremer. Può ripartire il Milan, prima intenzione ancora Zisse, marcato addirittura strettissimo dalla difesa della Juventus, ancora però il pallone che rimane sui piedi del Milan, il tocco all'indietro, il pallone che arriva sulla destra dove c'è la giocata di Chukwueze, palla che viene messa ancora all'indietro per Modric prova a passare in mezzo a tre, ci riesce Modric, lo slalom, il rimpallo che lo favorisce, poi però è troppo solo Gonzalo Ramos, assolutamente assente dalla manovra finora. Io credo che a un certo punto potrebbe intervenire Amorim anche per sostituirlo. C'è un Camarda, altro giovane di grandissima qualità, che è rientrato alla base dopo l'anno a Lecce, ma poi ci sono anche giocatori come Yashari, come lo stesso Pulisic, che insomma dopo il mondiale a casa sua, il mondiale statunitense in pratica non abbiamo ancora visto in Italia, grande delusione per lui, perché insomma gli Stati Uniti erano convinti di poter andare avanti, alla fine ci sono stati i pasticci che hanno visto anche l'inserimento della politica, insomma gli Stati Uniti sono usciti in modo inglorioso e dunque meritato. Ancora il pallone che arriva sulla sinistra per la Juventus, 34esimo minuto, il tocco all'indietro, il pallone che viene controllato da Lucumi per Locatelli che prova ad avanzare sulla tre quarti campo, il tentativo di servire con Conceição, davvero uno dei migliori del Milan, è Stupiniana, davvero uno di quelli che magari non ti aspetti, sbaglia pochissimo. Qua il rilancio, Kalulu sbagliato il passaggio, l'intercetto da parte del Milan con Chukwueze che ha fornito l'assist a Zisse in occasione del gol che finora decide la partita, va a terra Locatelli, l'arbitro per ora non fischia, poi lo fa adesso, anzi no, perché i falli non ci sono, poi ce n'è uno addirittura su Conceição, protesta Modric, l'arbitro era lì per vedere se si concretizzava l'azione di Locatelli, in realtà Locatelli poi da terra si era rialzato, poi ha fischiato un fallo su Conceição. Ultimi 10 minuti e poi sarà recupero, Juventus 0 Milan 1.
0: Un po' di confusione, un po' di pasticci, pertanto sottolineavi la buona prestazione di Stupiniana, anche però qualche attimo fa è stato ammonito per un intervento fuori tempo su Kalulu, insomma nulla di grave per il difensore bianconero, però insomma questo è valso il giallo al difensore invece del Milan, autore appunto come sottolineavi tu Giuseppe di un'ottima prova.
1: Ma tutto il calcio di punizione, il tocco per Lukumi, eccolo Boga, credo che sia il primo pallone che ha toccato da quando è entrato in campo, ma lo tocca bene perché è un pallone servito al centro ed è provvidenziale lo stacco di Musa che mette il pallone in corner primo.

0: L'angolo della ripresa anche per la Juventus, sesto complessivo per i bianconeri, 1 e ha battuto il Milan, ma è 1-0 Milan quando siamo al 36esimo minuto. Bandierina di destra, porta la nostra destra, Cobb Miners partirà con il sinistro e adesso tutti sul gigante Voltemade, infatti il pallone è per lui che però non riesce a tenere il pallone, in pratica c'erano due a fare una sorta di blocco stile rugby.
1: Sì, però il pallone era veramente fuori dalla portata del pur altissimo Voltemade, era impossibile arrivare su questo pallone. Un altro cambio frattanto nel Milan, entra con la maglia numero 30 Yashari ed esce Luka Modric, e sottolineiamo anche gli applausi dello stadium, l'omaggio dello stadium per Luka Modric, insomma applausi alla carriera di questo straordinario giocatore.
0: Eh sì, tutto questo a 9 minuti dal 90esimo, Yashari per Modric, anche qui un cambio ruolo per ruolo con Yashari ovviamente ben più giovane, classe 2002 rispetto a Modric che è una classe 85, la bellezza quindi di 17 anni di differenza. Con questo caldo a 41 anni di età, Luka Modric probabilmente tutta la partita non la può fare. Certo, esce un faro del gioco del Milan, un punto di riferimento per tutti i compagni del Milan ma anche per gli avversari che insomma su di lui stanno con gli occhi aperti, però evidentemente non nessuno è Superman e quindi ha bisogno del cambio anche Luka Modric.
1: E comunque arrivare a 41 anni a giocare a questi livelli, signori, insomma davvero più unico che raro l'esempio del giocatore croato che anche questa sera ha dettato i tempi di un centrocampo del Milan nel quale però che davvero ha avuto poche sbavatura, ha giocato in maniera ordinata, le occasioni che ha costruito la Juventus sono state più frutto di fiammate dei singoli, in particolare di Conceição e anche di Nico Gonzalez nel primo tempo, piuttosto che di una superiorità di gioco costruita in mezzo al campo, dove appunto a dirigere le operazioni c'era Luka Modric.
0: Retropassaggio per Vicario, il lancio lungo di Vicario, scontro e Stupinian con Calulu, palla in fallo laterale, la rimessa è in favore appunto della Juventus, va a terra un giocatore bianconero, va a terra Voltemade e l'arbitro vede fallo compiuto su di lui. Beh, dal giocatore dal punto di vista fisico con più stazza del Milan, ossia Pavlovic, che è andato a spintonare e a trattenere anche Voltemade. Questa punizione è da posizione interessante perché siamo a una decina di metri dal limite dell'area di rigore, quindi insomma 26 metri leggermente spostati sulla destra, però insomma la porta si vede. Vediamo però che la barriera viene formata con Miners sul pallone, c'è anche Locatelli, potrebbe tirare con Miners oppure Locatelli metterla al centro, vediamo che soluzione verrà adottata, ma intanto il cronometro scorre e dice che sono 38 minuti e mezzo nel corso della ripresa e che il Milan è in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno al 23esimo della ripresa da Sisse, che era entrato in campo non da molto, esattamente da 8 minuti. Si allontana Locatelli, partirà con Miners con il sinistro, barriera, il pallone respinto, ancora Locatelli, forse ancora fallo, pallone che rimane lì, area di rigore, Voltemade va alla conclusione con il piede, questa volta forza troppo, pallone che termina alto, ma questa era un'occasione Juve che può essere annotata al 39esimo.
1: Eh sì, sicuramente Voltemade è andato alla conclusione con il sinistro, ha calciato alto, era in buona posizione l'attaccante della Juventus, non è riuscito a impattare benissimo il pallone, è venuto fuori un mezzo esterno che non gli ha consentito di inquadrare la porta difesa da Magnan, però insomma si fa subito vedere naturalmente il numero 27 della Juventus.
0: Ancora Stupinian a mettere il pallone in fallo laterale, vediamo che i giocatori sostituiti della Juve sono ancora lì, Douglas Luiz e Nico Gonzalez nella panchina aggiunta, ancora in divisa da gioco a incitare i compagni per trovare intanto il gol del pari. Non dimentichiamo che questa è un po' la giornata delle rimonte, ha iniziato il Genoa di venerdì, poi ieri tutte rimonte, il Torino a Firenze, l'Inter con il Napoli e la Roma con l'Atalanta, oggi invece sono arrivati due pareggi, anzi no, è stata la vittoria, il pareggio tra Parma e Monza e la vittoria del Frosinone sul Venezia per 3-2 e poi sì il pareggio tra Bologna e Sassuolo per 2-2. Ricordiamo che la giornata si chiuderà domani con Cagliari Lecce, Udinese Lazio, la Lazio è un'altra delle squadre che ha vinto le prime due, quindi è a punteggio pieno, qui una o tutte e due non saranno più a punteggio pieno perché è chiaro che qualcuna vince oppure se pareggiano nessuna delle due a punteggio pieno. Insiste la Juventus con Boga sul 40esimo minuto, il tocco indietro per Combiners che la mette al centro, questa volta sfila il pallone e Stupiniana combina un pasticcio, si fionda sul pallone, stava per rovinare la sua splendida partita Stupiniana mettendo un pallone al centro che probabilmente neanche quelli della Juventus si aspettavano e hanno consentito a De Winter il recupero, ma in pratica su un pallone che stava uscendo e Stupiniana lo ha rimesso al centro. Che brivido per i tifosi del Milan, ma insiste ancora la Juventus con Locatelli, vedi come il calcio, soprattutto in determinati ruoli, basta un niente per rovinare una prestazione. Ancora la Juventus, il pallone messo per l'uscita di Conceição, esce benissimo e sta facendo un gran lavoro Musa, che però poi va a terra, per l'arbitro non c'è niente, si deve rialzare. Ancora Kalulu, la mette al centro, non esce il portiere, ancora De Winter di testa che allontana, pallone che rimane lì in area di rigore, assalto finale della Juventus, va a pulire la propria area di rigore addirittura con la maglia numero 9, Gonzalo Ramos.
1: Sì, adesso è davvero un assalto quello della Juve, abbiamo visto prima Stupiñán, non è riuscito a controllare un pallone in area di rigore, pericolosissimo, invece che spazzare via, se l'è fatto rimbalzare di fronte, ha finito con trasformare questo in un assist per gli attaccanti della Juventus.
0: Pasticcio di Loftus-Cheek, ma viene graziato dall'arbitro perché Loftus-Cheek al tentativo di rinviare si era buttato il pallone addosso, ma l'arbitro ha già fermato il gioco per un fallo in precedenza ai danni di Ghila, e quindi calcio di punizione ultimo, anzi no, ancora il Milan, sì, ultimo cambio nel Milan perché entra in campo con la maglia numero 42 Terracciano, e credo che prenda il posto di Ghila che ha dei problemi, infatti non lo avrebbe tolto Amorim, Ghila che evidentemente ha chiesto lui il cambio, e quindi è entrato Filippo Terracciano, c'è anche il secondo portiere che si chiama Terracciano, che si chiama Pietro appunto Terracciano, e quindi l'ingresso in campo del numero 42 al posto di Ghila che invece ha la maglia numero 34, direi un difensore abbastanza adattato. C'è Tomori in panchina, giocatore che fino all'ultimo giorno di mercato doveva andare in Inghilterra al Fulham, l'accordo poi non si è trovato, a quel punto stante anche l'infortunio di gabbia Amorim ha reintegrato Tomori che è un signor difensore. Attenzione, esce anche con Seisau ed entra con la maglia numero 11 nella Juventus Zegrova, e quindi questo è il cambio numero 4 nella Juventus, però finisce le finestre e quindi ce n'è un altro, infatti ce n'è un altro cambio perché entra Gatti addirittura, ma credo che entrerà per sfruttare le sue doti in attacco di testa a dare centimetri a Voltemade, ed è uscito Zelic e quindi finiti i cambi.
1: Sì, proprio così, adesso a questo punto è più difficile valutarli da un punto di vista tattico questi cambiamenti, direi che però Zegrova è giocatore che ha caratteristiche simili a quelle di Conceição, giocatore dotato di velocità e di spunto, e così lo stesso vale per Gatti al posto di Selic, schierato probabilmente per sfruttare le doti aeree. Juve che però a questo punto butta via un pallone con Kalulu, i fischi dello stadio sottolineano questo errore.
0: Non ci saranno più sostituzioni, quindi cartello cambi esauriti quando manca 1:20 al 90esimo e il Milan è in vantaggio qui a Torino sulla Juventus per 1-0. Davvero in due trasferte a Torino il Milan potrebbe prendere il massimo. Nella Juve sono entrati con Miners, Boga, Voltemade, Zegrova e Gatti rispettivamente per Nico Gonzalez, Alai Begovic, Douglas Luiz, Zelic e Conceição. Per quel che riguarda il Milan dentro Ciucquezze, Zisse, Loftus-Cheek, Yashari e Terracciano, fuori Rabiot, fuori Moreira, fuori Saelemaekers, fuori Modric, è l'ultimo giocatore che ha lasciato il palco e appunto Ghila, e quindi non ci saranno più cambi. C'è però la Juventus in avanti, cross in aria, prova il colpo di testa deviato da De Winter, quindi sarà ancora angolo numero 7 in favore della Juventus contro 1 battuto dal Milan, ma il Milan che è in vantaggio, porta la nostra destra, bandiera di sinistra, battuto corto, ancora Boga la mette al centro, colpo di testa a liberare, arriva da dietro Locatelli, tiro deviato, resta lì, la rimette al centro, troppo alto, è tutto regolare? No, era in fuori gioco. Il giocatore della Juventus che ha rimesso il pallone al centro sul tiro di Locatelli deviato, si è fiondato, credo Gatti, che infatti confermo che non è entrato per fare il difensore ma per andare a fare l'attaccante davanti, sul pallone rimesso al centro da Colomuani, troppo alto per Gatti, pallone sul fondo. 90esimo, 5 minuti di recupero ci risegnala in questo momento il quarto uomo Marcenaro più i tre di recupero nel primo tempo, con queste poche interruzioni si è anche ridotto il recupero, però 98 minuti complessivi salvo ulteriori prolungamenti. Juventus 0 Milan 1, assalto finale della Juventus, ma il Milan tiene botta.
1: Il Milan tiene botta e vediamo Mourinho particolarmente agitato sulla sua panchina, cerca di tenere sulla sua squadra, evitare che si faccia chiudere nell'area di rigore in questi ultimi 5 minuti subendo gli attacchi della Juventus. È chiaro che anche la stanchezza in questi ultimi minuti gioca la sua parte, anche a Calulu.
0: Ma qua la conclusione, il pallone, anzi era Calulu che è andato a concludere su questo tiro, il pallone che viene bloccato dal portiere, no, era Boga che è andato a chiudere la parata non difficile da parte del portiere del Milan, Mike Maignan. 91esimo minuto, 4 ancora da giocare, Juventus 0 Milan 1. Vediamo con Seisau addirittura seduto su un pallone, tipo molte immagini che si vedevano negli anni 70-80 di calciatori durante gli allenamenti, è seduto su un pallone a seguire gli ultimi sviluppi di questa partita e a cercare di mantenere l'imbattibilità della Juve. Attenzione, perché al 91esimo si alza il primo cartellino giallo della partita ed è all'indirizzo di un giocatore del Milan che è andato a commettere fallo su Voltemate, De Winter, e quindi ammonito De Winter, e non mi risulta che ci siano state altre ammonizioni.
1: Era stato Estupiñán che era stato ammonito in precedenza,
0: me l'ero perso. E allora sì, allora sono due gli ammoniti, quindi De Winter ed Estupiñán. Attenzione, Juventus la mette dentro con Piatti che è andato a colpire di testa, e questa è la grande trovata di Spalletti, che ha messo in campo un difensore per fare l'attaccante, pallone alto, lo stacco di testa di Gatti, palla sotto la traversa, il gol del pareggio al 92esimo. Gatti,
1: Juve che sfrutta al meglio questa palla ferma con l'inserimento di Gatti, che è andato a colpire di testa al centro dell'area di rigore, palla che ha sbattuto sotto la traversa. Nulla da fare per Mike Maignan. Juve che trova dunque il pareggio in extremis quando mancano 3 minuti alla fine della partita. Perfetto l'inserimento di Gatti, non è nuovo a queste imprese il numero 4 della Juventus, è sicuramente mossa azzeccata da parte di Luciano Spalletti, che ha pensato di metterlo dentro proprio per andare a sfruttare queste occasioni, le palle ferme che potevano nascere in questi ultimi minuti. L'assist di Cobb Miners, perfetto l'inserimento di Gatti, che è andato a colpire in mezzo 2 giocatori del Milan, non lasciando scampo a Maignan.
0: Tra l'altro dice che la Juventus cerca l'attaccante, chissà che non ce l'abbia in casa, perché Gatti, che è un difensore buttato nella mischia, vai a colpire di testa, non dimentichiamo che c'è anche un giocatore di quasi 2 metri che è Voltemade, palla alta, splendido, imperioso lo stacco di Gatti, palla sotto la traversa e poi in porta questa volta Maignan. Non poteva fare niente, 1-1 e non è finita, e quindi mancano ancora 2 minuti con la Juventus, con Zegrova, il cambio di gioco per Bogai, adesso sì che si è riacceso lo stadio. Boga sulla tre quarti campo, ancora prova a intervenire, serie di finte, il tocco per Voltemade, il pallone servito a sinistra, ancora per il cross al centro, il colpo di testa di De Winter ad anticipare, insiste però il Milan con questo pallone messo basso per Loftus-Cheek, prova a risalire Loftus-Cheek, Gonzalo Ramos che svaria lì, ancora il tocco per Ciucquezze però preferisce andare all'indietro, poi prova ad avventurarsi in un dribbling, rimpallo che però favorisce il Milan, chiede palla a sinistra Zisse e la ottiene. Zisse però è all'altezza della bandierina del corner, ancora Zisse, 2 uomini su di lui, tocco all'indietro per Estupiñán, il cross al centro, il colpo di testa, volo d'angelo da parte di Locatelli, il pallone che viene però recuperato dalla Juventus, il tocco all'indietro, ancora il pallone per Terracciano a destra per Ciucquezze, cross ancora in aria, colpo di testa a liberare, il Milan prova addirittura gli assalti finali, 30 secondi mancherebbero, però c'è da recuperare anche l'esultanza per il gol di Gatti che è arrivato in pieno recupero, il tocco ancora sulla destra dove c'è il Milan che va a controllare palla, il pallone che viene messo giù perché c'è un fallo di Colomuani ai danni di Terracciano, e quindi calcio di punizione per il Milan. Mancherebbero 15 secondi al 95esimo, tutti in piedi per quel che riguarda la panchina della Juventus, ci credono, anche se il Milan non fa le barricate, si è portato avanti, lancio ancora ancora per Zisse che vola via verso la porta di Vicario, sinistro va per Zisse, l'arbitro dice che c'era fuori gioco, quindi tutto inutile, viene segnalato il fuori gioco dall'assistente Stefano Lassio di Imperia e c'è anche un cartellino giallo all'indirizzo di Gatti che è andato a rialzare Zisse, viene ammonito anche Zisse e quindi Gatti e Zisse, come si diceva una volta, reciproche scorrettezze.
1: Sì, proprio così, Gatti ha cercato di recuperare rapidamente il pallone, il giocatore del Milan un po' trattenuto, forse anche innervosito dalla segnalazione di fuori gioco e insomma alla fine l'arbitro salomonicamente ha distribuito un cartellino giallo per parte, i due adesso si sono chiariti, insomma nulla di grave in questo finale.
0: Tra l'altro stiamo parlando dei due marcatori perché ha segnato prima Zisse e poi Gatti e poi loro due si sono beccati per questo doppio giallo che si unisce ai due, quelli delle Milan con Estupiñán e De Winter. Siamo al 96esimo minuto, fischietto in bocca, finisce qui Juventus Milan è 1-1 e l'arbitro deve intervenire perché evidentemente Voltemade, già entrato nel clima, va ad azzuffarsi con Musa che prova a calmarlo. Non deve essere facile fermare un gigante di queste dimensioni, provano a portarlo via anche i compagni bianconeri. È finita 1-1 il commento di Stefano Taglio.
1: Sì, possiamo dire un pareggio giusto tra queste due squadre, una Juve che ha creato sicuramente le occasioni migliori, in particolare nel primo tempo quando è andata vicino al vantaggio in almeno tre occasioni, decisivo Magnan in una circostanza su Conceição, Juve ancora vicina al vantaggio nel secondo tempo con un palo di Conceição, poi la fiammata di Sissé appena entrato dopo appena 5 minuti ha portato in vantaggio i rossoneri, mossa azzeccata quindi da parte di Amorim ma mossa altrettanto azzeccata da parte di Luciano Spalletti che negli ultimi minuti ha buttato dentro Gatti che ha trovato con un colpo di testa come abbiamo raccontato la rete del pareggio, pareggio giusto per due squadre che a questo punto non raggiungono la vetta della classifica, sicuramente devono perfezionarsi, sicuramente devono inserire i giocatori nuovi arrivati, non è il loro vero volto ma due squadre che hanno confermato di poter dire qualcosa di importante in questo campionato.
0: E questo pareggio dice che non ci sono più due squadre a punteggio pieno, Juventus e Milan che salgono a quota 7 raggiungendo il Como, finora Roma e Inter sono a punteggio pieno 9 punti, entrambe protagoniste di grande rimonta ieri, l'Inter in casa col Napoli, la Roma in casa con l'Atalanta, ma attenzione c'è un'altra squadra e parliamo di Lazio, sarebbe una grande sorpresa che se domani dovesse vincere a Udine, cosa mai facile, si porterebbe al comando insieme a Roma e Inter, ma sono discorsi che faremo domani. Qui è finita, giocatori che vanno a salutare le rispettive tifoserie, Juventus 1 Milan 1 con i gol nel secondo tempo che ha avuto le occasioni migliori, prima un palo di Conceição, poi il vantaggio al 23esimo di Zisse in campo da 8 minuti, ancora meno ci ha messo Gatti buttato nella mischia da Spalletti, non per fare il suo ruolo il difensore ma l'attaccante sui palloni alti e su un pallone alto è stato lui a svettare su tutti, a schiacciare di testa, a metterla sotto la traversa e a battere il portiere Maignan per questo finale Juventus 1 Milan 1. Abbiamo raccontato questa partita con Stefano Taglia e con l'assistenza tecnica di Andrea Montone, andremo tutti negli spogliatoi per proporvi le interviste ai protagonisti nel corso di Domenica Sport che andrà avanti come di consueto fino alle 23:30 con Francesco Albanese in conduzione, Giuseppe Bisantis dall'Allianz Stadium di Torino ricorda il finale Juventus 1 Milan 1 e vi auguro un buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Domenica Sport.
3: 22:44 e allora è arrivato il verdetto da Torino 1-1 tra Juventus e Milan, con il Milan che ha accarezzato davvero fino ai minuti finali la possibilità di fare questo doppio colpo in apertura di campionato in quel di Torino, dopo il Torino voleva vincere anche in trasferta contro la Juventus ma non aveva fatto i conti forse con quello che è attualmente il migliore attaccante della Juventus, Federico Gatti, che in quel fondamentale nei colpi di testa, soprattutto negli ultimi minuti, davvero a pochi eguali. Di tutto questo siamo pronti a parlare con Giovanni Galli e Filippo Grassia che sono con noi collegati. Buonasera.
4: Buonasera, buonasera.
5: Buonasera a tutti.
3: Permettetemi prima una parentesi legata agli altri sport. Avevamo lasciato in sospeso il risultato di Carlos Alcaraz che ha battuto in 3-7 l'americano Paul. Sconfitta invece per l'Italia, mondiali femminili di basket a Berlino contro gli Stati Uniti, hanno vinto gli USA 55-52, ma comunque tanti applausi per l'Italia di coach Capobianco, che ha tenuto testa alle americane fino a davvero all'ultimo secondo, e domani ultima gara del girone contro la Cina. Torniamo sui temi calcistici. Giovanni Galli, parto da te. Insomma, un pareggio che ci dice che cosa, quello tra Juventus e Milan?
5: A me, devo dirvi, è piaciuto il primo tempo, perché comunque sembrava quello che si sia un po' messo da parte, no? Questo palleggio noioso. Invece sia Spalletti che Amorin mi sembra che abbiano dato delle indicazioni che si debba andare immediatamente a far male all'avversario, andare a cercare l'area avversaria. Per cui poi nel secondo tempo c'è stato questo, il palo di Conceição, il gol poi dopo di questo fenomeno, perché ha fatto qualcosa di incredibile, insomma, vista anche la sua età, ma la padronanza, la sicurezza nella quale ha controllato e poi dribblato e messo la palla nell'angolo più lontano, ha portato in vantaggio il Milan. E la Juventus ha cercato con tanto ardore, con tanto coraggio, di andare a riprendersi il risultato. C'è riuscita con questo colpo di testa di Gatti, forse il giocatore più arrabbiato, no, della Juventus, perché se quant'è che leggiamo nei nostri giornali che poteva essere un giocatore destinato a lasciare la squadra bianconera, invece è entrato con la testa giusta, è entrato con la grinta giusta e gli è arrivato questo pallone mettendo l'1-1. Penso che la Juventus abbia fatto molto di più del Milan, però alla fine diciamo che il risultato penso possa andare bene a tutte e due.
3: Filippo Grassia.
4: Ma a mio parere l'andamento è stato soporifero fino a quando sono arrivate le reti che hanno fissato il risultato di parità nell'ultimo spicchio di gara. Perché? Perché in precedenza la paura di perdere ha preso il sopravvento sulla voglia di vincere. La considerazione non è da grande squadra. Spettacolare la rete di Cissé, Trevigiano, non ancora ventenne, che dovrebbe essere convocato da Mancini in nazionale. Poi ci è voluto una capocciata di Gatti schierato da Spalletti come centravanti aggiunto. Direi che entrambe le squadre hanno molti problemi da risolvere, la Juventus più del Milan, e sotto la sufficienza sono apparsi tutti i grandi nomi che aspettavamo: Moreira e Alaibegovic, Kolo Muani e Gonzalo Ramos. Di pregevole nella Juve, con Conceição, un palo e due tiri parati da Maignan. Nel Milan la prova di Modric, che come al solito ha gestito bene i palloni che ha potuto addomesticare.
3: Vi ricordo i nostri numeri SMS e WhatsApp al 335-699-2949, la possibilità anche di telefonarci direttamente al nostro numero verde 800-050-001. Giovanni Galli, sta per andare in archivio la terza giornata di campionato, vedremo domani con le ultime due gare che cosa accadrà. La Lazio ha la possibilità di andare a fare compagnia a Roma e Inter in caso di vittoria in vetta alla classifica, che nei primi posti attualmente è così composta. Come detto, il duo di testa è composto dalla Roma e dall'Inter a punteggio pieno, 9 punti, seguono Como, Milan e Juventus a 7. Aspettiamo di vedere che cosa farà la Lazio, che adesso di punti ne ha 6. È già una fisionomia precisa, Giovanni, questa classifica, o insomma è troppo presto per stilare dei bilanci?
5: Ma diciamo che era la griglia di partenza, no? Quando si parlava di squadre che potessero competere per lo scudetto, probabilmente chi manca in questo momento è il Napoli, ma poi quelle cinque lì sono quelle che comunque tutti avevamo un po' indicato. Il fatto è che quello che facevo riferimento prima è che tante squadre hanno cambiato l'allenatore, per cui anche il dover assimilare, no? un allenamento nuovo, un gioco nuovo, idee nuove, principi di calcio nuovi, non è così semplice. E vedere appunto il Milan, che comunque sta dimostrando di avere un'identità, la Juventus che probabilmente lì davanti ancora, non lo so, probabilmente con questo Valdemar, mi sembra che sia entrato bene oggi, va A livello di conclusioni faccio un po' fatica, no? Perché vedo con Seisao, Nico Gonzalez, manca Ildiz che è un giocatore importantissimo, ma a livello di conclusioni e di gol non so quanti, no, quanti ne potranno arrivare a fare, perché ma vedo che fanno molta fatica, ecco, vedo che fanno molta fatica. Poi le altre squadre, Como mi sembra che stia dimostrando che è sulla falsa riga di quello dell'anno scorso, forse con ancora più certezze, con più certezze ancora, ha messo dentro dei giocatori importanti, ha alzato ancora di più il livello, ma non ha perso l'idea di gioco, e questo è secondo me un fattore molto importante.
6: Filippo, tra poco ti chiederò insomma la tua opinione un po' su questo campionato così come è partito e sulle forze in campo. Vogliamo però prima sviscerare i temi arbitrali di Juventus-Milan?
4: Sì, direi che gli episodi non sono stati tanti, anche in considerazione del fatto che poche sono state le azioni particolarmente pericolose. Però dobbiamo mettere in evidenza in particolare che cosa è successo in occasione del gol di Cissé al minuto 69. Cissé era entrato in campo da appena 7-8 minuti. Allora, il Milan passa in vantaggio grazie ad una prodezza di questo trevigiano non ancora ventenne. L'azione è tuttavia viziata da un fallo di De Winter che toglie il pallone a Colomouani pestandogli la punta del piede con il tacco. Contatto evidente anche se minimo. L'arbitro non interviene e il VAR non lo contraddice. Lasciami dire che magari nella scorsa stagione invece il VAR sarebbe intervenuto per cancellare l'azione. E poi in precedenza al 15° Colomouani fa un piacere al Milan sborsando il tiro di Douglas Luiz che finisce nelle mani di Maignan, e a poco dopo la mezz'ora Gonzalez salta in velocità e Stupinian che lo stende. L'arbitro Mariani si limita a concedere la punizione allo Juventino, ma qui manca un giallo, direi sacrosanto. E poi invece al 66° Colomouani finisce a terra nell'area del Milan sulla marcatura di Palovic che lo anticipa e quindi non c'è fallo. Poi la rete di Cissé di cui abbiamo parlato e la capocciata di Gatti al 91° schierato da Spalletti come centravanti aggiunto.
6: Allora mi riallaccio con Giovanni Galli proprio sulla considerazione che faceva ora Filippo Grassia con riferimento alla descrizione del gol e della genesi della rete che poi ha portato il Milan momentaneamente in vantaggio, quello di Cissé. Effettivamente saremmo andati così a ritroso l'anno scorso ma anche negli anni precedenti a verificare tutto i contatti e la loro intensità e probabilmente si poteva anche arrivare ad annullarlo quel gol. Stiamo meglio oggi, Giovanni Galli, o stiamo peggio?
5: No, io credo che si debba proseguire su una falsa riga che è quella che comunque il calcio è un gioco di contatto. Essendo un gioco di contatto ci possono essere degli scontri, logicamente se c'è la volontà o c'è un intervento decisamente falloso allora è logico dover intervenire, magari essere richiamati anche dal VAR, ma a volte si vede dei tocchi con la mano in un giocatore che sta scattando e con la mano colpisce involontariamente al volto un avversario a metà campo, poi si fa gol e veniva annullato il gol perché un quarto d'ora prima era successo questo. Insomma, io credo che il calcio debba tornare ad essere considerato un gioco di contatto, un gioco dove si arriva anche con una discreta intensità nell'intervento, sempre mantenendo le regole, sempre mantenendo l'attenzione anche per l'integrità dell'avversario. Questo assolutamente sì, però se ogni volta che c'è un polpastrello, una volta che c'è un tocco sul piede, si debba o la fermi subito, altrimenti non puoi dopo due minuti che l'azione è andata avanti e si è arrivata a 14 tocchi oltre a quello che è successo a tornare indietro per annullare un gol. No, mi sembra che quello che si sta facendo quest'anno, si sta giocando molto di più, secondo il mio punto di vista, si è accelerato molto e si è alzata anche l'intensità delle partite.
6: Filippo Grassia, poi ci arriviamo anche al fatto che il tempo effettivo stia aumentando anche grazie al contributo delle nuove regole introdotte a livello FIFA e poi recepite anche dai campionati nazionali, ma non si rischia, fammi fare un po' l'avvocato del diavolo, con questa nuova linea di condotta da parte degli arbitri una sorta di impunità?
4: Ma io direi che si è passati da un eccesso all'altro. Nelle ultime due stagioni il VAR interveniva a piè sospinto, eliminando, cancellando la centralità dell'arbitro in campo, alla faccia di tutte le dichiarazioni che ci sono state dette da Rocchi e dai suoi compagni di avventura. Adesso con Orsato il copione è cambiato, per vedere un on-field review.
5: Pronto?
4: Bisognerà...
5: Sì?
4: Sì?
6: Era Giovanni? Ti sentiamo, Giovanni?
4: Sì, dico, per vedere un on-field review bisognerà aspettare chissà quanto tempo, e quindi io credo che forse c'è una via di mezzo, anche perché a forza di non fischiare alcuni difensori se ne stanno approfittando.
6: Ecco, questo potrebbe essere un rischio effettivamente. Giovanni Galli, invece, in merito alle novità introdotte, insomma, anche tu, ci iscriviamo tutti al partito unanime della, come dire, concordare sulla loro bontà, perché effettivamente il ritmo ne sta giovando un po' ovunque.
5: Sì, ma ne sta giovando non soltanto nel vedere una partita, no? Perché a volte prima c'era un intervento, si stava in terra 2-3 minuti, si interrompeva il gioco dell'avversario, insomma c'era tante perdite di tempo, ma secondo me ne andremo a beneficiare anche in campo europeo, perché in campo europeo queste cose non te le fischiano. In campo europeo c'è un metro di giudizio che è come quello che noi stiamo vedendo adesso nel nostro campionato, per cui probabilmente saremo un po' più saremo meno sorpresi di quello che succederà in campo europeo.
6: Ci abbiamo messo un po' però per allinearci a tutto questo, Filippo Grassia, perché fosse dipeso da noi avremmo proseguito su quella direttrice. Evidentemente grazie anche al contributo della FIFA in questo caso abbiamo fatto un po', ci siamo allineati agli altri campionati.
4: Vabbè, diciamolo chiaramente che queste norme sicuramente si sono rivelate positive, perché in ogni turno, nei turni precedenti ci sono state da 3 a 4 partite che hanno avuto un tempo effettivo superiore ai 60 minuti e la media del tempo effettivo rispetto all'anno passato è aumentata di circa 2 minuti e 40 secondi. Si vedono meno giocatori che si gettano a terra per perdere tempo, e così anche i portieri al momento del rinvio del pallone, coloro che si accingono alla rimessa laterale. Direi che quindi la Serie A sta recuperando quell'intensità che è probabilmente venuta a mancare nelle annate future. Adesso vedremo che cosa succederà nelle coppe europee che cominceranno domani con una serie di incontri per le nostre davvero complicati.
6: Giovanni Galli, tu quando giocavi avevi accorgimenti particolari per magari ritardare la ripresa del gioco? C'è anche una famosa foto che ti vede immortalato mentre ascolti, ti fai raccontare la partita alla radio da un raccattapalle. Oggi sarebbe impossibile con il conto alla rovescia.
5: No, sarebbe impossibile prima di tutto perché le partite una volta si giocava tutte in contemporanea e allora il raccattapalle magari ti poteva tenere al corrente di quello che stava succedendo, però c'era anche la palla, noi potevamo prendere la palla in mano, la mettevamo a terra, la ritiravamo su, insomma era un altro calcio,
6: però insomma aveva anche il suo sapore romantico. Ci fermiamo qui, ma soltanto per pochi istanti, passiamo la linea al GR1, ma abbiamo ancora tante cose di cui parlare con riferimento a questa terza giornata di campionato. Allora con Filippo Grassia e Giovanni Galli ci ritroviamo tra qualche minuto, adesso è il momento del GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
7: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In Germania le elezioni in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra di AfD stravince e punta per la prima volta dal dopoguerra a governare un land tedesco. Crolla la CDU e sale il timore in Europa per la tenuta del già fragile governo Merz. In diverse città tedesche intanto segnalate proteste. A Francoforte in piazza circa 2.500 persone per chiedere un'indagine che stabilisca se l'AfD debba essere messa al bando. Manifestazioni anche a Berlino e Magonza. La guerra in Ucraina, nuova tornata di negoziati in cui sono stati coinvolti anche i consiglieri per la sicurezza di Regno Unito, Germania e Francia. E nonostante l'ottimismo, Zelensky guarda avanti e in vista del proseguimento del conflitto durante l'inverno chiede nuovi aiuti. A Kiev oggi gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner.
3: Sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi per porre fine alla guerra, così l'inviato di Trump, Witkoff, dopo l'incontro con Zelensky di oggi, insieme all'altro negoziatore americano, Kushner. Era la loro prima visita a Kiev. Il presidente ucraino li ha accolti con un caloroso abbraccio. L'obiettivo è una pace equa e giusta, ha dichiarato Zelensky, ma ha aggiunto con un po' di realismo in mezzo a tanto ottimismo, è probabile che la guerra continui quest'inverno, sottolineando di aver parlato anche di missili Patriot con i negoziatori americani. Gli Stati Uniti stanno lavorando alla stesura di un pacchetto di pace, fa sapere il genero di Trump, Kushner, che aggiunge auspico che i futuri colloqui tornino a svolgersi in un formato trilaterale con Ucraina, Russia e Stati Uniti. E su questo Witkoff ha incassato l'ok di Zelensky, che ha ammesso la questione territoriale può essere risolta soltanto con incontri tra presidenti. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi, si sono sentite idee nuove. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha rimarcato il fatto stesso che il presidente russo Putin abbia incontrato ieri gli inviati di Trump testimonia la presenza di un clima di fiducia crescente. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca e il femminicidio di Lorena Isceri. Emergono nuovi particolari sugli ultimi istanti di vita della donna che, chiusa nel bagagliaio dell'auto al telefono con il 112, supplicava l'ex compagno di fermarsi. Domani l'autopsia a Firenze, intanto in serata una fiaccolata per ricordarla e dire no alla violenza sulle donne.
4: Si sente l'affetto, vi ringrazio tutti. Poche parole pronunciate in un soffio davanti al portone del condominio di via Panciatichi, poi il rientro nel proprio straziante dolore di madre e su nell'abitazione dove Lorena Isceri viveva a Firenze e dove è cominciato il rapimento da parte dell'ex fidanzato Michele Vella, sfociato nel femminicidio o suicidio sul viadotto dell'autostrada. Davanti a quella casa nella sera domenicale si è ritrovata una folla commossa, 2000 persone portando chi un fiore, chi una candela, in risposta all'appello della sindaca Sara Funaro. È una tragedia che ha scosso l'intera città, ha detto la sindaca. Non possiamo e non dobbiamo abituarci ai femminicidi né accettare che vengano ridotti a fatalità. Un lungo applauso ha salutato la madre di Lorena quando è scesa in strada protetta da un cordone delle forze dell'ordine e si è intrattenuta con la sindaca e i genitori di Michela Noli, uccisa dall'ex marito a Firenze nel 2016. Sulla porta dell'edificio sono stati lasciati dei fiori, ma anche due striscioni con le scritte "Il possesso non è amore" e "Il patriarcato non ci protegge, ci uccide". Per il GR1 da Firenze, Alberto Severi.
2: Sangue sulle gare automobilistiche in Italia, dove si sono registrati 3 morti in poche ore. Nella cronoscalata di Erice in Sicilia un'auto ha travolto la folla, a perdere la vita 2 giovani spettatori, feriti un commissario di gara e un'altra persona. Ad un rally in Liguria una vettura è finita contro un albero, morto sul colpo il copilota, lievemente ferito il pilota. Oggi è il Plastic Overshoot Day, ossia la data simbolica in cui la quantità di rifiuti plastici generati a livello globale supera la capacità di smaltimento. Va un po' meglio per l'Italia, ma la situazione resta critica.
5: Quanto rifiuto plastico viene generato ogni anno rispetto alla capacità dei sistemi di gestirlo correttamente? Negli ultimi 5 anni il punto di rottura individuato dall'iniziativa globale Earth Action si è progressivamente spostato di un po' sul calendario, a rimarcare un miglioramento della capacità di gestione. Ma nello stesso arco temporale la produzione di rifiuti è cresciuta ancor più rapidamente, determinando un surplus di 3 milioni di tonnellate di rifiuti plastici gestiti male. Giorgio Bagordo, Plastic Senior Expert, WWF Italia.
6: Questo evidenzia che ovviamente la gestione di per sé non è sufficiente, serve anche cercare di ridurre a monte la quantità di rifiuti plastici prodotti, quindi serve un impegno concreto a livello di policy, a livello globale, ma anche da parte delle aziende, anche in termini di imballaggi e dei cittadini negli acquisti che fanno nel quotidiano.
5: E l'Italia?
6: Siamo considerati uno dei paesi in termini elevati di produzione. Il nostro pro capite di prodotti si attesta sui 61 kg. I nostri livelli di digestione sono buoni, tant'è che il nostro Plastic Overshoot Day cade a novembre, quindi meglio della media globale, però siamo indietro rispetto ad altri paesi.
5: Mauro Zanda, GR1.
2: Musica. In occasione del 30° anniversario di Live à Paris, l'album dal vivo di Céline Dion è disponibile da oggi per la prima volta in vinile, in una edizione in doppio LP, a pochi giorni dal ritorno dell'artista sul palco della Plenitude Arena a Nanterre, vicino a Parigi. Registrato nell'ottobre del 95 a Parigi davanti a 6.000 spettatori, Live à Paris viene riproposta con una nuova sequenza di brani e immortala Céline Dion in uno dei momenti più significativi della sua carriera. È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, buon ascolto.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
0: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Doc,
8: cos'è successo qui?
7: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
8: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
7: Andrei più di un collega.
9: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
7: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
10: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione, prossimamente su Rai 1.
2: Domenica Sport.
11: Alle 23.07 ripartiamo con l'ultima parte di Domenica Sport, in attesa delle interviste dagli spogliatoi da Torino per commentare il post Juventus Milan. Vi ricordo i nostri numeri 335-699-2949 per i vostri messaggi, sms, whatsapp, numero verde 800-050-001. Con me ci sono sempre Giovanni Galli e Filippo Grassia. A proposito dei messaggi che ci stanno arrivando, Giovanni, te ne giro alcuni. Tutti gli eccessi sono funesti, a me non sta per nulla bene che si sia passati dal VAR che arbitra al posto dell'arbitro di campo all'assenza totale del VAR. Buonanotte, questo ci dice Alessandra. Attenzione invece a quanto ci scrive Marco da Rovigo: campionato più brutto di tutti, squadre dove d'italiano c'è solo il nome, la nazionale ringrazia, nessun cambiamento. Ecco, ci preoccupiamo da questo punto di vista, prima Filippo e poi Giovanni. Filippo Grassia.
12: Ma che ci siano tanti stranieri è cosa risaputa. Siamo, per quanto riguarda la presenza degli italiani, appena sopra il 30%, e questo è un grosso problema per il commissario tecnico della nazionale, ricordando che nel 2006, ai noi sono passati ben 20 anni, Lippi aveva a disposizione 2/3 dei giocatori di nostra nazionalità. Quanto al VAR, ribadisco quanto detto prima, che si è passati da un eccesso all'altro. C'è stata prima un'invadenza degli interventi da Lissone e adesso invece la centralità dell'arbitro è ritornata, e questo ci fa piacere, ma in misura direi superiore alla logica.
11: Giovanni Galli, quanto è duro il compito che attende Roberto Mancini in veste di nuovo CT?
13: Il compito è difficile, anche perché immediatamente avrà degli scontri che sono piuttosto impegnativi. Non ci sono partite sulle quali poter iniziare a programmare qualcosa, perché sicuramente tutte queste partite, Belgio, Francia, ci verranno messi subito sul conto, no? Verranno messi subito alla prova, per cui non avendo un bacino d'utenza sul quale poter lavorare, si deve investire e cercare di far passare proprio il messaggio che questo periodo sarà un periodo di rinascita, una nuova rinascita di una nazionale che deve contare su qualche vecchio, su qualche senatore che deve portare spirito propositivo e lavorare molto sull'entusiasmo dei ragazzi, ma non andarli immediatamente, no, a criticare se non dovessero arrivare dei risultati, perché altrimenti si boccia immediatamente sul nascere un lavoro, un'idea e un progetto, per cui bisognerà avere pazienza e insistere con le squadre di club per cercare di valorizzare molto di più i nostri ragazzi.
12: Filippo, se posso, prego, prego, se posso intervenire, c'è da dire che sicuramente le partite che dovremmo affrontare sono temibili, perché c'è il rischio poi di chiudere il girone al quarto posto e di fare un bel balzo all'indietro nel ranking, che poi è importante per quanto riguarda la formulazione dei sorteggi sia agli europei che al mondiale. Ma mi permetto di fare una domanda a Giovanni Galli, e cioè secondo te è giusto che Mancini prosegua sulla strada, per così dire, tradizionale, o secondo te sarebbe preferibile che pescasse qualcosa dalla nazionale schierata vittoriosamente da Silvio Baldini?
13: Allora, a Mancini il coraggio non manca, perché al di là di come si è conclusa la sua parentesi in nazionale, vorrei ricordare che all'inizio io dissi: ringrazio Mancini perché sta dando una speranza a tutti i calciatori italiani, anche a quelli di Serie B, perché se vi ricordate lui, quando iniziò il suo primo percorso, andò a prendere ragazzi dalla Serie B, addirittura Zaniolo, che neanche in Serie A aveva giocato, era andato a prendere calciatori all'estero, no, perché nessuno conosceva, per cui il coraggio non gli manca. E credo che questo debba essere di dover andare a cercare i profili giusti all'interno di un gruppo di 50 calciatori, 60 calciatori, e poi dopo chi seguirà il processo di crescita che tutti ci aspettiamo, bene, altrimenti si cercherà qualcosa di nuovo. Però i senatori, qualche senatore serve, perché sono delle guide, ma al tempo stesso serve portare un entusiasmo nuovo. Io sono sempre un po' restio a mantenere gli sconfitti dentro lo spogliatoio, e allora mi auguro che questo entusiasmo di questi ragazzi sia propedeutico per poter tornare ad essere una nazionale competitiva.
11: Filippo Grassia, prima Giovanni Galli, commentando le prime posizioni del campionato, diceva: beh, in effetti poche sorprese, tra queste manca soltanto il Napoli. Gennaro, piuttosto catastrofista, ci scrive: il Napoli perderà per la terza volta, penso che si riferisca al match con l'Arsenal, e insomma poi critica la gestione Allegri a tutto tondo. La tua sul Napoli in questo avvio qual è?
12: Ma è un parere in sospeso, nel senso che la squadra ha dimostrato una fragilità difensiva non prevedibile, al punto da subire 5 reti nelle ultime 2 partite, e questo ha portato al KO in altrettanti incontri diretti. Certo che con l'Inter Allegri ci ha messo del suo, richiamando i giocatori migliori come Højlund, come Lobotka, come Alisson, e poi portandosi dentro gli avversari nella propria metà campo, schierando la difesa a 5. Io mi auguro che il Napoli si risollevi contro l'Arsenal, perché io tifo per tutte le squadre italiane impegnate in Champions, però ci vuole una maggiore accortezza da parte del tecnico. Perché? Perché lui ha tolto i migliori, compreso anche Vergara, che non stava al meglio, a differenza di l'esempio di Gasparini, il quale sta costruendo la squadra per supportare, come si diceva anche ieri sera, il trio Mora, Sulé, Dybala dietro il centravanti, cioè avanti con i talenti, e i risultati stanno dando ragione alla Roma.
11: Diamo spazio a Erasmo al telefono, ci chiama da Palermo, buonasera.
14: Buonasera, buonasera a voi, chiamo da Torretta, provincia di Palermo. Il mio è un intervento che mi è stato ispirato da una frase detta dal signor Giovanni Galli, quando ha parlato di Gatti come forse il giocatore più arrabbiato della Juventus. Lui sicuramente ha ragione, perché tralasciando il discorso di avere dei senatori in campo, gente che insomma abbia esperienza, penso che cosa sia importante quando si vesta una maglia importante come quella della Juve, di una grande squadra, dell'Inter, del Milan, sia sapere la maglia che si sta indossando. La storia del club è importante, ma soprattutto quello che mi ha portato a chiamarvi questa sera è quando il signor Giovanni Galli ha detto quella frase là, che Gatti è il giocatore più arrabbiato della Juve. Io ho pensato a questa settimana che mi è capitato di vedere dei video sulle partite della Juventus, alcune partite della Juve, e io ho visto gli occhi di Gigi Buffon. Quegli occhi avevano dentro il fuoco. Non voglio mancare di rispetto a nessun giocatore, perché io ho giocato a livello dilettantistico, non sono un professionista, e i ragazzi che vanno in campo giustamente fanno del loro meglio. Però quel fuoco, quella passione...
11: È chiaro il messaggio di Erasmo, insomma, a volte magari dove non arriva la tecnica il temperamento può sopperire, e serve questo Giovanni in campo, e Gatti forse nella dimostrazione più plastica.
13: Sì, ma vedi, quando una società, io il fattore stranieri in Italia non è che io lo condanno a prescindere, ma è quello che sta facendo mancare l'identità alle nostre squadre. Proprio per citare la Juventus ha smesso di vincere nel momento in cui Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli, Marchiora hanno smesso di giocare. Marchisio, quando hanno smesso di giocare loro, la Juventus non ha più vinto, non è più riuscita a arrivare ad essere competitiva. Ma perché? Perché faccio un esempio, ma senza, si fa dei nomi, ma non è che voglio mandare una colpa, ma per Colomani giocare nella Juventus, giocare nel Paris Saint-Germain, giocare nell'Arsenal non cambia nulla. No, per qualsiasi altro giocatore, no, che era in campo stasera, giocare con una maglia o giocare con un'altra maglia in Europa, che può essere in Spagna, che può essere in Germania o che può essere in Inghilterra, è la stessa identica cosa. Noi invece sappiamo la storia dei club, noi italiani conosciamo le storie di ogni club, e allora vestendo quella maglia si sa che cosa pretende la società, ma cosa pretendono i giocatori, che clima si respira, qual è l'aria di quella città, che cosa si vive dentro quello spogliatoio. E oggi noi non ce l'abbiamo più. È questo, secondo il mio punto di vista, la difficoltà maggiore del nostro calcio. Perché noi giochiamo con delle selezioni che vengono poi dopo messe con una maglia, che può essere Milan, può essere la Juventus, può essere l'Inter. L'Inter ad esempio sta vincendo da diversi anni perché ha diversi giocatori italiani, ma anche tanti calciatori stranieri che è tanti anni che sono nell'Inter, che sono bandiere dell'Inter, e questa è l'identità. Noi si continua a cambiare, se noi si continua a girare, si gira, ma non ci si identifica mai in un club.
11: A proposito di giocatori con cui identificarsi, il capitano della Juventus, Locatelli, lo ha intervistato Stefano Tallia, lo ascoltiamo nel dopogara di questa sera.
15: Allora, siamo con Manuel Locatelli, un pareggio guantato in extremis, però possiamo dire meritato per quello che avete fatto vedere prima, le occasioni che avete costruito.
16: Sì, credo che abbiamo avuto un'ottima reazione alla fine, sono molto felice perché chi è entrato ha fatto molto bene, questo è importante per tutto il gruppo, credo che era una partita che potevamo vincere, però come ho già detto, bene la reazione.
15: Bene la reazione, ecco, ma cosa dice invece rispetto al valore di queste due squadre, questa partita, questo pareggio?
16: No, secondo me sicuramente siamo due squadre che non devono stare in Europa League come Rosa.
17: Radio Italiana 531. Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
18: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
19: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:01.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Lunedì 7 settembre. Chief Street, Brompton. Crittenden Road, Findon. Military Road, West Lakes Shore. 9th Avenue, Woodville North. And Trimmer Parade, Seton.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.
7: Riderà, riderà, riderà.
8: L'avvocata con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La Doppietà. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Sudbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026.
3: Con noi di Radio Italiana 531.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
5: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Radio Italiana 531.
8: Anna, come sono tante. Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo.

che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Foods!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

0: allo specchio su Radio Italiana 531.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda. Se ti dicessi che mi manca il tuo cane, ci crederesti? Che in cucina tutto tranne che il sale, me lo daresti?

coi cani. Ti sei accorta anche tu che siamo tutti più soli, tutti col numero 10 sulla schiena, e poi sbagliamo i rigori.

0: sotto voce gridata, digitato sul web, buttato dentro un respiro, respirato per tempo.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 8:01.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Lunedì 7 settembre. Chief Street, Brompton. Crittenden Road, Findon. Military Road, West Lakes Shore. 9th Avenue, Woodville North. And Trimmer Parade, Seaton.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
7: Radio Italiana 531.
8: State ascoltando Radio Italiana 531.

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto: studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanni.

Chissà che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi, e

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. La data delle elezioni è fissata al 4 dicembre 2026. Tale data corrisponde all'ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento facendo pervenire apposita domanda di opzione entro e non oltre il 4 novembre 2026. Il comitato da eleggere sarà composto di 12 membri sulla base della consistenza della collettività residente.
6: Sabato 12 settembre Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53 Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
7: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
6: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
7: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
6: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
7: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
8: You're listening to Radio Italiana 531.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
7: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: vostra radio, la radio italiana 531.
1: Tu mi hai voluto più di mamma, assurdo è. Mi hai voluto anche più di papà. Mi hai insegnato tu ad andare in bicicletta. La rivincita sul mondo è superiore alla...

eri i miei occhi, perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu, le mie braccia e le mie gambe, perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un comando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella, e nel 1909 il regista 3 volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Eccoci qua, buongiorno, cari ascoltatori, in questa bellissima giornata. Il sole splende, il cielo è un azzurro bello, sembra che la pioggia ci ha lasciato.
1: Sembra.
0: Benvenuti alla Radio Italiana 531, a già lunedì 7 di settembre. Boh, il tempo dov'va? Non lo so. Allora, qui nello studio abbiamo una bellissima compagnia, ospiti, amici, annunciatori, siamo una famiglia, eh?
1: Esatto.
0: Allora, siamo in compagnia, bellissima compagnia, Rita sul console.
2: Buongiorno.
0: Bentornata Rita,
2: sì.
0: Spero che stai meglio.
2: Meglio, sì, grazie.
0: E abbiamo Piero, che è il presidente del Club Veneto.
3: Grazie.
0: Abbiamo la nostra Ida,
4: buongiorno,
0: che lei è una, la sua presenza qui.
4: Grazie.
0: E fa parte della Radio Italiana. E benvenuti a tutti.
4: Grazie.
0: Allora, il nostro programma Storia e Misteri, come lo sapete, stiamo parlando delle regioni dell'Italia e stiamo nella regione del Veneto. Allora, veramente ci sta tanto di parlare, di raccontare, ma noi abbiamo abbreviato i punti perché sennò non possiamo fare, no? Non possiamo dire tutto. Allora, oggi parleremo delle persone che hanno avuto un ruolo importantissimo, diciamo, nella formazione della storia del Veneto. Ma prima di andare a quel punto, io vorrei condividere questo con voi, cari ascoltatori. Noi parliamo, cioè la storia è una formazione di tradizioni e di culture, no? Ma qual è la differenza? Qual è? La cultura è il quadro d'insieme che comprende le idee, i comportamenti, le arti e le conoscenze di una società. Mentre la tradizione è una parte specifica di quel quadro che viene trasmessa del passato alle generazioni del futuro. Che dice questo? Va bene, che ogni epoca o era, va bene, la cultura, ci sono parecchi elementi nel quadro, però per andare, diciamo, nel corridoio della tradizione sono soltanto presi alcuni elementi e si formano la cultura. Mm-hmm. Ma è interessante analizzarlo e sapere, no?
1: Certo.
0: Allora, come la continuazione dell'evoluzione, che cosa succede, no? No? Che succede? Allora, con la continuazione dell'evoluzione, questi due elementi o parole si adatta e cambia nel tempo, in risposta al mondo moderno e le nuove esperienze sociali. È come il detto delle parole, quando noi parliamo, diciamo, ma una volta non era così, una volta era così, no? I tempi sono passati e cambiati. Va bene, ok. Allora, personaggi famosi. Parliamo del nostro molto conosciuto da tutti, studiati, ha fatto un nome internazionale in tutto il mondo, Marco Polo di Venezia. Venezia o mi sbaglio, Ida?
4: È di Venezia.
0: Sì. Andiamo a conoscerlo un po' meglio. Marco Polo. Chi era? Dunque, Marco Polo è stato un famoso mercante, esploratore e anche scrittore veneziano vissuto nel XIII secolo. Nato a Venezia nel 1254 d'una famiglia di mercanti ricchi. Dunque erano discendenti nobili, diciamo,
4: sì,
0: no?
4: Sì.
0: Dell'epoca. Nel 1271, insieme al padre Nicolò e lo zio Maffeo, sono partiti per l'Asia. Un viaggio che ha durato più di 3 anni.
4: Eh sì.
0: Ma 3 anni.
2: Una crociera lunga.
0: Mm,
2: È stato il primo mercante che è andato in Asia, nelle regioni occidentali.
0: E poi le caravelle o le barche allora non erano motorizzate, erano guidati da umani, diciamo, no? Va bene.
2: Esatto.
0: Ha vissuto in Cina per circa 17 anni al servizio dell'imperatore come mongolo Kublai Khan nel ruolo di, diciamo, ambasciatore.
2: No? È vero?
0: Sì. Allora, rientrato a Venezia nel 1295 dopo un'assenza di 24 anni. Come ripeto qui, cari ascoltatori, noi abbiamo abbreviato un po' la storia,
2: certo,
0: perché se andiamo lì bisogna stare qui fino a stasera. Ecco.
2: Tutta la crociera che ha fatto
0: sì,
2: lui.
0: Allora, l'imperatore Kublai Khan ha notato e apprezzato l'intelligenza di Marco Polo e la sua curiosità, no? È diventato un confidente e un inviato corrispondente personale dell'imperatore all'epoca. Gli storici e le ricerche ritengono che Marco Polo conoscesse pochissimo o affatto il cinese parlato e scritto. E come hanno comunicato? Lo stesso Kublai Khan usava principalmente il mongolo o il persiano per gestire la sua corte, che era multietnica, erano parecchie altre culture. Dunque, andiamo a vedere alcune delle scoperte di Marco Polo, alcune delle scoperte dalla sua residenza in Cina. Per la prima volta ha visto il funzione della moneta di carta. Va bene? Poi l'estrazione e l'uso del carbone come combustibile. Poi è rimasto colpito del sistema di posta rapida, e qui, caro ascoltatore, ho dovuto ridere da sola mentre che lo ridevo. Rita, Ida, Piero, ascolta. Il sistema rapido era le stazioni di cambio di cavalli.
2: Beh, certo. Certo.
0: E poi fa senso, no?
2: Esatto, fa senso.
0: Fa senso.
3: Questa era la posta.
0: La posta,
3: servizio di posta.
0: La posta arrivava, insomma, più
2: velocemente.
0: Fasta, più velocemente.
2: Con
0: no?
2: i cavalli.
0: Ma
2: non
0: è buona idea, buona idea, no?
2: Non c'erano mica le moto,
0: appunto,
2: le macchine.
0: Appunto,
2: in quei tempi.
0: E poi ho osservato con grande curiosità la produzione della seta, della porcellana e l'impiego della polvere da sparo.
2: Ah, okay.
0: La polvere da sparo, no? Okay. Marco Polo, poi, queste erano alcune cose che ha attirato la sua curiosità. E poi, Marco Polo, arriviamo a un altro punto. Non ha introdotto in Italia o in Europa prodotti alimentari.
2: No.
0: Niente. Rivoluzionari come la pasta o il riso, già noti o importati attraverso i canali commerciali, queste due elementi di cibo sono stati introdotti in Italia dagli arabi via il Mediterraneo.
3: Allora non è vero che ha portato la pasta Marco Polo in Italia.
0: Era in effetti questo punto per anni e anni e anni, Rita, è rimasto speculativo. E come ho detto, abbiamo parlato prima con le ricerche, gli storici non si fermano, mentre che stiamo parlando stiamo ancora esplorando delle cose su Marco Polo, no?
2: Certo.
0: Ecco perché il programma nostro si chiama Storia e Misteri, perché è misterioso a un punto, no? Dunque niente, gli arabi. Ma ha riportato a Venezia ricchezze materiali, no? Pietre preziosi, gioielli nascosti negli orli di vestiti.
2: Gioielli nascosti
0: nell'orlo dei vestiti. Allora c'erano i mantelli quelli grossi e lui ci metteva
2: anche le sottoveste che usavano le nobili donne,
0: vestiti orientali. Vedi, in effetti ho fatto il simbolo che mi sono messa a ridere da sola, no? E soprattutto un patrimonio inestimabile di altre conoscenze.
2: Esatto.
0: Ma Abbiamo un piccolo, siamo arrivati a un stacco. Allora, cari ascoltatori, quando ritorniamo dopo lo piccolo stacco, abbiamo risolto un piccolo mistero del nostro Marco Polo. A tra poco.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti out. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
6: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Zio, hai sentito la notizia?
9: Oddio, mi devo sedere.
8: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
9: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
8: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
9: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
8: Ma te l'ho detto zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
9: Si fa festa allora!
8: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531 col programma Storia e Misteri, e stiamo parlando di personaggi importanti dalla regione del Veneto, e stiamo nel tema di Marco Polo. Allora, un piccolo mistero risolto riguardo la pasta, perché parlevamo tra noi mentre che andava avanti questo bellissimo brano di I Will Survive, che io, essendo piccola, ho imparato che la pasta in Italia l'ha introdotta Marco Polo, no? Sì. Però le ricerche, come ho menzionato, vanno avanti anche adesso mentre che stiamo parlando, e stanno trovando di elementi nuovi che li inseriscono nella storia, no? Mm-hmm. Allora, la pasta fu introdotto, la pasta secca in Italia, dagli arabi, in particolare in Sicilia, nel IX secolo. Sì. Perché in Sicilia? Perché quando abbiamo parlato della Sicilia, la posizione della Sicilia nel mare Mediterraneo, mm-hmm, era come una zona di traffico, certo, con tutti, esatto, che viaggiavano.
1: Era molto,
0: va bene?
1: Più vicino, sì, anche.
0: Sì. Allora, il falso mito che sia stata portata da Marco Polo dalla Cina
1: non è vero.
0: Non è vero. Però si impariamo mentre che andiamo. Litria, a Trabia, nel paese siciliano di Trabia, vicino Palermo, fiorì un'industria che produceva fili di pasta secca chiamata itria. L'avete mai sentito dire?
1: No,
0: itria?
1: No.
0: Neanch'io. Itria.
1: No.
0: Tria, no? Da qui derivano i famosi vermicelli e spaghetti.
1: Volevo dire trigli e spaghetti.
0: Sì,
1: non so,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: perché sì, cioè, sì, l'unico tipo di pasta che avevano importato.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, yeah, è vero, le altre forme, yeah, non
1: dopo
0: c'è.
1: Dopo le altre forme le hanno,
0: dunque,
1: scoperte,
0: sì,
1: dopo.
0: Sì. Sì. L'ha rivoluzionata l'Italia,
1: posso
0: diciamo.
1: Dire una cosa, sai che io sono di Riese, Pio X, e noi abbiamo il pastificio Zara.
0: Ah,
1: che è proprio ariese.
0: Hai visto? Yeah. Hai visto? Dunque, la tecnica dell'assicazione, gli arabi introdussero l'innovità tecnica di essiccare la pasta di grano duro per conservarla a lungo durante i viaggi lunghissimi, mm-hmm, nel deserto, che in Arabia, mm-hmm, è il deserto una maggior parte delle, e anche viaggi di mare, no? Mm-hmm. Mm. Allora, ecco qua, vediamo un po' Marco Polo cosa ha combinato dopo il ritorno in Italia. Andiamo a trovare. Ok, dunque, dopo il suo ritorno dalla Cina a Venezia nel 1295, Marco Polo ha partecipato a una guerra, mm-hmm, è stato fatto prigioniere, Ida.
1: A Genova,
0: lo sai benissimo,
1: a Genova.
0: Sì, a Genova. E aveva un compagno di cella, Ida, come si chiamava il compagno di cella?
1: Oh, l'avevo visto prima, si chiamava Rustichello di Pisa,
0: ecco,
1: da Pisa,
0: ecco,
1: scusa.
0: scrittore Rustichello da Pisa, che lui l'ha incontrato anche coi suoi viaggi, no? Mm-hmm. Allora, questi due si sono messi insieme e hanno scritto un libro.
1: Certo.
0: Ida, ci puoi dire un'idea di quel libro?
1: Allora, il libro racconta un po' le avventure, tutte le avventure che lui ha vissuto nel, ecco, suo viaggio, e lo ha intitolato Milione. Però Milione, sapete perché? Perché il suo soprannome era Emilione. Il soprannome di Marco Polo era Emilione, allora per abbreviare è stato chiamato Milione.
0: Che non è indicata sui libri di storia, soltanto...
2: Cosa vuol dire Emilione?
1: Emilione soprannome.
0: What's his surname?
1: Emilione. È come se te, Rita, ti chiamassero...
2: Un nickname.
1: Nickname, esatto.
2: Sì, ma da dove proviene questo nome?
1: Il suo soprannome? La gente lo chiamava magari così. È come la gente ti dà un soprannome a te e magari...
2: Perché eri ricco, anche... magari. No, Milione.
1: No. Milione non deriva dalla ricchezza, deriva da Emilione, che è il nickname, che può essere anche un soprannome di famiglia, non lo sappiamo.
0: Okay. Non lo sa, no, non si sa. Non
1: esatto,
0: si
1: è come noi in Veneto, Gazzola, il nostro soprannome della famiglia per me è Burciati.
3: Ah. Anche a me.
1: Anche tu
3: Fioretti
1: sei...
3: si chiama Betot. Oh,
0: ma... dove... Fermi ragazzi, mamma mia.
3: Soprannome.
0: Sì, è vero, c'erano i soprannomi.
1: Esatto.
0: Anche in Umbria esiste, sì.
1: Sì, quando tu magari parlavi con... Tuttora, sì, tu so, te lo dico in dialetto veneto. Ah, ti sì dei Burciati, ti no, ti sì dei... adesso non mi ricordo quell'altro soprannome cos'era. Sempre che stesso cognome, ma soprannomi diversi.
0: Hai capito? Ecco, sì, allora il libro...
2: Che conosco anche dalla Calabria,
0: sì,
2: però...
0: Allora, lui ha chiamato questo libro... Un milione.
1: Sì, ecco. Perché il suo soprannome era Emilione, però dovuto a cosa, se era dovuto dai suoi amici, se della famiglia, non lo so. Però il libro si chiamava Milione, dovuto dalla...
0: Sì, sì. Questo libro parlava di tutti i suoi viaggi e delle avventure che ha fatto, mentre che stava in carcere.
1: Ha raccontato proprio anche tutte le culture che ha incontrato.
2: Ah, nel viaggio?
1: Tutto.
0: Voi vi immaginate, insomma, un viaggio di 3 anni, questa caravella che ovviamente si sono fermati dai porti, vari porti per fare rifornimenti, eccetera.
2: Malesia, no? Per esempio.
0: Sì, sì, sì, non si sa. Allora, va bene. Dunque,
1: posso
0: tornando...
1: dire un'ultima cosa? È stata scritta in franco-veneto.
0: Francese.
1: Francese-veneto, sì, pensa a te. Sì. Pensa a te chi la, lo ha, come ha fatto a tradurlo.
0: Comunque lui era una persona istruita.
1: Molto intelligente, sì.
0: Istruita. Allora, tornando libero, il nostro Marco Polo ha vissuto una vita tranquilla come mercante rispettato. Si è sposato e ha avuto 3 figli. Fino alla sua morte nel 1324, 3 figli. Purtroppo... non ci sono discendenti diretti noti di Marco Polo. È finita la linea, diciamo, no? Di famiglia. La sua discendenza si è persa nei secoli e non esistono prove di una linea dinastica attuale.
2: Che peccato.
0: È peccato, sì. Dunque, il nome di figli erano Fantina, nomi antichi, vecchi, belli.
2: Sì, ma...
1: Fantina.
0: Bellela e Moretta.
2: Allora erano figlie.
0: Tutte ragazze.
2: Ragazze femmine. Allora perciò si è persa.
0: Poi, grazie a una scoperta recente, storica, documentata dal ANSA, A-N-S-A, che forma Azienda Nazionale Stampa Associata, è approfondito dall'Università Ca' Foscari, che è una università prestigiosa a Atenio pubblico fondata nel 1868 a Venezia, famosa per le sue sedi storiche in un palazzo gotico nei Canale Grande per eccellenza in economia, lingue, disciplina umanistiche. E questo significa che cosa? Significa un insieme di studio analizzato l'essere umano, la sua cultura, la storia e la società. Che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che Marco Polo aveva una quarta figlia illegittima prima le nozze,
2: perché no?
0: Di nome Agnese.
1: Che bel nome Agnese. A me piace.
0: Hai capito Marco Polo? Ah, ecco qua il nostro Marco Polo. Va bene, allora siamo arrivati a un altro stag. Carissimo ascoltatore, state con noi, ritorniamo che il microfono sarà a Ida e Piero, che condivideranno con noi le loro conoscenze sempre sulla regione bellissima del Veneto. A tra poco.
4: Radio Italiana 531.
5: Speed camera locations per lunedì 7 settembre. Chief Street, Brompton. Crittenden Road, Findon. Military Road, West Lakes Shore. 9th Avenue, Woodville North. And Trimmer Parade, Seaton.
6: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide, troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta Soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.